Lui era un altro mito. Lui era un altro mito degli anni 80, no? Che oggi vediamo così un po' invecchiato, ma il suo smalto c'è sempre. Cari amici, ben ritrovati a questa puntata dedicata completamente a lui, a quello che è il super figo. Sì, stiamo parlando, come vedete anche dal mio abbigliamento, cari amici, sono Mauro Caputi e stiamo parlando di Top Gun, raccontando, visto che settimana scorsa c'è stato il 40° anniversario, per due giorni hanno mandato in onda nei cinema, hanno fatto vedere di nuovo il film restaurato, eccetera, super figo, di Top Gun e poi anche Maverick, quindi due giorni dedicati completamente a questo film. Stiamo raccontando, vi faccio un esempio: avete presente la scena del tramonto dove si vede la nave, gli aerei che decollano con quel sole? Era una particolare scena, cioè lui voleva quell'immagine lì. Bene, quell'immagine lì è costata, pensate un po', ben $25,000, che al tempo erano un po' di soldini. Tony Scott voleva un controluce specifico su un decollo, ma la porta aerei si era già spostata di rotta. Tony Scott, no, il capitano, allora possiamo fare? Il capitano dice: uè Tony, per riportarla in posizione ci vogliono circa $25,000. E Tony dice: ma che problemi ci sono? $25,000, dove sta? Aspetta, ti stacco l'assegno. E assegnò, e staccò l'assegno appunto di $25,000 per far muovere nuovamente. I piloti della Marina fatturarono a circa $7,600 l'ora, perché giustamente devi pagare il pilota, fare le cose, sposta la nave, rimetterla in posizione nello stesso momento del controluce, quell'ora, quell'orario là, perché poi devi aspettare il tramonto del giorno dopo e devi sperare che le condizioni meteo ci siano tutto. Quindi non è proprio facile fare sta cosa, però giustamente la USS Enterprise doveva essere inquadrata in quel preciso istante, in quel preciso momento, proprio perché nella sua testa Tony Scott aveva questo, perché appunto il realismo, Tom Cruise non è la prima volta che fa ste mattate super costose. Anche nell'altro film Vanilla Sky, la scena della Ferrari dove c'è lui in Ferrari a New York solo a Times Square gli è costata $1,000,000+ quindi un pochino. Allora, su, quando guardate il film noterete che c'è un ringraziamento al pilota Art Scholl, veterano, con crediti che ovviamente includevano Tuono Blu e Uomini Veri. Precipitò in mare al largo di San Diego durante le riprese. Ahimè, aveva 53 anni, il suo corpo non fu mai recuperato e gli fu dedicato il film. Pensate un po', questo Top Gun fu usato anche come strumento di reclutamento, come dissi, come ne stavo parlando prima. Nessuno l'aveva pianificato. Nell'anno dopo l'uscita, 20.000 nuovi militari in servizio attivo, 16.000 solo nella Marina. I reclutatori erano fuori dai cinema. Tecnicamente è irregolare, i regolamenti infatti vietavano di endorsare prodotti commerciali, ma nessuno applicò la norma. Top Gun completò la riabilitazione delle forze armate americane dopo il Vietnam, sapete, dopo il Vietnam è così. Allora Tarantino, il commento, e chiudiamo con questo. Secondo Tarantino, nel 94, che analizzò Top Gun, disse: si tratta della storia di un uomo che lotta con la propria omosessualità. Ora va bene Tarantino, ma Buchmeier nel 2021 non smentì: le persone possono interpretare un film come vogliono e trovare qualcosa che i realizzatori non sapevano di star toccando. La scena della pallavolo, che dice Cruise, Kilmer, Rossovich a torso nudo, sudore finto, rallentamenti nella narrativa per una generazione di giovani che faceva i conti con la propria omosessualità, non era un'illusione da decodificare, era una conferma. In piena era Reagan questa roba era proprio scontata. E allora questi sono ovviamente commenti che poi fanno, non lo so, io non ci vedo niente di due amici che giocano a pallavolo a torso nudo come facevamo con i miei amici, non vedo niente di male. Detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo con Simona per la seconda e la terza parte. Da Mauro Caputi è tutto, sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succede.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro. Beh, quando tuona poi quasi sempre piove, no?
1: Direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
0: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
0: io ho fatto la mia disamina, ho detto, ma si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi, ho detto ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina di andare allo stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo, assolutamente.
0: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romanzo, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì.
0: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina che non aveva niente da chiedere questa stagione, e il Torino che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina il pareggio, diciamo, ok, quindi poteva finire in parità e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine se vai a analizzare la stagione della Fiorentina a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
0: In senso, finisco perché sì. Noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare delle gol in porta.
1: No.
0: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì.
0: Che era regolare tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi.
0: Sì, una parentesi sul...
1: Errori arbitrali eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, mai a chiedere.
0: Sì.
1: Ma siete sicuri che non era fallo ovviamente?
0: Sì, assolutamente no. Però lo sai che per campanilismo, quando puoi fare un furtarello alla Juventus, il tifoso ne trae bene giovamente, insomma, gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo. Però, insomma, è chiaro che adesso i dubbi principali, restando in casa Juventus, sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come li paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella, come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito, secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo. Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego.
1: Sì, sì, sì.
0: E nello stesso pomeriggio

0: pomeriggio ho visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè, io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta.
1: Che sbaglia management sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: Cioè, prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare, anche se me lo permetti, sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente li possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio, l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Ne convieni con me?
1: Sì,
0: il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì.
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se si sbaglia meno? Diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano, l'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora sta emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo.
0: Allenamenti foglie alle 4 di mattina, cioè io non sono, l'allenatore è Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita, perché di questo si parla, no?
1: Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami ti interrompo, sì, lo stesso Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2-3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo. Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisce? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine, cioè a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili, cioè non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la scelta di andare su Juric,
1: certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per l'inesperienza, per il gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan e Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutto l'anno,
1: la Juve tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è chi ha fatto peggio,
0: ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
1: No.
0: C'è la squadra della Juventus che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è il fantasma di Milik che ancora gira, quella continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, giusto?
1: Certo, certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto alla Lega, alla Conte, alla Sarri, o alla Spalletti, è perché forse ti manca

0: qualcosa a livello societario, e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, no, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti, certo, di meno, e soprattutto, certo, tu che sei un addetto ai lavori, quando, sì, sbagli il mercato uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere, e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi, per liberarti da alcuni esuberi, devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo,
0: mi spiego,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Cioè, fossero la vendita, sarebbe la migliore delle ipotesi, esatto, capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore a accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari tu, quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, mi ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato. Quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire, al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni medi compioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo,
0: certo. Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, che ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo, certo, anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, vero, senza tanti giocatori, vero, per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima, c'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale,
1: sì,
0: e come sempre, e quando c'è, come ci sono i detti popolari che dicono, il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Poi c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le figure, io sono per le strutture allargate, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una, è lo stesso problema che la Juventus, guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
0: Che sono organizzate, perché a volte vedi quel pareggino, sì, sembrava manna dal cielo per tutti e due, invece una delle due rischia di venire fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno deve avere sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche, rispondono eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, Ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina,
1: sì,
0: non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nelle panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma se non saprei individuare un responsabile unico?
1: Ma perché... Perché come sai, è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera. E tutto poi a catena ti porta...
0: A Furlani, che io posso riconoscere i meriti di essere un grande manager, ma a livello sportivo che storia ha Furlani? Spiegamelo. Oppure che competenze ha per poter fare delle scelte o delle valutazioni tecnico-sportive? Capisci, perché io ho letto, vedo la protesta nei suoi confronti e quant'altro, però ti ripeto, cioè, quando c'è confusione, nel senso che ci sono più teste, non si sa realmente, perché allora a questo punto, per dire, Tare non mi risulta sia stato sfiorato da nessuna critica e polemica ad oggi, allora il direttore sportivo chi è? Ibra?
1: Esatto.
0: Furlani?
1: Si è mai capito poi Ibra qual è il vero ruolo nel Milan, ma va bene.
0: Ma se facesse l'ambassador, a me va bene, un giocatore d'esperienza, sta lì.
1: Sì, però se è vero quello che ha raccontato la collega Monica Colombo, diciamo, ha fatto qualcosa in più dell'ambassador.
0: Certo, capisci cosa ti voglio dire. Vuoi qualcosa in più, formati. Vai, frequenti il corso di direttore sportivo a Coverciano, prendi l'abilitazione e ci metti la faccia in prima persona. Ne rispondi te delle scelte. Se prendi, come si chiama, l'attaccante che è arrivato a gennaio e non l'ha mai strusciata, Frendrup lì, come
1: sì,
0: si chiama?
1: Fulcrug.
0: Sì, Fulcrug, ecco. Quindi è una responsabilità tua, te ne prendi le responsabilità. Come ti prendi i meriti se vinci lo scudetto o se vinci la Coppa Italia o se vinci o ti piazzi o raggiungi il piazzamento Champions. In questo modo, sia a Torino che a Milano, io fossi un tifoso del Milan della Juventus, ti dico la sincera verità, non saprei, cioè, di partenza magari vado sull'allenatore, sui giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro che vanno in campo e quant'altro, ma poi devo andare a scavare, a capire chi ha fatto meno danni, chi ha causato certe situazioni, chi ha voluto quel determinato giocatore. Alla Roma, se non uscivano allo scoperto Ranieri e Gasperini, dove abbiamo scoperto che gli arrivi di gennaio sono frutto di intuizioni del mister con la collaborazione o il consiglio o il suggerimento di qualche ex dirigente addirittura squalificato o deferito, non si capiva nulla nemmeno alla Roma, o sbaglio?
1: No, certo.
0: C'è un dirigente come Massara, ma a quanto pare non è stato lui l'artefice dell'arrivo di Malen, piuttosto che...
1: Dopodiché si è risolto il problema, tra virgolette, risolto Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, la Roma pare che abbia funzionato, e mentre sembrava in bilico la posizione di Massara, adesso per adesso non se ne parla, anche perché hanno bussato alla porta di Manna, ma De Laurentiis solo tiene stretto, e quindi
0: certo,
1: anche lì
0: che era la prima scelta.
1: Un pochettino di dubbi ci sono su quello che può essere il futuro.
0: Capisci? È quello il problema, la confusione genera confusione, e poi lo vedi con i risultati sul campo. Perché si crea anarchia, guarda caso, ora a me dispiace perché sai l'affetto e la stima che ho nei confronti di Ranieri, guarda caso dopo la scelta fatta la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il derby e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Una figura identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Giani, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. e i giocatori hanno un punto di riferimento. Infatti la Fiorentina sarà un caso.

0: non penso, sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
1: no.
0: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta. Ha ragione Pier Ausilio, ha ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze, cioè, e qua torniamo al discorso che
0: bravo Vince, ti adoro,
1: vedi, Carnevali e la Roma, diciamo, vabbè, ma fenomeno. Tra amici si aiuta, eccetera, sì, però sì, c'è un club che 2022 sta ancora pagando oggi, c'è un club che 2022 ovvio. Ha pagato per queste plusvalenze e sembrava una parola terribile, se tu camminavi per strada e dicevi, oh, Costa, ma tu hai fatto una plusvalenza, io zitto, non parlare, che se mi intercettano mi prendono,
0: io voglio,
1: è istituzionalizzato adesso.
0: Senti, ci sono due parole che sembravano eresie o bestemmie, per non esagerare. Una era plusvalenza, l'altra era autofinanziamento, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
1: Sì.
0: Perché avendo un calcio, guarda, io porto sempre un caso limite. Ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: sì,
0: ok? La NFL,
1: sì, sì.
0: Roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 i suoi spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi se non è che cresci, ma ripiani, no, quindi sistemi.
0: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale. E quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per poi provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: A qualcuno l'hanno ucciso invece.
0: Lo so.
1: Senti, invece, ultimissimissimissimissima domanda.
0: Mi fa piacere,
1: sapere che Conte lascerà Napoli senza, diciamo, buone uscite, senza nulla, lasciando letteralmente i soldi lì, tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì o evidentemente c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o a analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Sì. Sì, no, direi che rispetto a noi soprattutto.
0: Rispetto
1: sta
0: a noi, diciamo, forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi, cioè,
1: sì, sì, sì.
0: Ovviamente. Quindi sì, Non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi, però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
1: Già.
0: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse,
1: oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina
0: ritorno,
1: del Milan,
0: un cavallo di ritorno, o magari la nazionale in questo stato,
1: o magari chiude la sua avventura, il suo giro vagare per panchina, sì, a Milan, se Milan, Allegri, ecco, dovesse andare in nazionale, cioè,
0: perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
1: Sì, sì, certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro di soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
1: Sì.
0: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli, che ci ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di andare alla Fiorentina, piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
1: Assolutamente, saremo prontissimi.
0: Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì, mi aspetto conferenze stampe di fuoco, Sassolini dalle scarpe che si leveranno, rivelazioni e tanti valzer di panchina, sì, allenatori, insomma.
1: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ciao,
1: ciao Costantino, ciao, ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi, siccome non ce n'è, io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: E siamo tornati un po' indietro nel tempo con perdono. Scusa, perdono. Una rosa sinuosa, solo quello. Vai a fare il finale di queste canzoni e vai a capire se è perché i nuovi cantanti non hanno più niente da fare, quindi non hanno più niente da inventarsi. Sai che c'è, che stress dover fare tutta una canzone intera. Andiamo da un Tiziano da un Tiziano Ferro. Gli scrivo due barre così e gliele metto dentro e così poi ritorniamo a prendere le vecchie canzoni di un tempo. Vi prego, mandateci un messaggio tutte quanti assieme adesso in questo momento, in momentaneo, in questo momento istantaneo, per piacere mandategli un messaggio. Che bei capelli che c'hai, ma come cazzo importa questi capelli, belli belli capelli, bellissimi, è vero, hai ragione, al 338-5914-319. Perché Simona è felice dei suoi capelli, benché non sia ancora andata al parrucchiere. Voi aspettate tra qualche giorno a vedere che cosa succederà.
1: No, dai.
0: E amano. che meraviglia questa cosa, no, assolutamente. Allora, signori e signore, soprattutto cari amiche, intanto benvenuti, un nuovo appuntamento, oggi abbiamo un po' da chiacchierare, poi nella terza parte passeremo ovviamente all'almanacco del giorno dopo, ma facciamo come di rito, signore e signore, benvenuti, per voi,
1: sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, per tutti coloro che ormai ci seguono in maniera così affettuosa, che ci seguono in maniera così costante. Innanzitutto, allora, se io dovessi farti, se io, se lei, adesso mi è venuta in mente questa cosa, e se dovessi fare un regalo, c'è una novità bellissima.
1: Devo farti un regalo.
0: Volevo farti un regalo.
1: Andremo avanti, sa che è vero che...
0: Sì, è vero, con lui si potrebbe arrivare fino alla fine del mondo a furia di citazioni, mettiamola così, no? Però se dovessi scattare una foto, mi è scattata la foto.
1: Sempre. Mi hai fatto la foto.
0: Lo so, è abbastanza quello che è curto dei nervi, come si dice.
1: No, io amo tantissimo.
0: Va bene. Dicevo, se dovessi farti un regalo, secondo te, tipo, io ti potrei mai regalare un diamante?
1: Figurati.
0: Difficilissimo.
1: Lo sono regalata da sola praticamente.
0: Bravi uomini. Allora, chi vuole un diamante perché non vi ama? È perché sa che poi quando vi lascerà il diamante se lo porterà via. Questa è la mia idea, perché non ho regalo diamanti. Perché prendi, una volta gli hai regalato, se non è troppo grande non mi ami abbastanza. Com'era quella battuta che diceva,
1: da quanto lontano vuoi che vedano che siamo fidanzati
0: capisci?
1: Io francamente, mai, non me ne proprio me ne può fregare di meno.
0: Capisci bene che chi mi dice, mi fa una cosa del genere, è perché se cioè, la fedeltà si misura dal diamante che ho al dito, ecco, o che ti regalo.
1: Allora, alla nostra dolcissima

0: età ormai di acqua sotto i ponti un pochino ne è passata, abbiamo veramente visto un bel po' di cose, sia direttamente che indirettamente, e possiamo
1: Certo.
0: dirvi che ci sono grandi persone proprio di profondi come la fossa delle Marianne che appunto si siete sposati o sposate e fidanzati è meglio. Perché siete andate a dormire a casa vostra, non siete appiccicosi, non v'accozzate, e il sapere che siete comunque impegnati o che siete anche reciprocamente impegnati, questo può essere una comodità per fare i cavolacci vostri o i cavolacci propri e sapere che comunque t'accolla un altro uomo, giusto?
1: Ok.
0: C'è anche questa cosa, quindi il fatto di essere fidanzata e sposata non sarà mai un ostacolo, non era come una volta che c'era il rispetto di una persona sposata, una volta
1: Ah,
0: c'era profondo rispetto di una
1: sì,
0: persona fidanzata,
1: certo.
0: impegnata, perché signori miei, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Io non sono una esattamente dei comandamenti, ma questo me lo ricordo bene. E quindi questo comandamento che è... Diciamo così, è fondamentale per avere una vita serena. Tante persone dovrebbero ricordarselo.
1: Sì, è vero, questa cosa è
0: È uno dei più
1: sensata.
0: importanti, secondo me, perché non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, vale non solamente per le cose, ma anche per le parole. Vale per tantissimi motivi.
1: Sì, però è vero anche che lo sai benissimo che questa regola dovrebbe essere, cioè la base, ma molti uomini dall'altro lato se ne fregano altamente, cioè nel senso non è che si creano il problema perché tu sei fidanzata
0: È quello
1: e
0: che stavo
1: allora,
0: dicendo,
1: esatto,
0: appunto.
1: capito? Quindi non è, e le donne dall'altro lato magari avendo un marito poco presente o qualche cosa, alla donna fa sempre piacere. Il essere corteggiate o
0: Allora,
1: comunque avere un bel
0: posso dirti una cosa? A
1: piacere.
0: tutti fa piacere essere corteggiati, nel senso che fa piacere sapere, perché è un piacere personale, è proprio un appagamento di insicurezze, perché la base è quello,
1: Certo,
0: ma sapere di
1: certo.
0: essere ancora affascinanti. Fa piacere sapere di poter attrarre ancora giovani, meno giovani, quello che volete voi, ma è un appagamento di un'insicurezza totale, perché onestamente le donne che sanno di essere non hanno bisogno di che qualcuno le faccia complimenti. A me se un uomo mi fa un complimento, mi dà... Ma se me lo fa un'amica, se me lo fa una donna che mi è sconosciuta, ma come mi è successo l'altro ieri o ieri, non mi ricordo, ma questa cosa mi galvanizza tantissimo. Questa cosa è bellissima perché sai che
1: Certo.
0: non vogliono qualcosa in cambio o che non stanno cercando di... Quando una donna ti fa un complimento, caspita, vuol dire
1: Sì, vuol dire che
0: che è...
1: comunque le stai simpatica, non ti vede come una rivale, ma ti vede come
0: Quello che sei
1: sei
0: realmente, io
1: un'amica,
0: nel
1: una
0: giro di due
1: persona di
0: giorni ho ricevuto
1: conoscenza.
0: dei complimenti ed era tantissimo tempo che non ricevevo dei complimenti, ma tantissimo, e ne ho ricevuti tre da tre ragazze, da tre donne.
1: Meno male perché sono tre uomini e hanno spaccato il cricetto. Ciao
0: No,
1: la
0: e
1: gamba,
0: questa cosa mi fa
1: spezza di
0: molto, mi, a
1: capocollo.
0: me, a me piace molto, vuol dire che è vero, vuol dire che la dieta, a dieta, sta funzionando e soprattutto che finalmente sto trovando una tranquillità emotiva.
1: Beh, come spesso succede quando uno trasmette benessere perché in qualche modo ha trovato un suo stato di benessere e
0: lui
1: quindi.
0: ha detto, perché ti sei tolta la tua felpa, copertina di
1: Non
0: Linus.
1: lo volevo dire, però magari avrete notato voi amici che ci seguite ormai da un inverno che l'abbigliamento è quello standard, proprio il kit base Simona Monaco è felpone, ste quella felpa lì, eccetera. È normale che quando hai sei imbacuccata che sembri grande puffo o sembri la morte che arriva, è normale
0: Allora.
1: che magari uno dici, in good tumore, fatti vedere la tua beltà con il viso felice, il collo bello, con le manine, le pedulin, con tutto quello che vuoi, allora uno dice, wow, ammazzi chi sei? Ti presenti solo
0: Mi
1: il
0: difendo
1: topo di Notre
0: bene,
1: Dame,
0: nonostante
1: eccetera,
0: la mia
1: magari, no?
0: tenera età, mi
1: Ma
0: difendo ancora
1: sì, ma in
0: bene.
1: tutto questo comunque siamo partiti dal discorso del diamante,
0: Sì?
1: ma no perché per fare tutta questa cosa, tradimenti o non tradimenti, a parte
0: No?
1: tutto, però secondo me le dimostrazioni d'amore che può fare un uomo a una donna sono altre. Per esempio, l'altra sera si è dovuta andare a casa della nostra vicina di casa perché erano andati a farsi un una serata in una spa, giusto?
0: Sì.
1: E quindi in qualche modo lui aveva

0: deciso di regalare a lei un momento di che non è un diamante,
1: no, un momento di stare,
0: però è un momento di benessere in cui stai bene, no? Allora io, siccome stavo cercando, dici, ma cosa ti posso regalare, cosa per arriverà il compleanno, adesso se riesco a organizzarlo bene, perché lo spoiler,
1: non mi rovinare la sorpresa,
0: dai, sì, lo dico perché non so, però lo devo dire, lo devo condividere con gli amici.
1: Io so sempre quali sono i miei regali di Natale, so
0: ma perché noi facciamo un lavoro in cui purtroppo questa cosa qua può essere interessante anche agli amici che ci ascoltano, perché da maggio devi sapere che in Costiera Amalfitana, la Costiera Amalfitana non è più solo la classica costiera, ma arriva un qualche cosa di storico che è legato un po' innanzitutto al tuo benessere, cioè alla una delle tue passioni. Qual è la tua più grande passione in generale?
1: La cucina.
0: A parte la cucina, che quella è in parte un lavoro.
1: Dipingere.
0: E poi?
1: La lettura.
0: Oh! Quando l'ho conosciuta, la mia più grande passione è leggere. Beh, adesso, qual è la tua più grande passione? Ne ha dette sette e poi è arrivata la lettura. Qual è uno dei tuoi libri preferiti, tanti tuoi libri preferiti storici?
1: Jane Eyre.
0: Chi?
1: Se mi chiedi il mio libro preferito è Jane Eyre.
0: Qual è il tuo genere, uno degli generi preferiti?
1: Il giallo.
0: Jane Eyre è un giallo?
1: No.
0: E allora?
1: Vabbè, ma
0: okay,
1: il mio libro preferito. Ok, genere, hai ragione. Scusami, non il libro preferito, ma genere preferito è il giallo.
0: È il giallo. Qual è uno dei tuoi scrittori preferiti del giallo? Dovessi leggere il giallo, uno dei poi proprio storici?
1: Beh, Antonio Manzini.
0: Ecco, non ci arriviamo oggi. Oggi è difficile. Qual è uno scrittore storico di gialli più famoso in tutto il mondo?
1: Lo sai che io non ce la faccio con gli scrittori. Potrei dirti
0: qual è andiamo proprio a la scrittrice di gialli che ti piace di più?
1: Beh, molto brava Camilla Läckberg.
0: Fatemi tirare una testata, voglio prendere una testata a qualsiasi cosa, vi prego, aiutatemi.
1: Scusa, io ti dico sempre che leggo tantissimo.
0: Chi cacchio è questa qua?
1: È una scrittrice svedese. Che scrive talmente bene.
0: Ma che cazzo?
1: Sì, che è Agatha Christie.
0: Ah, non è difficile, cioè non è complicato. Cioè, una ce n'è di famosa, Agatha Christie, la Lackner svedese come i mobili di Ikea. Ma che cacchio è? Ok, quindi torniamo a una realtà meno attore.
1: Quindi invece quello
0: Agatha
1: era lo scrittore.
0: Christie, sto cercando.
1: Hai detto lo scrittore maschio.
0: Lo scrittore in generale è lo scrittore.
1: Ah,
0: quindi,
1: la mia scrittrice preferita è Agatha.
0: La scrittrice preferita è Agatha Christie.
1: Sì.
0: Un libro di Agatha Christie te lo ricordi? Uno dei tuoi libri preferiti di Agatha Christie te lo ricordi?
1: No, sono tutti meravigliosi.
0: Tutti meravigliosi.
1: Però
0: quello...
1: posso dirvi che mi è piaciuto. È tra l'altro diventata anche rappresentazione.
0: Fuori. Dimmi. Dimmi.
1: Rappresentazione teatrale, Trappola per topi.
0: Trappola per topi, che nessuno si è mai angolato, nessuno ha mai letto, nessuno ha visto.
1: Non è vero.
0: Però i libri sono famosi, che ci hanno fatto anche i film.
1: Sette piccoli indiani, vuoi dirmi?
0: Prossimo. È difficilissimo, ragazzi, sta diventando un video.
1: Assassino allo specchio.
0: Oppure? Hanno fatto due film famosi.
1: Ma magari non mi viene. Assassino sull'Inter Express. Scusate, ho dovuto prendere il filo dell'uovo.
0: Mamma mia.
1: E Assassino sì, sul Nilo.
0: Sull'Oriente Express. Che cos'è l'Oriente Express?
1: È un treno.
0: Che cosa fa?
1: Va in giro,
0: come i cazzi suoi.
1: Sì.
0: No, devo prendere l'Oriente Express, non c'è, dov'è? In giro. Ha fatto un giro. Fa delle tratte precise.
1: Sì.
0: Ok, bene.
1: Ma costa una follia andarci.
0: Vuoi adesso. Non più perché dopo, da maggio in poi 2026 l'Oriente Express fa anche la tratta da Parigi passando per la Costiera Amalfitana e andando anche giù verso il sud d'Italia.
1: Lo diciamo a Nicola.
0: È l'Oriente Express, non c'entra niente con uno che lavora con le ferrovie Trenitalia dello Stato, che eccetera. Salutiamo
1: ciao,
0: le ferrovie dello Stato. Okay. Quindi fa quello e mi ha detto quasi sono 3 giorni di viaggio. Ok, perché è passato adesso l'altro giorno passando il Venice Simplon Orient Express, è transitato per Salerno l'altro giorno un convoglio d'epoca trainato da locomotive E402B. segnano, quelle quindi antiche, segnano

0: novità assoluta, per la prima volta estende due rotte fino alla Campania. Da maggio 2026 ha preso il via il nuovo itinerario di lusso che collega Parigi al sud Italia, un viaggio esclusivo di tre notti tra carrozze d'epoca e soggiorni nelle strutture Belmond. Credo un'esperienza che unisce il fascino senza tempo, un turismo di elite passando anche. E quindi ho detto, ti regalo un bel libro di Agatha Christie, te metto sul treno e viaggi e ti fai il viaggio carino. Ecco, quello era, poteva essere
1: prezzi,
0: un regalo.
1: Ha dei prezzi assurdi, mi sa.
0: Sicuramente sì, ma quello è un regalo che poi ti rimarrà nel cuore, altro che il diamante che poi dopo...
1: No, sono sicura che hai ragione.
0: Secondo me queste sono cose, ma che poi attenzione, non è... Perché quando uno dice, anche quando usci, no, ma io non regalo i diamanti, è perché non vuoi spendere. No, non è che un discorso che non voglio spendere. Secondo me ci sono cose che sono valorizzano quello che è l'amore reale di una per una persona, e le cose che invece la comprano perché è come se ti lasciassi 500 euro sul comodino. Cioè, il diamante per me è come lasciare 500 euro su un comodino. Per almeno regalarti un viaggio sull'Oriente Express o un viaggio da qualche parte in uno dei tuoi posti preferiti che ti fanno venire la pelle d'oca, che ti fanno emozioni, cioè tu hai l'emozione del diamante, la ce l'hai la volta che te lo regali e forse la prima volta che te lo metti. L'emozione che hai di fare un viaggio all'Oriente Express leggendo un libro, vivendo quelle emozioni o qualsiasi altra cosa, ce l'hai ogni volta che senti quel profumo che in quel momento hai vissuto, ogni volta che ripensi a quel panorama che hai scorto viaggiando in treno.
1: È vero, no? Ma sono d'accordissimo. Il fatto è che avere un grosso brillocco al dito non lo fai, lo fai per farlo vedere, cioè capisci?
0: Esatto.
1: È sempre uno status avere un brillocco grosso. Quindi va bene, ma io
0: quindi ti interessa, cioè quello è interessa lo status o
1: quanto ci scommettete che non avrò nel brillocco nel viaggio in treno?
0: Bravissima. No dai, adesso ci ragioniamo. Una canzone poi torniamo in studio.
2: Immagini você nascer no povoado que nasceu um campeão como Aldair.

0: vai. Tutto quanto passerà.
1: Vai.
2: Allora, per chi non se lo ricordasse, ma sicuramente sia Raffaele sia anche Ciccio Graziani si ricordano del grande Aldair, che era un campione della Roma. In questo caso Erpiotta ha deciso di dedicargli una canzone, era un grande campione degli anni 80-90 che ha significato tanto appunto per la Magica, e quindi ci ha fatto sta canzone. Hai trovato un po' di costi, giusto per farmi svenire?
1: Sì,
2: vai, regalami un po' di...
1: Espressa la Dolce Vita, che è la tratta che stava dicendo Mauro, tratte italiane interne. Se invece l'idea è fare un viaggio incentrato sul Sud Italia con il nuovissimo treno lusso La Dolce Vita, è quello che dicevi tu,
2: sì.
1: Esistono itinerari dedicati Roma-Napoli-Sicilia, oppure la tratta Jungle Route che tocca Roma, Napoli e Firenze. Questo treno non parte direttamente da Parigi, quindi richiede di raggiungere Roma in autonomia, magari abbinandolo a un Venice Simplon da Parigi. Non fatelo, andate a piedi piuttosto. Gli itinerari da 2 o 3 notti a bordo della Dolce Vita, che passano da Napoli partono
2: da circa 6.500.
1: Se un treno porta, non parte, vabbè, scusate.
2: I prezzi partono.
1: Sì, certo. Partono da 6.500 euro fino ad arrivare a 7.800 euro
2: a persona. Cabina standard.
1: Con cosa include il prezzo? Tutte le tariffe includono la pensione completa a bordo firmata da chef stellati, ovviamente, bevande selezionate, l'intrattenimento ed escursioni guidate dedicate durante le soste, il servizio steward H24. Ma lo standard, perché poi c'è la cabina suite, che è, volendo anche più hotel, 21.000 euro sempre a persona. Oppure c'è la grande suite più hotel, volendo 30.000 euro a persona.
2: Bene, a persona noi vi salutiamo, non nessun regalo, preferisco il diamante da 1.000 euro, così sei più contenta, grande.
1: Sei un pioccione.
2: Dai, bene,
1: che pioccione.
2: Arrivederci cari amici, ci vediamo dopo con l'almanacco, e per voi
1: partono o portano. Sigla.
2: Una cosa.
1: Sigla.

0: Le immagini shock degli attivisti della flotilla ammanettati, bendati, inginocchiati con la faccia a terra, fermati da Israele, hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendo, il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir, che ha diffuso il video su X. Il filmato ha scatenato la reazione indignata del governo italiano. Sono infatti 30 i nostri connazionali in mano alle forze israeliane. Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che d'intesa con la premier Meloni ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Interscambio intelligenza artificiale Mediterraneo e Indo-Pacifico, difesa, cultura e turismo sono sette gli accordi scambiati tra Italia e India nel corso del bilaterale che si è svolto a Villa Panfili a Roma, dove la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro di Nuova Delhi, Narendra Modi, alla sua prima missione bilaterale in Italia. Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto anche a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni, ha sottolineato Giorgia Meloni, che ha aggiunto: possiamo quindi dire che ora Italia e India sono più vicine che mai.
1: La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
0: Modi, che ha invitato la Premier ad andare ancora una volta in visita in India, ha evidenziato che c'è una nuova fiducia. Stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti, annunciando la partnership strategica, sottolineando poi che gli scambi commerciali bilaterali stanno rapidamente raggiungendo l'obiettivo di 20 miliardi di euro. Più di 800 aziende italiane, ha aggiunto Modi, sono presenti in India e partecipano in maniera attiva alla crescita del paese. Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall'altra i delicati colloqui di pace per l'Iran, nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni all'economia mondiale. Due avvenimenti che sono legati perché in gioco ci sono nuovi equilibri mondiali. Mentre Trump ha annunciato, su invito dei paesi del Golfo alleati, di aver rimandato un imminente raid sull'Iran, si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Nel corso dell'incontro, durato quasi 3 ore, i due leader hanno parlato anche della situazione geopolitica mondiale e Xi Jinping ha dichiarato che l'unilateralismo e l'egemonia rappresentano gravi minacce per l'ordine internazionale, che rischia di tornare alla legge della giungla. Sono stati recuperati alle Maldive, durante una nuova missione, gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima italiana riportata in Italia dalle Maldive. I magistrati capitolini procederanno, una volta che le salme verranno riportate nel nostro paese, a disporre le altre autopsie necessarie e a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Tragedia sfiorata nel quartiere Scampia a Napoli, a quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende,

0: enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: maldita Bad Bunny, che ringraziamo sempre per questi sbagli e bella fine di queste canzoni, no? Che tu bloccano. Ma che caspita, ma falla una canzone che si va a sfumare un pochino.
1: Non va più di
0: c'hanno,
1: moda.
0: Non è più di moda.
1: Che
0: voglia
1: di Tananai e
0: avete più voglia di fare niente, non ci avete più voglia di fare, anche più cantanti vogliono lavorare. Cari amici, ben ritrovati, terza parte di questo appuntamento che si chiama Yes We Are, dal lunedì al venerdì. Ma oggi questo è il momento dedicato, lo sapete, all'almanacco del giorno dopo.
1: Sai che stai imparando un sacco di cose? Perché tutto quello che poi io, almeno io, leggo sulla cucina, sul benessere, poi mi resta.
0: Certo.
1: Diciamo le cose che ritengo più interessanti, come quando abbiamo letto della salvia, che
0: sì,
1: le foglioline della salvia, se fatte, cos'è col verbo?
0: Se passate sui
1: denti e sulle gengive, sono un antinfiammatorio naturale per le vostre gengive, e non solo, ma rinfresca anche l'alito. Questa cosa mi è rimasta moltissimo e la trovo molto carina. Come...
0: Sì, decisamente. Sì, allora partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, nuovo appuntamento con Yes We Are, l'applauso scroscianti dal cielo per Simona Monaco, Mauro Caputi qui con voi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Cari amici che ci ascoltate, ci volete così tanto bene, grazie. Se volete scriverci e parlare con noi, 338-5914-319. Come vi dicevo, è il momento dell'almanacco del giorno dopo, perché noi potevamo dirvi l'almanacco di oggi, ma siccome andiamo in vari orari in trasmissione, magari uno che ci vede in replica la sera dice: ma me, e che me frega dell'almanacco di oggi? E quindi vi diciamo quello di domani.

0: giornale, così anche ci vedete la notte già sapete a che ora vi sveglierete domani mattina.
1: Però,
0: per esempio,
1: questo è verissimo, ma anche detto il giorno stesso è molto carino secondo me, perché comunque ti dicono delle cose che anche se sono le 23:48 tu dici no, ma davvero è successo così? Ah, ma non sapevo che questa erba potesse o avesse.
0: Beh, è vero, potrebbe essere anche un'idea. Magari la prima parte del programma la faccio io con l'almanacco del giorno stesso e poi rifacciamo
1: carino,
0: il giorno dopo
1: con
0: te, eccetera. Potrebbe essere, potremmo valutare anche questa
1: tanto
0: idea.
1: Io mi aggiro comunque come una presenza in studio lo stesso.
0: Che ansia, che super ansia, che super ansiosa, che sei, che ansia. Allora, l'altro giorno ho parlato di Tom Cruise, comunque.
1: Ah, sì, certo. Madonna.
0: Di Top Gun dei 40 anni, comunque, volevo dirtelo.
1: No, però, volevo dirtelo che è incredibile la tua passione così straordinaria per questi due film, sia per Top Gun che anche poi per Maverick. E tra l'altro, ho sentito, che non so se è vero, che vogliono fare il terzo.
0: Sì, cioè, sembra che vogliano fare Maverick 3 o Top Gun 3 o Top Gun, vediamo come lo
1: o Maverick
0: come
1: 2, Top Gun 1000, che tra l'altro è molto carina, sì, questa cosa, perché sul successo ovviamente che ha avuto nelle sale ancora la riprogrammazione di Top Gun e di Top Gun Maverick, che ha veramente sbancato il botteghino.
0: Absolutely.
1: Avere anche subito un Tom Cruise di Maverick che non ha altri 80 anni, perché ne sono passati un po' di anni, e sarebbe stupendo.
0: Sì, esatto, perché poi più lo porti avanti, più...
1: Non sei credibile.
0: Esatto, no, per quanto tu possa voler volare, fare tutto...
1: Non solo, ma tu sei comunque adesso, lui se non ricordo male, in Maverick era un istruttore,
0: poi ecco, si lanciava comunque a salvare il suo allievo, che era il figlio di Goose, quindi figurati, aveva questa ansia da prestazione, perché appunto doveva salvare Goose, ho voglia di rivedere Maverick come ho voglia di rivedere The Fall Guy, ma lei non me li fa vedere, lei non ne ha proprio verso di farmi
1: ma
0: vedere.
1: Ma io dico, ma io me ne vado a letto, tu vieni a letto sempre all'1:30.
0: Ma Top Gun dura, Maverick dura 2 ore, cioè
1: ma
0: se noi ci dobbiamo
1: 11.
0: Vedere i film farfallini, e cioè non posso vedermelo.
1: Ma perché? Io me ne vado a letto alle 11. Perché ultimamente sono talmente sfranta che me ne vado anche a letto che sono le 10:30, 10:45. Guardati quello che fai.
0: Ma io ho bisogno comunque dell'audio, cioè di sentire, devo sentire.
1: Lui mi deve avere.
0: Devo capire. No, devo sentire, non posso tenere il volume quando. Che poi. Amore!
1: Abbassi.
0: Puoi abbassare il volume? Esatto, allora devo trovare il modo di mettere le cuffie.
1: E l'altra sera, la settimana scorsa, non mi ricordo, stavi guardando 007, ho preso un infarto.
0: Lo so, ma 007 parlano tutti. Bon, James Bond, e poi
1: esatto, c'è stata un'esplosione, mi sono spaventato.
0: Capito, cioè io non è che posso fare niente, cioè nel senso, così è.
1: Dai,
0: cioè,
1: allora.
0: Andiamo, buonasera. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ci avviciniamo alla quiete del fine settimana, accompagnati dalla dolcezza di questa nuova stagione, che è la primavera ovviamente. Domani sarà venerdì 22 maggio, la chiesa festeggia la famosa Santa Rita da Cascia.
1: Santa Rita, io la amo Santa Rita, lo sai? Sì,
0: davvero?
1: Sì, la amo perché è l'avvocata di Cristo, di Gesù.
0: La santa degli impossibili e protettrice dei matrimoni difficili. Ecco perché la amo.
1: No. Quando mio padre ebbe quel brutto incidente,
0: sì,
1: uno dei tanti, ma ne fece uno brutto, io cominciai a pregare come una pazza Santa Rita. Infatti, se non ricordo male, ma devo andare a vedere bene, perché assolutamente lo voglio fare, le rose di Santa Rita, cioè se raccogliete delle rose o comunque prendete una rosa, in un certo senso c'è una procedura da fare per una sorta di benedizione, poi la mettete in un sacchettino, la mettete sotto il letto e avrete la protezione di Santa Rita, ma probabilmente ve lo dirò domani, la studio un attimino e domani nella puntata di venerdì, proprio visto che comunque è Santa Rita venerdì, ve lo dico.
0: Bene, mi piace questa cosa, bellissimo. Il sole sorgerà alle 5.36 e ci saluterà al tramonto alle 20.36, giustamente, se, mi secondo più secondo meno. Guadagniamo ancora preziosi minuti di luce e un invito a rallentare e a osservare il mondo intorno a noi. La storia, cosa ci racconta domani la storia? Il 22 maggio è una giornata densa di storia letteraria ed impegno civile. Nel 1885 l'intera Francia si strinse intorno alla figura di Victor Hugo, uno dei padri della letteratura mondiale, siamo ad Agatha Christie, che si spense a Parigi. Poi, vicino a noi, nel 1978, anno dopo la mia nascita, dovevano festeggiare il 77, però io sono giù il 5 giugno, quindi va bene, in Italia veniva approvata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, una norma che ha segnato profondamente la storia sociale del nostro paese. Ma domani è anche una data dedicata alla Terra. Si celebra infatti la Giornata Internazionale della Biodiversità istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci l'inestimabile ricchezza e fragilità delle specie viventi sul nostro pianeta. Quindi, cari amici,
1: sul viventi ti è venuta la voce di tua madre. Natura e biodiversità, appunto.
0: Su natura è venuta la voce di tuo padre.
1: Ora no, niente, non molla niente. Venerdì è il giorno tradizionale legato a Venere, simbolo di bellezza e armonia. In questa giornata della biodiversità celebriamo la straordinaria varietà degli orti italiani. Parliamo dei pomodori antichi come il costoluto il fiaschetto.
0: Il costoluto è buono, dovremmo avercene qualcuno a casa forse.
1: Sì,
0: no?
1: È quello tutto fatto esatto. A coste, sì, sì, che è uno dei miei preferiti,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Che con le mozzarelline gli va alla grande.
1: Coltivare varietà rare sul proprio balcone non è solo un hobby, ma un piccolo atto di salvaguardia.
0: È che diventano rare sul nostro balcone, nel senso è raro vedere un qualcosa che fiorisce sul nostro balcone.
1: Quello, ebbene sì, solo panni puliti, panni stesi.
0: Esatto.
1: Dai. Ma il piccolo atto, dunque, ma è un piccolo atto di salvaguardia nella memoria botanica. Per il benessere dei pomodori, non farlo, Simo, non farlo. Allora, questa per il benessere naturale del corpo, domani vi suggeriamo l'uso del equiseto e non lo so
0: cosa sia l'equiseto
1: e non lo so, andate a googolate un attimo e andate a vedere cos'è la pianta. Questa pianta antichissima, ricca di silicio, è perfetta sotto forma di decotto per rinforzare unghie e capelli in vista dell'estate.
0: La natura, ecco perché questi bei capelli e tutti ti dicono wow, che bei capelli, che bei capelli, che bei capelli.
1: La natura nasconde la sua forza nei dettagli più discreti.
0: Hai ragione. Sì, bello, mi piace questo equiseto, non lo so, ma è come un di quei lampi della luna, tipo un Moulin Shadow, dopo ci dirai anche una ricetta con l'equiseto.
1: No, si fa solo come decotto.
0: Bene.

0: Beh, che canzone ti ho messo giù, eh? Che meraviglia. Moonlight Shadow, Mike Oldfield, featuring Maggie Reilly. Bella, ok.
1: Torniamo indietro negli anni. Sembra un tuffo nel passato.
0: Sì, sì, assolutamente. Bene, cari amici, bene, rientriamo in studio.
1: Bentornati,
0: perché è il momento per continuare con... l'almanacco del giorno dopo, meglio con quello che ne rimane del poco che è finito del, cioè dell'almanacco. Tocca alla cucina.
1: Bentornati e con la cucina del benessere.
0: Bene.
1: Per la cena di venerdì il mio consiglio si sposa con i profumi liguri, un pesto leggero di maggiorana fresca e pinoli per condire dei troccoli o dei fili di pasta integrale. Non ve l'ho dato io questo consiglio, ho detto una bugia, ve l'ha dato l'almanacco, fa cagare. Allora, la maggiorana ha un aroma più dolce e delicato rispetto all'origano, verissimo, perfetto per la primavera avanzata. Aggiungete un filo d'olio a crudo e un pizzico di scorza di limone grattugiata all'ultimo momento. Un piatto fresco, ricca di antiossidanti e profumata. Allora, profuma di sole di mare, sì. Allora, perché preferire la maggiorana all'origano? Perché l'origano ti si ripropone. Per esempio, la maggiorana è della stessa famiglia dell'origano perché ha lo stesso sentore, eccetera, però è veramente decisamente molto molto più leggera. Però mi capite bene che per fare un pesto di maggiorana e pinoli, solo i pinoli costano 99 euro al chilo, forse anche di più, che costavano 99 euro al chilo 3 anni fa, adesso costeranno sicuramente di più. No, fate come vi dico io, fate una misticanza di erbettine con dentro sicuramente la maggiorana, poi potete mettere della salvia e anche, no, direi di non usare del basilico perché tende ad essere più prevaricante come profumo, quindi però invece di mettere il pinolo che costano la follia, l'ira di Dio, mettete anche tranquillamente delle, mandorle. Frullate tutto e viene fuori una cosa buonissima. Ovviamente aggiungete un po' d'acqua, un pochino d'olio se lo avete più aromatizzato, anche un cicinin di aglio,
0: famoso cicinin, che è una unità di misura
1: milanese, esatto. Però va bene, del nord, però è un cicinin, non riesco a capire.
0: È bello, carino, no, è figo, così, sono quelle sogni onomatopiche che ti fanno capire.
1: Eh sì, è un
0: cicinin, si capisce, cioè,
1: sì, eh. Sì. E questo vi darà il sentore proprio di avere una crema tipo un pesto, però diverso dal solito pesto. E sì, ha la scorza di limone, assolutamente a crudo. Una volta che avete pronto, sempre, non fatelo mai scaldare, avete pronta la pasta, condite a freddo e poi scorza di limone, se volete anche del grattugiare del pecorino, qualcosa.
0: Sì, volendo, io preferisco il pecorino, c'è chi ama il parmigiano ovviamente, sapete, io
1: quello
0: sono
1: che volete voi.
0: Famiglia pecorino, pecoreccio, famiglia pecoreccio. buono questo piatto, quando me lo fai?
1: Quando mi vai a comprare le piantine di maggiorana, di timo, la salvia.
0: Perché dobbiamo far morire? Perché ogni volta, perché dobbiamo far morire una pianta muore, ogni volta che Simona va, una pianta muore.
1: Ogni volta che io
0: ogni mie... volta, esatto, ogni volta che Simona decide di fare qualche cosa, una pianta di timo muore, una pianta di maggiorana sviene.
1: Sai cosa farò stasera?
0: Ecco,
1: posso dirtelo?
0: Dimmi.
1: Voglio fare, ci sono delle albicocche che stanno scappando di casa.
0: Ecco.
1: Le voglio fare tagliare a fetti.
0: Sì. Ecco, la ricetta che abbiamo dato l'altro giorno.
1: Esatto, brava. La ricetta che abbiamo dato l'altro giorno, ma con
0: il mascarpone. No.
1: La crème brûlée. Ma te la faccio
0: dai. No, io c'ho il mascarpone da finire che poi dopo.
1: Va bene, allora te la faccio col mascarpone.
0: Esatto, quando rientro la prossima volta. Va bene, detto questo tocca a me perché passiamo al pensiero profondo. In questa giornata dedicata alla biodiversità, provate a riflettere sulla ricchezza della diversità umana che vi circonda. Spesso la fretta ci spinge a cercare la somiglianza, la comodità di chi la pensa esattamente come noi. Eppure, proprio come un prato fiorito e meravigliosamente splendido, perché appunto è composto da tante tipologie, da maggiorana, da timo, da tiglio, da basilico, rosmarino, da tutte queste mille erbe diverse, no? Come ci diceva lei. Così la nostra quotidianità si arricchisce quando accogliamo un punto di vista differente. Quindi non ascoltate, cioè guardate, sentite, seguite le ricette anche di Simona. Domani provate ad ascoltare un'opinione diversa dalla vostra con autentica curiosità. È difficile perché c'è gente che non è che ha opinioni proprio. Comunque, va bene. E con autentica curiosità, senza il bisogno di giudicare. Bene, questo è vero. Cioè, ecco, tu prova a fare una cosa. Vai su Facebook, leggi un commento di qualcuno e prova a non rispondergli. Questo è il tuo approccio alle biodiversità. Non sbroccare con nessuno su Facebook. Il pensiero del giorno, e qui chiudiamo. Il pensiero che vi lascio stasera è dello scrittore e filosofo Ralph Waldo Emerson. In ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto di più che cerca, di ciò che cerca. Bello, vero? Passeggiare nella natura, è vero, noi quante volte nella natura, anche alla Perica, abbiamo trovato emozioni, sentori, eccetera.
1: Mi raccomando, comunque, non fate le fighe. Quando camminate nella natura, che sia un parco, che sia in montagna, calzettoni sotto il ginocchio, perché ci stanno le zecche.
0: Le zecche, ci stanno un sacco di piante urticanti, ci stanno anche
1: non
0: piantine
1: fate le
0: con
1: magnifiche calzettoni al ginocchio.
0: Bella, una bella scarpa della Dolomite, quelle lì, belle da montagna, da trekking.
1: Esatto.
0: Poi, possibilmente, sì, pantaloni lunghi, io ve li consiglio comunque sempre, per dire fa caldo, sti cavoli, però intanto io che c'ho. Ma
1: è un
0: comunque sotto comunque i calzettoni sempre alti, le scarpe abbastanza comode, che perché appunto vi sorreggano la caviglia, perché qui abbiamo e conosciamo bene una che di caviglie se ne intende e riesce a farsi male anche camminando sui San Pietrini in un paesino, andando a teatro, e lei ce la fa, e la amiamo per quello. E signore e signori, la sua beltà dice tutto, la sua grazia ci rende felici ogni volta. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Grazie Simona di esistere per noi. E da Mauro Caputi è tutto, e che ci vediamo domani ovviamente, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta, ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire, oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto, vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico, se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino, che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto, ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì.

così, è stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Raga, ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma io, ma se il pensiero. Scusate un attimo. Se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto. Una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no. Vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile,
Non va benissimo, soprattutto quando è una relazione di coppia dove

lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi. Però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Cioè, sei, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anche io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di, sono stata un po', però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa,
gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano, mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente: lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa no, è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, e invece magari ti salvi delle cose che ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Però
Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Eco-cucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, avete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi.
Ok, qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma, sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo

0: Faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata, e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele. In questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente, e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.
1: Secondo appuntamento di giornata, ho mantenuto per qualche altro giorno ancora, per poche ore ancora, questi miei tre compagni di viaggio, che ormai mi fanno compagnia da un po' di tempo. Ci sono degli aggiornamenti che vi devo dare e soprattutto non voglio andare in differita facendo 5-6 minuti su Conte che va via, perché è una storia di ieri sera, è una storia battezzata, è una storia che appartiene a un accordo tra De Laurentiis e Conte, è una storia che ormai andiamo oltre con il giusto tributo, perché altrimenti ripetiamo e cerchiamo di stare in diretta e non in differita su cose note, trite e ritrite. Ci sarà il giusto tributo al prossimo giro, ultimo di carte allo stadio San Paolo, al Maradona per meglio dire, contro l'Udinese. E ora che succede? Il discorso è molto semplice. In questo momento, come vi sto raccontando da diversi video, l'Atalanta più che altro è una proiezione a sorpresa per Sarri dello scorso maggio, quando ci aveva pensato, poi lasciò la palla ad Amico, che decise di andare su Juric e non è stata una grande pescata, con tutto il rispetto per Juric. L'Atalanta, ho dato poco fa in esclusiva il contatto diretto tra Giuntoli e e Sarri. Il pressing è sempre più alto, confermando le notizie che avevo dato sull'Atalanta, assolutamente presente con più forza rispetto all'anno scorso, perché c'è un grande rapporto

tra Giuntoli, Pompilio e Sarri è perché l'Atalanta vuole ripartire con un progetto clamoroso di investimenti sul mercato, di una squadra che deve ripartire, di giovani e meno giovani, non una rifondazione totale, ma sicuramente un modo per poter andare dentro una situazione competitiva. E l'Atalanta ha fatto un'offerta che, per quanto mi possa risultare, è un'offerta superiore dal punto di vista economico rispetto ai 2 milioni e 7, 3 milioni scarsi, ma più vicini ai 2 e mezzo che ai 3 milioni del Napoli, un'offerta superiore, una durata contrattuale apparentemente la stessa, 2 anni, ma con possibilità da parte dell'Atalanta di mettere un'opzione o di fare direttamente 3 anni di contratto. Il rapporto è importante, il Napoli dobbiamo tenerlo assolutamente dentro. Quello che devo dire è che non ci sono stati accordi stretti di mano, ma c'è una proposta che è stata fatta nei dettagli a Sarri. Credo che Sarri da qui a poco, oggi è martedì, da qui a giovedì tirerà le somme, perché l'Atalanta vuole una risposta, il Napoli è assolutamente sul pezzo, ma l'Atalanta sta alzando il pressing per convincere Sarri. Al netto dei rapporti che ci stanno. Qui il discorso è molto semplice. Una squadra forte, perché il Napoli resta una squadra forte, la Champions, la possibilità di lottare per vincere, anche un ritorno che, come tutti i ritorni, molti sono bravi a chiacchierare questi ritorni, capisco le loro motivazioni dopo quei 91 punti, il calcio spettacolare che aveva fatto, quindi le riflessioni devi farle a 360 gradi rispetto a due grandi amici di Sarri, Giuntoli e Pompilio, una proprietà solida, una società che può investire, una squadra che vuole ripartire con un programma tale da poter restare nel giro, comunque da tornare nel giro che conta delle squadre anche in Europa nel giro di pochissimi anni, chiedo scusa per la ripetizione, nel giro. Quindi dobbiamo aspettare, tutto il resto in questo momento fa parte del gioco. E quando mi avete chiesto, come mi avete chiesto di Allegri, io vi devo ricordare che l'anno scorso a maggio vi parlai di un incontro a Roma tra De Laurentiis e Allegri, un incontro tra una partita degli internazionali di tennis e un'altra partita degli internazionali di tennis, perché Allegri è un buon gustaio del tennis, gli piace andare a vedere le partite, e sarebbe stato Allegri se poi non ci fosse stato il colpo di scena di Conte e De Laurentiis, che trovano l'accordo in quel famoso incontro. Allegri in stand by con gli accordi raggiunti, Allegri che poi decide di firmare per il Milan, e Allegri che si trova a 3 punti dalla Champions, battere il Cagliari e poi incassare non soltanto il posto Champions, ma anche il rinnovo contrattuale in automatico per un'altra stagione, nuova scadenza 2028 rispetto all'attuale 2027. Il punto è questo: aspettando la decisione di Sarri, che dobbiamo aspettare, dobbiamo anche aspettare quello che deciderà di fare Allegri, perché Allegri Ibrahimovic, e questo è anche il senso di questo video, il punto focale di questo video, più o meno è come Comolli e Spalletti, sono incompatibili, due sono di troppo. Poiché quei due siano Allegri e Spalletti, oppure Comolli e Ibrahimovic, oppure facciamo un misto fristo, uno resta e l'altro va via e non è obbligatorio che restino i due allenatori, questo è un discorso acclarato. Che poi debbano restare in presenza di chiarimenti, nel senso che la proprietà dice: caro Spalletti, io ti ho fatto un contratto, non mi aspetto scelte avventate da parte tua, miglioreremo i rapporti con Comolli, faremo in modo che le cose vadano meglio dal punto di vista dei dialoghi e dei rapporti, questo è un discorso che appartiene a un compromesso. Il discorso del Milan appartiene a un compromesso ancora più grande, perché, che io sappia, tra Ibrahimovic e Allegri non c'è dialogo, c'è proprio una rottura, una frizione, un muro contro muro, un muro altissimo. Quindi, per costruire le squadre e per avere l'idillio dopo tutto quello che è successo, Spalletti dirà: bene, hai fatto un contratto pluriennale appena un anno fa a Comolli, e adesso che facciamo? Devo inseguire Comolli per tutto gennaio, Comolli e i suoi uomini
alla ricerca di una punta che non mi hanno poi preso, riuscirò ad avere voce in

0: capitolo magari con un rapporto diretto con te, John Elkann, che hai speso delle bellissime parole quando mi hai confermato e abbiamo fatto quel video che è diventato virale. Ecco, qui si gioca una partita importante. Io penso sempre che la Juventus, quando prende un allenatore, non possa utilizzarlo per 6 mesi e poi mandarlo via, in generale, perché riparti da zero. Però dobbiamo aspettare chiaramente che tutto coincida, che Spalletti sia soddisfatto, mentre nel caso di Ibrahimovic e Allegri c'è una matassa ancora più grande da sbrogliare, una matassa infinita, perché Allegri ha un buon rapporto con Tare, la proprietà ha deciso di sollevare Tare, ma Tare era domenica a mezzogiorno accanto a Cardinale, convoca Ibrahimovic a Londra e nello stesso tempo spende bellissime parole per Allegri. Delle due l'una, qui c'è incompatibilità, e quindi se convochi Ibrahimovic a Londra e spendi belle parole per Allegri, siamo all'interno di un circuito in cui tu non puoi fare entrambe le cose, perché lì molto più difficilmente, secondo me, rispetto al discorso come lì Spalletti, nel caso di Ibrahimovic Allegri, secondo me ci sono minori margini di manovra per poter trovare un idillio. Però dobbiamo aspettare, anche perché c'è la nazionale di mezzo, c'è la FIGC, Allegri, Conte, sorprese, ma siamo dentro questo famoso incastro che dal mio punto di vista porterà inizialmente Sarri a prendere una decisione. Vi ho raccontato lo stato dell'arte in base alle notizie, ai contatti diretti, al contratto, alla durata.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Siamo tornati un po' indietro nel tempo con questa canzone Cry Me a River con Justin Timberlake, che ci piace sempre, è sempre figo il suo sound, il suo modo di fare musica rimane sempre interessante. Bene cari amici, bentrovati, benvenuti, una nuova puntata di SVR. Giusto per chi ci vedesse per la prima volta, sappiate che questo è il primo programma diffuso nella televisione italiana. Cioè cosa significa? Adesso vabbè, non è che ce lo vogliamo per forza atteggiare così tanto, ma è un programma suddiviso in tre parti che voi potrete guardare in tre momenti diversi della giornata, oppure tutti assieme la sera dalle 11:30 in poi su Nexun Channel, ma anche su Teleroma 56. Quindi io con questo apro ufficialmente la puntata di oggi, l'apriamo come fanno i bravi presentatori, quindi signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì, come vi dicevo, su Nexun Channel e su Teleroma 56. E allora oggi devo parlare necessariamente perché mi avete scritto al 338-5914-319, perché sapete che con Simona noi facciamo l'almanacco del giorno dopo. Questo è abbiamo ripreso il famoso almanacco, ve lo ricordate, quello che iniziava così, no? Esatto, questo qua. Ci siamo divertiti a riprendere un po' l'almanacco del giorno dopo e condividerlo con voi nell'ultima parte di questa puntata, di questa tranche. Ora, molti amici però mi dicono, sì, ho capito, ma è vero che del giorno dopo, ma significa, qui entriamo nel mondo dello spazio temporale che diventa complicato, se io lo guardo del giorno

giorno dopo, ma io vorrei sapere anche oggi, perché magari la puntata la vedo oggi. Quindi oggi proprio eccezionalmente, perché magari lo faremo in maniera un pochino più veloce anche nelle altre puntate, visto che ieri era martedì, oggi è mercoledì e quindi ieri noi abbiamo parlato dell'almanacco del giorno dopo, quindi di mercoledì. Oggi che è mercoledì vi parlo in questa prima parte dell'almanacco di oggi, cioè poi con Simona parleremo dell'almanacco di domani. Intanto in questa prima parte vi racconto oggi mercoledì 20 che cosa succede, proprio perché magari alcuni di voi non l'hanno visto, non ci hanno seguito ieri, non hanno fatto tempo a vedere questa prima parte di appuntamento, quindi ho l'ultima parte di appuntamento con Simone, quindi ve lo racconto io, ragazzi, oggi. Ovviamente in maniera un pochino più ad cazzum, come dicevano gli antichi romani. Poi la parte seria dell'almanacco di giovedì lo faremo poi con Simona e più tardi. Quindi, allora, giusto per oggi è il mercoledì 20 maggio, la Chiesa, cari amici, ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Il sole è sorto, ormai siamo qua, quindi è già sorto stamattina alle 5:38. Quindi sappiate che se avete visto il primo raggio, potete. Noi vi diciamo questo perché. Perché se vi succede anche a voi di vivere con una persona che non sopporta il buio totale in camera, io voglio il buio totale. Simona invece no, zero, non c'è verso. Devono per forza essere 5, 6, 7 sfesette della tapparella aperta, in modo tale che la mattina, quando sorge il sole, dun dritto. Se vi doveste svegliare, dovesse succedere anche a voi una cosa del genere, può succedere, sappiate che appena vedete il primo raggio di sole che si conficca nei vostri occhi, perché lei lo deve tenere a preferenza aperta, sono le 5:38, domani saranno poi le 5:39, via così. E il sole è tramontato o tramonterà, in base se ci state guardando nella prima parte o in replica, alle 20:34, un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E questa è la cosa bella, la luminosa primavera, che è ancora tarda. Sì, più o meno è arrivata, però adesso speriamo che poi finalmente inizi, perché non mi sembra, cioè non mi sono trasferita al sud per stare al caldo. È vero che sicuramente sono in camicia, da altre parti magari fa più freddo, però per piacere, mi continuate a dare pure una gioia, datemela per piacere, no? Il 20 maggio, diciamo giustamente, è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, ma che posto strano per morire, comunque, Cristoforo Colombo. Sapete chi è Cristoforo Colombo? Sì, quello lì che è famoso, che ha scoperto l'America, pensava di essere arrivato in India, ma in realtà ha scoperto poi le Americhe, l'uomo che aveva aperto le porte del nuovo mondo. Secoli dopo, da questo nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, il 20 maggio del 1927, Charles Lindbergh, che per noi aviatori, dico noi aviatori perché, come sapete, io da piccolo volevo fare il pilota di aerei e i miei, assecondando questa mia follia, hanno deciso di iscrivermi al tecnico aeronautico. Io lo consiglio a tutti, anche se ora apriamo una parentesi sul mondo dell'istruzione. Voi dici, ma tu fai il presentatore televisivo, che cazzo c'entra con come si chiama, a fare il tecnico aeronautico, a fare il pilota? Sì, perché il mio sogno da piccolo, comunque da adolescente, era diventare un pilota. Ora, diventare, come al solito, ho sempre avuto sogni decisamente high level, che non significa che uno non ci possa diventare, ma ovviamente il cerchio si restringe, perché io comunque volevo entrare in accademia, volevo fare determinate cose, e il mio orgoglio, la mia testardaggine, non lo so, mi ha portato a, se non riesco a fare quello, non lo faccio. Quindi, per vari motivi, non sono riuscito ad entrare in Accademia Aeronautica e quindi basta, chiuso, basta, bel blocca tutto, magari lanciando, buttando via dei periodi di studio, di scuola che magari potevano essere utili. Però consiglio a tutti quanti i ragazzi appassionati di volo, perché non c'è solo il pilota, ma ci sono mille altre cose che si possono fare all'interno del mondo dell'aeronautica, quali possono essere, ne so, il meteorologo, il controllore del traffico aereo, il meccanico, il progettatore, l'elicotterista, quante cose si possono fare.
Comunque, dicevamo, secoli dopo, nel 1927, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata in solitaria del

l'Atlantico, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Voi immaginatevi una persona che per 33 ore e vola in solitaria, da solo, attraversando l'Atlantico con tutto quello che era non la tecnologia di oggi, ma volando probabilmente a vista, perché non c'erano gli strumenti, volando con solo con gli strumenti, che era la bussola, con le indicazioni, con le mappe, con una pianificazione, un piano di volo, così si chiama tecnicamente, molto dettagliato. Questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa, grande Lindbergh. Sapete, poi è successo anche una tragedia, in questo caso nella famiglia, però vabbè, quello li rapirono, se non sbaglio, e uccisero la figlia. E comunque oggi si celebra anche il 20 di maggio, celebra anche un'importante ricorrenza civile, la giornata mondiale delle api. Che carini che sono le api Maya, ve la ricordate? Sì, istituita per ricordarci quanto questi piccoli insetti siano vitali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Ragazzi, a quanto pare sì, cioè è incredibile come un insetto così piccolo, e alcune volte anche fastidioso, perché se ti punge un'ape di sicuro non è che proprio sia non faccia male, ma la senti in qualche modo, sia così importante per noi. Allora, poi oggi è il giorno anche di Mercurio, perché mercoledì è Mercurio, che è simbolo della comunicazione e dello scambio. Quindi, in onore della giornata mondiale delle api, parliamo di fiori. Quindi, ok, c'erano dei fiori amici degli impollinatori, praticamente, che sono la borragine e il rosmarino. Ma pensa a te, il rosmarino. Bello. Comunque, lasciare un angolo del nostro giardino un po' più selvatico può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco, l'infuso di fiori di sambuco con l'alcol, possibilmente, grazie. Anzi, lo sapete che prima ho bevuto la spuma? Cioè, prima avevo sete e sono andato a bere la spuma. Voi sapete che cos'è la spuma? L'avete mai provata? Io adesso non so se c'era in tutta Italia, ma è una bevanda decisamente vintage. Cioè, la spuma, adesso io ho fatto una ricerca, perché ora se vado a ragionare proprio in termini proprio tecnici, che cacchio è la spuma? Giusto per, apriamo la parentesi, la spuma bionda è una bibita analcolica gassata dal gusto dolce, delicato e aromatico, con note prevalenti di caramello, agrumi, limone e arancia ed erbe aromatiche come rabarbaro, sambuco, quello che vi ho detto adesso, o salvia. Ora, la spuma, adesso io non so se vi ripeto, era una cosa... Perché è una bevanda dal sapore vintage, in realtà molto vintage, adesso l'abbiamo trovata al supermercato e l'abbiamo presa. Ha un sapore appunto molto retrò, caratterizzato da un equilibrio tra dolcezza dello zucchero e la freschezza degli aromi naturali. Allora, io per esempio sul Lago di Garda a Salò ho preso, c'era la cedrata, la Tassoni è lì. La Tassoni però fa anche il tamarindo, che è un altro tipo di infuso di pianta, di frutto, che dà un sapore buonissimo, sto tamarindo, che ricorda forse un po' la spuma, non lo so, vabbè, comunque. E le caratteristiche principali della spuma, se la trovate bevetela, è dolce e caramellata, il caramello è un componente base che dona un retrogusto dolce e una leggera nota tostata. Aromatica ed erbacea, spesso arricchita con aromi di erbe, sambuco, rabarbaro, appunto, vaniglia e spezie, e agrumata, perché ci sono accenni di scorze di arancia o limone che ne conferiscono la freschezza, è un po' frizzante perché l'anidride carbonica la rende una bevanda dissetante. Nata agli inizi del XX secolo, la spuma bionda è considerata una bibita della tradizione, spesso descritta come un gusto unico e fonte, no, che fonde note dolci e speziate. Vabbè, questo è quello che sappiamo di questa spuma, che io vi invito a bere, ad assaggiare, capito? Però comunque, tornando al discorso, stiamo parlando di infuso di fiori di sambuco, che potrebbe essere comunque interessante da assaggiare e da bere, perché è una bevanda rinfrescante e depurativa, ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
Quindi questo è quanto il ci può dire su questa bevanda, o comunque vedi, i fiori di Sambuco ricorrono spesso. Bene, e se non vi va un fiore di Sambuco, vi bevete un bel mezcal, ve ne andate in Messico e mentre cantate la bamba, bevete mezcal, per esempio, la bamba.

Ammettetelo, la Bamba è sempre bella, è sempre bella da ascoltare, una canzone meravigliosa, in questo caso la versione di Play for Change. Ne abbiamo già parlato altre volte per questo progetto che unisce tutti i vari cantanti e musicisti da tutto il mondo. Sempre bello, sempre piacevole ascoltarla e divertirci con la Bamba. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, è la prima parte di mercoledì 20 maggio, e siccome appunto molti ci hanno detto, ci hanno scritto, sì, ho capito, ma la vedo giovedì e poi eccetera, dici quello che è. Allora oggi vi racconto in questa prima parte un po' l'almanacco del giorno di ieri, cioè del giorno dopo, che abbiamo detto ieri nell'ultima parte di questo programma. Lo so, è un po' incasinata come cosa, ma non vi preoccupate. Quindi, siccome abbiamo accennato appunto al 20 maggio quello che è successo, la giornata mondiale delle api, comunque la cucina, parlando di cucina, che è poi un argomento di solito tratta Simona, ma in questo caso, in questa prima parte, sono da solo, celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele, perché giustamente api uguale miele. Ci sono mille versioni del miele. A me il miele da piccolo non piaceva, forse perché dipende, ci sono alcuni mieli più buoni, quelli lì più... ci sono quelli più liquidi e presente quelli più duri, adesso non so, quelli che sembrano quasi più cerosi, non so come descriverli, però ci sono dei mieli buoni e dei mieli, o meglio no, boh, per me sono tutti buoni. Simone ha tipo 9 o 10, io ne ho di meno, cioè ne ho di meno, io non, forse il miele al propoli, quello lì è quello che mi piace di più perché mi aiuta con la gola dovendo parlare ore e ore e ore. Però a quanto pare si suggeriva a Simone ieri di fare una ricetta per un dolce molto buono, quindi prendere le albicocche, visto che ancora non sono magari molto mature, alcune sono un po' amarognole e aspre, e spadellarle con miele di mille fiori e timo fresco. Potrebbe essere un qualcosa di sicuramente molto buono. E, visto che si è parlato di api, il consiglio che diamo oggi è quella di osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti, soprattutto quelli quotidiani, quelli di base, non contino troppo, ma come ci insegnano le api, è l'insieme delle tante piccole fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Quindi sempre qualcosa di buono. Cercate di essere operosi nella gentilezza e nella cura dell'ambiente che vi circonda. La bellezza del mondo dipende anche da noi. L'abbiamo scoperto, l'abbiamo parlato lungamente quando abbiamo parlato del mare e di come va tutelato e di quanto sia importante tutelarlo. Il pensiero di oggi, quindi, prima di lasciarci, cari amici, vi affido una riflessione di Victor Hugo. C'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi con la stessa meraviglia con cui guardate il cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Noi andiamo a chiudere questa prima parte di SVR. Ovviamente noi ci vedremo dopo con Simona per continuare a chiacchierare su vari argomenti, perché questo è SVR. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, le ultime condizioni di instabilità si attardano al sud Italia e sono legate alla vecchia circolazione di bassa pressione che lentamente si va spostando, colmandosi verso Levante, ma lo scenario cambia radicalmente proprio nel corso delle prossime ore per l'arrivo di un promontorio di natura subtropicale che tenderà ad invadere gran parte dell'Europa. E due sono le considerazioni da fare su questo anticiclone in arrivo. La prima è il rapido passaggio da condizioni piuttosto insolitamente fredde per la prima parte del mese di maggio a causa dell'arrivo di aria più fredda di natura artica marittima legata al vortice polare che si era piano piano dissolto ma che aveva lasciato ancora degli strascichi sulla circolazione delle medie latitudini. C'è stato questo apporto dall'alto. La situazione tende quindi radicalmente a cambiare e lo fa in maniera molto veloce, tant'è vero che si passa da condizioni sottomedia a sopramedia, ma questo sopramedia è anche piuttosto rilevante, soprattutto sull'Europa occidentale, in particolare tra la Spagna e anche la Francia. Le temperature sono destinate sensibilmente ad aumentare. Questo promontorio poi tenderà ad allargarsi, ad estendersi a gran parte dell'Europa fino a coinvolgere buona parte della nostra penisola, ma lascerà le regioni del sud Italia più esposte a delle condizioni più fresche in arrivo dal nord Europa. Infatti il promontorio ha questo asse dall'asse il promontorio più spostato ad ovest, dunque in questi casi è sempre l'Europa occidentale e anche centrale ad essere maggiormente coinvolta dalla sua azione stabilizzante anche calda. L'altra considerazione che va fatta è che non è necessario che l'aria calda arrivi direttamente dal Nord Africa, infatti la massa d'aria che arriva dalle latitudini, diciamo di natura continente tropicale, quindi una massa completamente diversa da quella dal Nord Africa, ecco, non è necessario che la massa d'aria arrivi dal Nord Africa per determinare caldo piuttosto intenso. Perché oggigiorno partiamo con una base climatica

cadeva il mese di maggio. È un promontorio ben strutturato a tutte le quote, ma è notevole soprattutto a 500 ectopascali. Infatti questa immagine mostra come i valori, l'altezza del geopotenziale 500 ectopascali va a raggiungere i valori praticamente record per il periodo, e quindi di conseguenza l'azione di subsidenza di questa massa d'aria non fa altro che scaldare maggiormente il suolo. In pratica, ecco un altro motivo per cui questi promontori così intensi possono generare degli effetti al suolo piuttosto rilevanti. Notate infatti, ecco, notate proprio da questa immagine come la massa d'aria provenga dalle latitudini dall'Atlantico tropicale, quindi non è una massa d'aria calda e secca che porta temperature sia più elevate, ma in questo caso poi incide molto anche la durata, e questa durata sembra essere diciamo piuttosto duraturo, ecco, questo anticiclone per essere il mese di maggio. Dunque una situazione che è destinata a rimanere stabile per diversi giorni, e quindi questa situazione dovrebbe accompagnarci almeno fino ai primi del mese di giugno. Poi sarà tutto da valutare cosa accadrà dopo, ma intanto vi faccio anche vedere le temperature che sono previste per quanto riguarda l'Europa, su alcune località, su alcune città importanti come Madrid 33 gradi, e Parigi e anche Londra, che sono temperature piuttosto elevate e superiori alla media tipica del periodo. Ma temperature superiori anche ai 30 gradi sono possibili al nord Italia, notate anche Milano, per esempio. Per il momento mi fermo qui, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

0: Sì, lei che ha una bella voce. Mamma mia.
1: Commento, guarda, mi hai fatto venire la pelle d'oca questo commento, sembrava il commento di Eletta Lamborghini ai, come si chiama,
0: all'Eurovision.
1: All'Eurovision.
0: Sei di una crudeltà, guarda, ti giuro, sei di una crudeltà che non ha eguali.
1: Sì. Ma è così, ti giuro, il commento all'Eurovision, ah, questa bella voce, wow, complimenti.
0: Allora, io non sono una cantante, lei poteva anche esprimere un attimino di più le sue cellulini grigie, invece non lo fa, non lo fa proprio per niente, è di una banalità che mi ha veramente crepato la faccia più volte. Da me un commento molto semplice, uno solo potrebbe anche aspettare.
1: No, no, è
0: non
1: quello.
0: Sono una cantante.
1: Perché ti devi così, come dire, denigrare? No, non c'entra essere cantante, oggi uno
0: allora,
1: può essere cantante quanto
0: vuoi,
1: voluto,
0: Se io avessi voluto esaltare le doti canore di Cyndi Lauper, l'avrei messa a confronto a Madonna. Cioè, quindi non si fanno queste cose. Tu mi insegni che non sono brutta e cattiva. Non si fanno queste cose. Quindi diciamo che Cyndi Lauper è una voce straordinaria.
1: Beh, rispetto a Madonna è meglio Cyndi Lauper, no?
0: Sì, sebbene non sia calda.
1: Beh, sì, è una voce molto
0: particolare, una voce molto molto particolare.
1: Però è riuscita anche una canzone lenta come questa a renderla comunque emozionante, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. A me piace, è una delle mie canzoni preferite. Perché non è che ne abbia fatte, cioè nel mio panorama della mia conoscenza musicale non è che ne abbia fatte, chissà quante.
1: No, no, però... esatto, c'è cioè, True Colors, c'è cioè,
0: True Colors,
1: c'è cioè, Time After Time, e poi l'altra è quelle più
0: After Time.
1: Sì, due ballad le ha fatte comunque.
0: Ciao a tutti, buongiorno,
1: ciao, ben ritrovati cari amici, finalmente la seconda parte del programma, perché io adesso farei la prima parte da solo un
0: da
1: po'.
0: Noi.
1: Eh sì,
0: ma io ti seguo.
1: Non c'è scambio, non c'è litigio, non c'è emozione,
0: no,
1: non c'è vibrazione.
0: Questa cosa del litigio.
1: Me lo scrivono sempre. Ah, che spettatori, ma la litigate sempre in televisione.
0: Ma non è vero che litighiamo sempre, lui è pesante.
1: Vedi?
0: No, allora, c'è da dire che quando vuole farmi arrabbiare. Allora, adesso sono due settimane, tre quasi, forse quasi un mese adesso, così non mi ricordo bene, che sto facendo una cura di una sorta di erbe, non so, una cosa bio ovviamente, si chiama Awanagana, non so esattamente, è un nome difficilissimo, lungo così, tutto in shwazwawa, tutto pieno di ZHW, insomma una cosa che avete già capito, io lo so che avete capito di cosa sto parlando, ma non so pronunciarlo. Quindi, questo affarino qua, cosa fa? È preso uno la mattina e uno la sera. Alla mattina ti aiuta a non avere ansie, a tenere comunque tutto sotto controllo, anche se succedono delle cose negative, comunque mantenere un certo aplomb. E la sera, se lo prendete quella mezz'ora, quell'ora prima di andare a dormire, che tipo mi alzo perché ho sete, ecco, in quel momento che sono le 9:30-10, prendetelo, e vi aiuta a conciliare il sonno. Io da quando lo prendo mattina e sera mi sta aiutando tantissimo in questa nuova vita. Per questa nuova vita uno dice: ah, oh, ma sì, ma stai bene tu, ah, vivi al mare. Sì, è vero, ci sono i pro e i contro in tutte le cose. Amo questa città, amo questa vita, ma c'è sempre bisogno di un piccolo supporto. E dal momento in cui uno psicologo costa 70, 80, 90 euro e non ne ho bisogno, almeno non ne ho più bisogno, queste pilloline veramente ti aiutano con una, diciamo che sono la mia dose di serenità. Vanno utilizzate, è tutto prodotti bio, sono tutte comunque erbe. Io vi dico, se avete quell'ansietta, quella cosa, prendete.
1: Possiamo iniziare il programma con la sigla, poi parliamo, partiamo?
0: Volevo dare questo
1: consiglio. No, diamolo, giusto per partire, cari amici, benvenuti con la rubrica I Consigli di Simona, ma come fanno i bravi presentatori, per voi...
0: Sigla.

0: L'appuntamento, voi vi riconoscete quando Simona stranisce da come dice sigla, perché quando è felice allora dice sigla,
1: sigla. No, allora, vi stavo dicendo...
0: Chi siete voi, barboni?
1: No, per me non è assolutamente così, no. Allora, noi non è che litighiamo, però lui sa come pungolarmi e darmi fastidio e non riesco io a far finta di niente.
0: Bene, dicevamo, allora, la pillola della felicità. Regalaci sta pillola.
1: Perché spesso ogni giorno è una sorpresa, soprattutto se vivete con una persona come lui. Non sai mai quello che ti aspetti. E allora dico, vabbè, nel frattempo può anche crollare mezzo mondo, però io ho queste pilloline che mi tengono belle tranquilla. E ripeto, sono erbe, non so.
0: Vita la vissuta, se no diventate noiosi, tanto diventa,
1: allora,
0: tutto uguale.
1: Se dovete sperimentare, dovete avere al vostro fianco un uomo che ha sempre paura di annoiarsi, che ha sempre paura della normalità, dategli una calmata, perché veramente possono succedere cose che se succedono a 25-30 anni dicevo beh, ma quando si superi i 40 certe avventure manco meno. Quindi io mi doso questa pilloline di contro l'ansia.
0: Lei in 5 anni con me ha vissuto tutte le avventure che non ha vissuto in 50 anni da sola. Quindi...
1: Chi è che ha 50 anni, scusa?
0: No, in generale ho detto non vivi in 50 anni, credo, cioè nei 50 anni da sola, quindi quello è. Bene, allora possiamo continuare a dare qualche altro consiglio di pilloline varie o... No, perché no?
1: Mi tratta male.
0: Ti tratto male.
1: E poi quando insisto, dice, mi fai carcerare.
0: Io non trovo.
1: Questa cosa mi va troppo
0: ridere. Sì, perché lei è in grado di mettersi a urlare, aiuto, mi ha picchiato, non è vero. Cioè, nel senso, no?
1: Ma quanto mai? Ma se niente ti meno io, cioè, quanto
0: sì,
1: mai?
0: Tu mi meni, ma tu urli al lupo e quindi mi carcerano
1: che
0: a me.
1: Falsità, che
0: e carcer... No, vabbè. Comunque, cari amici, ovviamente sempre noi giochiamo perché ci divertiamo così. E a parte, visto che hai dato un po' di consigli, gli amici, no vabbè, però gli amici ci hanno scritto perché i fedelissimi di SWR dicono: casa, non fai fare più l'oroscopino a Simona, non ci dai più consigli, eccetera. Siamo a metà settimana, visto che l'hai fatto a Gosvip e magari alcuni non l'hanno visto, ti va di fare, lo facciamo assieme, l'oroscopino della rimanente settimana?
1: Abbiamo
0: questa
1: tempo
0: mezz'ora?
1: Abbastanza, sì, dai.
0: Sì,
1: allora, stelle e sapori, cari amici. Se abbassi un po' Mork e Mindy, perché mi disturbi, più di quello che già sono.
0: Grazie.
1: Dai, vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me.
0: No, non vorrei mai.
1: Vieni qua vicino a me. Vieni qua vicino a me. Vieni qua.
0: No, per davanti le dive e poi dopo noi poveri esseri umani normali dietro. Prego. Così. L'attore.
1: A proposito di attore.
0: No, non dire niente. Zero, vai avanti. No, non si può.
1: Non possiamo dire quello che abbiamo fatto.
0: Sì, ho capito, ma poi dopo tu vai nei commenti e se per caso guardo non è bello. Vabbè, allora lo riassumo brevemente. Siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale.
1: Ci siamo dimenticati però di dirlo ai nostri amici.
0: Esatto, siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale per Simona e anche per me. E alcune volte era come vedere uno spettacolo teatrale a New York o in Inghilterra. Era in napoletano, ma per noi era come fosse in inglese. Non abbiamo capito.
1: E ve lo dico, cioè, capite me, ma lui, cioè che mi traduce. Avete presente? Vi ricordate quella traduttrice meravigliosa che sta dietro alle superstar di Hollywood e che gli dice: lui così, io facevo semplicemente questo gesto. Mi andavo da lui così senza dirgli.
0: Faceva la superstar di Hollywood.
1: Sì, praticamente sì. No, io semplicemente eravamo in prima fila, io mi dirigevo verso di lui in questo modo e lui sapeva che volevo che io traducessi, cioè volevo che lui mi traducesse quello che assolutamente non capivo.
0: Quando non capivo neanch'io, inventavo.
1: Me ne sono accorta, perché mi avevo chiesto: ma senti, ma questo è un personaggio, ah, ma questo, ah, Lui aveva tradotto tutto un'altra cosa, però è bello così.
0: Allora iniziamo ovviamente suddiviso tra segni di fuoco, cioè i vari segni non sono in ordine, ma sono segni di fuoco, segni d'acqua.
1: Ecco, amiche, di Gomesville.
0: Beh, lo so, l'ho detto perché l'ho sentita dire, e mi hanno confuso, ma la redazione, la regia mi ha stampato le cose nell'ordine diverso.
1: Che infatti bastava leggere, bastava segni di fuoco.
0: Vabbè. Sai com'è la redazione? Non è che sono proprio tutti strunz, come dire.
1: Non lo sono mai, di solito tendenzialmente sono io che mi sbaglio. Ariete, amore, passione vulcanica, evita conflitti, martedì.
0: In generale, si evita conflitti. Sì,
1: evita conflitti. Beh, perché io direi di evitare conflitti da martedì. Oggi che giorno è?
0: È mercoledì.
1: Ah, ok. Fino a evitiamo conflitti.
0: Evita conflitti. Non è...
1: Lavoro, siete leader, proposte in arrivo domani, fantastico.
0: Madonna.
1: Salute, energia esplosiva, ottima per fare cardio.
0: La tua amica che fa CrossFit invece che segno è? Non sai?
1: Cancro.
0: Ah, allora niente, lo leggeremo tra poco.
1: Weekend fortunato per i viaggi.
0: Bene.
1: Numeri 9, 21 e 74. Il colore è il rosso e il piatto che vi do, visto che parliamo di stelle e sapori, è penne all'arrabbiata.
0: Bene, mi piace.
1: Leone.
0: Leons.
1: Fascino magnetico al centro dell'attenzione. Beh, mi hanno fatto piuttosto che complimenti per i capelli, devo dire.
0: Devo spaccare le gambe?
1: Ah, due ragazze me le hanno fatte.
0: Ah, ok, niente.
1: Due ragazze mi hanno detto: che bei capelli che hai! Poi nostra cugina Anna mi fa: no, ma io adoro troppo i tuoi capelli. Mi sono sentita un attimino confusa perché, lo sai, ho passato delle peripezie con i miei capelli. Sono quasi un anno che io spendo cifre inenarrabili per tornare ad avere dei capelli magnifici. Grazie, l'ho apprezzato molto, fin troppo. Lavoro, collaborazioni vincenti e contratti. Tu sei la mia collaborazione vincente.
0: Certo, sono un contratto, va bene. Beh, dai, giusto.
1: Salute, forma eccellente, pelle luminosa, verissimo, ma perché io faccio sempre la skin care, anche quando non ne ho voglia, io la sera, la mattina faccio la skin care, dalla sera e dalla mattina.
0: Forma eccellente, lei è leone, quindi come
1: forma eccellente, ci stiamo lavorando, ho perso 2 chili, ma ci stiamo lavorando. Fortuna, regalo inaspettato venerdì.
0: Mamma mia.
1: Cos'è che mi regali venerdì?
0: Non lo so, è inaspettato, se te lo dico adesso. Che inaspettato è.
1: Oh, ma venerdì è l'appuntamento col parrucchiere.
0: Pensa
1: sarà quello.
0: Sarà quello.
1: Sperando che non sia un regalo. Vabbè. Numeri 1, 10 e 27. Il colore è l'oro. Il piatto è il filetto alla Wellington.
0: Ma pensa un po', buono.
1: Un regalo sostanzioso. È fantastico e non è così difficile farlo,
0: Cancro, la tua amica.
1: Aspetta, ma ci sono solamente questi due disegni di fuoco?
0: Se sei incasinato un pochino il... Allora, facciamo così, mentre cerchi gli altri segni di fuoco, ti regalo una canzone a che ho sempre amato. Loro sono i Crash Test Dummies e la canzone è Afternoon e Coffee Spoon. Torniamo indietro nel grunge degli anni 90. Sì.

0: L'epoca del grunge degli anni 90, torniamo indietro. Crash Test Dummies, praticamente sono i pupazzi, quelli lì che vengono utilizzati per farsi schiantare le macchine. Quelli sono, loro sono anche quelli che hanno scritto la canzone.
1: L'avevo riconosciuta dalla voce, ma non sapevo dove l'avevo
0: unita. Bene, torniamo con l'oroscopino della maga Simona. Con
1: i segni del fuoco, manca Sagittario, amore, dialogo difficile a metà settimana, lavoro, rallentamenti burocratici, risolvibili con grinta però, certo, salute, sì, attenzione alla postura e alla schiena, fortuna, la sorte vi premia sabato, il 3, il 22, il 48 sono i vostri numeri, il viola è il vostro colore, il piatto è la paella mista.
0: Che non mi piace.
1: No, anche a me, è troppo asciutta.
0: Te.
1: Segni d'aria, gemelli, amore, protagonisti con il sole nel segno, lavoro, creatività al massimo, idee d'oro.
2: Batti il palmo, nano, nano.
1: Non ho tempo, la smetti.
0: Scusa, vai.
1: Salute, tanta energia, occhio alle vie respiratorie. Settimana d'oro, giocate bene, giocatela bene. 11, 24, 88, il colore è il giallo e l'insalata, il vostro piatto è l'insalata di pollo e mango, fresca e originale.
0: Mi piace, vado.
1: Segni di terra, toro, Venere regala dolcezza infinita, weekend a sogno, lavoro, bilanci finanziari positivi, scusa, e nuovi insegnamenti.
0: Scusa, ma bilanci acquario non lo dici? Bilanci acquario non li dici? Ha letto il mio gemelli e se ne figurano gli altri.
1: Scusate. Bilancia, armonia, momento di parlare di convivenza, lavoro, successo in PR e affari legali, salute, perfetto equilibrio psicofisico, fortuna, chiamata fortuna lunedì mattina. E poi basta, quindi ve la siete già giocata.
0: Bene,
1: numeri 7, 15 e 39, colore blu. Piatto è la sogliola, la mugnaia, c'è di meglio. Acquario, amore, sorprese elettrizzanti, giovedì è top. Lavoro.

0: Progetto digitale decolla improvvisamente e non si sa dove vada. Salute, mente iperattiva, staccate nel weekend, mi raccomando. Fortuna via nuovi contatti social. Perché ridi?
1: fortuna via nuovi. Mi piace.
0: Numeri 17, 36, 81. Il vostro colore è il turchese. Piatto e il sushi misto, anche no. Toro. Vi dicevamo, Venere regala dolcezza infinita, weekend da sogno, bilanci finanziari positivi e nuovi investimenti. Qualche stanchezza mentale, dovete dormire di più, è un consiglio che do sempre a tutti.
1: Ai toro.
0: Incontri furtivi venerdì. Oh. 5, 33, 50, verde smeraldo è il vostro colore, risotti e funghi porcini, questo profumo di terra legato ovviamente al vostro segno. Vergine, siate più elastici e meno critiche. Lavoro, salvatori dell'ufficio grazie alla vostra precisione. Salute, sciogliete le contratture con il calore. Fortuna, guadagni inattesi mercoledì, oggi.
1: Venutata di zucca e zenzero.
0: Capricorno, amore, partner apprezza la vostra solidità, pace. Lavoro, lavoratori instancabili, traguardi economici, salute, ottima resistenza, ossa forti, fortuna, notizia ufficiale positiva. Numeri 4, 20 e 71, antracite, piatto spezzatino con polenta in glass.
1: Bene, gli altri segni aspettate 7 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, un'oretta, quello che è ve li dico nella prossima puntata quando andremo anche
0: leggere.
1: Con l'almanacco, ciao, ci vediamo dopo, per voi
0: sigla.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei, che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni. Mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla. Ecco, dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Coné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri, potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore, come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma, che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente, poi con il cambio sicuramente come allenatore nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, Palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ah, visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, non, io non, se lo prendo lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra Palestra, ma fare credere, dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo, io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E e quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite, non lo so cosa sia successo, però non vincere di casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Como lì il DG a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.

0: ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine, però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per l'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
1: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
0: Ma per forza devi averlo, Lorenzo, cioè se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve rischia molto, ecco.
1: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
0: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo attore nazionale e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché l'allenatore è giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
1: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
0: Sì, senza dubbio, Conte è un grandissimo attore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono dei ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
1: Antonio, grazie mille per il tuo
0: Grazie
1: intervento. Alla prossima, buona
0: Lorenzo,
1: giornata. Parliamo
0: grazie Lorenzo, grazie.
1: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i miei ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
1: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono

0: ben riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa. E ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
1: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
0: Sì, quando sono arrivato, ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato, il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
2: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
3: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
4: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanti invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, se non unicità di Atalanta, e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle famiglie.
3: Dicevo, le premiazioni corrisponde un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso, posso vedere un primo bilancio di quello che è stato il Real Atalanta a livello di risultati.
4: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo del settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta quindi ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro possono diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
3: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolore.
4: Sì, d'altra parte, come ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la corsa ciclistica, quindi in questo caso noi nelle ultime 3 giornate abbiamo sicuramente pagato dazio anche per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato che si è qualificato perché le 6 squadre si contenderanno.
3: Qualcuno farà una domanda?
5: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi sbravati, ma io voglio essere propositivo, nel senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, siamo sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
4: Oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente

0: fare e che ho capito ancora di più stando dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni e lo sta continuando a dimostrare. Questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierla.
1: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
2: Il ritorno alla Roma è possibile?
3: Sì, domani sì, torno a Roma.
2: Alla Roma oltre che a Roma?
3: No, no, a Roma sicuro.
2: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
3: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
2: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
3: Lo conosci?
2: Credo di sì.
3: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri. Ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Jolene. Ti ho messo la tua canzone preferita in versione remix. Ogni tanto vogliamo dare una botta di vitalità, di dance a questo programma. Jolene in questo caso, Dolly Parton, versione ufficiale, nel senso che la Dolly ha detto ok, falla, vai con la dance e puoi campionare la mia voce.
1: Lei è un genio del marketing.
0: Sì. Cari amici, ben ritrovati, qui applausi scroscianti per Simona Monaco. Ci avevate lasciato nella puntata precedente, qualche ora
1: vi
0: fa.
1: Vi avevamo lasciato,
0: ma l'avete trovato. Stavamo oggi, questo è il momento dell'almanacco del giorno dopo, ma siccome appunto i nostri tempi sono quelli che sono, avendo suddiviso il programma, ci mancavano tre segni zodiacali da leggere ancora,
1: sono i segni d'acqua,
0: e quindi per non scontentare gli amici che giustamente hanno sentito tutti i segni di prima, ma se ritrovano diciamo come io e i segni miei non me li leggi più, no, adesso te li leggo, te li da Simona prima di passare poi
1: segni d'acqua
0: all'almanacco del giorno dopo. Segni d'acqua.
1: Cancro. Andiamo. Lasciate il passato e accogliete il nuovo. Lavoro. Preparate i piani futuri in silenzio. Ricordate quello che vi ho detto.
0: Ricordate quello che ti sei detto.
1: Sì, è vero. E quello che mi hai detto.
0: No, ci siamo detti. Viaggiamo a coppia. Così.
1: Salute. Proteggete lo stomaco con cibi semplici.
0: Certo.
1: Siamo ancora a maggio e vi ricordate cosa abbiamo detto nell'almanacco precedente? Cibi semplici. Non ci sono premizie perché ormai a maggio fiorisce tutto. Cibi molto molto semplici. Il venerdì sarà il mio appuntamento per voi con il Gosvip nel mio salottino, dove si parlerà anche di cucina, piccoli consigli, cose veramente molto amorevoli.
0: Belle.
1: Fortuna, momento magico sabato sera, mi raccomando Cancro. 2 18 e 63, il tuo colore è il bianco. Piatto e gnocchi alla sorrentina, che a lui non piacciono, perché spesso mi dice ma che c'hanno di particolare questi gnocchi alla sorrentina? Per me non lo so, non mi dicono niente. Allora,
0: sono gnocchi al sugo, cioè per me, vabbè, non entriamo, non mi voglio dilungare troppo.
1: È la materia prima che è fondamentale, che poi ognuno, se allora io l'unica cosa che posso dirlo è fate i gnocchi in casa, veramente, potete anche farne di più quella volta, e poi possono anche andare immessi congelati e tolti dal congelatore e messi nell'acqua bollente.
0: Questo di congelatore, ho rivisto che abbiamo ancora quei famosi
1: tortelli
0: che hai fatto
1: di scampo. Buonissimi.
0: Quando ce li mangeremo, vediamo.
1: Dobbiamo andare a comprare il timo fresco e la salvia.
0: La salvia, sempre comprare. Vabbè.
1: Mi serve la pianta addirittura.
0: No, compriamo la pianta, poi le facciamo morire come tutte le altre piante sparse per casa.
1: Mia.
0: No, non è colpa sua.
1: Non è colpa mia, non sono stata io.
0: No, è vero. Prego, continuiamo.
1: Scorpione, amore, passione travolgente, irresistibili. Poi piano piano.
0: Ecco questo.
1: Lavoro, seguite il sesto senso per gli affari. Salute, fase di potente rigenerazione. Fortuna, favoriti nei giochi di strategia. A risico siete i numeri 1. 8, 13 e 90, il vostro colore è il bordeaux. Piatto che vi assegno, sì, spaghetti al nero di seppia. Pesci, cari pesci.
0: Hai visto quello lì che il nero di seppia ha deciso questo signore di utilizzare il nero di seppia? Guarda come dipinge, come colora. E si è praticamente messo tutto il nero di una seppia, pitturandosi veramente le mani di nero. Sono diventate veramente nere. Solo che cosa ha fatto? L'ha fatto asciugare. E il nero di seppia è inchiostro, ma non è inchiostro normale, si cristallizza sulla pelle, entra dentro la pelle come se fosse un tatuaggio. Quindi per mesi ha avuto le braccia nere finché la pelle non si è sfogliata e l'ha tolto, perché sennò era
1: un genio. E poi puzza di pesce,
0: esatto.
1: Ok. Pesci, sensibilità ai massimi Niente drammi, eh? Siete sensibili, ma niente drammi. Il consiglio che vi do, pescioline mie, è che quando sapete che siete in quel periodo un po' troppo sensibile, eccetera, ditelo al vostro compagno o alla vostra compagna, ditelo, perché è devastante. Lui non sa da che parte girarsi, perché voi un momento sorridete, un momento dopo avete una pippa di muso così, oppure che non parlate per ore e ore perché è qualcosa ha stonato nella vostra testa. E
0: oppure vedete un qualsiasi film che parla di alieni e piangete come se fosse un film d'amore.
1: Esatto, quindi avvisiamoli sti poveri uomini, d'accordo? Lavoro. Intuizioni per risolvere intoppi. Salute, bisogno di sonno e idratazione, ma non bevete prima di andare a dormire, altrimenti alle 3 di notte avanzate per fare la pipì. Fortuna, entrata di denaro venerdì, mi raccomando. Numeri 12, 29 e 66, verde acqua è il vostro colore e il piatto una bella impepata di cozze.
0: Oh, ci manca, anche se uno adesso ha un po' paura dell'impepata di cozze, no?
1: Però sono cotte,
0: sulle crudità. Bene, allora passiamo all'almanacco del giorno dopo, che ovviamente oggi leggiamo l'almanacco di giovedì. Stamattina, per gli amici, ho letto l'almanacco di oggi, proprio perché giustamente chi non ha seguito la puntata, va bene, uno scorso spazio temporale, avete capito come va a finire questa cosa. Allora, buonasera, buon benvenuti, buon pomeriggio, buon tutto, quando è che ci state guardando, va bene? Ci prepariamo a vivere insieme la giornata di domani, che è giovedì 21 maggio. La Chiesa ricorda San Cristoforo Mogalannes, non lo so, San Cristoforo comunque, e compagni martiri tutti assieme, e San Vittorio. Il sole sorgerà alle 5:37 e tramonterà alle 20:35. Continuiamo il nostro viaggio verso il solstizio di estate, godendo di ogni minuto di questa luce preziosa. Spera. Il 21 maggio è una data legata alla cura
1: del... Accade nella storia. Mi piace che lo dici.

0: Cosa accade nella storia il 20, perché la storia è il 21 maggio, conduttore,
1: Dai,
0: il 21
1: dai.
0: maggio, il 21 maggio.

0: Ah, giustamente l'abbiamo detto settimana scorsa perché nasceva la FIFA e perché il calcio me ne può fregare di meno, quindi l'ho detto proprio in maniera così. Però, molti anni dopo, nel 1927, Charles Lindbergh completava la sua trasvolata in solitaria. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, proprio perché è partito, cioè 33 ore fa l'abbiamo parlato,
1: Sì,
0: perché è partito,
1: esattamente.
0: esatto, così. È atterrando a Parigi, ma domani è soprattutto la giornata mondiale per la diversità culturale. Ah, vedi, diversità culturale addirittura. E per il dialogo e lo sviluppo. Ricordiamo inoltre che nel 1932 Amelia Earhart, è difficile dire il suo nome perché
1: Sì.
0: ear è orecchio, heart è cuore, Earhart,
1: Traducilo, cuore
0: diventava la prima donna a volare da sola sopra l'Oceano Atlantico,
1: orecchio. Sì, ne hanno fatto
0: grandi.
1: anche un film. E anche Notte al Museo, in Notte al Museo,
0: Ah sì,
1: c'è lei.
0: c'è lei. Grandi sfide che allargano i confini del possibile. E adesso, signori, vi passo alla rubrica Natura e Cultura condotta da Simona Monaco.
1: Giovedì. È il giorno di Giove, pianeta della saggezza. In onore della diversità culturale, parliamo di come le piante viaggiano e uniscono i popoli. Consideriamo il basilico, originario dell'Asia, mica dei Liguri. È diventato il cuore della nostra cucina mediterranea. Domani è il momento ideale per piantare nuove piantine sul balcone. Ah, sul balcone. Sì, dobbiamo andare a comprare del basilico e togliere quello che ormai ha 102 anni. Amano il sole e il terreno ben drenato. Mi raccomando, il basilico va innaffiato dal basso, non dall'alto. Per il benessere, riscopriamo la melissa. Un infuso fatto con le foglie fresche è perfetto per calmare l'ansia e favorire una serata di relax. È un piccolo dono che la terra ci fa per ricordarci di rallentare.
0: Bene, vuoi fare già la cucina? No?
1: Vuoi fare la, non so
0: O
1: se vuoi
0: vuoi
1: mettere
0: mettere
1: la
0: la
1: musica?
0: canzone? Bene,
1: Vuoi
0: va
1: che canti
0: bene.
1: io?
0: Sì, dai,
1: Saremo
0: cantati.
1: io e te per sempre.
0: Ragazzi, non abbiamo parlato in questi giorni, giusto apro una parentesi, ma è in lutto, cioè è in
1: No, io sono
0: lutto.
1: molto. Io, guarda, allora, onestamente, lui, cioè, lui
0: Non volevamo
1: ci.
0: parlarne perché se ne è parlato
1: Vabbè, sì,
0: tantissimo,
1: esatto. Lui
0: esatto.
1: ci credeva, ci voleva credere, ma è giusto così, anch'io ci avrei creduto fino alla fine. Però nel suo cuore sapeva che non avrebbe potuto vincere, però se non succede, ma se succede, è il classico, no, che dici. Però io sono molto contenta perché ha avuto comunque un successone straordinario in Europa, perché è veramente una bella persona. Li amo.
0: Bene, allora vi regalo in questo caso i Duran Duran con Come Undone.

0: quando per colpa di Simon Le Bon tutti iniziarono a portare i capelli tirati verso l'avanti col frangettone, e in questo caso c'è qualche cosa che suona lì, perché giustamente scusami, siamo là e siamo pronti a iniziare con la prossima parte dell'almanacco del giorno dopo.
1: Allora,
0: contiamo con la
1: bentornati. Allora, la cucina di questo giorno non sono moltissimo d'accordo, adesso ve lo leggo come lo dice, poi lo sapete che io vi devo dare quella che è la mia idea invece di cucina leggera. In cucina domani celebriamo la freschezza con l'insalata di misticanza, fiori, eduli e noci. Maggio è il mese dei petali colorati, assicuratevi che siano bio e usateli per dare allegria al piatto. Un filo d'olio del Garda, ma anche della cugina
0: Cecilia
1: della Costiera Amalfitana, e qualche goccia di limone, sempre della Costiera Amalfitana, completeranno un pasto leggero e nutriente. Fiori e noci, ma che stiamo a scherzare? Mangiare i colori della primavera non è solo buono, è un modo per nutrire anche la nostra allegria interiore. Allora, no. No, perché se avessi voluto essere una capra, ecco, mi mettevo. No, non, i fiori edoli sono buoni, sì, quelli bio, eccetera, non tutti sono edibili, attenzione, ma servono tanto per decorare, per decorazione. Voi non vi potete nutrire di fiori, a meno che non vi mangiate due girasoli grossi così. Allora si può essere, ma fateli panati e fritti, magari. Potrebbe essere un'idea. Comunque,
0: sì. Prenderà fuoco la cucina.
1: No, ma perché tu sai che ci sono dei fiori, ora non mi, tipo che assomigliano al glicine, ma sono di glicine selvatico, se non mi ricordo, che hanno questi fiori a grappolo, dove una volta tolti quelli un pochino più secchi, possono essere messi in una sorta di pastella e fritti, e sono molto buoni. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro, io veramente preferirei arrostire o comunque far friggere un bel girasole, dovrebbe essere più sostanzioso, ma i fiorellini con le noci, capisco leggerezza, capisco che siamo a dieta, però non va bene così.
0: Quindi, cioè non sono una cavara, come direbbe qualcuno.
1: Sono una cavara.
0: Esatto.
1: E quindi cerchiamo un attimino piuttosto di fare una misticanza di pomodori. Pomodori ce ne sono di tantissimi colori, tantissimi tipi.
0: Tu l'avevi fatto quella volta quella misticanza
1: una
0: di pomodori.
1: Una cosa pazzesca.
0: Da paura, con il crunchy sopra che avevi fatto con Madò. Poi adesso abbiamo i pomodori di Sorrento.
1: Bravo, lo posso fare.
0: Abbiamo fatto.
1: Stasera a cena lo facciamo, perché andiamo a mangiare.
0: Brava.
1: Andiamo a mangiare dagli
0: amici.
1: Mi piace.
0: Bada, perfetto. Bene, mi piace questa idea. Bene. Andiamo e passiamo all'intervista. Soft, calma. Stai calma. In occasione, questo è molto interessante, attenzione, ascolta bene. In occasione della giornata

0: giornata della diversità culturale, domani provate a fare una piccola scoperta in generale, no? Che ne so, leggete una poesia di un autore lontano, come quella che mi ha detto stamattina, che ancora non ho capito perché questo autore lontano, io capisco, provo anche a essere biodiversità, ma questo è proprio... Comunque, l'abbiamo letta. E ascolta un genere musicale che non conosci, o magari parla con qualcuno che ha una storia diversa dalla tua. In generale, già che parliamo io e te, abbiamo storie diverse. La diversità non è una barriera, ma una ricchezza infinita. Spesso abbiamo paura di ciò che non capiamo, come la poesia, ma basta un istante di ascolto per scoprire quanto siamo tutti profondamente vicini. Questo in parte è anche vero. Quindi il pensiero di chiusura di questa terza parte del programma qual è? Il pensiero di Amelia Earhart, Earhart, la pilota.
1: Ora che cuore.
0: L'avventura ha valore di per sé. Che il vostro domani sia un'avventura fatta di piccoli passi gentili e nuove scoperte. Cioè tutto deve essere un'avventura, credo, cioè vivere con uno come me è una continua avventura, perché se no non la vivi questa vita, la lasci scorrere e muore lì. Invece no, fate piccoli passi, piccole avventure, piccole
1: rimanete
0: scoperte.
1: Appesi a Positano,
0: rimanete qualsiasi cosa, però poi dopo quando torni a casa e l'hai vissuto ti fermi e dici io l'ho vissuto, tu vai a zompare sui cubi a CrossFit, questo è, cioè, o a fare qualsiasi altra roba,
1: o a fare le polpette,
0: e
1: a friggere i gamberi,
0: o qualsiasi altra roba, vivetela la vita, cioè questa qua si è attraversata, una donna che ha attraversato l'Atlantico da sola con l'aereo, quante cose le potevano succedere di strano, eccola, quante cose poteva rischiato, però se ne è sbattuta, ha detto sai che c'è, io ho le palle, vado avanti. Siate come quella donna, cari amiche e amici. E detto questo, signore e signori, arrivederci, grazie per essere stati con noi, come fanno i vari presentatori.
1: Sigla.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di Telema 56. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo.
1: Siamo a livello di
0: 56,
1: tutti bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro che si faccia gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato, però e c'è già stato un miracolo.
1: Beh, Ciccio. Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno, tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il remita, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche e soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di, però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, eccetera, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale. Cioè, se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè, per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie, è tutto lecito, certo, se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria. Però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. A volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, no, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi, se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene anche tra amici,

0: poi devi finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Cioè, abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Un Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare
0: Però
1: attentissimi.
0: hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
1: Esatto, due
0: E, tra
1: settimane fa.
0: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
1: Senti
0: non
1: Ciccio,
0: c'è più una partita scontata.
1: certo, sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
0: Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengano e soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra. Sono calciatori che costano, quindi senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose, perché io Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori, con Mainz a quel tempo, però non c'era Comolli. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus è oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Per

0: vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
1: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
0: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando...
1: gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
0: Eh beh sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece... Fanno dei debiti facendo fatica a arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco
1: Ronaldo.
0: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice: beh, però, tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no, Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare e fare una, come dire, un'Europa League da
1: Vincente,
0: vincitrice
1: esatto,
0: o
1: vincente.
0: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società. E cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta. Oppure fare un'Europa League, arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare. Forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
1: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva Ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
0: Sì, come no, bellissimo.
1: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, e dove andava ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli di non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
0: E beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti. Sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi
1: Anche perché è
0: qualificato
1: arrivato
0: in
1: a
0: Champions.
1: stagione iniziale, a metà stagione, no,
0: È
1: Ciccio?
0: arrivata a stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione. Ora, a parte le ultime quattro giornate, dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente. Però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via. Questo sì, staremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus io più di qualche dubbio ce l'ho, francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter, dopo l'Inter andò al Chelsea, dopo il Chelsea andò al Tottenham e poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui se devi pensare ad Antonio Conte dice: lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' alla Juventus. Ma lui dice sempre: io se non arrivo prima, arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Voglio vincere, voglio una squadra da subito da subito che mi dia questa opportunità, non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
1: Certo. Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, è la società. Se tu fossi Lotito, cosa faresti a questo punto, no? Stagione finita, ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata, che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no, ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... Però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna, e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
0: Mi verrebbe da dire da subito la serenità. Mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio. E anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo, io dico: se mi dai una squadra competitiva io provo a fare qualcosa di importante, se non me la dai mi arrangio, faccio quello che posso, ed è quello che è successo. In più, cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con Lotito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così ci rimette tanto anche lui, ci rimette tanto, perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre, nel bene e nel male. Io direi, indipendentemente da chi è il presidente, se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua, la Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti una società di calcio, perché poi abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente, sconosciuta, no, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, io la logica sarebbe che prima la società con Lotito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare. Indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia, dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi la loro squadra e la società i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale, poter non mandare la Roma in Champions, se voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grande.

0: grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori, sono rimasti fuori. La squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata, perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte, ma quella la vuole cogliere subito, perché dici, c'ho una società che non
1: Visto la situazione, dicevo,
0: investe,
1: visto il.
0: c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Ciccio, noi ci fermiamo per oggi. L'appuntamento con te poi è a domani. Approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahinoi, l'Italia non sarà presente. A domani Ciccio, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Raffa.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: La carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, si riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma, che è lì, proprio lì, per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelato una bomba in casa, un boomerang.
8: Quindi
7: due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
8: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
7: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
8: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
7: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
8: Ieri clamoroso.
7: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora, io ribadisco.
8: Una questione solo tecnica o anche mentale, direttore?
7: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda. Però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
8: tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa

0: Gamasca, ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
1: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio, dei auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
0: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
1: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati
0: con semplicità, ma chiarezza da estrema, sì.
1: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, volontà di fare altre domande, che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni, sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, Bremer era quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione.

0: istruzioni di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso, non a
0: le
1: caso.
0: Domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque,
0: esatto,
1: quei giocatori,
0: ma non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di,
1: esatto,
0: lavoro.
1: Di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però, esatto, sia fisico e cattivo. E lui infatti, sì, ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse le responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui, vai, continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi, e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questo evento mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Ildiz, Boga, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo,
1: no,
0: detto con tutto il rispetto per Bremer.
1: Certo.
0: Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro è secondo quello, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco

0: a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
1: della
0: frame,
1: testa, che, la testa,
0: esatto, che mezza però testa, non era non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione, che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
1: guardi, ti posso dire, meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione, quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva io non ho capito perché.
1: Che ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Zegrova, insomma,
0: sì.
1: Poi vedi quel Zegrova della mattonella di Zegrova, dei 5 minuti di Zegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling, ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, e al dribblare di tutti e due è andato verso la metà campo del Lecce, insomma fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco,
0: sì,
1: perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però Zegrova è uno che può essere realmente pericoloso
0: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate nel quale può lavorare un pochettino di più,
1: sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
0: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato, la Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rems su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro, guarda, fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
1: Ho letto di tutto, gol dal 94esimo al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore è discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri, volontà di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
1: esattamente
0: perplesso.
1: Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic, proprio per il caso Vlahovic, quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
0: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
1: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Perché
0: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.

0: in Europa.
1: Fatto del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare io al Berisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente,
2: sì.
1: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata, odiata, antagonista sicuramente c'è. E quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
2: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la legge del più forte in questo caso, la Cremonese anche ha vinto la legge del più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno dal Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
1: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato un osso duro con tutte, ma anche con la Juventus, sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
2: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
2: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
1: Ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, Esatto.

0: in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, e si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori, cioè un giocatore posso dire può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona, mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse, cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta, addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi e non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio i giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, e inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Ciuscio, ben trovato, ben ritrovati.
1: Maria, eccoci.
0: Sai che mi è venuto un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: pronostico. No, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Allora, azione.
0: Amici all'ascolto, facciamo
1: rullo di tamburi.
0: Facciamo, metti la musica, vai. Facciamo un pronostico di oggi. Perché insomma sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle partite. No.
1: Facciamo
0: invece
1: azione.
0: Un gioco differente. Poi chi normalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare che non è facile. Allora io chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine.
0: Lungo termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata.
1: Dell'ultima giornata. Quindi.
0: Sì, lo facciamo prima l'ultima giornata. Dai, però certo, vale solo per questa giornata, i giorni dopo non conto più. Quindi oggi potete andare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30. Pronostico scritto. Non accettiamo vocali. Ripeto, non accettiamo vocali. Pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre. Napoli. Juve. Milan. Lazio. Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Facciamo chi si avvicina più. Chi si avvicina più? Il bonus nazionale, bravissimo.
1: Allora Andrea è subito.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha poco già. Vediamo. Napoli. Juventus. Milan. Lazio. Fiorentina. Bonus nazionale. Scatenatevi, 3-1-8-2-0-0-2-1-3. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensare, però uno già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io. Questo lo faremo anche con lui di oggi, eh?
1: Oh, me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto il mio, quindi
1: però sì, non di nulla.
0: No, dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina. Bonus nazionale, insomma, la suggerita da Andrea non c'era nel gioco, comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alle guida rispettive squadre. Allora, il Napoli.
1: Napoli
0: il nostro Spalletti,
1: non credo sia possibile.
0: Conte, Milan, Emery, Lazio, Pallavino, Fiorentina, Grosso.
1: Beh, sarebbero tutte espresse.
0: Se vinco mi hanno ospitato un trasmetto, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, beh, facciamo una stanza, vinci così.
0: No, cioè si dà una GoPro, vieni qui da un cupone, quindi proprio lo asse nostre, premiamo il nostro mercato. Ecco, 3 con
1: segniamo,
0: No, se tutte segnate noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Maglioca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco?
1: Sì, sì, però è complicatissimo, veramente, perché ogni anno
0: non capito.
1: Io vediamo, allora, farò un po' un concolla fra gli ascoltatori.
0: Una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, vediamo, no?
1: Voglio dire. Norma per vediamo. Giugno si sanno i nomi degli allenatori, tanto, da giugno massimo.
0: Metà giugno,
1: ma massimo.
0: Dopo cominciano anche i ritiri, tutto che fai, il mercato chi lo fa, ma poi io penso che sono situazioni, è vero, l'Atalanta ci siamo
1: giocati, no, un'altra variabile,
0: porca miseria, è vero, io sono veramente
1: M5,
0: vabbè, mettiamo
1: pure l'Atalanta,
0: vabbè, dai, giù l'Atalanta per forza, l'Atalanta
1: è difficile,
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, io lo aggiungo adesso, l'Atalanta, dai, hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che c'è altrove siamo stati, l'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorina e Atalanta.
1: Cambia tutto.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, me aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, tanto noi dopo arriviamo tutti i messaggi. Quindi ripeto, il pronostico delle sei panchine della Serie A, che sono in bilico, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie a tutti gli amici che stanno già, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi le usciamo noi. Bene, ripeto ancora, gioco le panchine, indovinate il pronostico degli allenatori, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: No, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti sei inventato, va bene, grande. Allora, 331-800-23 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere... andiamo a prendere qualche audio, dunque eccole qui, la prossima settimana scelte di Sarri e Italiano danno il via al domino delle panchine, vedi, gesti due secondo Raimondo De Magistris su tutto mercato web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine, sono Mauro Sarri e Vincenzo Italiano. Un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà lo titolo per vedere una volta di più che sono i margini per andare avanti, si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani ha diversi giorni al lavoro di individuare il sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplice per Napoli o ritorno da Giunti, quindi Atalanta, al momento più convinto quest'ultimo, non so per le questioni contrattuali, all'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilasciare da zero un progetto con una base di giocatori molto solida, avrebbe la possibilità di trionfare subito in Europa, visto che l'Atalanta sarà una delle grandi favorite della Conference League, e Italiano, anche lui ha un confronto con Bologna, ma sarà un set dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore nato in Spagna disse no a Milan, questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Questa è la situation, caro mio, ripetiamo, sto chiedendovi a voi, gli allenatori delle di queste squadre, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Sai che c'è bisogno di tenere anche in conto gli svincolati, c'è chi è effettivamente dura italiani, tecnici italiani, senza panchina, e bisogna fare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci, però non lo so, io ho un'idea antica che mi è venuta in mente, ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi poi, dai, su, mi sto incuriosendo, dimmi.
1: Non sono ancora sicuro, però la Fiorentina, l'idea, quale sarebbe l'idea romana? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, è andata male a Pisa, ma
0: quindi, non aveva una squadra. Tu Gilardino e la Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Anzio grosso,
0: sì.
1: Fiorentina razionalmente avrebbe dovuto mettere Sarri, dico la verità, però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè,
1: panchina dell'Italia Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione.
1: Sì, fermo.
0: Fermo, Palladino fermo.
1: Sì, vabbè, purtroppo le panchine quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare.
1: Alcune sono un po' sui generis. Fiorentina e Atalanta sono...
0: Lucio Marinucci, quindi 331-200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito dal volo. Chiedi in regia. Vai. ho visto. Ciao, ah, stavi già
2: cambiando,
0: si è scatenato.
2: Volevo, cioè, volevo dire, secondo la mia opinione, ma secondo me se la Juve, diciamo, esonera Letti, fa un grosso errore, perché secondo me, tenendo Spalletti, partirebbe da un, avrebbe un piccolo taglio, secondo me, su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque è sicuramente che l'allenatore Milan ha tanti casini pure lui tra società e tecnica ancora molto, diciamo, incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, perché poi noi, vabbè, logicamente condanniamo la ragione, poi quello che conta sono gli obiettivi. Alla fine tra Milan, Juve, Napoli, alla fine hanno fatto

0: campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè che poi ha deciso è stata forse una partita e quindi lì c'è un po' di fortuna su fortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchio quest'anno, devo dire. Un saluto, e sarebbe bello avere a Milano con Milan, bel derby. Ciao.
1: Ciao, grazie. Maurizio mi scrive Como, Como è confronto Fabregas al 100%.
2: Salvo sorrese clamoroso.
1: Veramente non lo mettiamo lui, perché entra tra gli allenatori, non sono sicuri la panchina, così come era con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas, insomma non credo si giocherà l'Europa, a fare l'Europa League molto probabilmente, però azione vediamo, perché ancora c'è una speranza, quindi Fabregas non ha senso, me lo dai. Allora, Marco ci scrive, Nazionale, Ranieri, Conte, Milan, Allegri, Atalanta, Sarri, Fiorentina, Grosso, Napoli, Italiano, Lazio, Palladino.
2: Poi anche io li leggo, però deve in Italia, non ci vuole tornare così.
1: Fanno bene. Nicola, Nazionale, Mancini, Milan, Allegri, Juve, Conte, Atalanta, Sarri, Lazio, Italiano, Fiorentina, Grosso, Napoli, Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
2: a meno che non sia di Filippo Inzaghi.
1: Questo già, caro Carola, è un desiderio. Inzaghi sta in Europa. Allora, e poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, me lo leggo con molta calma dopo, perché come fa? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore di te lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. L'anno ho il piacere di conoscere un allenatore, il nome è Gianluca
2: ancora
1: Vitto, persona molto per bene, forse troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una sua preferenziale, è giusto così. Poi dopo ho avuto il piacere di collaborare con il mister che tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelli, una meteora del calcio a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica facendo un capolavoro, ha sfiorato la Serie B quest'anno nonostante le mille difficoltà in quel di Giuliano. Lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare appello a tutti i direttori dei lavori, possibile che una persona che ha vinto fosse, che viene dimenticata così, una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio il calcio a memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti con voi un buon lavoro e auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non merita di stare a casa. Distinti saluti Raffaele.
2: Parliamo anche tanto di SC Giuliano, quest'anno non è nata insomma benissimo a livello di scelte, già a settembre non era più il tecnico, lo salutiamo perché viene spesso da noi a tutta C, quindi da quello che ho detto, sempre persona gradita come ospite.
1: Bene,
2: anche
1: bene.
2: Nelle scorse settimane.
1: Allora Mattia ci saluta, e poi Federico, signor Marino Ferrino, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri, se si fermasse maestro gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la pena con i pensionati. Federico è stato veramente,
2: non era una questione di mancanza di rispetto, è semplicemente avevo fatto delle scelte sui generi. Per esempio
1: Federico fa di un antipatico Sarri.
2: No, beh,
1: dovrebbe cambiare, no, dovrebbe cambiare stile di messaggio.
2: Ma,
1: fatti tanti pari cosa.
2: Ma no,
1: lo dico io, te lo dico, fa tanti pari cosa.
2: Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
1: Tutti gli estremisti sono diventati poi antipatici un personaggio.
2: Ma però
1: è così, è così. E ti portano a andare contro, capito? Ecco, guarda, succede questo.
2: Però sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
1: così,
2: contro la persona.
1: È così, è come Adani e Cassano, che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare simpatico, perché
2: non, non si deve fare influenzare,
1: però ci vuole equilibrio, equilibrio nei complimenti e nelle critiche.
2: Va benissimo Federico,
1: vai.
3: Ciao Marco, Antonio Asminato,

0: oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra mondiale, e tutti vedo Alexander-Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 di Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma è possibile che in Inghilterra, Francia, Germania facciano a casa giocatori da noi sarebbero titolari movibili, noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capire, come mai?
1: Discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, se tu leggi i nomi del
2: ci stanno di più, possono
1: dire, sì, escono molti più giochi di talento.
2: C'è poco da
1: un disco lungo, una miriade di motivi evocati soprattutto dal fallimento dell'Italia, ennesimo. L'Inghilterra, per questo secondo me il momento al paragone con le nazionali forti del mondo è del tutto fuori testo. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente forti.
2: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolina dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore del pallone?
1: Beh, però, non solo questo, perché non...
2: la visione dei giocatori viene fatta. Adesso c'è qualcuno che lo va a vedere, ma poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Con la colonna sonora.
2: Io sono stato all'interno di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è da poi non vengono visionati solo. No, sì.
2: Intanto li visiono dal video, perché adesso c'è un sistema diverso. Prima purtroppo c'è meno tendenza ad andare sul campo, perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce andare a conoscere, e di solito si fa, però sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni...
2: Sì, ma nel settore
1: ce li hanno, certo.
2: Tutte le società hanno questo tale, posso dire, ce l'hanno tutti, e vengono fatte addirittura VIP per ogni singolo giocatore.
1: Deve esserci tutte e due le cose, quello aiuta poi vederlo dal vivo e seguirlo.
2: Certo, meno, poi scout, certo. Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo, che visionano continuamente milioni e milioni di giocatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a
1: cose, bisogna lavorare tanto.
2: Ma non è questo il problema, insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno. Allora, poi fa le scelte giuste, che questo è il problema, e non so stare te. Andiamo un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: A proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un senso di approfondimento di tutto mercato web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato di Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene dito anche nel pezzo, mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi, quindi il dirigente sa benissimo che il rapporto con Spalletti si è fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutta più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese, e tutto orgoglio a proposito delle proprie idee, il dirigente lo ribadirà che a John Elkann, provando a puntare il tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ovviamente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per conoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Molli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Can. Quindi praticamente Molli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le decisioni non sono una via possibile al momento, punta a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere Can, senza più giri di parole.
2: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli ci sono anche, c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato suo predecessore giunto Lima, con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta

0: per discutere l'eventuale risoluzione del contratto, e così la Juventus paga una penale al suo ex allenatore. E così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuto anche quei giocatori del passato, troppo giuliano, quindi
1: sostanzialmente qualche critica anche un po' le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No,
1: è chiaro, quando ci mette economicamente responsabilità Marco, sapendo anche l'amministratore legato, del resto come ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Mm-hmm. Allora andiamo con un audio.
2: Ragazzi, allargiamoci area di rivoluzione. Giuntoli, il braccio destro, il nuovo responsabile del giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante, quindi Maurizio Sarri, spero tanto arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
0: Ma guardi, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio, il calcio è sempre stato fatto, grande lavoro, possibilità di costruire, parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro, quindi Sarri secondo me deve andare lì, cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Perché poi Marco, dopo Napoli, un'annata del genere,
0: un grosso errore, ma suo soprattutto, non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo a fondo indelebile, non lo può ripetere, e comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni punto. Se cominci poi ad andare alle 2-3 partite, se inizi male a Bergamo, sanno che stai iniziando un percorso.
1: È un paracaduto,
0: esatto, e sono consapevoli che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi scelta di aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi questo messaggio che abbiamo colto, c'è voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Potrebbe anche essere un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta serenità rispetto esatto. Anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui, non è come reazionare da un anno in cui ha vissuto le vicissitudini al limite dell'inverosimile. Magari qui avrei invece un ambiente più calmo, una gestione con la società molto serena. Sì, ipoteticamente, da questo
0: sarebbe
1: punto di vista, è un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri è andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare insegnante di calcio. Qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
1: Certo.
0: E potrebbe rifarla rigerogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci devo pensare.
1: Certo, è Marco che lui sta valutando gli ultimi anni della sua carriera, certo. Perché lui è compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male.
0: Sì.
1: Quindi è un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se è l'ultima, dipende, no, l'ultima anche tappa a Bergamo, se vai a Bergamo perché per un progetto
0: vai in una società importante. Vai in una società importante. Certo. Ci dobbiamo fermare, Lucio, dobbiamo fermare. Siamo
1: 68 anni.
0: Va bene, comunque. Grazie, buona settimana.
1: Grazie
0: sempre.
1: Marco.
0: Ci fermiamo adesso, torniamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Cosa posso sudare su un'eventuale uscita dalla là. Quindi non è una situazione così semplice come magari si può pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità andare alla Lazio, come andare a Lanza, però bisogna avere il modo anche per liberarlo dallo titolo. E questo metterà la battaglia nostra, se chi vorrà stare, che poi non c'è solo ovviamente l'Atalanta, ci sarebbe anche il Napoli stesso, però con l'addio di Conte, insomma, si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
8: Daniele, dici tu, che incasto vedi?
9: Guarda, io stavo riferendo che delle squadre vertiche soltanto due sono già sicure che hanno lo stesso
8: argomento. Io direi tre, le tre.
9: La terza, il Milan?
8: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
9: Ah, il Como, sì.
8: Sì. Certo, il Como. Il resto?
9: Certo, il resto è tutto ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como sono già cominciati a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E altre devono capire che sarà la regola della prossima stagione. Quindi, ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli va a decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta va a decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro di Cannes e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma le stesse ce ne sono poche, quindi c'è una gandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
8: Vediamo, Massimo, che idea ti stai facendo? Poi dopo vi farò un gioco però. Dai.
10: Mi rendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandi cambiamenti, credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere arrivato un allenatore che gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Pellegrini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa e sono curioso di capire come andranno a fare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che ne farà, sono curioso di vedere Italiano che ne farà, sono curioso di capire Rossi se rimarrà al Genoa o tra...
8: pure lui, in effetti quello è un altro nome, adesso sì, sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi rimane al Genoa.
11: Sembra vabbè, quello più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile.
8: Sembrerebbe,
11: esatto.
8: Di Massimo, non dà canale, no, facci sto
11: fatto. Ma vuol dire.
8: Ma manda messaggi. Ma sai che gli dici, guarda, io non dico a nessuno.
11: Sì, ecco,
8: capito?
11: No, ma sai come funziona? Ma sai quando funziona? Come funziona quando uno ha uno stretto legame, stretto, un'amicizia, eccetera, che proprio non glielo dici proprio,
8: no,
11: mai.
8: Io dico, no.
11: Magari lo dice qualcun altro, un amico.
8: Verissimo. Va bene.
10: Non parliamo lontano perché siamo talmente tante da pensare per quanto riguarda
8: certo.
10: La sua, il suo club, che insomma non fa di questo.
8: Mi piacerebbe
10: capire se
8: vabbè, una mano al direttore di tutto mercato web, però dai, almeno uno, che ne sono, scenario, una traccia, dai, la
10: nazione. Gli darei solamente una fake news.
8: Vabbè, dai, però insomma, dai. L'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
10: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma si qua in Champions.
11: Mamma mia. Comincia, sono le 14:15.
8: Stefano,
11: mamma mia.
8: Tu hai qualcuno vedi già proiettato su macchina o è tutto ancora così offuscato?
11: Adesso i grossi big Allegri vedremo cosa sarà. Conte mi sembra di capire che no? Su all'ultimo passo da Dio.
8: Sì, tra Dio, poi
11: credo che Sarri possa andare a Bergamo, ma questo se sento
8: sarebbe la scelta giusta.
11: Secondo me sì, mi sempre
8: ne ho parlato anche ieri, ma la scelta giusta.
11: Certo, no, perché anche non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima, ritorni a Napoli, poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia Sarri? Secondo me, magari tentare invece di avere un ciclo che possa paritare o superare il Cingasperini, secondo me sono figa.
8: Comunque inizia una nuova avventura, un qualcosa di diverso,
11: squadra,
8: buona, stile, no?
11: Esatto. I soldi sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe tutto di Pompilio. Mm-hmm. Quindi Sarri già Bergamo, secondo me. Poi io, Nicolò, giustamente dice non sarà facile, lo dito, ma insomma lo dito che può fare lì, ma magari ecco qualche mensile, non lo so, si mettono lì a tirarsi per la giacca perché soldo in più o meno, poi alla fine troveranno una soluzione in questi casi.
8: Poi dicono che lo dico dato con Fabiani della tensione, non lo so. Perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
9: Sì, cosa rimproverano a Sarri, non ho capito cosa rimproverano.
8: Non lo so, però ti porto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
11: Su cosa?
8: Per la scelta di Sarri che l'ha fatta all'epoca.
11: Vabbè, ho capito, non puoi andare a ritroso.
8: Esatto. Vabbè, ma lo dico che poi aspetta, insomma, è pure che torna in
11: giro. Sarri puta, dai. Ormai questo ho capito.
8: Ci scrive un ascoltatore e poi chiudo con questo disco. L'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili. Quest'anno non sono andati in Champions per fare recuperare gli utili, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono calciatori adatti. Il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana memoria. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
12: Però lì troverebbe Giuri con il quale si è trovato molto bene, sì. Far costruire un binomio, io ci sto dicendo sono abbastanza perché ho ovvi motivi, e quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione perché volevo andare alla Fiorentina, ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Cassi, che non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché la Viola tanto non vogliono Sarri, quindi è stata una battaglia utile, però secondo me
8: viene a fare la Fiorentina Sarri, però Nick, mi perdona,
12: perché tu glielo chiedi a lui, però
8: no, cioè se parliamo di una squadra che cioè sì. All'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che sentirebbero a Sarri fare un ultimi anni di gara dove ancora può andare a prendere qualcosa, che fa, scusa, perdonatemi, perché sembra che la Fiorentina sia una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
12: Ma dove? Io faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e in carriera calcistica mi avessi sempre portato fuori a giocare in squadre che non fosse la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare chiude nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto
8: ma
12: no, è lui, perché lui l'ha detto. Il sogno è allenare la Fiorentina prima di svegliare, l'ha sempre detto, sì, questa cosa. Cioè ti voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare a fare suonare Fabio,
8: cioè fammi dire una cosa, Fabio, oggi no, però no, allora facciamo un discorso, lo dividiamo con tutti voi, cioè se domani o tra poche ore squilla il telefono, ma parlateci, guarda, vogliamo la Fiorentina, hai la proposta della Tata, secondo voi sarà la Fiorentina?
12: Ci va la Fiorentina, sì. Ci va Fiorentina.
11: Penso anche.
8: Lui, tu dici, sì, Stefano GK, Bonan.
13: Non te lo so dire, però non lo conosco a punto da poter pensare che lui magari possa andare a finire a occhi chiusi. Non so.
12: Allora, io vi dico una cosa, quando l'allenatore mi massimo se ti interrompo. Ti posso interrompere perché c'è colore sociale con i miei, quindi
8: vai.
12: Quando un allenatore dice dopo Fiorentina Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa, scusa, non stiamo parlando del Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina che con tutto rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, anche ha vinto 50 scudetti, lui mi fa una questione di cuore. Io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita l'esperienza l'ha fatta, è stata a Juve, è stata al Chelsea, è stata a Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovesse tornare, vabbè, brontolerebbe magari sulla squadra quanto eccetera, lui sarebbe contento con un bambino,
14: che per Lutina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino. Il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sono nazionale, questo Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina, e siccome non ha più danni, purtroppo tutti noi, neanche noi, e quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vado 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Palazzo chiama, a giunto gli dice, Cristiano, te la dico un tocano, e tu non sai la questione, e voglio dire, c'è Fiorentina, pronta la Fiorentina, e Cristiano gli dice, Maurizio, baci, ci deve andare. Così.
8: Mi manca Garbo. Garbo, ne pensi? Poi vado un argomento. Vai, Daniel.
15: Ma guarda, io ascolto quello che dici Colò, e immagino che se la Fiorentina si avanti con Sarri sia fortemente tentato di andare alla Fiorentina. Ma credo anche lui è interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè tende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire. Se l'Atalanta gli dice smontiamo la squadra, facciamo una di giovani, non lo so se lui ci ha tentato. Quella Fiorentina dice cerchiamo di fare squadra che invece faccia un campionato, ovviamente due rigori quest'anno e punti magari in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare a Fiorentina.
14: Sì, però per la Fiorentina, però per la Fiorentina, guarda, te lo dico che io ci ho fatto tante volte su questo argomento qui, e siccome sappiamo benissimo di quanto, cioè, lo sappiamo noi che siamo qui, lo siamo. Qui è una cosa che metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci vorrei per una scelta di cuore a qualunque
8: no, ma io non è che non vedo Nick,
11: credo anch'io che sia così. Cioè, non la fa una questione di soldi, niente, c'è anche voglio dire, c'è un caos totale. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio, non è giovane, sto a Firenze, metti da casa, la squadra ci va proprio a prescindere, che possa piazzarmi 12esimo, che possa arrivare in Champions, sono in Europa League, o lottare per non retrocedere, non cambia niente, cioè è l'unica eccezione che fare, sono d'accordo con
14: me. Esatto. Ti aggiungo un'altra cosa che a me sarebbe di contorno, che poi si decina sulla città. Io penso che lo andrebbe a prendere in corteo a Incisato, dove ha le famiglie, e lo sarebbero, diciamo, soltanto con gli scooter e tutto fino al giorno la fa.
8: Tanto ti scrive Jacopo Ceccarini, a rendi di Sarri va alla Tanta. Quindi ti voglio rigirare un esclusiva di Bianconera News da giro, che è proprio di adesso che Vlahovic sarebbe stato posto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione di Bianconera News, che ha lavorato su questa situazione. Sarebbe un procuratore, il cui non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
14: C'è cosa che venga proposto Vlahovic al Real Madrid, che non ci pensi in Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè semplicemente se ho interesse su Vlahovic, non lo
8: la penso
14: proporre,
8: un po' te, sì.
14: L'avrei già preso.
8: Poi, per carità, magari che Real Madrid si faccia proprio un attaccante,
14: no,
8: vabbè, che non sa la scadenza Vlahovic, se lo vogliamo andare a prendere,
14: che ci sta che l'hanno riproposto, però per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non c'erano.
8: Ma che succede? Sta, ragazzi, ma succede? No, ma secondo questo Vlahovic che succede? Cioè a me sembra che più passa il tempo e più sembra difficile che rimanga lì.
14: No. Sì, e poi Marco c'è un'altra specie secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nel prossimo ore ci dovrebbe essere Dio di Comolli, altro giro, altra cosa.
8: Solo lui? Solo lui?
14: Ma io non lo so, io credo che John Kahn abbia ribadito la fiducia a Spalletti, quindi Spalletti sia la fiducia della propria. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, se si sono sentiti, però comunque gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti, diciamo, gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
8: Okay.
14: E quello che naturalmente può succedere, in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via da Juve è perché lo decida lui.
8: Posso che faccio un giro su questa cosa, Stefano?
11: Sì, fiducia la penso
8: Spalletti, alla fine è così.
11: Sì, fiducia a Spalletti.
8: Mi paga solo come dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno, nessuno, uno si salva o nessuno. Quindi vai per uno e l'uno è Spalletti.
11: Sì.

0: Coppi l'allusione di avere una centrale della Champions League a derby perso, quindi bisogna attenzione, devi uscirne bene domenica.
1: Devi uscirne bene, sono d'accordo.
0: Ma se pareggi o lo vince, ma alla fine
1: questa cosa però me la tengo un attimo speso. Massimo, tu che dici, può essere condizionato al derby futuro di Spalletti?
2: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sia nonna per andare avanti con lui o con l'allenatore nostro. Penso che si deve andare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa rendere, forse Cote. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far arrivare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava Juve che all'ultimo campionato fosse fuori la zona Champions. E quello è punizione. Magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovete ripensare un allenatore per partire, non so, lui.
3: Sì. Però Massimo, posso dire una cosa solo, no? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stitito sul tono dopo aver perso con Valentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche andare in Europa League. Ora, Juventus non va nemmeno in Europa League, sono proprio oltre, ma questo fa parte di Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa. La Juventus ha tutta la storia per anche il fortunio di Vlahovic, senza centravanti non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale e ti garantisce un tot. Ragazzi, questo è dato atto, perché
0: però, Nicola, allora si potrebbe dire la stessa cosa per Allegri.
3: Magari diciamo Allegri qualche gol in più gli sono andati, diciamo, dai giocatori.
0: Nick, guarda, condivido in pare la tua tesi, e mi sposo in pieno quella di Marco, in cui dice, vabbè, diciamo tu, le società non funzionano, quello che te fa, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, ma che serve? Superman Dante, cioè, è un po' una vocazione, però ci sta, no?
3: Lì,
0: lo so, capito, però...
3: Hai ragione, l'ha persa.
1: Daniele?
4: Anche la Roma ha giocato senza avanti, fino è arrivato male, ha cambiato la stagione Roma, infatti. E io credo che se Spalletti avrà la possibilità di dire la campagna, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non c'è nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, anche perché non vedo dove potrebbe andare.
0: Anche Daniele è un dato coso, arriva male, segna, la Roma si perde.
4: Sì.
0: Cioè, capito, poi... non c'è mai...
1: Si è ritrovata nel finale,
0: ma non è che arriva e risolve il problema, no, segna e la Roma vince.
4: Il problema
0: aveva la stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi e comincia a fare
1: un po' gli equilibri.
0: La Roma perde, quindi non c'ha a disposizione i conei, la via dicendo, ma una serie di infortuni che la frena, e però per la stabilità prende un sacco di ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica, in poi Malen a palla mille, la Roma invece
1: sì è verissimo, quindi... era un dato strano che esatto, ha messo in evidenza in contrasto con quella che era forza di Malen.
0: Adesso ha ritrovato tu,
4: questo è vero, no, senza Malen la Roma non sa assolutamente lotta per esempio a quest'ora, i 13 gol di Malen è una torre di differenza.
0: E anche qui Daniele non lo so perché ci sono 22 due giornate, Roma ha occupato le prime quattro posizioni, ma era a gennaio e la Roma stava là, prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
1: Però cioè, guardate che non sta male.
0: Ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso Nick, alla non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova la camera e perde il gol dietro. Cioè, alla fine, quello è perché vengo alla tua tesi, cioè a re 4 da te ci giriamo intorno, basta, arriva a te quarto e buonanotte, no, sì, perché sì, tanto andato... fanno una gara, cioè, è stata una gara per
1: soli,
0: Napoli, Inter, sì. Napoli, Mina, Juve, Roma, cioè
1: hanno fatto
0: chi meno, ciapano.
1: Allora Nick, prima di darti i pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te. Lei

0: Io sono orgoglioso.
1: Le Genoa
0: 2-1.
1: Cremonese Como.
0: Cremonese Como. Vince il Como 1-2.
1: Torino Juve
0: 1-1.
1: Va bene, va bene. Senti, prima di salutarti ti faccio fare un altro gioco, caro mio. Questo ve lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormento della giornata, perché lo so anche agli ascolti. Mi devi dire gli allenatori per queste sei squadre. Sì. Vediamo chi ci indovina. Napoli.
0: Italiano.
1: Juve.
0: Spalletti.
1: Milan.
0: Allegri.
1: Lazio.
0: Lazio dura, Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che pari farmi. Vai, aspetta, vanti alle altre due, ci penso un attimo.
1: Fiorentina.
0: Grosso alla fine, secondo me.
1: Atalanta.
0: Arri.
1: Lazio.
0: E Lazio. Almeida.
1: Va bene, ti prendo. Va bene. Il jolly in azione, me lo vuoi dire?
0: Conte.
1: Va bene, perfetto. Nicca, lunedì allora, un abbraccio.
0: Ciao, sì.
1: Se ha preso...
0: come i prendi deontologici dei corsi dei giornalisti. Se tu ricomincio a rifarli, poi li rifarlo.
1: Ciao, Nicca. Ciao, un abbraccio. Ragazzi. Paratevi voi, perché dopo lo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Di nuovo un saluto da Marco Biccari e Giovanni Palomelli.
1: Ciao Marco, a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un saggio al volo, Juve e Milan senza tanti, ma dimenticato i soldi che hanno speso per David, Daggi, Jimenez, Kunku, e pure questo
1: è vero, non è verissimo,
0: che,
1: no, vero.
0: Non è che l'hanno speso i soldi nel mercato, lo hanno fatto perché ha preso un sacco di soldi, e dopo se uno dice è vero che ci non
1: diciamo
0: sono le specialità economiche,
1: ma i centrali sono, ha detto esatto. Bene lo scottatore Jimenez, Kunku, che sono poi se non bastano adesso, fa parte di
0: no, un altro dice la Juve senza centrali ha segnato 50
1: Davide,
0: gol
1: perché non è Davide, non è attaccante
0: esatto. No, ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio del Premier, però dobbiamo dire che i soldi che hanno qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: ho speso tanto, ha fatto Vigas e vada, poi gioca dove Vigas e non muore, però
0: esatto. Sarà... Allora, intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi, ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao Daniele Garbo, ciao.
2: Sì, buongiorno, trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: No, senti, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì. Qualcuno dice, attenzione, che dovrebbe anche presentare le dimissioni. Noi abbiamo aggiunto ieri, stiamo parlando un po'. Certo, pure il derby potrebbe avere un peso. Se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto l'editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente. La frittata è già stata fatta, la doveva, cioè, la

0: Spalletti la Juve non doveva perdere con la Fiorentina.
1: Certo.
0: Avesse vinto con la Fiorentina, si poteva parlare. Se perde il derby in Champions, che succede? Ma ormai è sesto o sesto, cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vinca tutti gli altri arriva a sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve sperare in un miracolo di andare in Champions, poi arrivare, ripeto, quinto o sesto, non cambia niente. E io credo, è quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia,
1: sì,
0: sotto mercato web di come li via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus, e Spalli comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero Gelkan, perché la decisione di rinnovo è proprio la presa Gelkan. Quindi io credo che negare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale,
1: sì,
0: sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo. Cioè, se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione l'ipotesi che non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa, e allora non si, cioè se hanno preso in considerazione queste ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi hanno preso in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere, e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché io ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, sono i tifosi che dicono ma la Juve è in Champions. Un conto è una società che brama, e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo, se rimango della mia idea, che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quello che sarà il risultato finale della partita,
1: sì, della, sì,
0: classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire, e per costruire ci vuole tempo. Devi Spalletti per prendere Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta prima, una volta seconda, sei d'accordo, perché fa così. E poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute,
2: No, io mi sento qui in studio, noi siamo d'accordo sul discorso del continuare,
1: no.
2: Senso, mi sembra Garbo prima, mi sembra Daniele, tu siamo d'accordo, anche Massimo non mi ricordo,
3: sì, assolutamente
4: poi, no, noi ci interessate
1: proprio
4: motivo,
2: esatto, cioè, sì.
4: Perdita zero adesso non il derby, poi torti dietro, ecco, questo strascico.
2: Sì, sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi.
4: Sono d'accordo con l'arco di Lorenzo, sì, perfetto, sì. Insomma, voglio dire, da lì non ci si sposta, perché che fai?
2: Però la frittata motivo, è stata mai dimenticato, perché qui emotivamente si prende.
4: No, ma già è, sì, se tu perdi un derby, come lo perdi, ma no, che perdi in maniera netta, cioè, ti ci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro, no?
2: Sì, sì,
4: per macine, poi dopo, alla fine, ritornare, se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
2: Invece io voglio chiedervi una cosa, a questo punto, se mi sembra, diciamo, sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto il mercato web, verso un Sarri lezione Bergamo, quindi Atalanta, ok? Diciamo, sì, mi sembra che ci sono tutti presunti. Allora chiedo una cosa. Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing, come stiamo leggendo?
4: No, secondo me te la tira fuori
2: un Allegri? No?
4: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
2: Addirittura, però Inzaghi, pure ieri Pastore ha smentito. Vabbè, questa
4: non
2: cosa.
4: Non so, se io ti dico, troverà, quanto no.
2: Tu dici pressing,
4: cioè, non credo tanto Liano o l'altro.
2: No, nemmeno io non ci credo.
4: Liano. O Allegri, ma insomma, lo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi. Per quel discorso lì, che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista. Che aveva chiesto dopo questa, non mi ricordo, dichiarazione di Prentis all'indomani, subito dopo la festa, microfoni, si deve cimentare, insomma, anche in Europa. Cioè, lui vuole un Napoli protagonista in Europa. E chi è meglio di Inzaghi? Può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi non fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. E quell'attore, Poi sì, non lo so che dice De Laurentiis, magari
2: voi che dite, Dania, ci sarà un prestito su italiano, Allegri oppure no? Vai in un'altra lezione?
1: Ma mi fa capire che Allegri si è confermato dalla portata al Milan, che a questo punto sarà portato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri manca al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare di trovare dei Conte, e ci possa essere Inzaghi, è possibile, non so. Italiano, leggo anche l'italiano che piace molto a De Laurentiis, bisogna essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, è difficile ipotizzarlo, ecco.
2: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe scelta giusta andare su Allegri oppure è meglio un altro filo, Massimo?
3: Ma Allegri non fa impazzire, diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti ne conosciamo, conosce bene l'italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di Emery ne ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
2: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un pilo che deve far bene Europa,
0: allora è molto complicato dire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti pensiero. La prima è quella che porta a ciò che diceva giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no, di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli. Ora sì, Ancelotti sì, ha fatto la sua stagione migliore della carriera a Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis. Abbassare i costi non vuol dire dimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva l'estate dove aveva ceduto con Valì, Fabian Ruiz, aveva dato la via Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi arrivati i giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli. Quindi questo è un quadro, se non è che si abbassi i costi per forse abbassare l'obiettivo, però se abbassare i costi non si parla né di Emery né di Zaghi né di Allegri né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile rosso, che come prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi parte un ciclo completamente nuovo.
2: No, prima di andare, diciamo, un giochino su questa sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo prima alla giornata. Fanno Milan e Roma, prende tutto da loro. Sì. Vedete, va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus.
4: Più insidiosa trasferta per la Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, che il Verona sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È recesso, però credo che va a salutare proprio pubblico con una grande pressione. Milan Cagliari mi sembra un po'.
2: Cagliari festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece? Te?
4: La Juve rischia.
2: La Juve rischia.
4: Però secondo me alla fine lo può vincere.
2: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan, cioè loro se devono vincere tutto.
1: Destino nelle loro mani, questo non ci sono dubbi, è solo l'ultima partita di una giornata lunghissima, ma insomma è evidente che non può sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero, l'Inter ha già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale meno. Però è una squadra che del suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego, a detto questo, continuazione che sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte Verona, che penso che non finirà quest'ultimo appuntamento. La Juve dice sicuramente molto, perché il derby, per ecco di motivi, tra l'altro i 50 anni del scudetto del Torino, ricordiamo, no? Quindi il Torino a casa sua di fronte al pubblico si è disposto a cedere il passo. Ha detto che la Juve pure vince, ma se vincono Milan e Roma cioè, va in Europa League per il discorso, insomma.
2: Dopo tutto scontato questa giornata, Milan Roma

0: tre punti Champions, tanti saluti.
1: No, guarda, questo non possiamo andare per scontato. Insomma, abbiamo
0: lo sai che pure io ho paura.
1: Abbiamo visto e rivisto di tutto, cioè lo abbiamo detto anche in settimana, no? Che il tipo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove non ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità la Fiorentina di vincere Torino con la Juve, io avrei detto meno uno, neanche zero. E poi abbiamo visto come è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra di Vanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra, da parte della Juve. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa Parma, ha perso in casa la Cremonese, vero che erano altri periodi, però insomma, il Verona l'ha detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica recessione, cosa che per esempio Pisa dall'altra parte ha fatto, perché ha mollato completamente. E però insomma, vediamo. Io non penso che andrà tutto secondo copio, però
0: ti aspetti un colpo scena, insomma.
1: Aspetta,
0: ce lo dice Manni dove sta il colpo di scena. Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
2: Non a Verona.
0: Questa è proprio una guffata finale, quelle pazzesche. No.
2: Ma perché la dovete leggere quella maniera? Non è così.
0: Quindi a Roma, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
2: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me qui di scena non c'è ne zona, perché non c'è veramente qualcosa di straordinario, non credo. L'unica squadra che realmente c'è rischio che può perdere la vita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, per la categoria, però altre squadre, insomma, Verona, l'altro giorno con l'Ina, sì, ha un pregio, però ha giocato una squadra che ha appena mollato, festeggiato. La Roma festeggerà, la Milan festeggerà, la Juventus è quella che rischia di più per il fatto un derby.
0: Chi si salva? Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva? Lecce, perché in taggio Lecce, Genoa, Cremonese, Como, vincendo tutte e due non c'è verso. Lorenzo, d'accordo, si salva il Lecce?
1: Sono d'accordo, d'accordo. Ho qualche paura, chiaramente non mi cambi la vita se Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due si salverà, ma la paura di Francesco, che ha veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende, tremende. Forse è una situazione di vantaggio
1: per lui, e comunque sì, secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente,
0: sì, perché rimane appiccicato di questa,
1: questo maleficio che ha nelle ultime giornate di
0: Bonanni. Si salva chi?
2: Lecce
0: pure tu, facciamo Garbo
3: il Lecce, perché non credo che la Cremonese batterà il
0: ecco, giustamente dice non Cremonese. Certo, vincendo tutto due comunque.
1: La spareggio, spareggio, bello lo spareggio. Lo sarebbe l'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
3: e sconfitta del Lecce.
0: Un po' dura, però però per me Lecce per me può vincere,
4: perché non perde.
0: Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello un pareggio, ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, faccio fare un gioco anche.
1: Vai. Pronto? Sei pronto, Stefano?
4: Vai, sei sereno.
1: Io ti avevo detto di fermarti.
0: No, questo è carino.
4: Vai, sereno, Lorenzo.
0: Questo è carino. Vai. Gli do sei squadre e tutti, adesso te le elenco una volta, mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Parliamo dal Napoli. Napoli, la prossima, Napoli.

0: No, ma è difficilissimo. No, dai, Napoli se lo dico dopo.
1: Juve.
0: Spalletti.
1: Ok. Milan.
0: Allegri.
1: Con fatica, eh? Lazio.
0: Palla di
1: Trentina.
0: Oddio.
2: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire, Lorenzo.
0: No, non va di Vanoli. Grosso.
1: Atata.
0: Sarri.
1: Mancano. Allegri, lei al Milan.
0: Italiano.
1: Bene. Allora, vado
0: poi, pure mi sono già dimenticato tutto.
1: No, c'ho scritto tutto sull'agenda qui.
2: Non ti preoccupare.
1: Buonanni, venga te, dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, buonanni.
3: Napoli, non lo so, Napoli è veramente un grandissimo punto della vita.
1: Dai. Buttati.
3: Io spererei in Italiano o Broco.
2: No, ma non
1: più. Uno, italiano, il primo vale. Juve. Milan.
3: Allegri.
1: Lazio
3: Groo.
1: Trentina
3: Palladino.
1: Dai, Atalanta. Ma come, tu hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno, mandi via, ma guarda che roba è, scusa, ma dai, veramente,
3: ma
1: che vuol dire, dai, andiamo da Garbo, Napoli,
4: italiano,
1: Juve,
4: Spalletti,
1: Milan,
4: Allegri,
1: Lazio,
4: Lazio Palladino,
1: Latina,
4: Grosso,
1: Atalanta,
4: Sarri,
1: vediamo se in Pallomeni c'è qualcosa di diverso.
2: Tanto io non indovino una.
1: Napoli,
2: Inzaghi,
1: Juve,
2: Spalletti,
1: Milan,
2: Allegri,
1: sì. Lazio,
2: italiano,
1: mi piace, Fiorentina,
2: De Rossi,
1: possibile. Atalanta,
2: sa.
1: Perché hai detto possibile?
2: Perché già sa tutto.
1: Perché tu sai tutto.
4: No.
1: Perché tu sei un giovane. Guarda che sei proprio niente, guarda, sei orribile, sei.
2: Ma io ho detto un po' sì, la reazione.
1: Buonanni scatenato su Rossi, che veramente è una roba incredibile.
0: Alla fine notizia ce l'ha data,
3: sai che mi paga.
1: Ce l'ha data te, buon anno. Hai capito? Al volo anche i miei, io dico Napoli italiano, Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Atalanta.
2: E questo
1: l'ha copiato.
2: L'ha copiato.
3: Ha detto tutti lo stesso, ragazzi.
1: Vabbè, vediamo un po'. Va bene, siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Benedetto.
2: Ciao, Lorenzo.
1: A lunedì, fine settimana, buon lavoro. E dunque, siamo ai saluti. Aspetta, però mi vengono i pronostici del capocannoniere del classifica. Capocannoniere. Buonanni. È l'ultima giornata, vedete, sbagli tutti, ti prego.
2: Mamma mia, ma a vincere sto trofeo proprio.
1: Lecce Genoa.
3: Questa è la vera gruppa, da quella mia
1: rivale. Dai, Lecce Genoa.
3: Lecce Genoa 2-1.
1: Cremonese
3: Como 1-1.
1: Derby Torino Juve
3: 1-2.
1: Garbo Lecce Genoa
4: 1-0.
1: Cremonese Como
4: 1-1.
1: Torino Juve
4: 0-0.
1: Vi faccio perché così buon anno. Faccio. Allora, Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
2: Quanto è segato?
1: Vabbè. 1-1, dai.
2: Pure qua.
1: Torino Juve. Il gioco del Jolly.
2: E qui mi sa, guarda qui, puoi perdere il titolo.
1: Puoi perdere il titolo.
2: Su questa partita puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
1: Sì.
2: Che giocata da Glaser.
1: 2-1.
2: Ha perso.
1: Vabbè,
2: Massimo, fai tranquillo.
1: Ma niente, mi gioco la vita.
4: Hai capito?
1: 2-1,
2: 2-1 per il Toro.
1: Mi gioco la vita.
4: Sai che ci frega la Cremese.
1: Vabbè. Siamo lunedì. I messaggi. Ciao Massimo.
2: Massimo.
1: Ciao Daniele. A lunedì. Ragazzi. A lunedì. Ci fermiamo.

0: Ci siamo con voi come sempre, Marco Piccarezza in Paolo Menino. Questo pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. E allora ci siamo, entriamo nelle ore 15:08. Siamo con un leggero ritardo questo pomeriggio. Il duo c'è, dicono, sono collegati video, poi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia di diciamo
0: alto livello, di alto livello.
1: Gradevole.
0: Andiamo, adesso annuncio così, andiamo, venuta dell'Annunziata, che siamo
1: portati,
0: un po' preoccupati, nella provincia di Como, già è veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Baglià con, guarda te, guarda
1: no,
0: che roba,
1: beh, ma scusami,
0: va, guarda che scenario
1: però,
0: che c'è.
1: Però no, questo va bene, ma poi guarda che ruffiano Braglia, siete bianco come il direttore.
0: Hai rido,
1: sei un personaggio discutibile, Braglia, tu.
2: A te per darmi cuore,
1: ma no, ma fai ruffiano, cioè non solo, voglio dire, vedi una persona così importante.
2: Ma
0: deve essere
2: qua.
0: Ma c'è un scenario bellissimo, direttore. Sia
1: Piccheri è un po' invidioso, direttore.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno, c'è un cielo, un azzurro bellissimo, c'è anche Arianna, se non
1: ho Arianna,
3: ciao, vero.
1: Ciao Arianna, buongiorno,
0: ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene.
1: Ma vanito, ma che fa?
0: Ti un po' più vicino al direttore, sei un po' fuori via.
1: Creme gli date durante il giorno a Braglia. Ma guarda, sei ringiovanito Simone, ma è una cosa
2: sì, ma guarda, visto da vicino sembra un ragazzino sicuro.
0: Di Paolo,
1: ma conduce,
0: la conduzione del direttore oggi, sì. Con spalla allora, Braglia.
1: Vai, guarda,
2: mi a nozze, ma non è il mio ruolo, ti dico soltanto che siamo in una location bellissima, una giornata stupenda, siamo in mezzo ai profumi che non posso trasmettervi se non parole, incredibili di gelsomino.
1: Che bello.
2: E il posto veramente vale la pena, siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como e alle nostre spalle, è impossibile vedere adesso, ma diciamo, con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo. Siamo a Como, siete Milano.
1: Avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è portato
2: bene. No, abbiamo
1: bene.
2: Già finito, siamo anche un po' allegri, è vero, diciamo così, perché ci piacerebbe parlare di allegria.
1: Comincia, vai.
2: No,
1: ruota libera,
0: tema libero, vai.
2: No, è una situazione fantastica questa di Milan, in cui c'è incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei, diciamo, togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato ha valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portare 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, ha assist nell'ultimo periodo, è diventato, come dire, punto fermo, è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi in ritardo, è vero, ma è evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire, guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo, diciamo, baluardo che mascherava un pochino, non dico le deficienze perché mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che all'ultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti è fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insegnare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi chiaramente la storia del calcio è questa, da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, fare veramente un disastro nell'ultima partita, il Milan è qualificato a Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi vi lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro Furlani. Al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una domanda, Paola, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di rivoluzione in casa Milano, no? Quello che sta dicendo Paolo. La rivoluzione però comporterebbe che vanno parecchie persone, quindi Urlani, quindi Ibrahimovic, Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, nel senso rimane solo lui e viene fatto tutto questo, oppure conviene
1: io devi ritenere tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più là. Io credo che Cardinale, non so, la volontà di Cardinale, poi voglio dire, è molto formato,
0: è quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e Simone soprattutto, insomma, conoscono dinamiche all'interno di una casa in cui si scorge tanto confusione, quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, a mettere a fuoco su una cosa, però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, tante anime, abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, il più breve tempo possibile. Allegri, secondo me, resterà Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, so che non è un tessato il Milan, no? Giusto? Paolo Simone, quindi
0: a parte
1: quindi è un uomo di fiducia e magari avrà compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici che vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Urlani, non so Tare, a questo punto la posizione Tare. Braglia, tu pensi?
4: È una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e in aspetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a seconda delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce, allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Forlani, che sono due che da un punto di vista stadio e spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si vuole.
2: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
2: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato non il mercato. In effetti

0: le ultime parole hanno, dico che praticamente sia Allegri e sia Tarri stiano lavorando per il futuro, ed è vero.
1: Però quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan?
0: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tarri, ma credo che per entrambi, ecco, ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato, per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse di rapporti proprio con proprietà, e queste vanno chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno di Milan.
1: Questo è un po' lo scenario, poi vediamo succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
0: deve vincere, eh? Guarda, io so aperto che tra lunedì e martedì, lunedì sarà una riunione, sì. Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
1: Sul futuro di Allegri?
0: Sul futuro di tutti.
1: Di tutti.
0: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
1: No, dico, se dovessero, non c'è più un secondo Cagli, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se hanno tutti, perché insomma, concentrare.
0: Esatto. C'è da mettere in timbro la Champions.
2: Vanno via tutti.
1: Se non c'è la Champions così, non ti viene nemmeno lunedì e martedì, non serve imparare. Cioè, non vi incontrate,
2: no, però
1: andate nella lettera di dimissioni.
2: Ci vuole, detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie decisioni, delle scelte da parte di Milan, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
1: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
3: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso, però domenica in un campo ostico quale quel Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni,
1: certo.
3: La presenza di comunque di Cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel Villa Milan. Allora io dico che una volta per tutte, va bene, come giù che sia, quando c'era Berlusconi, come quando c'erano gli Agnelli insieme ai Perti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà, dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti, e per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle sono le direttive che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, che ci siano le linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere al direttore, se questi sono i tecnici, da dove. Allora Ibra e Furlani devono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
1: Vabbè, Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinale, che è quello che con Davide, quando c'è chi comanda, uno tende a fare meglio. Oggi Aglia, che è vicino a Paola, vedi come è composto?
2: È vero, vedi, bravo.
1: Bisogna dirlo.
2: Vedi, quando c'è
3: la volta, ma avete
1: più. Oggi c'è più istituzionale.
2: Molto più che nell'esposizione.
1: Esatto, molto più istituzionale.
2: Mi fa piacere questo. Poi si vede Luffiano al mille per mille che dei contesti, Paola. Via. Allora anch'io mi do una cosa.
0: Ci siamo messi d'accordo.
2: Anche però,
1: siamo in tre. Io ho la giacca bianca sotto. Adesso
2: siamo in bianco, Paolo.
1: Ci mettiamo belli, ci mettiamo
3: quello che c'è al Milan, c'è a Maracanã.
1: Siamo tutti trasparenti all'inizio. Aspetta che c'è un audio di Carlo, che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo. Vai, via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Fez, buon venerdì a tutti.
1: Ciao Carlo.
4: Mi stavo ascoltando e volevo da un po' dire una cosa. Cioè, anche ora ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, io ho 60 anni quasi, ma il Milan le va parentesi di Berlusconi decennale, ventennale, l'è stato, non è che ha avuto tutta questa

0: blasone, tanto volte in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto.
1: Beh, ho capito, ne sei stato Rivera, non parlo di Dori. Ma che dici, Carlo?
0: La maggior parte della
1: ma cosa dici, Cina, Carlo? Cioè, sei stato anni e vuoi portare quello che vuoi ricordare meglio, tu. Ma Rivera, pallone d'oro. Rocco, Leocco, ma che dici?
2: Ci può ascoltare, detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, no. Dai Simone, dai. Ma che, no, che risposta?
3: Del genere, dell'Inter, stiamo parlando del Milan, e parlando del
2: Milan. Hai detto che sei composto, che c'è
1: il direttore, ti sei acceso subito.
2: No.
3: Vabbè, ho capito, ma ha una telefonata di sto genere, sto
1: ma rispondi con la risposta. Rispondi a Mole, Rocco, certo. Rivera ha vinto pallone d'oro.
4: No, non insomma, solo, il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto diciamo, il club più titolato al mondo. questa piccola parente, esatto. Se non ha avuto nessun'altra grande squadra italiana. Quindi il Milan è stato per alcuni mesi, certo. E anche forse per un paio d'anni, la squadra più titolata, la società più titolata al mondo. Ed è la seconda bacheca più ricca in Champions per il Madrid. Beh, ragazzi, se non
1: ti
4: basta questo,
1: vabbè, ma no, le prossime di Carlo sono molto simpatiche.
3: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta avere, allora io sono andato spesso a posto Milan con gli del Milan a fare partite di beneficenza in giro del mondo. Quando si muove il Milan ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
2: Quindi che vuol dire che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
3: Io dico quando si muove il Milan, se Milan non avesse tutta quella.
2: Ma Roma ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
2: Voglio dire, stelle
4: ma questo sport si sa, questo è legittimo, ma non riconoscere il blasone, o meno come dire, una storia importante del calcio italiano, secondo me mondiale, certo, Milan è sbagliato.
1: Giusto, Paolo,
2: su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 3-3-1-2-0-0-2-1-3. Non so,
5: ma io capisco una cosa: perché sembra che Milan dovesse qualche cosa strano andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, invece Spalletti è giusto ripartire, ma per quale motivo?
4: Questo è interessante.
5: Se c'è un progetto dal retro allenatore.
2: Però Mariante me la consentì, la aggiungo io. Ok, bene, avrebbero fallito tutte e due.
1: Perché nella Juventus, secondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan sono troppi.
2: No, questo oppure aggiungo. Quindi Allegri è partito con questo progetto all'inizio con una partita a settimana dove centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, per Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche conoscere, la giustifico così.
1: Secondo me a Milano c'è troppo traffico.
2: Troppo traffico.
1: E alla Juve c'è il certo.
2: Paolo, che dici?
4: No, sono d'accordo, insomma le vostre due interventi vanno benissimo, cioè sono solo completamente diverse. Milan poteva essere realmente l'antagonista come sta Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però per lunghi tratti di campionato è stato secondo, quindi il Milan parte da una considerazione diversa, quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è la seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e diciamo l'arrivo di un altro allenatore che cercando a fatica di togliere i difetti veramente quinquennali da questa Juventus, quindi il lavoro di Spalletti è riconosciuto, quelli Allegri deve essere più apprezzabile rispetto a
2: Maglia, tu che dici?
3: Sì, no, sono d'accordo, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento si possono dare, troppo in pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva insieme alla Coppa Italia che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito,
2: che ancora non ha conseguito, attenzione, ancora 90 minuti non ha conseguito.
3: Sì, no, vabbè, però diciamo che però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, che giustamente hai detto te Marco, un impegno sulla settimana, io credo che qualche dubbio io l'avrei nella proprietà e domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io ho qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché troppo opinione pubblica. Io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare
2: benissimo. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire mi sembra che Allegri sta allenando una banda veramente raccata così, per caso messa insieme, squadra scarsa.
4: Ma sai cos'è?
2: Cioè, una cosa veramente è offensiva, perché se dice una squadra scarsa, l'altro che c'ha? Ma io veramente...
4: sono anche dopo da social, nel senso, sì. Sono andato a suonare una polemica fra due illustri opinionisti,
2: sì.
4: Non so fare i nomi, comunque illustri opinionisti, sono direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette, diciamo, di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma la protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri, soprattutto negli ultimi anni, e sempre sulla di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing, eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o Allegri o sempre Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi, la battaglia che si è consumata recente sui social fra Pedulla e Lazzaroni, Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Lazzaroni su Allegri. Se tu vai a Racing, trovi come si chiama Ordine e Toscana e come si chiama Sabatini. Sabatini schiera apertamente con lei e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare.
2: Sì, sì, ma c'è una divisione, c'è una divisione, c'è una divisione.
4: Ma come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti a Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'editivo, ecco, nel Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yildiz e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché?
2: Perché stanno deludendo?
3: No, perché a mio modo di vedere un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra, perché il mondiale ti racchiude quello che è l'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che devono andare al mondiale si devono risparmiarsi un attimino. Io credo che questo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yildiz e Bremer, fido dal pensare che Yildiz e Bremer con lo Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
4: anche l'ultimo,
3: l'ultimo mese vero, fatto, no? Secondo me, secondo me gioca nella terra di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto.
2: Ma non lo escludo questa cosa qui, non lo escludo, che poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa, e non per voglio ricordare soltanto Stefano da circa un mesetto,
6: pure di più,
2: se non più,
6: Bremer, sono
2: su Bremer, hai sottolineato un calo che è preoccupante,
6: momento normale di un calciatore tutelato, come giusto dire, che è molto bravo,
2: però
6: negamente bravo, sì. Voglio dire, deve migliorare tanto. Sono curioso del mondiale con Ancelotti, e l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. Cioè, un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche a 21 anni compiuti da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono limpidi. Non fa una differenza sostanziale,
2: certo.
6: Spalletti non può dire, però ha giocato, c'è lì, capisce che questo ragazzo va aiutato, sostenuto. Cioè, non ha la forza di poter trascinare in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la perversione di Yildiz nell'ultimo periodo. Cioè, se è là, e per lui non ha inciso.
2: dribbling Leondovini,

0: una giocata la fa in una partita,
1: sì,
0: una
1: anche data, lì dovrebbe, quando tempo della giocata uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di diverso.
0: Va bene, ci siamo fermati perché abbiamo un po' di temi ancora da affrontare. Però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è il venicello lì? Come si sta?
2: Freschi? No, guarda, garantiamo, perché siamo scatenati oggi, uno scenario diverso per seconda parte della trasmissione.
0: Ah, davvero?
2: Così.
1: No, ma per dice così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale,
0: uno speciale esterno. Uno speciale lì, però organizza Braglia,
1: ci sono i mondiali, può essere
0: veramente, potrebbe essere un scenario mondiale, possiamo fare veramente
2: assolutamente vale la pena, è veramente bello.
0: C'è un'iduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
1: Perché stai zitto, Braglia?
2: Non ti pronuncio. Cosa devo dire?
1: No, c'è questa possibilità,
2: come si dice in gergo,
1: che volevo sapere se c'era questa possibilità.
0: Capito, ma lo coglie, non capisco.
2: Maracanã in esterno, la possibilità, io da quanto tempo è che mi dico, venite, che bene, problema è?
0: Va bene,
1: sarebbe così.
2: Organizza, basta che organizzate.
0: Oh. Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti, poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio, voglio sentire su Lottito direttore, e quindi state con noi perché abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi diamo anche con Paola.
2: E della Roma puoi parlare? Della
0: anche
2: della
0: Roma, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
2: E come?
0: Come vince facile, dai.
2: Stiamo qua.

0: Formula 1. Velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Stop.
0: Un pit stop invece per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono dell'Annunziata, in provincia di Como, un posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Vabbè, ma allora fate apposta.
2: Siamo passati.
0: Voglio dire grande danza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend masco? Cioè, voi state insieme fino a domenica o...
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. perché è un problema andare a fare un massaggio alle 4:30.
1: Hai capito? Invece, ma non è che se parli sotto non ti si sente, Maglia, ti si
0: sente. Grande, grande, capito. Bellissimo, qui dove siete? Dobbiamo chiedere...
2: Bello, che questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo,
1: ci stanno invogliando.
2: Senza farvi il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello. Bellissimo,
0: meravigliosa, devo dire veramente un posto che emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo insomma, andare noi, facciamo di una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, un po' così. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico al 331-800-213, allora non serve un allenatore ma servono i giocatori, scrive Manuel, quindi questo è un messaggio, bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca il Diz? Se mettete di fianco Viaga, Vanelli, Deschamps, Lososa, Nedved e così via, quindi come dire non è colpa sua. Poi, buongiorno Marco, io penso che paragonare perdente con Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia

accademia da bar, quindi ce l'ha con lui da questo punto di vista. E poi ne prendo l'ultimo, non è che qui cambi qualcosa, c'è un

0: momento in cui citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle opzioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia, certo, anche della comunicazione. Certo. Ricordate, Riverzola, ricordate Berzotto, ricordate tutte le amiche. Questa è parte un po' del sale del calcio. Quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, date che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
1: esatto,
0: a volte è feroce su questa mente, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
1: Ma è vero, ma a lui ci piace la polemica, ma poi come ha detto sale anche il dibattito, che bello, devi dividere, perché siamo tutti d'accordo, finisce l'argomento, andiamo avanti,
0: esatto, e esatto,
1: non c'ha più senso. No, però vi chiedo a volo, Paolo, ripartiamo da te, ma che succede alla Juve? Viene mandato via solo Comolli, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte, perché qui c'è pure quest'aria che gira,
0: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti.
1: Mm.
0: Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti e Elkanna, e questo, diciamo, dice lunga anche un pochino sulla presenza o meno Comolli, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Comolli c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore, diceva che dice a fianco Ranelli, Vialli, Paolo Sosa, a fianco a Del Piero, eccetera, è vero, ma anche
1: così non gioca più se si metti a fianco,
0: esatto, tra l'altro. Però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità,
1: alla Juventus,
0: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, rotta, o può essere, oppure in passato negli Agnelli, ma insomma un dirigente, e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, soltanto Spalletti. Mm. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione, un gioco accettabile. Spalletti non può dire io settimana vedo delle cose e almeno in campo non le vedo più, perché dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2-3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che anche in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
1: Maggiori di 2-3. Man mano fa 5, Braia. Mezza squadra.
2: No, io dico. Ok, d'accordo al ragionamento che fa Paolo. Però la Juve è un pochino con Milan. Cioè, non è che si discosti.
1: Hai ragione.
2: Non si discosta tanto, perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono Comolli, Modesto e Ottoli.
1: Sì.
2: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di valenza per far rendere i Ildiz, come ci si è detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità. Mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era disponibilità da parte di Exxon che è esorbitante, però non vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve che era. E poi chi compra i giocatori, Comolli
1: dovrebbe comprare,
2: secondo me Comolli è inadeguato oggi,
1: ascoltavo Comolli.
2: No, Ottolini o Modesto,
1: voglio una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'ha elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un luogo, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo è caduto, è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando

0: che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire dire.
1: Uno no,
0: che
1: no, dice, sono assolutamente d'accordo
0: che
1: con
0: dice,
1: te, atto delle parole
0: uno
1: sbagliate.
0: Che dice potevamo non andare anche in Europa League, beh, sì, io sono Elkan, questa mattina segno, lo convoco e dico come potevamo andare in Europa League, caro Luciano, mi stai dicendo? Aggiungo che se per il derby, io sono Elka, c'è il pensiero forte, ho capito, però ragazzi, perdi derby, mi dici quelle, nelle ultime tre partite mi fai un punto,
1: guarda,
0: mi dici quelle cose,
1: Marco,
0: io ci rifletto.
1: Ma allora bisogna essere sicuramente, come dire, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno dire nei frenali il cronista, questa è la partita della vita, che non puoi fare filosofia in quel
0: esatto,
1: momento, quella,
0: esatto.
1: Quella è la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus sta combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto,
0: esatto.
1: Questo sicuramente va sulle sedi di Spalletti, però mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a costruire, rifacciamo altre lotta di Giuli, no, a questo punto fermo, con tutti gli errori, anche comunicazione che ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire punto fermo, secondo me l'unico punto fermo è Juve e Spalletti.
0: Vediamo. Tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
2: No, però se fai l'Europa lì potresti affidare uno socialista, nel senso.
0: E chi è? Ah, Emery, sì. Ma come tu sei qui, mi dici Spalletti,
2: no.
0: Mi metti but giù,
2: no. Sto dicendo ma io guardo, sono tre prime di nonostante la posizione classifica di fermare Spalletti,
0: ma ti ricordo
2: d'accordo con quello che dici,
0: no,
2: Juventus, cioè voglio dire, da Emery magari riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi su questo, ci sono dubbi, su Spalletti resterà, e così a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tesi non è che fa, diciamo, è corretta, non è che poi adesso oggi queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella
1: tutto guardate il derby,
2: deve restare, dai.
0: Derby è una partita delicata,
1: Stefano, sì. È una partita cruciale perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionista e non mi permetto, però bisogna dire i giocatori in bico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono colpiti sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi, cioè guardate, questo derby è veramente una partita cruciale, per ragione anche lo stesso Spalletti,
0: sì, per me
1: bisogna avere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti,
2: certo, ci arriva la suonata,
0: arriva la suonata, voglio vedere tutti qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno,
2: piede, poi
0: se
2: lo perdi
0: la maestria,
2: lo perdi male,
0: vabbè, allora
2: siamo con la situazione del Milan,
0: senti questo, così fa. La giro a maglia, se Spalletti e Gasperini è un marziano, il grande impallomeni, Fulvio, capito? Marziano?
2: Io non ho mai detto marziano, nemmeno Spalletti è un marziano.
0: Lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano, vuol dire è più forte, bravo, più...
2: Ma alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, qualche... c'è stato quel lampo.
0: Però
2: mi sembra che poi alla fine il percorso, adesso non lo dico, perché poi uno dice, è umanista, queste cose, queste stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma è stata la più regolare di tutti,
0: sì.
2: E vado a snocciare i dati, qui abbiamo un maestro Paolo, quindi facciamo le cose bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica, marzo ha avuto una crisi senza credenti, perché insomma ne beccava una, c'è stato dopo diciamo così una gesta libera, poi si è ripresa, infine 4 vittorie nel momento della stagione,
0: e le altre ha fatto 16
2: e le altre hanno faticato, però poi sommi il percorso, la regolare è stata la Roma, sì.
0: Non c'è dubbio, non so, bravo, puoi aggiungere, non credo che ci sia nulla.
1: No,
0: Champions in Italia, perché vuol dire, si può sbagliare una, perché se sbaglia per una di che se
2: sbaglia allora se sbaglia quell'altro,
0: si può sbagliare adesso per una, ragazzi, cominciamo,
2: un'analisi di suo computer è distrutta.
0: Ho capito, per una non si può sbagliare, Braglia o sbaglio?
1: No, cioè
3: discorso se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono questa prima partita, vuol dire che il calcio va, nel calcio non c'è mai niente di certo, però il cielo. Però solo le motivazioni anche i giocatori di giocare una Champions o giocare Europa League totalmente diverse.
2: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como, diciamo l'andamento regolare,
0: anche il Como, anche il... però adesso è più difficile che possa,
2: io sto dicendo della regolarità del rendimento,
0: sì, è vero, verissimo.
3: Cioè, stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperi e Fabregas,
0: e Chivu non me lo lei, ma come Chivu vince, cade, vince la Coppa Italia, no. Il top degli allenatori,
2: vabbè, adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo di
2: Simone.
3: No, no, ma sono d'accordo.
0: L'avevi messa quinta, sesta, so dove l'avevi messa, Braglia,
2: sì,
0: dai.
2: L'ha messa proprio fuori, da tutto.
3: Sì, sì, è vero. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, però il cielo ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono stati sicuramente più costanti, va bene, nella crescita dei giocatori, io non parlo del risultato finale. Poi sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. E il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevano immaginare in questo contesto che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto,
0: certo.
3: Perché Fabregas e Gasperi, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
1: Io aggiungo che se tu hai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata Allegri, perché Spalletti ha l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì appunto un campionato regolare, non è che mandi via perché magari all'ultima giornata si fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente diciamo non credo che ci possa essere il bottone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri dovesse uscire l'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite, in effetti un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato, ma che Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo le aspettative Champions, però è sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo alla fine, come quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va con te?
1: Al momento, come dire, io il disegnino già c'è chiaro.
0: Dove va?
1: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non fa storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronte interna contro Conte, io non ci credo. Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me, però vabbè,
0: esatto, meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè
1: esatto. Anche questo purtroppo fa parte dell'informazione, sì. Detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità, un secondo posto acquisito, la sua Coppa Italiana, ma il tredicesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, pesa un pochino, e chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rossa. Se tu chiedi la competitività capita in Champions, se vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo. E De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sforzare ulteriormente il mercato, e non credo che abbia, però allo stesso tempo, lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, De

0: il trittico Malagò De Laurentiis Coudet per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
1: Bene, vediamo un po', e qui arrivano i messaggi, dice: ma come un'opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto rispetto per Fabregas, sono stati migliori, un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi
2: capire, no? 11?
1: 11, 1, 12, Gasperini quanto ne ha perso? 11, 12 ha perso, vabbè, io non... però sta arrivando, sta giocando, sta andando in Champions, se la Roma era anche quella meno pronosticata.
2: Però, però voglio dire, se ne vince 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22, e poi se la memoria non mi abbandona, sono lo stesso numero di vittorie seguite dal Napoli, che arriva al secondo.
0: Sì. Quindi, poi ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio. Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente io massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte, vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3, quindi come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto acqua per tutte le squadre, quindi è un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè, ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi media e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
1: Si riferiva a
3: il problema, posso?
1: Okay. Vai, poi c'ho l'unica due cose, dai, vai.
3: Ma il problema che ha rivolto a me sul discorso Fabregas, no, ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e che a dar fastidio a
2: noi? Sì, però non ce l'aspettavamo.
3: Sì, sì, ho capito, noi, però sto parlando
1: io, no, non è
3: in
1: io
3: generale,
1: io no, io non, cioè,
3: il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi quella rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il lavoro.
1: Cioè, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, Simone, su quello dici. Ha valorizzato anche questo.
3: Quello del Como di quest'anno.
1: No, non si può contestare. Poi, per carità, vediamo che cosa succederà in futuro, vediamo.
2: Allora, anche la vostra location non si può contestare.
1: Non la vostra location.
2: Diciamolo, dai.
1: Assolutamente, torre dell'anziata. Senti, Paolo, ma dammi...
3: Tenuta,
1: perdonami, mi sono tenuta l'anziata. No, no, Paolo, però una cosa ti chiedo. Mi dai un pensiero su quello che ha detto Lodi? Ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo
0: ulteriormente. Anche io ne ho parlato tanto.
1: Una sintesi, una sintesi veloce.
0: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per sempre, diciamo, piccolo, anche se 20 anni, 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E questa storia, un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Tutto lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto le qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora, riconduco sempre tu al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, no, la Lazio, ribadisco, siccome questo è lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione, senza passione, i vuoti e la gente che non sta davanti a visione, non sei nulla. Allora, se questo noi, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia club, a questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. Questo lo Tito lo deve capire.
1: Molto complicato. Riporto le parole di Fabregas, che ha parlato su Nicolas, e poi nei pronostici. Zanetti ha parlato di Nicolas, mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e bacine, so che sono loro a prendere

0: le decisioni. Alla fine Nicolas è un giocatore del Como al 50%, però è noto. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanino lavora per Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Posso dire una cosa? Lo so sicuramente. Nicolas non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid, o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
1: è strepitoso, Cesc.
0: Fare cazzo, non andate a dire a Zanetti. Avete capito?
2: Sono d'accordo. D'accordo. Cioè,
0: ha detto
1: le intromissioni dipenderà da Papelito Mrigno. Papelito
0: Giocatore. Esatto. Poi dipende anche.
3: Fare sei anche azionista.
0: Sì, pure un azionista.
2: Stavo per raggiungere.
0: Ha parlato da padrone proprio.
2: Fabregas insieme a Henry Henry, ricco sempre, che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como.
0: Certo.
2: Ed è una società, parlava di presidenti, mi dello spunto di Lotito.
0: Sì.
2: Cioè, c'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel Rai, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport calcio vero.
0: Io posso dire una cosa, io non ho mai visto Paolo, ma c'ha più esperienza, me lo può, mi può dire di no, però io non ho mai visto Paolo
3: una volgarità.
0: Non ho mai visto né sentito una volgarità così, e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente, anche quelli un po' più coiti, che mi ricordo nel Sato, gli Anconiani,
3: non ho mai
0: sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo, magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo, quando la contestazione è tale, tu puoi fare tutti in questa maniera.
3: Esatto, perché ribadisco e torno al discorso che facevo prima. Se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere. Ma il calcio sono le ferriere. Il calcio è passione, è una cosa impalabile. E attorno alla passione, all'emozione, si legge il movimento calcistico. Attorno alle nostre parole, attorno alle emozioni che riusciamo a trasferire, alle polemiche. A questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse impresa di pulizie, ti sbagli,
0: assolutamente. C'è un audio a volo, mi diceva prima il nostro Andrea, che voleva forse fare un appunto. Vai, sentiamo e ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccoli.
0: Buongiorno.
4: Sono anche a lei. Buongiorno. Una buona giornata.
0: Buona giornata.
4: Io mi chiedo perché il signor De Paola non è a direzione di un giornale, perché non è un opinionista, è un super seguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
0: Hai capito, Paolo? Bellissimo complimento. Però tu sei stato direttore di
1: magari da insegnare. Emozionato, Paolo, era emozionato.
3: No, complimento. Non so dove andava a finire, però
1: è un complimento, salvo è un
3: assoluto. Penso molto ascolto, quello che ha detto, perché ho capito che vuole farmi un complimento.
0: Sì.
3: Lo rassicuro, perché sono in pensione e quindi sono seriamente libero, lo ero prima, ma sono seriamente libero di esprimere tutte le mie
1: complimento, Paolo,
0: era complimento.
3: Assolutamente un complimento, ringrazio. Ecco, ringrazio l'ascoltatore.
0: È stato direttore di testate, insomma, quindi vuol dire tra le importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport, tutto
1: il triplete,
0: abbiamo il triplete,
1: Braglia un po' stride questa presenza di Braglia, però
0: Braglia abbassa un po' il triplete,
1: va bene Simone, adesso tu che ti liberi e lasci il direttore.
0: Ora,
1: ti liberi un
0: c'è un gioco da fare prima e poi vi saluto.
1: Sì, poi, sì.
0: Allora, adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le dico una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
2: Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Rosso.

0: Fiorentina.
1: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
0: Atalanta.
1: Io l'allenatore giusto per me Rossi.
0: Alla Fiorentina non è allenatore, siamo senza allenatori quest'anno.
1: Non lo so chi può, cioè, per me potrebbe fermare anche Barnoli.
0: Ok. Ci può stare, ci può stare. De Palla.
2: Barnoli ha fatto bene,
0: sì.
2: Non è fatto male.
0: Beh, assalvati erano.
2: Assalvati bene,
0: esatto,
2: eh.
0: Esatto.
2: E poi devo dire il fiorocchiere della vittoria con la Juve è importante.
0: Sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli, questa è bella. Guarda, a me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
0: Bello. Juve.
2: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere qui, Milan.
2: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere Sarri.
0: Sarri, Tosarri,
2: O Sarri o italiano?
0: Te ne metto uno. Me ne uno.
2: Sarri.
0: Chi metto?
2: Sarri.
0: Lazio.
2: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina,
2: io anch'io, guarda, voto ancora Vanno, perché lo merita.
0: Atalanta?
2: Atalanta, a questo punto, un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Vediamo che succede. Allora, sulla tanta Braglia ride, non so perché ride, ha detto Rossi lo toglie al giorno, mette lì, va bene. Adesso andiamo ai prossimi, perché rimangono De Paola, Braglia e Palloni per questa ultima giornata di campionato.
3: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma in maniera
0: tutti
3: indecorosa.
0: Chi ha vinto? Si decide
3: chi ha vinto, Paolo. Fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 60 punti, Pirri 65, attenzione, gran finale.
3: Braglia
2: e
0: io sorpresa dell'anno, è vero. Allora, Paola, Lecce Genoa.
2: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como,
2: ragazzi, questa pure posta, però paura che secondo me avrebbe quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino Juve.
2: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia Lecce Genoa
1: 2-0.
0: Cremonese Como
1: 0-1.
0: Torino Juve
1: 1.
0: Braglia, se tutti i pronostici parlano sul Como, ha fatto il suo studio, sempre, non ha mai nessun risultato negativo, incredibile. Pleni
3: Lecce Genoa 0,
0: Cremonese
3: Como vince il Como 2-1.
0: Derby
3: vince la Juve 2-1.
0: Bene, siamo arrivati alla fine.
3: Che peccato, guarda. Ma insomma, io veramente ti voglio di stare là. Adesso sono curioso di dire Braglia ancora nel pomeriggio. Questa è una cosa. Vabbè, ma dopo prenderai un aperitivo, raggiungi tua moglie poi a casa. Cioè, cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dormi lì?
3: No.
1: No, che dormo. Adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa e poi dopo vado a casa.
0: Capito come vedete tra bene.
3: Ayurveda, tutto sporco,
1: per quello vedi, guarda,
3: è curativo.
2: Olistici, pietre olistiche.
3: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo, capito?
0: Ma Carlo non ha dato più messaggio a Braglia, niente, non ha più detto niente.
3: Ma lo ignora.
0: Ha detto altre cose. Vabbè, Carlo,
3: altre cose.
0: Allora, no, De Paola, no. Rosica, l'Inter la vince e merito, ti è bene questa, dottore, poi aspetta un'altra, dice che
2: ma non lo
0: se ne escono qui, capito, io
2: ma non ho detto una parola con lui.

0: so che tirano fuori, capito?
1: Va bene, Braglia, ti raggiungiamo, allora, vi raggiungiamo una notte dei mondiali durante
2: l'ultimo. È stato veramente un piacere grossissimo. Quando decidete me lo fate sapere.
0: E sì, saluta no, tutta la tenuta, capito? Tutti quanti,
1: salutaci tutti,
0: torni presto, facciamo una puntata.
1: Stefania, Arianna,
0: tutti quanti.
2: Elisabetta e Arianna.
0: Elisabetta. Annunziata bellissimo. Ciao ragazzi, a venerdì prossimo. Ciao. Vi fermiamo, break.

0: siamo tornati in ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dare subito al volo su tutto Mercato Web che Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico di Inter succede a Conte, poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, Palestra, del miglior centrocampista che va Nico Pass, del miglior attaccante che va Lautaro. In pallomeno hai qualcosa da dire su queste nomine?
1: Assolutamente no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso,
1: ciao, ben trovato
0: il direttore,
2: buon pomeriggio.
0: Ciao. Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale perché voglio sapere, insomma, gioca Fiorentina, però sento, letto, clima, diciamo, non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, ci sono gli addi di chi? Così partiamo da queste cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori di contestazione, e più o meno tutti sono invitati ad andarsene, fate valigia e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che ha letto su questi striscioni in vari punti della città. Ebbene, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno, di sicuro saranno tanti, per quello abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro, non ce ne sono molti, non potrebbe essere attenti dopo un'altra così, ci diamo De Gea, ci diamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Lurre è considerato uno degli intoccabili, dopodiché guardando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni, il grande compito dei Paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Gose sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Bejanini e Fabian verranno obbligatoriamente riattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un altro così certo di stare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe interesse del Monte, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno lo stesso discorso potrebbe riguardare attacco, dove né Gudmundsson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io gli sto dando delle indicazioni di massima, più che nomi credo che si possa dire comunque l'obiettivo è cambiare parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti, intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché
1: adesso aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì, dovrà fare una scelta e da lì hai una sensazione, hai un nome che possa avere in
1: no, carità, Tommaso, no, anzi è più di

0: di una sensazione, discrezione, quasi notizia. La mia sensazione è che Vanoli non...
1: Sì, poi, ma guardate ragazzi, anch'io un Mourinho lo metterei su grosso in questo momento, sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio resta Paratici, che per carità qualche sondaggio importante fatto da Maresca arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, come passando per poi Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono, ma credo che una della Fiorentina che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione inevitabilmente ha una pila inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di coscienza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi adotterrei assolutamente lui in position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di Gif Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, New York, dove ha dato il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà più semplice per capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare, è chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commini suo figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la licenza faranno il punto e decideranno le strategie future, ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States sarà portato il nome grosso come candidato per la panchina il prossimo anno.
2: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pila di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, che poi terminerà questa giornata, ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante, sì, sarà interessante quando coinvolge tante panchine pochi giocatori, non è un bel segno secondo me. Sarà un po' a vedere Tommaso, grazie, ciao, come sempre, ciao, buon ragazzi. Lavoro alla redazione Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei capi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo, va chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor Di Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus vincere a mani basse il campionato, anche una squadra mediocre, tu dice mediocre, e a volte la gustava. E poi volevo dire, alla fine passerà il Como, e spero che si Como e Roma in Champions, così la Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
2: Vabbè, un po' rito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Scusa, per informazione, ma se la Roma entra in Champions, deve per forza come? O vendere secondo linea? Preferirei più finanziario.
2: Ma io il per finanziario comunque, a prescindere dal fatto che va uno giusto, Stefano.
0: Sì.
2: Quindi poi bisogna vedere queste cessioni, quanto siano legate al fair play finanziario, per quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla, certo, un tesserato dell'allenatore, ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere il copass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Diamo un altro audio al bol, poi andiamo in pausa.
5: Grazie, Robertino da Torino, ma io d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In questi squadra non giocherebbero neanche nel Torino, cosa ne dite? Ciao, grazie.
2: No, ti ripeto, devi scarsa la rosa del Milan, mi sembra un po' esagerato, sì, però ognuno poi ha i suoi

0: modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanata, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori da derby, onestamente, però il pronostico spettoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non so, che è una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci vedo nemmeno io, questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
0: Certo, ci provo, l'ultima
1: pronostica.
0: Allora, ci dobbiamo remare, andiamo in pausa e torniamo l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato, è l'ultimo. Finito.

0: Andiamo caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante porzioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano, sempre puntuali, con grande professionalità a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, ringrazio veramente tutti e per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia questa sera Fiorentina-Atalanta e allora andiamo con il giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Nico Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: Partita che ha poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta, Lovanoli non dovrebbe fare più turnover, pur non potendo contare sullo scollegato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, sul solito Moise Kean. Al fianco di Ponch dunque si rivedrà Muzzo a completare la difesa assieme agli cavi di Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agì Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati agiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte, Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente l'ultima partita in maglia con la Solomon e Harrison, a suo di piccoli.
2: Si parla di una giornata molto particolare e l'Atalanta con la Conference League già in tasca è un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Sì, l'Olimpico contro Pisa, una stagione complessima per la Lazio di Mauro Sarri nella sera contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare conti ancora una volta con emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Urlanetto dopo l'esordio del derby, con Mora che non sarà rischiato e Provedel che non è a disposizione prima di luglio in difesa. Non ci sarà Tavares per Sliga, mentre andrà solamente in panchina Marila a destra, andare leggermente avanti su Marosic nel ballottato con la coppia Romoli Prosger dal centro e Legrini a sinistra a centrocampo. Vista l'assenza di Rovella per qualifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi Patrick toccherà a Babic giocare in regia con delle Bashir e Dayan a completare il terzetto. Vista la squalifica anche di Taylor in attacco, sicuro la maglia da titolare per sinistra al posto del fortunato Zaccagni con Noslin. Anche nel ballottaggio al secondo A e Isani in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: saluta la Serie A con la passerella Lugo contro la Lazio. Hiljemark ritrova la squalifica Bozzino Viola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 5-2 classico. Sempre tra i pali, difesa con Calabresi, Castelli e Bozinov, in mezzo al campo Aghisamiro, Ebischer e Ural, con Elati, Yes e Angori, davanti Moreo, accanto a Tolkovic. A studio.
1: E Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Già la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno anche per me. Andiamo a Parma, Sassuolo, dunque per il Edoardo Mammoli, per il Sassuolo, Antonio Marrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Cuesta possa operare massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. È probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Colli. In difesa sarà ancora Troilo a centro, coadiuvato Circati a destra, Valenti a sinistra, mentre Ndiaye sapita nelle retrovie. In cabina di regia tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal suo Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordoñez e Soinsen con l'Argentino in vantaggio. Sul corsia di sinistra ci sarà Leri, mentre a destra De Prato è ben sicuro del proprio posto. In acco spazio Pellegrino alla ricerca del gol che manca da marzo in coppia con Ferrezza.

0: Sarà l'ultimo Fabio Grosso in Roverde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valuchievitz e Rogna, ma spera di recuperare Jayz. Senza l'indonesiano, il nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Aremovic, con Kuladi e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a 3, con Kuladi e Forsberg dai lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Piemonti con Berardi e Lente ad affiancarlo nel tridente offensivo. Senti anche De Boloca e Branks. Sì.
1: Sassuolo, Stefano Impani.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli-Udinese, domenica 18 per il Napoli di Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

L'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese, domenica sera, alla Dona alle ore 18, gli azzurri che sono già in Champions League si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, guardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2 con Meretti in porta, in difesa di Lorenzo, Armani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano, parte a destra, l'altra parte Spinazzolo, Botta, Gambe, Uomini, e poi De Bruyne, Alisson, alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta a Napoli e il mister Kostunic avrà tre assenze oltre al lungo del Gente Canoli, ovvero non avrà a disposizione Echele in campo spagnolo e lo squalificato Camara. Quindi sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasile e Solé. Sulle fasce rientra Izib sulla fascia di destra, mentre a sinistra si gioca un posto Arizala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito. In cabina di regia Castro, sulle mezzali Atta e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, attenti, si tiene in caldo Bussa. Studio
1: Stefano, Napoli di Nero.
2: Al Maradona finirà in pareggio, secondo me, tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. E adesso le partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando a Verona-Roma per il Verona Daniele Najjar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la regressione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, prendendo prestazioni all'altezza negli appuntamenti, seppur inutili, di campionato. L'altra di San Marco lo vuole fare anche contro Roma, domenica 20 Godi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodenti Moschera, Gocchi e Serdare, oltre a Orban è stato escluso dopo tutto il terco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, sarà Lovic confermato titolare, visto anche che Gravini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovic insieme ad Akpako e Bernede in mediano, con Belgali appese sulle due fasce 5-2. Ci sono poi Nelson, Bunson e Valtini davanti a Montoya in difesa, con Suso a supporto, Winner reparto avanzato.

Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma il ritorno nell'Euro che conta servirà a battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della Rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà certezza Svilar, davanti a lui pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il testo difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Click e Resch. A centrocampo torna disponibile Cone, che ha smaltito il suo vertigo funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante. In mezzo al campo

0: In attacco invece prende quote il ritorno dal primo minuto della coppia centrale formata da Dybala, sulle chiamati ad aprire alle spalle di Maten, unico penale offensivo giallorossi. Studio.
1: Una partita importantissima per Roma, come finisce?
2: Con la vittoria a Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i gol giallorossi, si tratta Lecce contro il Genoa, vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa, Andrea Piras.

Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un via del mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Bescia e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo, ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Qui si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso Ucci titolare che ha vinto una settimana fa proprio il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà posta da Veiga, Sibet, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana hanno Ramadani e Nom con Koulibaly, loro di muoversi sulla tre parti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Chiedira dentro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per l'area in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamo a analizzare. Bailo dovrà essere il portiere con in difesa Vasquez, che dovrebbe rifiattare il mexicano al mondiale, porta al suo posto Patterson con Noto e Marcandalli, che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim per giocare dal primo minuto, a suo fianco uno fra Minoschi e Frendrup, con sulle corse laterali invece Savelli e Ellison, quest'ultimo in vantaggio su Martini. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitigna, e Cator dovrebbe partire dal primo minuto. Colombo e Baldà dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione a valutare le condizioni sempre del numero 8 rosso-blu. Di lì allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce Genoa, sì, 1.
1: Segno 1 anche per me. Questa partita importantissima, sempre una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello, gioia per il Cagliari, Elena Cardi.
3: Il Milan deve fare tutto per conquistare la Champions League, ma c'è un ultimo passo: vincere contro il Cagliari per non guardare delle rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, del 3-5-2, schierando i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gatovic, ci sono sicuri posti, e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saremex. Davanti in forma tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile di, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa in Torino, il Cagliari si è chiusa a cane e si farà per l'ultimo ballo che andrà in gara al San Siro con il Milan. Sarà assenti naturalmente un po' di gente, Idrisi, Felici e Moretti, al quale probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che settimana sarà solo parzialmente in gruppo. Il tecnico Cagliari sembra essere dato sull'utilizzo del 5-2, anche grazie al ritrovato Zeppedro che contro il Torino ha dato per squalifica. Importa naturalmente aprire, la difesa dovrebbe vedere appunto Zeppedro, Mina e Rodriguez. Al centro quasi sicuramente saranno protagonisti a destra De Iola, Gaetano, Fruscio e Obed. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borelli. Studio.
1: Milan Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan Cagliari segna 1.
1: Copio in collo. Derby Torino Juventus per il Torino e le Pastore.

altri la retroguardia a Cocco e De Boss davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineiti, sarà squalifica, pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ican. Sulla corsia di destra ci sarà Persen, a sinistra Obrador, su tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Letti per il match contro il Torino confermerà 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno per i visti recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione con Bremer che sarà spiegato. Al posto brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Calulu, Kelly e Camaso. Ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olma a destra con il numero 15 ventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centralese. A centrocampo invece resta Rebus legato alle condizioni di Thuram, che è sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Otelli, e in caso di forfait numero 19 spazio ancora Turn Kleiners. Sulla tre parti invece ci saranno i titolarissimi Cesau e Kenny Edits. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Da studio vado subito da Stefano Imponi per il pronostico di Torino Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Giomarinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

Cremese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si rifida nuovamente al 3-5-2 accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Ovvero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bichetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5 sugli esterni. A sinistra ci sarà Pesella, mentre a destra Barbieri. Favore si gioca all'apposto una Floriani. Per il centrocampo invece Tosby avanti a Valeputte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva qualche problema muscolare negli ultimi giorni, che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli usci indisponibili saranno Baschirotto, Magnà e verosimilmente anche Bondo e Cecchetti.

0: punto della vittoria è arrivato. Il Como chiude il campionato a Cremona nella speranza di staccare l'Aspera Champions League. Fabregas probabilmente però non ha ricopasa le pese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturi e Diego Larghi, Lovic invece in attacco. Coppia RG con il doppio playmaker da Cugna, Perrone a fare da scudo e Diego Carlos un pizzico in vantaggio su Kempf. Come meno scelta obbligata senza vaglie e Zuncic dovrebbe tornare invece titolare a destra. Studio.
1: E allora Stefano, ultimissimo pronostico, Cremonese Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di serie. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro.
1: Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi.
2: Sì.
1: Sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci
2: hanno un modo per orientarsi, magari sì. No? Un riassunto. Questi pronostici
1: attenti. Poi quando senti le formazioni hai pure il pronostico che c'è in testa, perché
2: esatto,
1: le ultime
2: certo,
1: cambi.
2: Se due ultime
1: vedi che qui continua. Senti, ti do la news solo perché Guardiola praticamente si dedica insomma a fare l'ambasciatore del
2: provato.
1: Però fonti vicine a Peppe dicono che sarebbe disponibile a fare il CT della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che c'è dell'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato.

0: Tanto.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due hanno segnato proprio un'era.
2: Comando io, sono io il boss e ti resti lavorano.
1: Sai che invece te ne dico una, proprio a chiudere, questa la devo dire, proprio su Ibra. Aspetta che la recupero volo, dammi probabilmente 30 secondi.
2: Quando il leone tola, Gatti sparisce.
1: È vero, ti ricordi questa stessa cosa, ci eravamo occupati, tutti. No, ti voglio dire, se la trovo, se eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanesi sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista mondiale per una TV americana. Mi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super legale di pugilato.
0: Ma lui non fa quella tecnica.
1: Eh sì, non so, è scritto pugilato.
0: La
1: so.
0: Che
1: roba è? Però capito? Poi? Fa per il mondiale incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Si mette a fare a botte pure lui. Bisogna stare attenti. Tu parli dopo, ti ricordi quando venne, io mi ricordo quella Champions, c'era Sacchio, penista di Mediaset, lui quando tu parli troppo, lui ha detto, capito?
0: Vabbè, insomma, ci può relazionare anche molto, no?
1: Che cos'è? Vabbè, questa è un'altra musica. Vabbè, sarebbe
0: finita, noi voglio ci siamo mondiali, no, il mercato,
1: c'era un ascoltatore,
0: mercato degli allenatori,
1: noi andiamo avanti fino a quasi a fine di luglio, quindi voglio
0: smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche. Che abbiamo finito noi? Noi saremo con voi fino quasi a fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati proprio alla fine, vi auguriamo un fine settimana.
0: Ciao Stefano. Marco,
1: al
0: ciao a tutti.
1: Linea tutta C. Poi ricordo alle 10.30 storie di calcio, c'è un bel profilo, un ritratto di Francesco Tringali con Camolese, tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Wind, quindi sta con noi, proseguite con la programmazione, voi che state davanti alla TV caricatevi l'app di TMU Radio. Ciao!
3: Maracanã.

0: Cari amici di TV News, buonasera, ritrovati alla puntata con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la Champions in particolare, ma anche lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli, Venezia, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni, secondo me, ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa con lo scudetto, e sinonimo insomma che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria in Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: La questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che

0: personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo prende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli naturalmente che girano intorno. E quindi è chiaro che dopo due anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere le figure con caratteri diversi. Fa parte del personaggio. Che prende Antonio Conte, lo so che è così.
1: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale? È un'ipotesi?
0: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce a ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiama della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle sezioni che probabilmente lo stimolano.
1: Senti, invece italiano al Napoli, come lo vedesti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
0: Vabbè, Vincenzo sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto, molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore, soprattutto contro il Napoli, ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, su squadre hanno sempre difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza italiana.
1: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe comporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
0: Sì, sono due professionisti che hanno lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto bene, magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire il nuovo ciclo a Bergamo, e quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Parlando di cercato, Roma ad un passo la Champions un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani, perché ha tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono persi per strada, e quindi la Roma, ovviamente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione, ma l'ultimo gradino sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, quindi la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni, la qualità superiore, la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese si è viaggiato fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
1: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimo periodo contro il Verona, soprattutto anche contro la Fiorentina?
0: Sempre difficile dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove ci sia un leader, dove ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere risultato a tutti i costi, quando perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore pronostico era a tuo favore, di conseguenza naturalmente l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità che può mancare, e in caso insomma contro Valentina e contro il Verona sono stati buttati al netto 4 punti, e ad oggi si vedrebbero già gli over certo della qualificazione alla Champions.
1: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, comunque partecipa anche ad una competizione europea?
0: Io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una squadra sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma se ci sarà, come penso, mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità, dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto veramente bene, nel senso che non era scontato insomma portare alla salvezza, e quindi credo che sia normale che poi un allenatore la mia esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lei ci ha favorito sulla Cremonese la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
0: È chiaro che sono Lecce a quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. Cremonese ha una partita non facile, perché Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che ovviamente vincendo con Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, ovviamente si giocheranno prevalentemente sugli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che il Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per Lecce e né per Cremonese.
1: Fai invece il tifo per il Canzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale off contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Canzaro mi sta esaltando, perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto, e in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, ma era si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che immediatamente nelle gare il Palermo sia andato in finale, il Canzaro sia andato in finale, e e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritorno in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, sta guadagnando l'attenzione di tanti club, però anche per il gioco che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo a me quando ho affrontato il playoff con l'Avellino, no? Quello comunque bene, offre un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni l'attenzione dei tuoi lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani ha cadenzato fino a questo momento, credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sorta, ma di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società anche di categoria superiore abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento, bocca al lupo, a presto.
0: Grazie, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com, notizia di questa mattina, il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente, notizia che era nell'aria, adesso c'è anche l'ufficialità, Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico del City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni di vita della sua squadra e si è andato con 23 importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica al club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando Pedro, che saluta la Lazio. Pedro, che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude una storia qua, mi sto vedendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, l'ho chiesto, per questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia, solidarietà, la passione dei tifosi è stata forte fino al primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Patata dura, ho chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro Pisa decidano di entrare, al rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, ho passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società, mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta, sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti erano nella stessa direzione per riprendere la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma è necessario che l'Otito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso colpi di mercato ravvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga anche un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una situazione che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta, si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul giovanile, quello di Sacane, che comunque al Pisa, al Cagliari, ha ottenuto buoni risultati, tanto la squadra alla Svezia, lui che è un esordiente in Serie A tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, se non di Gattuso, ma ci sono anche dei profili di stranieri che vengono presi in considerazione da altri. Non sarà un'estate

caldo dal punto di vista delle macchine, perché ci si aspettano da tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è andato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche qual sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto delle proposte tecniche che arriveranno la società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avete intuito. Quindi più caro buongiorno a Claudia Marrone, ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì, perché si giocherà il playout di Serie B che deciderà chi tra Sutil e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi tre anni affronta il secondo playout dove parte svantaggiato, perché il Sutil, godendo del miglior piazzamento di classifica e il pareggio della gara di andata, si ritrova ora con due risultati su tre a favore. Ma la stessa situazione è la vista la Ternana proprio due anni fa contro il Bari, che dopo una 1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato, vincendo poi 3-0 Liberati e entrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai galletti pugliesi, stavolta dati mister Moreno Longo. Ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttaLernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me, un miracolo. Quindi,
1: certo. Bravo. Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente la sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un'annata a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve al Sutil più anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida della andata 0-0, quindi bravo a ingabbiare, bravo quindi a, diciamo, gestire questi momenti. Quindi il Bari, purtroppo, mi dispiace, perché in tre anni ha vissuto due play-out, dopo quella, diciamo, ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, l'hanno assaporato fino al 94

0: sfida, ricordiamo, col Cagliari off la sera, poi 2 anni altalenanti, quest'anno vero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male, rischiano peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sa benissimo preparare queste partite, quindi, per cui vediamo cosa succederà. Sia davvero impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare il risultato. Ripeto, il vantaggio che il Sottirol che può anche pareggiare diciamo restare che il pari che potrebbe poi garantire appunto la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il pari chiaramente una eventuale esercizione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 4 anni fa il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, aveva la Serie A si era persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che Bari possa fare la partita della vita e che vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale, perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare, e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Sutirol, non perché il Sutirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari, che lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà, quindi anche dover risolvere questa questione con una serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
0: Eh sì, il problema anche della multipropietà, l'ho vissuto a Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno accettato questa multipropietà, anche che sappiamo anche dei rapporti tra i due, tra Bari e Napoli, che non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita tripla, quindi ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, cui io mi astengo nel fare pronostico, di fare pronostico, e vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra. Qui c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu, quindi speriamo che non succeda nulla, che si accetta il verdetto del campo e poi si costruisca chiunque le creda nell'immediatezza.
1: Ecco, l'altro appunto, la speranza è che non ci siano conseguenze, perché nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini speculari della curva della Recchi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontato quello che aveva posto poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Recchi è stata qualcosa di veramente manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxirisa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Pollito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come quelle di Salerno.
0: Questo motivo ho puntualizzato questo, cioè riferimento indirettamente proprio a quello che c'è al Barbera di Palermo, cose che è brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il caldo, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché sembra un gioco, e ha vinto in questo momento il Catanzaro, bisogna fare gli applausi, Catanzaro ha fatto

0: colpo del Palermo, appunto. Quindi noi adesso sempre lì a dire no, la Firenze non si viene nulla, anzi si prendono multe, ci dice anche il DASPO oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e si rischia anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo, infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possa vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo. Perché Luca, come dici, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico, il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentali, mentale. Dalla parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo, ma a livello proprio testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riserbo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, convocati delle due compagini che vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
0: Pretattica questa. Sì, a parte questo, noi siamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Südtirol è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché ha già giocato la grandata, ha giocato a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Südtirol è messo un po' meglio rispetto al Bari. Sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi calcata prima della partita, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, guarda cosa mi viene in mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi dei Bari e vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
0: Ci
1: che
0: vai, Luca.
1: poi fu anche bella, perché comunque fu
0: Ragione
1: una bella
0: fece
1: partita,
0: live.
1: alla fine fu molto emozionante.
0: Sì, c'erano anche i fratelli sposi, Sebastiano, quella partita che perse fu abbracciata dal presidente De Laurentiis, si va proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spettatori, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora di sportivo, anche se non erro, Fabio Casella, allenatore dopo l'esonero di Mignani, per cui diciamo da allenato poi è stata una parabola ascendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di C, un po' dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, reiteri le scorie, quindi le situazioni negative, quindi a Bari non è riuscito, secondo me, a smaltire pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni del Galletti in Serie B.
1: No, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione, già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, la giusta finale playoff, quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è a sua Salernitana.
0: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto il tutoriale che potete leggere questa sera su tutto G, ho parlato di quattro regine, che non c'è nulla
1: Sì.
0: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che abbiamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po' forse un po' più sofferto, 3-3 con l'Eco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico. Il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì, seconda, così come anche il Catania, però il gioca un calcio diverso,

0: Sassuoli, secondo me, potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, me ne vogliono gli amici, me ne vogliono gli amici di, della Sicilia, anzi, per me, io avevo pronosticato la differenza tra un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché il Giro 5 quest'anno ha retto bene, ci, ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto in Potenza, che la super, la, super, cioè la, la super coppa di Serie C l'ha vinta, sì, il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza un netto 4-1, per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre, io faccio anche per tutto, per la serenità, sperando che si possa davvero fare il traguardo, ma è semplice perché sono quattro corazzate, l'uno Brescia, un'altra squadra ben costruita, costruita in fretta e furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, e in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come ricordavo ieri, e quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Serie A ha dovuto iniziare dal capo, il direttore Fagiano è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, al cambio tecnico, è arrivato cose, mi sembra abbia messo a posto. Allora abbiamo parlato, l'Ascoli invece temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincere questo campionato, abbettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres. Vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con delle parti, non era quello di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare, di passare per la porta di servizio, appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo predetto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza non togliere a un Brescia e Catania. È chiaro, il Catania forse ha pagato le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni, ma insomma, di questo poi
0: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
0: voglio
1: parlarne.
0: chiudere Claudia, che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Serie A ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico, so, di Crespi, Balestrero, a Brescia, lo stesso dicasi anche Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel gol, tant'è che nella partita hanno segnato Donnarumma, che è un attaccante, Daniele, e poi Girardi, che di professione è difensore, quindi il problema del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare, playoff si giocheranno domenica, leggeremo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi,
0: Grazie a
1: buona
0: te, buon lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
0: Anche a te,
1: Grazie
0: un abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di tuttoci.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia, Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

Ed eccoti nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Zia. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente

0: veramente guarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà stasera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attentissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff, che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia, tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito. Abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto il mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra tutti i Rolle Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 7 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta Rai Sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello di Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di pari di risultato e di termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari, e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass della seminale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusami, dell'allenatore bianconero Francesco Mei.
1: Cioè, calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, penso che non ci sia un'altra parola per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta, che era il gol che poi arriva.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, avrà avuto diverse situazioni per poter fare gol. Abbiamo tenuto un ritmo bellissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare partita del genere con una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato bene. Ma io dico questa cosa, ero molto sereno, molto sicuro, penso che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente a Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ha mancato Nicoletti subito, che si è fatto?
2: Ha sentito un po' tirare il flessore, vediamo un minimo come la situazione, lo valuteremo adesso un po' presto per dire.
1: Domenica Catania.
2: Sì, domenica Catania sarà un'altra partita durissima, loro sono una squadra fortissima, una squadra, sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo fare di tutto per curare le energie per questo. In questo momento, giocando ogni 3 giorni, la cosa più importante è il recupero.
3: Complimenti per la dedicazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, tutta la catena di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che la prima tentativa del Potenza c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol, poteva scompagire tutto.
2: Ma in queste partite può succedere di tutto, può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto il Potenza è una squadra che se sbaglio, ma

0: passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in queste settimane su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non c'era da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
1: Complimenti e in bocca al lupo.
0: Grazie.
2: Per 60 minuti, ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e a quel momento sono venuto in soccorso i tagli. Oggi è intervenuto in maniera pesante, anche con l'ingresso di Ovest del Sole, non parlare del Sole Shakir, insomma, mi hanno dato una gran mano.
0: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere, cercare di poter gestire queste cose, perché i ritmi sono alti, si fanno i 3 giorni, sei quasi obbligato e devi essere anche lucido nel sapere di cambiare. Come al solito, i commenti a chi è entrato vanno fatti, perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza, perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, è contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato è andato bene, questa cosa ci fa solo piacere.
1: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga, tra i due tempi d'andata, quello di primo di oggi e tu non tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo e ha detto, invocando quasi il fallo.
0: No, io ho capito perché i ragazzi divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano, siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi queste partite le puoi pagare, queste cose qui, sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza, bisogna essere un po' più cinici. Se posso fare un appunto, ragazzi, è questo, ma da sé che loro la sanno questa cosa qui, però dall'altra parte, cosa che veramente mi rende orgoglioso, che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso, non si specula, non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
1: Tema che poi si è sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
0: Sì, perché abbiamo passato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare, mancata oggettivamente la zampa finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo secondo me l'abbiamo fatto abbastanza bene.
1: Calcolato di rimanenza cambio in mezzo alla fine.
0: Beh, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo, e chi era in campo vedo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente può rimanere poi qualcuno che ha difficoltà, va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo, quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche che loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento secondo me l'abbiamo ragionata in questa maniera.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie, buonasera.

Siamo un Ascoli che ha trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano, caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le Rondinelle, si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Gamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di mister Vito Di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio,

0: Beh, si è giocata fino all'ultimo senza paura, senza...
1: Questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza il playoff sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. E dispiace solo per la partita di Casano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore.
2: Buonasera. C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il fin della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la sliding door di questa partita?
1: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa,
2: Negro,
1: sì, anche quella di Negro. È normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi, perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni. Quindi non era facile, perché di fronte avevamo una grande squadra e niente.
3: Mister, buonasera.
1: Buonasera.
3: Io sono molto contento. Io innanzitutto le faccio i complimenti, perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre, e questa in Serie C è una cosa che non si vede tutta al dinamico. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione, diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
1: Intanto grazie, perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire... Quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto

incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata Ischia.

0: mano anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante.
1: In bocca al lupo.
0: Viva.
2: Buonasera mister, siamo signori del Cengor, tutto sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia per vedere squadre con la sua è molto difficile. Però poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carità, che si dicono io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente, con la sua società, della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che mi esonerate. E poi ne faccio un'altra, stavo parlando del girone C, le chiedo se si spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana, che sta
0: possono essere. Ok, allora, questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A. E quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta, se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me, ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose, io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno, non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica. Mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff, quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, così vi faccio i complimenti.
3: Se non mi stai, Marco Meloni, la decisetta, mi rilascio la domanda al collega, il Brescia può farsela con Salernitana?
0: Brescia?
3: Si può farsela nel dubbio?
0: Sì, Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo, è normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
4: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
4: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, vi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico Gremita di Casalesi davanti allo Maxi Schermo che sognavo di un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
0: per i nostri. Ti ringrazio perché io penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, è un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Non ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore.

0: E basta. Saluto a tutti.
1: Grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare al suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo e umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, che gli è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
0: Cani. No, vabbè, ma ci siamo. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri. È per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici ed è emozionante pensare che poi la partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello, bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo, perché è un Montreposo così, uno stadio così, quindi è giusto godersi, però visto che i ragazzi nonostante la stanchezza hanno dato filo da torcia.
2: Visto, le chiedo sì. Una cosa, sono Vanni Zagnoli per Rest News e Nord-Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. E quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
0: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina, perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia. Ed è un bel modello, perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff, una doppia sconfitta entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei Romagnoli è così sfumato, si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura. Vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta Ci, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tutto mercatoweb.com. In questa giornata, dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tutto mercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta Ci. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo.

0: parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
1: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto prima nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a 2 volte, dove il primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, per il secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
0: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto il bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
1: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
2: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre
1: Ah, io
2: o...
1: non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla la proprietà, però penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
2: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te
1: No,
2: andrebbe...
1: adesso
2: No, non dico di squadra, dico magari
1: no,
2: anche di
1: i dettagli,
2: approccio.
1: logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di loro.
3: Trovati dalla redazione.
4: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni stazioni di soccorso.
3: L'amministrazione americana si prepara a una nuova

0: serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
1: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
0: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale. Procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
0: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova battendo la Serbia al tie-break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Elfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, buon sabato. Questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini.

0: prima giornata di campionato e poi tutti al mare, quindi siccome andrete al mare ricordatevi di scaricare la nostra app, quella rosa e nera con le cuffiette, TMV Radio, oppure se invece rimanete a casa il sabato mattina perché vi va di dormire di più e vi va di seguirci, canale 403 del digitale terrestre. Allora, ieri sera la Fiorentina non è andato oltre un pareggio con l'Atalanta. La giornata di questa ultima giornata di campionato che vedrà in contemporanea Bologna, Inter, Lazio, Pisa, Parma, Sassuolo, poi Napoli, Udinese, invece domani Verona, Roma, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juve, e conclude questa giornata di campionato, ma questo anno, Cremonese, Como. E io voglio andare dai miei che stanno con me ormai da tanti anni. Gaetano Imparato.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Siamo arrivati alla fine di questo campionato. Daniele Garbo.
2: Buongiorno, ciao Susanna, ciao Gaetano.
0: Ciao, e mi fa piacere salutare anche, che quest'anno è stato un po' latitante, però a me fa sempre piacere ritrovarlo, Sandro Tovaglieri. Ciao Sandro.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Su quali campi stai, se ci stai? O stai a fare colazione?
3: No, veramente sono entrato a fare colazione.
0: Ah, ecco. Bravo, bravo. Domani allora
3: sono sul campo di Verona io.
0: Eh beh, certo, certo. Allora, infatti, dai, inizio proprio da te. Verona-Roma. La Roma, dipende tutto dalla Roma stavolta. L'altra settimana dicevamo, no, prima della partita, vabbè, però il quarto posto, la Roma deve fare il suo, ma dipende da qualcun altro. Invece adesso dipende solo dalla Roma, Sandro.
3: Beh sì, è stata brava a sfruttare qualche passo degli avversari, ha fatto un pilotto di vittoria, adesso dipende da lei. Sembra una partita facile, ma non lo è, perché il Verona nelle ultime tre partite ha giocato contro Juventus, Como e Inter, e ha fatto delle buonissime partite, quindi ci tengono a salutare il pubblico, una prestazione importante, però insomma noi abbiamo stimoli talmente diversi e grandi che veramente dopo tanti anni abbiamo la possibilità di ritornare in Champions, e sarebbe una cosa sicuramente importante. Andrebbe a coronare una stagione di qualche difficoltà, qualche polemica, ma alla fine aver raggiunto un obiettivo così importante innanzitutto ti dà una boccata d'ossigeno a livello economico, e poi insomma credo che se lo merita la squadra, la società, la tifoseria.
0: Ma vi faccio una domanda a tutte e tre: avete la sensazione, oppure sono solo io, che andato via Ranieri la squadra ha trovato una quadra intorno a questo allenatore, Daniele?
2: Ma questo è difficile dirlo. È difficile dirlo, certo, il fatto che la società abbia dato pieni poteri e piena fiducia a Gasperini ha fatto sì che ovviamente il tecnico assumesse un maggiore, diciamo così, un maggior potere, una maggior importanza agli occhi della squadra, insomma, perché sappiamo, sanno loro soprattutto, che sarà l'allenatore anche il prossimo anno e anche l'anno dopo ancora, e quindi sarà un tecnico che lascerà un segno nella storia della Roma, per cui è evidente che se c'erano dei dissidi, se c'erano dei problemi, se c'erano dei dubbi, questi dubbi sono stati assolutamente sgombrati dalla società, che ha fatto piazza pulita di ogni dubbio e ha dato piena fiducia a Gasperini, come credo sia stato giusto alla fine, insomma, ecco, credo sia stata la scelta giusta. Una volta tanto, spesso questa società non mi è piaciuta per come ha agito, questa volta credo abbia agito per il meglio.
0: Gaetano.
1: Sì, no, sono d'accordo con quello che dice Daniele. Il fatto di sapere con quella mossa che si riusciva e che solo Gasperini aveva poi il timone in mano, qualcuno l'ha responsabilizzato di più, perché sai, con due persone nell'ambito della società, entrambi da un peso specifico importante, sai, qualcuno era forse più orientato a ammiccare a Ranieri, invece no, hanno fatto una sterzata buonissima la presidenza. Gasperini è uno che parla chiaro, fa capire le cose, quindi chi vuole rimanere a Roma e fa parte del progetto un po' si è svegliato, ed effettivamente i risultati sono migliorati. Però dare un grande peso a questo, sì, una sfumatura sì, però va detto che a Gasperini bisogna fare gli applausi, perché questo con tanti casini, rosa, giocatori, acquisti, non acquisti, preparazione e cose varie, sta facendo un rush finale importantissimo, rush finale che non stanno facendo squadre che vanno per la maggiore. Il Milan ha balbettato, poi si è salvato in estremis, vediamo oggi che l'ultimo turno che farà. La Juventus è uscita fuori dai giochi, quindi secondo me Gasperini proprio di suo merita un grande applauso.
0: Sandro, Gasperini idolo indiscusso, pensate che a Roma la Danisi ha fatto la macchinetta del caffè che si chiama Gasperini ed è andata virale, ormai proprio è il mister ormai dei tifosi, dei giocatori, però c'è un altro idolo indiscusso della Roma e volevo sapere cosa ne pensava Sandro proprio da attaccante puro, Mahlen. Sandro, come lo vedi questo giocatore?
3: Vedo un giocatore importante, un giocatore che si è calato alla perfezione nell'ambiente romano, nella squadra, ha fatto tanti gol, penso che ne ha sbagliato anche qualcuno, anche clamoroso, se no portava per la classifica di capocannonieri con 13-14 partite, quindi ha dato un supporto importante in un momento delicato dove la Roma non aveva attaccanti, insomma, Tobi che era fortunato, per questo è fortunato, di palla non ce l'abbiamo avuto, è arrivato lui. Pensare che dovevamo prendere Raspadori, invece è arrivato lui, ha sicuramente dato una svolta, ha fatto dei gol importanti, ma è un giocatore che proprio di movimento vede bene la porta, tecnicamente è bravo, i compagni lo cercano, veramente è stato
0: una sorpresa.
3: Stata l'aggiunta anche sorpresa, non tanto, perché io l'avevo visto giocare, certo all'Aston Villa giocava di meno perché l'Aston Villa insomma ha vinto la Coppa 2-3 giorni fa, c'era una grande squadra, c'aveva meno spazio, venire a Roma e venire in Italia, il campionato inglese è forte, viene in Italia che secondo me è molto più debole e i giocatori bravi fanno la differenza, quindi certo. Chapeau a Gasperini che l'ha voluto, l'abbiamo riscattato, quindi con Dybala, insomma, se Dybala sta bene sarebbe stata una coppia d'attacco che la Roma avrebbe avuto sicuramente qualche punto in più e forse oggi saremmo già in Champions.
0: A proposito di Dybala, Daniele, Gaetano, lo chiedo anche a voi, oggi a Verona la Roma scende in campo con Sule e Dybala, si parla anche del rinnovo di Dybala, ma non si è proprio così vicini come ho letto sui siti. Dybala sarebbe giusto rinnovarlo ovviamente ad un altro prezzo che non è quello attuale? Daniele?
2: Ma guarda, io su Dybala ho sempre avuto una posizione molto chiara, cioè non ho mai avuto dubbi sul fatto che sia un giocatore molto importante dal punto di vista tecnico, un giocatore che illumina il gioco, un giocatore che può cambiare i destini di una partita, però il suo problema è un problema fisico, gioca poche partite rispetto a quelle che potrebbe giocare se fosse più continuo, ha problemi fisici continui e questo secondo me è un problema. Quindi io gli farei un rinnovo di contratto, ma a gettone a questo punto, cioè a seconda delle partite che giochi io ti pago, se non giochi non ti pago, insomma, voglio dire, non so quale sia la posizione di Sandro, che è stato un grande attaccante, ma insomma io credo che la società debba essere chiara su questo, perché Dybala è sicuramente un giocatore, può essere un giocatore fondamentale, ma se gioca una partita su tre secondo me rischia di diventare più un problema che una dote della Roma, ecco, questo è il discorso.
0: Sandro, ai tuoi tempi i contratti avevano meno zeri, no?
3: Molti meno zeri. intanto mando un saluto a Daniele Gaetano, ma io credo che poi la questione di Dybala dipende dall'inserimento della Roma in Champions, eh. Se la Roma non ci va, io credo che Dybala non gli rinnovano. Con le qualificazioni in Champions sicuramente è un giocatore importante che quando sta bene ti fa la differenza, ti illumina, insomma domenica il derby con la Lazio ha fatto delle giocate, però come dice Daniele, averlo pochissimo, 8 milioni, 9, quasi ne prende soltanto, quindi farà un contratto con lui.
0: Si parlava di 2 milioni più premi.
3: Lui secondo me non fa una questione proprio di soldi, perché insomma i soldi ce l'ha, lui fa proprio una questione di amore, di attaccamento a un popolo che gli ha riconosciuto una grande appartenenza, quindi avere la possibilità di giocare in Champions per lui sarebbe una cosa importante. Io me lo terrei perché io sono innamorato, cioè, i grandi giocatori vanno sempre tutelati e elogiati, certo gli infortuni sono tanti, però speriamo che adesso dopo questa operazione possa avere l'anno prossimo un andamento importante.
0: Gaetano, tu che faresti?
1: Prima di tutto voglio abbracciare Sandrino perché è entrato dentro nella diretta e non ci siamo salutati.
3: Ciao.
1: I miei primi anni in casetta, Sandrino, la nonna, ti abbraccerei proprio a mozzi. Allora, volevo dire questo, sì, sono d'accordo con Sandro, perché solo una cosa, Sandro, vorrei capire, non lo possiamo sapere, quanto davvero voglia abbia Dybala di fare sconti sull'ingaggio. Sono d'accordo, non è un venale e non è uno che pianterà casini per le cifre e via discorrendo, però passare da 8 a 2, non lo so, lui forse pure anche del fatto se si mette i gettoni, quante presenze e via discorrendo. Ecco, secondo me l'accordo con una bella, con un bello sconto si può fare e si deve fare. Mi auguro però che trovino la quadra e soprattutto mi auguro che non esca qualche squadra che lo vada a sfrocoliare offrendoci un ingaggio maggiore e quindi mettere a rischio un futuro con la Roma, dove, come di tutte e due, sono d'accordo, è molto molto utile per la Roma e se vogliamo anche per lui, assolutamente.
3: Sì, ma poi devi pure considerare che magari i 2,5 milioni, i 3, come dite, che gli ha offerto la società, poi alla fine sono sempre qualcosa in più, perché
0: è certo,
3: bonus,
0: sì,
3: raggiungimento di qualche traguardo personale e collettivo, quindi ti aumenta. Quindi io credo che proprio lui, domenica quando ha fatto il cross, si è sbracato per terra con una gioia incredibile, insomma la gente gli ha dimostrato un affetto nonostante ha giocato pochissimo, e lui quando sta bene, domenica ha fatto delle giocate da davvero voler calcio da Dybala, che quando stava bene, quindi per la Roma è un giocatore in più di qualità che ti dà lusso, ma anche come merchandise, insomma.
0: Passa tutto dalla partita a Verona. Secondo voi è più difficile la partita della Roma a Verona o quella della Juventus a Torino?
2: Non c'è paragone.
0: Quella della Juventus?
2: Insomma, sì, per un sacco di motivi, sia perché il Verona è già retrocesso, anche se, come ricordava giustamente Sandro, nelle ultime partite comunque ha onorato il suo campionato, ha pareggiato a Torino, inguagliando, ha pareggiato con l'Inter, vabbè, che festeggiava lo scudetto. Insomma, la squadra che credo di fronte al proprio pubblico non vorrà fare figuracce, però le motivazioni sono diverse, la Roma è nettamente più forte del Verona e credo che alla fine sarebbe un delitto fallire questo obiettivo. Il discorso della Juve è diverso, la Juve è una squadra in crisi che dipende dagli altri, non dipende da se stessa, ma deve vincere un derby in cui Torino non potrà assolutamente regalargli la partita, perché per un sacco di motivi, perché è un derby e perché quest'anno il Torino festeggia i 50 anni dall'ultimo scudetto, 1976, no? Quindi è evidente, giocano in casa del Torino e il Torino non avrà nessuna voglia di dire alla Juventus prego accomodati.
0: Sì, Gaetano.
1: Sì, sono d'accordo con Daniele, però se Torino ha un'annata, avuto un'annata e ha un periodo lunghissimo con la dirigenza che sappiamo che è capace di tutto e il contrario di tutto, di fronte a una Juventus che comunque deve chiudere, almeno vincendo il derby, perché la delusione, la rabbia della partita con la Fiorentina è grande, e quindi anche lo stesso Spalletti, se vuole riuscire a strappare, di rimanere o comunque per evitare ribaltoni, la Juve lo deve vincere il suo derby assolutamente, per mettere top a un'annata che con questa sconfitta con la Fiorentina si è ingarbugliata alla grandissima. Elkan sta arrivando a mettere mani dentro la società, sta mettendo in discussione i dirigenti, quindi è un turbiglione importante. A me fa ridere che il Torino, è giusto, pensi 50 anni dello scudetto, ma con quello che si è posto il Torino di Cairo, con i traguardi che si è posto, con le plusvalenze che si è posto solo per questo e poi sta lasciando tutto il resto, con un campionato anonimo che ormai è all'ennesimo torneo senza carne d'essere carne né pesce, non penso che farà grande baluardo davanti a una Juventus incazzata e nella situazione in cui si trova, dove insomma sostanzialmente è anche fuori dalla Champions, se non vince.
2: Scusate, volevo aggiungere,
3: ha
2: parlato di dirigenti, Urbano Cairo è stato anche suo editore, quindi lo conosce bene, meglio di chiunque altro, meglio di noi. Volevo anche fare i complimenti all'uomo illuminato del calcio italiano, Aurelio De Laurentiis, che è riuscito a riportare il Bari in Serie C ed era un'impresa davvero difficile. Immagino che Sandro sia molto dispiaciuto perché ha lavorato, cioè, ha giocato a Bari.
0: Sarà arrabbiatissimo.
3: Ieri sera ho visto la partita, ero proprio distrutto, perché è vero che quando non c'è programmazione, alla fine le ciambelle non riescono sempre con il buco. 2 anni fa hanno rischiato di retrocedere a Terni, hanno fatto il play-out, quindi è la logica conseguenza di 20 giocatori in prestito. Ieri mi sembrava il Sud di Torre una squadra che doveva vincere a tutti i costi, ha fatto il secondo tempo bellissimo, noi abbiamo fatto un tiro in porta, è triste.

0: Questo perché ci ho giocato, sono legato a Bari, e vedere un popolo così andare in Serie C, che poi andare in Serie C in quell'inferno del girone C non è facile adesso risalire la china, eh? Non è assolutamente facile. Più facile vincere il campionato dalla Serie B alla Serie A che dalla Serie C alla Serie B.
1: Daniele, io ho presentato il libro di Sandro giù a Bari, no? E poi siamo andati allo stadio e ti dico, Sandro a Bari è tipo Totti a Roma.
2: Lo so.
1: Ricordo che noi dal parcheggio fino all'entrata dello stadio ci abbiamo messo tipo 2 ore, perché ogni secondo lo fermavano, foto, autografi.
2: È un idolo Sandro a Bari, lo so, sì. Perché io sono stato spesso a Bari, so che hanno un grande ricordo di lui, giustamente.
1: Sì. Sandro, ti faccio venire l'ortica, però te lo voglio chiedere, perché tu ogni tanto sorridendo, no, dici che lì nella zona dove abiti ci sono tanti laziali. Una stagione catastrofica, sì. Perché noi con Gaetano e Daniele poi parliamo un po' di tutto, no? Una partita oggi che non conta niente per nessuno delle due squadre, finale proprio del tutto sbagliato, 3.000 paganti allo stadio, Sarri che saluta, come la vedono da lì i tifosi?
0: Non la vivono bene, io mi ci diverto naturalmente.
1: Non avevo dubbi.
0: Gli sfottò sono tanti, però insomma sempre nell'ambito sportivo è una situazione che per loro è imbarazzante, perché vengono rappresentati da questa persona che li critica tutto quanto, quindi l'amore loro che hanno per la maglia insomma è stata scalfita. Fare un decimo posto quest'anno con il rischio che l'anno prossimo tanti giocatori, compreso l'allenatore, salutano, sicuramente le condizioni non sono favorevoli, e devono stare attenti, perché poi guardate la Fiorentina quest'anno, partita malissimo, è stata brava, ma è stata anche fortunata a salvarsi, perché poi sono squadre non abituate a certi piazzamenti, e quindi diventa molto molto complicato, quindi è una situazione difficile dove non mi ci vorrei trovare. Se mi ci trovavo, credo che il mio discorso sarebbe stato che la proprietà deve stare sempre vicino a un popolo che porta soldi, porta amore e porta passione, e lui sicuramente questo proprio permaloso com'è, non accetta mai critiche, c'ha sempre ragione, e poi i risultati alla fine, e pensate che se avesse vinto la Coppa Italia manco gli potevi dire niente, perché alla fine avrebbe portato a casa un altro trofeo. Però insomma il trofeo rimane lì e poi la vita va avanti, però l'ambiente sicuramente è molto difficile.
1: Daniele, Gaetano, nella Lazio sono più o meno 15 giocatori che o non vogliono rimanere o sono in scadenza, serve una rivoluzione?
3: Bello chi se la gestisce sta rivoluzione, con la dico.
1: Perché poi non si capisce, insomma, cioè, le gestioni vanno, no? Cioè, dovrebbero avere le idee chiare in questo periodo, perché poi fra poco più di un mese ci sarebbe anche il ritiro, quindi l'allenatore nuovo, lo staff, la dirigenza, i preparatori. Daniele?
2: Ma guarda, io non credo che ci siano segnali di dissensione tra Lotito e la tifoseria laziale, perché Lotito ha detto i tifosi non fanno gli abbonamenti, io non compro i giocatori, quindi mi sembra che i segnali siano chiari, cioè è tipo Trump con l'Iran, insomma, fa finta di fare la pace, poi in realtà continuerà a bombardare, speriamo di no, ma io credo che sia una situazione molto complicata e molto difficile da uscirne fuori, insomma, perché io credo che i tifosi siano il patrimonio più importante di una società, nel rispetto dei ruoli ovviamente, nel senso che hanno tutto il diritto di contestare in maniera civile, però non possono entrare nelle decisioni strategiche della società. Però quello che si è creato nella Lazio secondo me è una situazione insostenibile, cioè i tifosi che non vanno più allo stadio, il presidente che se ne frega, che fa gli affari suoi come ha sempre fatto e così via. Io non credo possa andare avanti molto questa situazione. È chiaro che Lotito, diciamo così, che è uno molto scafato, è uno che ha grande pelo sullo stomaco, lunghissimo, perché non gli importa niente di quello che pensano i tifosi. Per lui la Lazio è un asset che gli procura comunque un utile, gli procura comunque soldi, e quindi non gliene importa niente, non ha nessuna intenzione di venderla, io credo. Per cui non so veramente come possano uscire da questa situazione. È una situazione che rischia di incancrenirsi e di peggiorare ulteriormente rispetto a quello che è adesso.
1: Certo Gaetano, l'ultima di Pedro, giocandosi Lazio-Pisa, una partita davanti a 3.000 tifosi, la grande tristezza potremmo intitolare.
3: Sì, ma io penso che Lotito se ne

0: te ne freghi, ma però potrà farlo ancora per poco, perché avere una squadra in Serie A con una media di 2-3 mila, perché poi i tifosi della Lazio giustamente non andranno ad aumentare ma a ridursi, specie se non compra i giocatori, se non la potenza, se non fa un atto così di buona volontà. E secondo me diventa molto molto molto difficile per la Lazio vivacchiare in A con un pubblico inesistente, quindi anche Lotito deve farsi un'idea di quello a cui va incontro. Se fosse un altro direbbe: io mi metto da parte, nomino un manager alla Marotta, come con l'Inter, non il direttore sportivo, né Lotito, proprio un direttore, uno che gestisca la squadra e fa tutto lui, un po' come è successo a Napoli con Conte, con De Laurentiis, che insomma è uscito poco sui giornali, interviste, ma anche su modalità dirette, però insomma, che si levi Lotito e faccia fare squadra e campionati a gente attenta al lavoro come siete, e quindi possa davvero essere un po' ambiziosa e non partecipare vegetare, ma partecipare per vincere qualcosa, essere competitivi, e questo è basta.
1: Sandro, una domanda e poi ti saluto. Come si pone un giocatore di fronte, perché noi quest'anno per tutto il campionato, no, abbiamo sempre detto va bene, i giocatori sono dei professionisti, non devono risentire di questa situazione, no, devono andare in campo e giocare, ma poi nella realtà com'è?
2: Nella realtà è diverso, perché poi i giocatori sono un po' tutti permalosi e poi quando vengono attaccati pubblicamente sicuramente ne risentono. Io ho avuto Gaucci, che era un fiume in pieno, un vulcano, però lui davanti alle telecamere ti difendeva, poi dentro lo spogliatoio te ne diceva di tutti i colori. Insomma, leggere quelle dichiarazioni che ha fatto nei confronti dei giocatori, caga sotto, se avevano i miei attributi avremmo vinto la finale, il derby, insomma, per un giocatore non è facile. Infatti la cosa preoccupante è, credo che sia l'allenatore nuovo che tanti giocatori, credo che farebbero anche fatica ad accettare adesso una situazione, a venire a giocare in una piazza sì importante, ma in queste condizioni dove c'è un padre padrone che detta legge, non è facile.
1: Perché poi i giocatori tra loro parlano, si chiamano.
2: Assolutamente sì.
1: Sandro, buona partita allora.
3: Un caro saluto.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Invece, prima di salutare Daniele, gli voglio chiedere, fronte Juventus, la Juventus vuole andare avanti con Spalletti che resta, il tecnico ha chiesto anche il rinnovo di Vlahovic e altri, adesso poi inizieremo con il calciomercato. Daniele, io pensavo che un po' poteva dipendere dalla partita di domani, invece no, va bene così.
4: Una società che deve programmare non può programmare a seconda dell'esito di una partita, sia pure importante come il derby. È chiaro, se dovesse perdere 4-0 magari qualche dubbio.
1: No, però venire, è l'entrata in Champions, cioè se non entri in Champions,
4: l'entrata in Champions sembra una chimera, un'utopia. È ovvio, perché la Juventus ha sbagliato le partite decisive, però la società deve pianificare il futuro pensando di rinnovare la fiducia a questo allenatore oppure no. Secondo me sì. Allora, l'errore, se errore si può chiamare, poi quando ti chiama la Juve è difficile dire di no. Certo. Insomma, lui è salito su un treno in corsa, cosa che nella sua carriera ha fatto molto raramente, l'ha fatto con la Roma sicuramente una volta, ma poi non l'abbia più fatto. Quindi ha allenato una squadra che non era sua, che non aveva costruito lui, è una squadra che è stata costruita in maniera sbagliata, come abbiamo chiaramente visto e detto tante volte. Quindi lui ha fatto il suo, quello che poteva fare, forse qualche errore l'ha commesso pure lui, ma di fatto è una squadra che è strutturalmente debole, è strutturalmente sbagliata, non ha un attaccante, e quando Vlahovic non c'è, ha avuto quest'anno molti problemi fisici, non ha avuto un attaccante che l'abbia sostituito degnamente, e quindi è una squadra da ricostruire. Io credo sia giusto ripartire da Spalletti, che è un ottimo allenatore quando allena la squadra sin dall'inizio e soprattutto se costruisce una squadra secondo i suoi dettami, scegliendo i giocatori che vuole lui. Quindi credo che sia giusta questa scelta, fermo restando che anche sicuramente anche Spalletti qualche colpa ce l'ha, ma credo in minima parte rispetto agli altri.
1: Gaetano.
0: Sì, la situazione è questa. Spalletti sì, Spalletti no, e ma là c'è da ricostruire molto, soprattutto

0: questa l'esclusione dalla Champions. Davvero c'è da costruire molto, rendersi conto che la rosa attuale, la formazione attuale campa più di nomi e che non di realtà sul campo, perché nei momenti nevralgici sono venuti meno alcuni di loro. Ancora si sta presto a sta situazione di Vlahovic e cose varie. Serve una bella sterzata con un direttore sportivo in gamba serio dopo la delusione di Giuntoli, e non mi pare che fino ad oggi col direttore e con le scelte da farsi siano andati a pescare bene, e manco mi pare che vogliano farlo per l'anno prossimo, Drago Molli e via discorrendo. Cioè mi pare una situazione un po' ingarbugliata, e si devono sedere, devono ripartire. Quindi a differenza di altre scuole.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazione.

0: viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Salpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci, eccoci tornati in diretta. È sempre bello poi quando gli amici ti vengono a trovare. In realtà vengono a vedere la radio, però è bello. Quindi saluto Claudia dall'altra parte del vetro. Romanista, no, lei è interista, il papà romanista. Vedi, segnacci, mi arrivano segnacci dall'altra parte del vetro. Beh, ci stanno romanisti, interisti, sta un po' di tutto dall'altra parte. Allora, Gaetano Imparato, Alessandro Cerreoni e Felice Falaguerra. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, Gaetano, io lo dico a tutti, però Gaetano già gliel'avevo letto. Oggi la Gazzetta dello Sport dice: Conte muove tutto, dipende sempre tutto da Conte quando arriva l'estate. Allora, Italiano potrebbe andare a Napoli, Sarri potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe andare alla Dea e la Lazio punterebbe su Palladino. Ora, che ne pensate? Parto da Alessandro che si è fatto una risata. Vai Alessandro.
2: Ma allora, intanto quest'ultima, diciamo,
0: Palladino alla Lazio,
2: ma la vedo difficile. Io in questo momento vedo difficile che qualsiasi allenatore di discreto livello possa accettare questa Lazio se non avrà le garanzie, perché Sarri va via proprio per questo motivo, perché ormai da questa società non riesce più a ricevere garanzie, non riesce più a ricevere certezze, e quindi la vedo difficile che un allenatore possa accettare, ecco, in questo momento la Lazio, a meno che non cambino i programmi, ma la vedo veramente dura. Ecco, ormai la Lazio è, ma anche i giocatori stessi, sarà difficile quest'anno vedere il nuovo
0: Lo dicevamo
2: dopo le dichiarazioni di Lotito, che
0: sì, lo dicevamo prima, però insomma però penso che poi alla fine la Lazio, Gaetano, un allenatore lo troverà.
1: Sì, vabbè, certo, un allenatore lo troverà,
0: oppure magari Lotito farà la formazione.
1: Ma sì, no, vabbè, io penso che la soluzione Palladino forse invece sia quella più praticabile, perché è un allenatore che è rientrato tardi in gioco quest'anno e l'ha fatto bene, tranne un po' con qualche balbettio nel finale, e poi è un allenatore giovane che secondo me merita una squadra di una città importante, sebbene con tutto il suo ridimensionamento e tutti questi problemi di Lotito, la società, la voglia di spendere, no? Però secondo me Palladino sarebbe una bella palestra, anche perché non avrebbe nulla da perdere, perché obiettivamente si vedrà quello che riuscirà a sembrare il presidente. È una di quelle situazioni dove l'allenatore, a meno che non fa sfaceli, ma Palladino non è uno che dorme da piedi, secondo me potrebbe essere una buona soluzione.
0: Felice, voglio chiederti una cosa, perché ieri mi sono trovata a fare una chiacchierata con Nando Orsi e lui diceva, ma secondo me potrebbe la soluzione Lazio essere con 15 giocatori come avveniva ai nostri tempi, tanto senza coppe, senza nulla, tu fai giocare quelli e puoi andare avanti per quest'anno. Potrebbe essere una soluzione tornare agli anni 80? Felice?
3: Sarebbe bellissimo, però credo che sia impossibile in questo momento un discorso del genere. Oramai le rose sono composte da 24-25 giocatori, 26, sarebbe, ripeto, bisognerebbe tornare indietro, ma non credo che dall'oggi al domani si possa ottenere questo.
0: No, ma anche perché poi 15 giocatori, sì, è vero che ai tempi Gaetano giocavano sempre gli stessi, no? Oggi è difficilissimo trovare un giocatore che ti fa tutte 30 le partite, perché poi è pure vero che c'erano 30 partite e non 38.
1: Sì, ma io penso che Nando abbia fatto un approccio mentale, cioè di essere così minimalisti, fare un anno tipo sabbatico, rosa ridotto, no? O 15 o 20, comunque la situazione è quella. Io però direi allo dito di non indugiare molto sul io so io e voi non siete un cavolo, perché sostanzialmente i tifosi stanno protestando e non vanno allo stadio. Poi l'anno prossimo secondo me sono di tignatura e fanno bene, io l'applaudo, anche se nell'ultima trasmissione l'altra volta c'erano dei colleghi che se la prendevano con i tifosi, perché i presidenti vanno capiti, e io voglio ricordare a tutti che De Coubertin diceva l'importante è partecipare, non vegetare. Invece non diceva vegetare e stare in campionato lì e fare la figura di un encefalogramma quasi piatto a Torino e il Lazio quando si... Però detto questo, deve anche darsi la volta il presidente per trovare una soluzione. perché ribadisco, l'anno prossimo ci saranno pochi dilaziali a fare abbonamento e andare allo stadio, e in Serie A una cosa del genere è improponibile, specie in una città come Roma.

Roma, dove dall'altra parte si ambisce e giustamente fanno le loro cose per andare in alto, Champions League e via di storia, da quest'altra parte non c'è niente. Ma che può fare, lo dico, se la vuole vedere lui, la partita, la famiglia, i familiari, il direttore e pochi altri, non ce la, non ce la, non ce la.

0: dice questo Milan Cagliari?
1: Vabbè, Milan Cagliari.
0: C'è l'ultima giornata di campionato, c'è il sole, si va al mare, no?
1: Assolutamente, dopo un'annata del genere credo che gli stimoli dopo la vittoria di domenica, credo che il Cagliari abbia esaurito tutti gli stimoli. Credo anche che oggi ci sarà spazio per chi ha giocato meno, certo, almeno lo spero, di qualche altro giovane, di vedere qualche altro giovane del Cagliari e giocare titolare. Io credo per quanto riguarda la Champions che rimarrà tutto intatto come adesso la classifica.
0: Cioè Inter, Napoli, Milan, Roma.
1: Sì, per me è difficile che ci sia qualcosa di diverso. Mm-hmm. E credo che sia anche giusto a questo punto, perché la Roma ha dimostrato di essere una buona squadra e di essere presente nei momenti importanti,
0: certo,
1: come il Milan d'altronde.
0: Mm-mm. Alessandro?
2: Ma diciamo che riguardo a, diciamo, a Milan-Cagliari, diciamo, è una partita questa che diciamo deve avere soltanto un esito, no? Il Milan si gioca tantissimo, si gioca l'accesso alla Champions e quindi non potrà permettersi passi falsi, ecco, quindi credo che il risultato dovrebbe essere scontato. Poi nel calcio può succedere tutto, abbiamo visto anche domenica scorsa Torino a Torino la Fiorentina vincere sorprendentemente contro la Juventus. Poi vabbè, ci sono state tutte le polemiche, no? C'è stato qualche collega che ha un po' stigmatizzato l'atteggiamento della Fiorentina, magari un po' condiscendente qualche partita prima contro la Roma e magari particolarmente impegnata proprio contro la Juventus. Ma queste sono chiacchiere, perché poi ogni partita fa storia a sé, ogni partita ha un indirizzo comunque che viene comunque diciamo fa riferimento anche un po' a quelli che sono le condizioni dei giocatori in quel preciso momento e quant'altro.
0: Gaetano?
3: Sì, Milan Cagliari?
0: No, in generale questo quarto posto è della Roma.
3: Voglio ricordare una cosa che diciamo si dice che poi torti non torti vengono pareggiati o no. Questa è una cosa più da destino che non torti non torti. L'anno scorso, alla fine del campionato scorso, ci fu l'ultima giornata di campionato dove la Roma andò a vincere 2-0 fuori casa in maniera netta, l'ultima partita di campionato. E l'ultima partita di campionato la fece anche la Juventus in trasferta in quel di Venezia e vinse. Con quella vittoria la Juventus riuscì a evitare il sorpasso della Roma. E comunque ripeto, 2-0 vinse fuori, avrebbe sorpassato la Juventus se non avesse vinto a Venezia. Ebbene, la Juventus a Venezia dovette sempre rincorrere, stava sempre dietro e poi alla fine riuscì a svangarla. La svangò nell'ultima fase della partita con un rigore causato da un ex giocatore della Juventus, un rigorino al limite dell'area di rigore che cadde così dal cielo nelle fasi finali della partita e la Juventus andò avanti. Così ci furono anche polemiche, il fatto dell'ex che comunque è un po' proprietà, era una cosa del genere, gli aveva fatto questo fallo e via discorrendo. Oggi invece che succede? Lì ci fu un rigorino, qua c'è stata una Fiorentina che ha fatto lo tsunami, ha perso la Juventus, si sta pure, adesso la Roma deve vincere col Verona e gestisce questa cosa. Quindi così come fu veramente fregata la Roma l'anno scorso e quindi non andò in Champions ma andò la Juventus, così invece quest'anno c'è stato questo rush finale che ha dato merito alla squadra di Gasperini di poter entrare, cosa ci auguriamo tutti, o perlomeno dall'altro, che oggi vinca e quindi la Juventus sfornerebbe quell'errore, quella cosa dell'anno scorso che comunque la portò avanti grazie a un rigorino nella fase finale della partita di Venezia, dove aveva praticamente sofferto il rincorso causato da un giocatore vicino alla Juventus, naturalmente con il Venezia, e che permise alla Juve di andare punto punto in Champions League.
0: Sì. Felice, l'allenatore del Cagliari sarà lui?
1: Ah, guarda, io credo che è tutto da decidere ancora, perché secondo me, poi non lo so, leggo determinate cose sui giornali, credo che la nuova proprietà entri

0: entri a fine mese o inizio giugno, e quindi non so, credo che ci sarà, come giusto che sia, quando entrano i nuovi proprietari, non una rivoluzione, ma quasi. È stato sempre così nel calcio, quindi chi entra, di solito, fanno questo.
1: Quindi
0: C'è da dire però che no, la sicurezza non c'è, però credo che Pisacane meriti ampiamente di essere
1: la
0: riconfermato,
1: conferma,
0: perché
1: infatti.
0: essendo esordiente, squadra giovane, lanciato molti ragazzi del vivaio, non del vivaio, vabbè, delle squadre giovanili, della primavera. In più è l'unico allenatore che ha fatto 40 punti negli ultimi anni a Cagliari. Non ricordo sinceramente ultimamente una salvezza con 40 punti,
1: Certo,
0: quindi merita la conferma.
1: la conferma, dice poi dopo.
0: Sento voci che è richiesto da tipo la Lazio, il Torino, però non lo so. Quando cambia una proprietà, credo che ci si può aspettare di tutto.
1: Gaetano, ma secondo te, stavo leggendo le dichiarazioni di Guardiola, no? Lui ha finito 10 anni magici con il City, ha detto sono finite le energie, ora stacco la spina. È credibile che un allenatore così stacchi la spina, si prenda un anno sabbatico, oppure lo potremmo trovare anche da qualche altra parte?
2: Sì, non subito, un anno di sabbatico fermo ci sta,
1: Ci sta.
2: così come ha fatto Klopp in passato. Vabbè, lui ha fatto più di un anno, se ne è entrato adesso nel novero dei dirigenti e via discorrendo. Secondo me ci sta, secondo me Guardiola un anno è giustificabile, anche perché non so se avete letto, dall'Inghilterra ci sono alcuni articoli dove la figlia, la famiglia e cose, insomma, pretendono di averlo un po' più vicino, almeno un po' di tempo, e quindi finito 10 anni con il City, secondo me può tranquillamente star fermo un anno. Però insomma, Guardiola ha un mercato che è inaudito, non mi stupirei se alla fine ci ripensasse, però se stia fermo un anno non mi meraviglierei.
1: Ah sì. Gaetano, grazie.
2: Ciao
1: Buon
2: ragazzi,
1: mare.
0: ciao,
1: Alessandro,
0: Paolo, sì.
1: noi ci ritroviamo domani al risultato ottenuto. Chissà di cosa parleremo.
3: Ma diciamo, per quanto possa contare la partita di questa sera, l'ultima della stagione davanti a pochi intimi, triste epilogo di una stagione veramente inverosimile.
1: Però non conterà niente né per una né per l'altra squadra, quindi
3: No,
1: almeno.
3: no, no, no, no, assolutamente. Beh, andiamo un po' a parlare, magari vediamo un attimino se stasera dopo la partita Sarri rilascerà qualche
1: Ah,
3: dichiarazione
1: sicuramente, cioè, se
3: interessante
1: va via
3: sul futuro,
1: saluterà i
3: insomma.
1: tifosi, no? Perché
3: Sì,
1: se non li
3: ecco,
1: saluta,
3: secondo me
1: allora vuol dire che
3: potremmo,
1: forse.
3: ecco, anche se lì adesso ovviamente ci sarà tutta una sorta di, no, di dialettica anche a distanza con Lotito si aspetta che Sarri faccia un passo indietro, Sarri si aspetta che Lotito gli riconosca quello che gli deve riconoscere,
1: Certo.
3: ha fatto già capire che non lascerà nulla sul tavolo, e quindi
1: Beh,
3: credo che
1: Lotito ha
3: la.
1: detto Sarri ha 3 anni di contratto, eh.
3: Appunto, Lotito si aspetta che sia Sarri a
1: E
3: volersi
1: Sarri
3: andare,
1: non
3: no?
1: credo che
3: Così
1: questa
3: almeno.
1: volta si dimetta.
3: No, Sarri questa volta non si dimette, Sarri questa volta non andrà incontro alla società, ma giustamente, perché comunque è stato messo lì, ovviamente, davanti alle sue, chiaramente alle sue responsabilità, è stato criticato velatamente più volte. Anche quando parla della squadra, che la squadra sarà sotto, è quello anche ovviamente una frecciata all'allenatore, allo staff tecnico, no? Quindi diciamo Sarri a questo punto deve essere giunto al culmine, ed è giusto che a questo punto faccia valere le sue ragioni.
1: Eh sì, eh
3: Ma,
1: sì.
3: insomma.
1: Alessandro, grazie, grazie al direttore di
3: Grazie,
1: GP
3: grazie.
1: Magazine, grazie Ale, buona
3: Ciao,
1: trasmissione anche per domani.
3: ciao. Grazie.
1: Felice, noi avremo da parlare in questo mese, quindi ti ridisturberemo.
0: Non è un disturbo, è sempre un piacere.
1: Anche per noi. Grazie a
0: Vabbè.
1: Felice Falaguerra, grazie
0: Grazie,
1: Felice.
0: alla prossima.
1: Alla
0: Ciao.
1: prossima. E invece io volevo andare, perché ho visto un bel cartellone dove siamo presenti anche noi, da Alessia Tarani. Ce l'abbiamo?
4: Eccomi. Ciao a
1: Eccoci!
4: tutti.
1: Lo so che ti
4: Ciao.
1: disturbiamo nel pieno di questa bellissima manifestazione. Allora, dici un po' che succede lì a San Cesareo.
4: Allora, succede una cosa meravigliosa, è un evento di beneficenza sportivo, è organizzato in poco tempo, ma con la collaborazione di tante persone di buona volontà, tra cui le Suore Bologna, Marco Di Maio, Federico Grossi DJ Set, la Nazionale Italiana Suore, la Nazionale Italiana Sacerdoti, gli Individual Coach, i jazzisti, veramente un evento che in un mese e mezzo era impensabile, con una cena meravigliosa stasera al ristorante Pepe, sempre di beneficenza, con esibizioni, DJ set e quant'altro, quindi una serata molto divertente. C'è ancora qualche posto, e sia per quello sia per le lezioni del pomeriggio ci sarà anche Yoga Stenix con...
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Di vista molto positivo, lei è una donna sempre molto sorridente, in questo caso ha un problema logistico, nel senso che non riesce quasi più ad uscire di casa perché ci serve di acquistare un'attrezzatura per consentire.
1: Ecco, allora una coppia lascia anche a noi,
4: grazie, grazie. E poi domani tanto fitness, quindi domani ci stacchiamo dal calcio, però diciamo oggi il messaggio con le storie è un po' quello dell'inclusione, perché tra loro sono di tutte congregazioni diverse,
1: certo,
4: non è, quindi fanno squadra pur venendo da ambienti comunque profondamente diversi, perché io ho scoperto che poi ogni congregazione ha una vita a sé e anche delle credenze un po' a parte, insomma, quindi nelle loro differenze quando invece giochiamo insieme siamo una grandissima squadra. E poi sono simpaticissime, per cui chiunque partecipa a questi eventi vede comunque le figure che è abituato a vedere forse in un modo un po' diverso mettersi veramente in gioco e contribuire come possono a portare un sorriso, quindi devo dire lo strato serio. Il mister Buccianti che l'accompagna più di oro, ieri con una gola in corso è fatto 10 ore di macchina, cioè veramente ce l'abbiamo messa tutta per fare una cosa bella, e quindi ci aspettiamo due giornate di grande divertimento. Poi domani c'è Tiago da Silva con Rit Fit Dance, c'è Animal Flow, c'è Cardi Power, quindi veramente tecnica individuale.
1: E allora facciamo una cosa, Alessia, allora io se riesco faccio un salto anche oggi, ma domani mattina ti richiamo e ci aggiorni e saremo in diretta anche domani mattina. Poi se ci vuoi mandare qualche immagine, noi siamo anche in televisione, quindi la trasmetteremo, ok?
4: Perfetto, grazie, grazie.
1: Grazie a te, grazie alla GED, grazie a tutte le persone che si sono diciamo attivate per un evento così speciale oggi a San Cesario, e magari perché domani è la locandina, la stiamo già vedendo in televisione, perché magari un domani si può fare anche il tour, no? di questo evento.
4: Siamo già a disposizione, quindi chiunque vuole fare eventi di beneficenza e ha bisogno di un supporto, e noi ci siamo anche per altri, insomma, ecco, quindi...
1: Andate pure sul canale, se volete trovare Alessia, andate sul canale Instagram, insomma i social, sì. Se la trovate facilmente attraverso la,

0: l'associazione che è la GER, oppure attraverso i suoi canali privati, Alessia Tarani, giusto Alessia?
1: Sì, DS Alessia Tarani o DS Ale Baracalcio.
0: Ecco, sennò venite sul mio che io metto replico come fa Alessia, quindi in qualche modo la trovate. Grazie Ale,
1: grazie,
0: a grazie, domani Anna, allora.
1: E un saluto a tutti quanti.
0: E se capitate a San Cesario, andate veramente, perché è una causa giusta, perché oggi può servire a lei, domani può servire a noi, quindi insomma, se passate di lì, è una bella giornata, anche voi che abitate lì vicino, andateci. Allora, noi adesso ci fermiamo, perché dopo andiamo a parlare del fatto che i giovani si allontanano dal calcio per immergersi in altri sport, che spesso sono sport da combattimento, e ne parliamo con un professionista tra qualche minuto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone e la moglie collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disunità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il Capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
2: Stava Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della terra dei fuochi. Sono venuti innanzitutto a raccogliere lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, purato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice, parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 feli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
3: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime in esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai, la maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
2: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Tanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
3: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato l'accusa di tentato omicidio, un ventenne residente a Castelgoffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni, avrebbe riviato alcune lesioni al volto.
2: Sport, il ciclismo di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila, soli 130 km da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMV Radio, in storia di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio non dimenticate, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su MV Radio. Non perdere Story Calcio.
5: Udite, udite, nella nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con voi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio. Interagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro a risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta. Questa è Guerra Ribellini, io sono Susanna Marcellini, ma più in generale è PM Radio, quindi se volete scaricate l'app oppure guardateci da canale 403. Allora, io vi dicevo prima che in realtà ve l'ho detto per tanto tempo che mi sarebbe piaciuto fare un approfondimento. In realtà questa esigenza nasce proprio l'anno scorso, quando ho cominciato a girare per scuole per il premio Sconcerti, che rifaremo anche quest'anno, e a parlare con gli studenti e a capire che sempre più ragazzi, più adolescenti si allontanano da quello che per noi è sempre stato un sport molto commerciale, no? Se parlavi di sport, il calcio era la prima cosa a cui pensavi. Invece, ahimè, mi sono trovata di fronte un'altra realtà, cioè gli studenti mi parlavano di altri sport, pallavolo, basket, ma soprattutto sport da combattimento. E lì mi è venuta, mi si è accesa una lucina che mi diceva: perché c'è questo allontanamento da calcio, da quello che noi abbiamo sempre considerato, no, lo sport per eccellenza. Invece mi sono resa conto, parlando nelle scuole, che non è così, e ho detto: vabbè, devo trovare la persona giusta con cui parlarne. Questa persona l'ho trovata. Allora, io intanto vi presento una giornalista, conduttrice, lei fa calcissimo, su da Milano, Alexandra Colasanti. Ciao Ale.
1: Buonasera Susanna, anzi buongiorno Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Allora, buon sabato,
0: oggi è caldo, oggi a Roma è caldo, sì. Ultima giornata di campionato. Dicevo, non so se mi hai sentito, dicevo questa premessa, e devo dire che la persona con cui parlare, io ho aspettato qualche settimana, l'abbiamo trovata anche grazie a te, perché la persona che andiamo a presentare è un agente sportivo, è stato un tecnico di livello europeo, un imprenditore, scienze dell'amministrazione, scienze motorie e management dello sport, è stato consigliere federale e direttore della scuola nazionale di pugilato della Federazione Pugilistica Italiana, ambassador all'Università del Foro Italico di Roma. Insomma, devo dire che insomma, è la persona più adatta per parlare di quello che abbiamo trovato nelle scuole. Lui è Marco Consolati. Ciao Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, grazie a te, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo di questo argomento un po' attuale e toccante, diciamo.
0: No, ma soprattutto perché io poi con Alessandra parliamo sempre di calcio.
1: Buongiorno,
0: ovviamente. Eccoci.
2: Buongiorno Alessandra.
0: Ovviamente lei, conducendo calcissimo, fa calcio, però poi ci siamo trovate spesso a dire: sai Alessandra, io vado nelle scuole e lì trovo giovani che invece mi parlano del pugilato. Alessandra è stata premiata al premio Mario Concerti alla Camera dei Deputati lo scorso ottobre, e lei insomma sa, come so io, che c'erano degli studenti, e c'è stato anche una figura

0: di spicco, un influencer, un ex pugile, che ha premiato una ragazza che aveva avuto problemi nella scuola di bullismo. E allora abbiamo portato anche questa testimonianza. Però quello che ci chiediamo, Marco, perché nei ragazzi c'è questo allontanamento?
1: Ma io penso che molti giovani non è che stanno abbandonando del tutto il calcio, però rispetto a 15-20 anni fa si sta distruggendo il loro altri interessi, infatti tipologie di sport e molti verso gli sport individuali, anche perché credo che oggi purtroppo non è che voglio fare tornare da un fascio, i talenti in Italia ci sono anche nel calcio, ce ne sono molti, basta guardare, poi seguo anche le categorie minori, però è venuto meno secondo me quello che è l'aspetto di meritocrato. Oggi i procuratori purtroppo li fanno da padroni, c'è un interesse economico ancora prima della ricerca del talento, i giovani oggi che ne dica, insomma, sono molto attenti a queste dinamiche, e preferiscono insomma non avere pressione sul risultato, questa selezione, l'aspettativa dei genitori, e poi c'è un altro aspetto, questa specializzazione precoce, c'è poca tolleranza per chi matura più tardi, insomma, l'età biologica, l'età anagrafica, questo non corrisponde. Un ragazzo di 11-12 anni a volte non emerge subito, può rischiare di sentirsi scartato, mentre sport uno può essere vigilato da arti marziali, del basket, anche se uno sport diciamo l'atletica, il tennis, però lo risolvono di più.
0: Alexandra, poi c'è anche da dire che il calcio giovanile è molto costoso per le famiglie. Vai Ale.
2: Assolutamente sì, perché il calcio in realtà nasce nell'ideale di tutti noi appassionati, come uno sport semplice, uno sport accessibile a tutti, no? Perché ricordiamo, io parlo del dopoguerra ad esempio, i nostri nonni giocavano a calcio con due scarpe e un pallone anche gonfio e si mettevano nel cortile dell'oratorio, nel cortile sotto casa e giocavano. Oggi non è più così, perché comunque per accedere a delle scuole calcio importanti, perché è importante, io dico, quelle scuole che permettono di realizzare il sogno, no? Il sogno del calcio accessibile a tutti, che fa avvicinare i nostri giovani e le nostre giovani, però ci sono comunque dei costi annuali per seguire queste scuole calcio. Le trasferte lì comunque devono partecipare anche le famiglie, supportando i figli, addirittura a volte si chiede trasferimento in giovanile ad alcuni giovani fuori regione di residenza, e i genitori molti dicono dovrei andare, dovrei seguire mio figlio. I tornei, il materiale tecnico, i preparatori privati, cioè in molte famiglie cominciano a chiedersi se ne vale realmente la pena, ma soprattutto si è considerato gli scandali che sempre più stanno diventando protagonisti loro, piuttosto che il calcio giocato, i risultati e lo show tecnico in campo. I ragazzi cominciano a pensare se realmente loro stessi ne valga la pena, ma il semplice fatto che comincia a diventare un ambiente dove forse emerge agli occhi dei giovani adolescenti, dove ricordiamo, Marco lo può dire, ha tre figli, Susanna, tu comunque sei vicina all'ambiente giovanile con tutte le tue insomma, il tuo impegno all'interno delle scuole. I giovani non vanno traditi, non vanno feriti e non vanno presi in giro. I giovani lo sanno, lo comprendono. I giovani sono dotati di una grande capacità intellettiva, una perspicacia, una sensibilità. E vedere sempre che forse in Serie A emerge chi ha la strada facilitata da un intermediario che ha dei giusti contatti, comincia a diventare per loro una presa in giro. E di conseguenza forse scelgono degli sport dove l'obiettivo non è diventare professionista, ma l'obiettivo è quello di diventare uomo o donna. E questo ad esempio per me il pugilato, indipendentemente dalla carriera che il giovane riesce a percorrere, il pugilato ad esempio, visto che c'è Marco Consolati, è uno sport che ti insegna a diventare uomo e ti insegna a diventare donna.
0: Allora, voglio sottolineare, perché ho detto Alexandra conduce Calcissimo, ma Alexandra ha anche un suo format sul pugilato che si chiama Guerrieri, che va in onda il martedì. Marco, dice bene Alessandra?
1: Io condivido ogni suo valore. C'è una disillusione sul sogno del, diciamo, professionismo. I giovani oggi sono molto, molto attenti e ricercano un'identità personale, una crescita individuale, e soprattutto cercano qualcosa che i risultati dipendano direttamente da loro. Ora, direttamente parolone, perché è ovvio, anche gli sport in Italia hanno necessità, insomma, del maestro, tutto quello che e tutto ciò che li circonda, però non c'è la, diciamo così, la preoccupazione della panchina, il cugino che insegna della metafora della vita, perché all'interno di quelle sei corde sei solo. Il maestro possono essere i genitori, quindi il maestro ti consiglia, ma poi ti lascia alla vita dove devi risolvere i problemi da solo con le capacità e le competenze acquisite. Ecco che il pugilato a livello educativo e formativo crea veramente uomini e donne capaci di affrontare il mondo oggi che va a mille all'ora. Il calcio, questo, la percezione che hanno i ragazzi è questa, che sì, va bene, però è troppo vincolato a procuratori, se c'è il sponsor dietro, alle conoscenze. Il ring, queste dinamiche non te le permette, perché poi quando sei sopra puoi avere lo sponsor più grande del mondo, puoi essere il più grande raccomandato del mondo, ma lì te la giochi da solo. Ecco perché i giovani vanno verso lo sport individuale. Vero è che ogni disciplina deve avere un momento sui campioni, perché quando c'è il campione è un trainante importante per tutti i momenti. Però la situazione pugilistica, insomma, è impegnata, insomma, a 360 gradi sul sociale, è impegnata anche in zone, diciamo, un po' più disagiate, e soprattutto uno sport che è accessibile a tutti, perché insomma un paio di pantaloni, un paio di pantaloncini uno li trova. Ecco, qui sono questi un po' i campi. Mi spiace però, perché ripeto, anche io seguo tanto il calcio, stato vicente anche di squadre di Serie D, dove ho visto cose che mi hanno lasciato basito, richieste economiche, richieste ai genitori.
0: Mamma mia.
1: Quindi quello che dico è perché l'ho passato sulla pelle, non dico la città per correttezza, però è accaduto. Quindi richiesta di premi di preparazione, quando tutti sanno benissimo che il premio di preparazione è un atto che sta società e società, non lo puoi chiedere al genitore. Però il genitore, illuso da questo sogno di poter far arrivare il figlio al professionismo e dargli un futuro economico stabile, si prova a fare queste cose. Oggi anche i genitori si stanno rendendo conto, come dicevate, anche di tutti gli scandali che sono accaduti, che in realtà poi la vita è altra, e di tantissimi, centinaia di migliaia di ragazzi che si spingono a fare calciatore, poi ne arriva veramente pochi, e pochi se sono solo i migliori. Quanto è che non vediamo un mondiale?
0: Ecco, io infatti volevo introdurre pure questo argomento, no?
1: Io, Alessandra, ti volevo correggere, 4 figli. Non te,
0: Se ne versa uno, no. Lui l'ha fatti anche per noi
3: dell'ultima notte d'amore, spornatemi.
1: Allora, l'ultima notte d'amore l'ho visto, un film molto molto bello, mi ha molto
3: no, infatti in realtà l'ultima notte d'amore può essere anche frainteso, però una delle ultime, le ultime, no, in cui l'amore dei genitori ha trionfato ed è venuto fuori il quarto bebè. Pardon.
1: eccoci.
0: Quanti anni ha Marco?
1: Allora, io oscillo dal piccolo che ha 11 anni al grande che ne ha 34.
0: Madonna, cioè, veramente possiamo parlare con te di qualsiasi età.
3: Non si annoiano mai in famiglia con Solano, questo c'è da dire. Perché...
1: E voglio dire che i figli, anche il più grande, non ha ricordato questo mondiale di vinti.
0: No, sicuramente quello di 11 non sa neanche cosa sia un mondiale. Se hai un figlio di 15-16 non l'ha mai visto. Insomma, sono generazioni intere.
1: Ma anche il più grande, che è del 92, non ha tanto
0: era piccolo.
1: Era piccolo, si parla del 96, il suo mondiale. Non hanno ricordanza. Ora, io la domanda che faccio, no? Come è possibile che sia generato in questa maniera un mondo dove a livello economico non mancava niente, dove la ricerca del talento poteva essere fatta? E qui voglio essere critico, spesso mi trovo a guardare le scuole di calcio dove chi fa formazione

0: ma anche su altre, anche su altre federazioni. In realtà, chi non investe sugli inquinanti, io non posso pretendere di avere degli ottimi prodotti da artigianato se non formo l'artigiano che mi crea il prodotto. Se io voglio fare un discorso solo di business o di grandi catene di distribuzione, ovviamente il baraccone è davanti, ma il prodotto finale è di scarsa qualità. Non abbiamo un Totti, non abbiamo più un Baggio, non abbiamo più, cioè, tutti questi campioni che, ma noi possiamo parlare di un chimico, poi Alessandra è più formata di me anche a livello calcistico. Noi possiamo fare un elenco di campioni che 20 anni fa giocavano in Serie B, oggi sarebbe indispensabile in nazionale. E qui è tanto.
1: Marco, però questo discorso regge, è un discorso importantissimo. Il tema è che il calcio negli ultimi anni, parlo degli ultimi decenni, perché io ricordo nel 2000, forse nel 2016, nella seconda laurea, feci un approfondimento nel 2013, non ricordo adesso, una seconda laurea che presi, feci un approfondimento calcistico cercando di reperire dati, di bilanci, mettendo a paragone società della Premier con società italiane di calcio, e ti dico che l'indotto che il calcio porta al nostro paese è un indotto importante, è una voce del PIL italiano. Di conseguenza è diventato uno sport che attira sempre più persone, perché dove c'è il denaro, lì si muove il fiuto dell'essere umano. Perché oggi la società ti impone lusso, ti impone denaro, ti impone una vita agiata, ti impone per i genitori ovviamente che hanno i figli, che cercano di dare il futuro migliore ai propri ragazzi. Il tema è che questo però può provocare un grave danno, che è quello del troppo sorpia, un po' come accade anche nelle aziende. Cioè, guardiamo anche le aziende a conduzione familiare. In Italia stanno scomparendo. Tu hai parlato degli artigiani, no? Come è importante creare, hai fatto un paragone saggio, però in realtà dove poi c'è stato, ci sono state quelle aziende, piccole e medie imprese, che erano puntate alla qualità, al prodotto, al made in Italy, alla particolarità, oggi queste piccole aziende sono state mangiate dai grandi colossi che hanno visto in quel prodotto successo, hanno visto in quel prodotto la vendita, ma hanno perso la qualità. Perché purtroppo andando a produrre su larga scala, di conseguenza che cosa si crea? Si crea che tu devi perdere per forza qualcosa in questa catena di montaggio, per la velocità, per la quantità, e quindi perda qualità. E questo è successo nel calcio. Il calcio ha sempre persone, ha sempre più procuratori, allenatori, giovani ragazzi, però si perde la qualità. E dove c'è più afflusso ci sarà sicuramente più compromissione, intendo. Probabilmente l'importanza del contatto, l'importanza di quel qualcuno che ti punta il faro, perché siamo tanti e quindi la qualità poi si perde, perché giustamente, ripeto, torniamo al discorso di prima, i ragazzi quando vedono l'ingiustizia cambiano strada perché hanno tempo per farlo. Io vedo anche i genitori che vengono le trasmissioni, Susanna, questo poi coinvolgerà anche te, che chi meglio di te può analizzare questo, poi ovviamente il tuo punto di vista, però quanti genitori disperati dicono: mio figlio non era il primo, però poteva andare avanti, e vedevano che in realtà poi il figlio non veniva portato avanti perché non aveva determinati contatti, e questo è un dramma nel nostro calcio italiano. Perché stiamo scomparendo, ormai siamo scomparsi dal programma internazionale per tanti anni, chissà quando torneremo ad essere negli albi d'oro, non dico d'oro, pur di bronzo, d'argento del panorama internazionale. Marco, Susanna, io poi vorrei lasciarlo a voi.
2: Marco, ci torneremo, ci sta questa speranza di cui parla Alessandra, perché insomma di scandali ci sono stati tanti, sembra di tornare un po' al pallone, lo porto, io ti ricordi quando... Cioè, almeno io quando ero piccola, no, c'era questa cosa di chi ha portato il pallone gioca.
0: Allora, condivido quello che ha detto Alessandra, però c'è un passaggio dove vorrei il punto libero, vorrei il punto libero.
1: Puoi anche non condividere, è no, bello della dialettica. No. Susanna, mi puoi non condividere mai le opinioni degli altri.
0: No, ma io lo condivido e vorrei aggiungere una cosa. Nella disamina che ha fatto Alessandra, vedere

0: che si passa da un modello destinato a un modello di piccola impresa per poi un modello industriale, ma questo non vuol dire che si perda le origini, quindi andava solamente replicato il modello artigianale del calcio a livello industriale. Oggi con tutti i soldi, siccome va in Cina anche sul team nazionale, quindi il movimento calcio è un movimento importante, però se noi guardiamo solamente l'aspetto economico e tracciamo la produzione, quindi la creazione e la valorizzazione degli atleti, è normale, va per sé che poi è destinato a scombere e finire. Quello che dico è che sono fermamente convinto, io a parte vieterei in età, cioè, avere procuratori a 12 anni o 13 anni, a me questo veramente fa sorridere, io questo proprio lo eliminerei. Detto questo, ci sono tanti passaggi nella formazione del calcio che, è come si è detto prima, vanno avanti chi? Vanno avanti gli interessi. E nell'atleta, se noi non rimettiamo al centro del movimento l'attore principale, che è l'atleta, in questo caso il calciatore, ma anche in altre federazioni, se noi non mettiamo al centro l'importanza dell'atleta, al di là delle sue conoscenze, delle sue capacità economiche, tanto altro. Io mi ricordo che giocavo a calcio, era anche bravino, ho smesso perché avevo questa passione per gli sport da combattimento, però la scuola a calcio non si pagava. Chi era bravo, io ero bravino, mi stimano da capo a piedi,
1: sì,
0: dalle scarpe a tutto quanto, non esisteva che il genitore investiva. Allora in questo ampio parcheggio di atleti venivano fuori tanti campioni, perché c'era una selezione naturale di talento e non una selezione indirizzata solo esclusivamente all'aspetto economico. Questo è il mio pensiero. Poi non è che nessuno di noi tre qui alla racchetta magica.
1: Guarda Marco, noi prima in apertura abbiamo avuto ospite Sandro Tovaglieri, che è cresciuto nelle giovanili della Roma, insomma era quello giovane ai tempi dello scudetto del 82 della Roma, e lui diceva in tutte le scuole calcio, poi io sono andata alla Roma, ma i miei genitori non hanno mai pagato niente se non il sacrificio di portarmi.
0: Ecco, mio babbo ha neanche quello, perché andavo con la bicicletta, con la graziella, e poi quando
1: perché nel caso specifico lui veniva da fuori Roma e quindi poi veniva a Roma, ecco.
0: È una battuta, no? Io la prima volta che andavo a vedere mio babbo in giocare a calcio era un rappresentativo a Coverciano, no? Ecco, lui si veniva a venirmi a vedere. Quando sono andato a fare provino, mi hanno chiamato a Torino, sono stato vino per l'Atalanta, dove mi ricevesse addirittura il tappino in persona, e mio babbo non condivideva neanche lo sport. Ecco, quindi è quell'approccio diverso.
1: Oggi sono troppo presenti.
0: Oggi c'è un'esasperazione, e questo dico anche per i genitori, qui parlo da insegnante, che c'è anche l'altra faccia della medaglia, dove il genitore, ogni genitore vede il campione. Sarebbero questi ragazzi, insomma, lasciare. Io non ho mai imposto i figli che sono, i quattro figli mi sono stato pugilato, mi ha sofferto, no? Perché mi sarebbe piaciuto che si avvicinare un po' il più grande Massimiliano, però lui non, quello dell'agonismo a lui non piace, quindi mi viene imparato di me.
1: Però hai lasciato a loro la libertà, che è la più grande eredità che può lasciare un genitore.
0: Io quando parlo, io a volte il genitore deve capire quelle che sono, secondo me, non esigenze, i sogni dei propri figli. Io ho, adesso ho Gemma, che è la penultima, che ha 13 anni, che è un mostro, praticamente un mostro. Lei fa le gare d'atletica con i ragazzi, infatti mi è tornata a casa e ho detto: Gemma, com'è andata la gara? Sono arrivata a seconda. Ah, mio amore, chi ha vinto? Diego. Come Diego? Papà, io gareggio con i maschi, con le ragazze non c'è storia. Io sono il pianoforte, lei è amante della musica, e io la spingo, la sostengo per la musica. So che sarebbe un'ottima cosa. Ecco, bisognerebbe anche i genitori, va bene, fossero meno, diciamo, permeabili a questo sogno che deve fare lo sportivo, il calciatore per forza, perché lì trovo un terreno fertile Quindi

0: quelle, diciamo sì, quei procuratori nel paesano gestivo offensivo, dove possono, insomma, chiedere denari e sfruttare questa situazione dei soggettivi che poi genera quegli scandali che avete appena detto, ma soprattutto è male per tutto il movimento, perché oggi bene chi sta lì forse non dovrebbe stare lì, e ci sono ragazzi in categorie minori che non hanno questa possibilità, che potrebbero stare invece in categorie superiori. Questa è un'analisi di coscienza che si deve fare la Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Alessandra?
2: Susanna, scusami, pensavo che Marco stesse in chiusura di analisi. Volevo sottolineare l'importanza delle parole che in questo momento che ha detto Marco Consolati, sì, sì. La capacità di ascolto. La capacità di ascolto oggi si è persa completamente, non solo nei genitori, perché poi io ad esempio sono figlia di un padre nato nel dopoguerra, c'erano quei padri che non avevano la capacità di ascoltare perché nessuno
1: gliel'aveva insegnato.
2: I tempi non gliel'aveva insegnato nessuno, ma soprattutto i tempi non glielo potevano permettere. Però vi riporto qualche anno prima dei nostri genitori, i nostri bisnonni, quando c'era Plutarco che scrisse proprio un celebre trattato, l'arte di ascoltare, reazione audiendi. Dopodiché Socrate, Buber, Rogers addirittura è focalizzato sull'ascolto empatico. Cioè bisognerebbe davvero fermarci un attimo, forse è proprio questa società che ci sta portando a dei ritmi altissimi e noi tralasciamo le basi anche noi stessi, cioè tutto parte dall'essere umano, chi va in campo, chi va sul ring, chi va nelle famiglie, tutti i genitori siamo tutti esseri umani, la capacità di ascoltare. Oggi fermiamoci un attimo, anche dopo questo intervento in radio, se gli ascoltatori e le ascoltatrici ci stanno seguendo, dove non lo so, guardiamoci intorno, quante persone realmente hanno un ascolto attivo e non lo fanno per egoismo, per incapacità, per incapacità, perché nessuno ci insegna ad ascoltare.
1: E dopo di noi, guarda, è talmente vero, a parte che hai scomodato e oggi quindi bene, mi piacciono queste trasmissioni così, perché arrivare a Plutarco vuol dire che qui veramente potremmo parlare di qualsiasi cosa. Però io non so, Marco, tu hai dei figli, no? E oggi con i cellulari l'attenzione, come dice Sandra, hanno un'incapacità, perché scrollare ogni 3 secondi vuol dire che l'attenzione viene sempre meno.
0: Guarda, un dato, un'indagine che abbiamo fatto, c'è una società che a Viareggio, dico il nome sempre che non fa pubblicità, dove ci vanno dai piloti di Formula 1, piloti di MotoGP, dove si va a guardare, si va a analizzare, va bene, tutto l'aspetto, diciamo, sia psicologico, di consumo, quindi di economicità del nostro sistema cerebrale. E di un dato che vi deve far riflettere solo questo: se noi teniamo il cellulare mentre stiamo a fare qualcosa e arriva una notifica, la nostra curva d'attenzione, senza leggerla, la nostra curva di attenzione scende e impieghiamo 15 minuti per ritornare al livello di concentrazione che avevamo. Questo dice lunga. Poi volevo rispondere alla lettura su una cosa che ha toccato vicino tantissimo e che abbiamo iniziato quando ero direttore della scuola nazionale a lavorare con i tecnici, che è lavorare sull'intelligenza emotiva. Questo è un aspetto che è fondamentale per un tecnico, per chi si ma anche per un dirigente che si rapporta con gli atleti e con i genitori, perché sul discorso empatico ci possiamo lavorare tantissimo. L'intelligenza emotiva è un'intelligenza che va al di là dell'aspetto e dell'analisi puramente tecnica, perché andare a comprendere veramente gli stati di animo e soprattutto la percezione che ha dell'atleta, che sia il bambino, che sia l'atleta evoluto, è fondamentale per farlo rendere al massimo.
2: E sottolineo anche, Marco, ecco perché poi Susanna, l'importanza di qualsiasi ghibellino. Con te in questi anni siamo sempre riusciti con i giusti interventi, in questo caso con Marco Gonzalo, io sottolineo, non è solo l'atleta, non è solo il professionista, ma una persona che quotidianamente approfondisce la sua preparazione, si prepara, studia. Questo è importante per poter permettere anche questi momenti di grande, secondo me, comunicazione, perché si vanno a toccare.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ragazzi. Voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno scrivendo: 331-8200213. Vai, Ale.
2: E volevo sottolineare anche, per unire l'intervento di Marco.

0: quello tuo in apertura all'assist, tornando al gergo calcistico, oggi i social ti insegnano a vedere. Quando vai sui social, non so se si utilizza questo termine scrollare, quando con il noi andiamo sulla
1: scrolling, sì.
0: Scrolling, guardiamo, e questo io me ne sono resa conto inserendomi sui social da un anno e mezzo per ragioni lavorative, dopo tanti anni che non volevo, perché non volevo mettere insomma la mia vita sui social, e vedo che nessuno legge i copy, nessuno legge quello che scrivo, il contenuto, cioè ci segnano a vedere, avere questo, anche questa attenzione della nostra capacità anche mentale di qualche secondo, e qui non andiamo oltre, non andiamo.
1: Ma questo è proprio, io questo Marco lo può dire, è scientificamente provato, perché lo scrolling stimola il rilascio di dopamina, creando proprio dei cicli di dipendenza e riduce la soglia di attenzione, giusto Marco?
2: Sì, giusto, e io non voglio fare retorica, però la mia...
1: Si legge, dici che si legge?
2: Sì, non solo, si legge, si disegna, si suona, perché siamo amanti della musica, ecco. Io sono il disastro della famiglia, perché io mi definisco il più grande torturatore di chitarra del mondo, io mi diverto insomma con mia figlia che è bravissima, che tra l'altro tra 3 giorni farà un'esibizione in conservatorio ad Arezzo.
1: Complimenti.
2: E quindi ecco, noi facciamo, perché poi mi voglio chiudere qui, non voglio essere prolisso. Oggi c'è un argomento, io ci ho fatto una tesi di laurea su questo.
1: Ma ci ritorneremo, perché anche io ho i tempi, ma ci torneremo, perché se a voi fa piacere, perché io credo che queste parti di trasmissione così interessino molto alla gente, soprattutto ai genitori, perché stanno arrivando tanti messaggi in questo senso, Marco.
2: Io vorrei chiudere, guarda, sono brevissimo, voglio chiudere su questo. Prima, come ha detto, non so se Alessandra o Susanna, prima si giocava a campo e va ad analizzare, va a lavorare non solo sull'aspetto motorio e psicologico, ma anche specializzante, quindi il creare, il giocare insieme, manca i giochi all'aperto, al campino, a ritrovarsi, dove praticamente sì,
0: oggi Marco, tra i giovani atleti, perdonami se ti ho interrotto, c'è solo la competizione. Oggi sin dalla giovane età, nell'ambiente calcistico, si insegna a competere anche fra compagni di spogliatoio.
2: Qui torna a quello che ho detto prima, se manca le basi, io non posso chiedere agli tecnico, io faccio sempre un esempio, no? Oggi su 100 bambini metto davanti a un ciliegio, muoiono di fame, quando eravamo piccoli noi, in 2 secondi vuotavo il ciliegio, il contadino non mi prendeva, andava a fiume.
1: Ma è semplicemente fa una capriola, io non so quanti bambini sappiano fare una capriola ancora.
2: Oggi, io dico sempre, da non si lascia fare le battute, no? Oggi su 100 bambini, vabbè, uno fa la capriola e gli fa anche l'applauso. Quando sono piccoli noi su 100 li facevano, 99 facevano la capriola o capovolta, praticamente
1: capovolta.
2: E chi non lo faceva lo prendeva in giro anche il bidello.
1: È vero, è verissimo.
2: Quindi ecco, non ritorniamo al gioco, che il lavoro fatto con il gioco non è fino a se stesso. Il gioco della campana, il gioco della bandierina, il salto con la coda,
0: è vero.
1: Sono stati precursori, come no?
2: Sono attività motorie dove si inizia a lavorare su coordinazione fine, che si percuote poi sul linguaggio, sul disegno. Oggi anche i lavori manuali a scuola, la vecchia applicazione tecnica, dove si faceva le
1: nostre cose,
2: ecco, ma tutta perdendo quella manualità, non si perde solo una tradizione, si perde la capacità dell'individuo di incrementare quelle capacità coordinative che poi servono sulla vita. Io vorrei che i bambini fossero capaci di divertirsi. Noi da piccoli si giocava a ping pong, a tennis, a pallacanestro, non eravamo dei campioni, ma ci divertiva con tutti, perché avevamo le capacità motorie per poter intraprendere qualsiasi
1: cosa. Allora, io sarei qui a parlare altre ore con voi, ma la pubblicità incombe. Quindi grazie veramente a Marco Consolati. Marco, spero di riaverti prossimamente.
2: sarà un piacere e ringrazio tutti i telespettatori,
1: i radiotelespettatori oggi sono chiamati così ormai.
2: Ok, che ci hanno sopportato, speriamo di aver acceso a loro, dato qualche

0: feedback e di riflessione, perché questo è il nostro successo, sì. Fa riflettere le persone su alcuni aspetti che a volte vanno per scontati.
1: Sì. Grazie anche a Alexandra Colasanti, grazie, spero di riaverti.
2: Io ringrazio te, perché di giornalisti e conduttrici come te dovrebbero essercene di più, ma soprattutto gli editori dovrebbero essere in grado di proteggere risorse umane così, perché davvero io volevo, solo un secondo prima di, volevo sottolineare la tua capacità, questo è importante, parliamo di sport, parliamo anche di un leader, la tua capacità di poter unire tanti conduttori, tanti giornalisti senza metterli in competizione l'uno con l'altro, ma creando un environment sano e soprattutto costruttivo, con il, ovviamente sempre nel, nell'unico modo che c'è, cioè quello della dialettica e della, della, anche dei contrapposti. Grazie a te, Susanna.
1: Grazie, grazie. Riccardo Proietti, di solito è con noi la domenica, ma oggi c'è un evento importante. Riccardo.
3: Ciao Susanna, buongiorno a tutti. I rassicuratori.
1: Allora, allora, Mondialito, oggi alle 17, sì. Ce lo ricordi?
3: Sì, oggi
1: perché
3: alle
1: poi 17... domani dobbiamo parlare anche di un'altra cosa, ma lì ci mettiamo cuore,
3: sì.
1: Poi
3: domani... e lì è un po' più sentita.
1: Lì domani faremo un'altra cosa, quindi paratevi tutti voi che insomma ci state ascoltando, vai.
3: Oggi sarà l'apertura di questo Mondialito, ragazzi, come dicevo, che vengono da paesi colombiani, africani, peruviani, però sono tutti nati in Italia. Ci sarà poi alla manifestazione ogni rappresentanza di questo mondiale una sfilata, quindi c'è una miss che rappresenta il proprio paese e poi dopo saranno queste sfilate, si eleggerà la miglior miss e Diana rappresenterà la giuria, dice Diana ha fatto
1: quindi
3: sta, sta là. Questo ci darà modo anche, sentivo parlavate di giovani, di visionare, perché sono lì come supervisore, poi ci saranno anche degli altri amici sparsi per gli spazi, e vedere se possiamo anche regalare qualche sogno a questi ragazzi.
1: Sarebbe bello.
3: La nostra cultura, ma questo è il lavoro che lo sto
1: guarda,
3: facendo.
1: Guarda, dall'altra parte del vetro so che c'è qualcuno che sarà accanto a te oggi alle 17, ma faccio di esserci anch'io.
3: Sì.
1: Quindi l'appuntamento, mi ricordi dov'è? Alle 17?
3: Allora, alle 17 allo stadio della Rustica, a Roma, alle ore 17, ci sarà questa bella manifestazione, poi la prima partita saranno i vincitori dell'altra edizione che è la Colombia contro Perù, se non ricordo male, alle 17, quindi saremo lì ad ancraggio tutti insieme, vediamo questi ragazzi e perché no, se tiriamo fuori un campioncino, come dico sempre, lo facciamo questa volta fatto in casa, italiano, anche se un'altra volta però italiano. Porto un esempio, quando vidi Arena era australiano, è un passaporto italiano, quindi può giocare anche nazionale. Questi sono i sogni che possiamo noi realizzare insieme, i nostri ragazzi, lavorandoli prima sulla mentalità, poi sulla felicità e poi sulla felicità.
1: Certo. Allora Riccardo, l'appuntamento con noi domani mattina qui alle 11.
3: Alle 11.
1: Grazie, okay. Grazie. Ci fermiamo un attimo, perché poi andiamo a parlare di Napoli.

Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Ajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. Il calcio si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. La quota 42 termina l'andata in colore della Viola col pubblico che decide di dedicare i cori soltanto a Baroli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie A

Arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Piolle dunque a restare nella serie retta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno.

0: per dettare legge anche nella capitale francese, comprando a 24 anni la carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si è fatto queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei in 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biel e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una banda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: è un problema, ce lo devo avere oggi, no? Allora, vediamo se c'è subito con me Alessandra Broglia.
1: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora Alessandra, in attesa che io il numero giusto, perché questo succede, il bello della diretta, il numero giusto a Gabriele, mi dici che cosa abbiamo scelto?
1: Allora, oggi l'enigmista napolista, sempre a cura del nostro caro Dario Zaccariotto, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, e oggi dai che ce la facciamo.
0: Sì, no, ma ce la facciamo, adesso solo che ogni tanto mi mangio qualche nuova, ma ce la facciamo, non è un problema, succede.
1: Dai, succede. Data l'ora di pranzo.
0: Anzi, aspetta, voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Nel 1975-76 in Coppa UEFA una squadra russa elimina il Napoli. Di che squadra si tratta? Ecco, io non vi do le opzioni, altrimenti diventa troppo facile, però scrivete, cioè al 331-82-00213. Allora,
1: penso che indovini su. Subito per il tifo napoletano, e sono del Napoli e sono sempre super partes, come se sai bene come mi comporto, Susanna. Il tifo napoletano anche all'estero, quando si deve parlare,
0: il tifo del tifo... sud è molto caldo,
1: no,
0: Napoli, Palermo, Catania, insomma Cagliari, è bello. Dario,
1: ma in particolare,
0: aspetta, fammi presentare Dario.
2: Buongiorno Susanna, buongiorno Alessandra.
0: Allora, noi intanto vediamo anche la copertina. Io ho fatto le domande, Alessandra diceva adesso arriveranno le risposte subito. Dario, c'è una domanda che ti faccio, un po' quando una mamma gli dice: ma qual è il figlio a cui sei più affezionata? Qual è il libro che, non al quale sei più affezionato, ma quello che ti ha più divertito fare?
2: Diciamo un po' tutti, anch'io come Alessandra in questo momento mi sto guardando un po' Super Partes, per cui ho scoperto cose che non sapevo, cose che mi hanno incuriosito.
0: Ecco qui, intanto noi lo vediamo in televisione, sul canale 403.
2: Ho approfondito e quindi sì, diciamo è stato... Mi è piaciuto fare tutti, ecco.
0: Allora, tu fino adesso hai fatto Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, giusto?
2: Esatto, confermo.
0: Ma

0: arriverà anche un Palermo, Cagliari, no?
1: Non lo so, ma
2: Bologna anche.
0: Io ho chiesto solo quello dove sono più legata, no? Tipo il Palermo, dopo la trambata presa l'altra sera, vabbè.

0: un archivio loro tutto personale. Sono dei personaggi che se tu riesci a squadra, vediamo se riusciamo a farlo in 8 minuti. Subito prima di approdare al Napoli, in quale squadra spagnola? Beh, questo è più facile. Giocava Fabian Ruiz.
1: Questa è più recente, dai.
0: Questa è più recente, dai. Facciamo 3, 2, 1 e arriverà la risposta. Come hai fatto a incastrare domande e risposte? Quanto ci metti?

0: nell'accettare questo lavoro e poi farlo un po' da cassa di risonanza.
1: Certo.
0: Sì.
1: Allora, aspetta, punto. Perché io avevo detto 3, 2, 1, al 3 ci arriva Gennaro che ci dice Fabian Ruiz giocava al Betis di Siviglia.
2: Esatto.
1: Quindi complimenti a Salvatore e a Gennaro, tutti e due, complimenti ragazzi, perché io non so se avete usato la tecnologia, ma secondo me il cervello, questo ci fa più piacere. Dicevi, ecco. Alessandra?
2: Dicevo, a questo punto mi permetto di ricordare, oltre Bruno Siciliano, perché alla fine del volume del libro vengono ricordati anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo. Vorrei ricordarli come Federico Pancaldi, Rossano.
1: Ah, il nostro editore, Federico, salutiamolo.
2: Giorgia Marchesin, Vincenzo Siriani e Valentino Villanova, ecco, e Fabio Magini e Alan Biezzoli.
1: Aspetta, Ale, vai calma. Vai, sì. Dario.
0: Dicevo, Vincenzo è quello che ha disegnato i rebus, quindi personaggi seri, e Valentino invece è quello che ha fatto le caricature. C'è di Maradona, ma c'è anche di De Laurentiis, e abbiamo voluto così dare un tocco di leggerezza al tutto.
1: Allora, noi oggi stiamo parlando dell'enigmista napolista, però ragazzi, oggi abbiamo parlato fino adesso del quarto posto, quindi se la Roma, come sembra, perché facciamo tutti gli scongiuri, perché poi il pallone è tondo, le partite non si sa mai, arriva in Champions, andate a cercarvi l'enigmista romanista, perché vi accompagna nelle vostre giornate sotto l'ombrellone, no Dario?
0: Sì.
1: Perché poi bisogna anche essere di tendenza in queste situazioni.
0: Ma quello che ci tengo a dire è che tutti i giochi sono diversi, per cui acquistando uno dice a me piace l'enigmistica, a me piace il calcio, a prescindere dal fatto che il mio cuore batta per una squadra piuttosto che l'altra, anche dei giocatori che hanno cambiato più casacche, i vari Aldo Serena, ma anche Roberto Baggio, eccetera, se viene presentato in un volume un gioco, non si trova lo stesso gioco in un altro volume.
1: Certo.
0: Possiamo dire che di 6 volumi ci sono 606 giochi, tutti diversi.
1: Tutti diversi, buono.
2: Ecco. Bene.
1: Alessandro,
2: al massimo.
0: Parlavamo prima di anagrammi, giocatore del Napoli, anagrammandone nome e cognome, esce come frase: rende cara la vena.
1: Ah. Allora, anagramma rende cara la vena.
0: La vena.
1: Aspetta,
0: il riso invece più bomba.
1: Dovremmo arrivare.
0: Lui rende cara la vena.
2: È un bel anagramma, perché la vena fa molto bene.
1: Vediamo se ci arriva qualcuno dei nostri al 331 8200213. Questo è un po' più difficilotto. Niente, siamo in chiusura, diccelo tu Dario.
0: Era Andrea Carnevale.
1: Mazza, lo conosciamo pure, è vero. Vedi, poi pensandoci, ecco, arrivano anche
2: allenare il cervello.
1: Sì, infatti questi, io dicevo l'altra volta, comprateli anche per i vostri ragazzi, perché tengono più che scrollare, sfogliate. Ecco, dovremmo fare una rubrica, non scrollate ma sfogliate, dovrebbe essere ecco. il nuovo
2: slogan della rubrica,
1: anche perché
2: il pollice,
1: capito, dovrebbe essere questo. Dario,
0: ecco,
1: grazie.
0: Allora Io mi accodo a tutti coloro che ti hanno già fatto i complimenti oggi, arrivo per ultimo, ma appunto, visto che siamo in chiusura.
1: Grazie mille Dario.
0: E un abbraccio grande anche ad Alessandra.
2: Grazie a tutti e due. Dario, buon proseguimento. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, Ale, noi abbiamo

0: Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
1: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massicce.
0: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso, non in gravi condizioni, avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
1: Lo sport e il ciclismo, quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza 12:55.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con

0: fa male con il Cagliari, ma poco ci manca.
1: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
0: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello più
1: vero. In difficoltà. Era quello più in difficoltà, che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
2: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle quattro migliori squadre del campionato, secondo me, e quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
1: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
3: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri era passato il Palermo, e ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta, e quindi ti dico che se li merita tutti.
1: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
0: Noi che abbiamo seguito anche...
1: È vero, Stefano.
0: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
1: Però, sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
0: play-off, pensavamo che il Palermo potesse far valere, no, il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo motivo, quindi il Catanzaro, complimenti.

0: da Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene, eh.
1: Assolutamente, assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby, sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
2: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
1: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
3: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente, sto dimostrando quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro. Però se è troppo dalla parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
1: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
3: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
1: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
0: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare, poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro, io non vedo, non ne percepisco come parole d'addio, ecco, per adesso.
1: Tu dici più un'attesa di capire?
0: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario,
1: dignitoso tatticamente,
0: sì, però
1: pochezza tecnica,
0: è isolato.
1: Sì.
0: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema. Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Non, cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estadio vuoto?
1: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
0: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Come fai a giocare così?
1: Buonanni.
4: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio. Ma la partita di ieri, tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile. E come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
1: Daniele, sono parole d'addio?
5: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio. Continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
1: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
5: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito, sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
1: Sei d'accordo anche tu, Stefano? Sì. Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
6: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
1: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
7: Ma, secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so io. Insomma, se dovessi dirlo così di gesto, direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma, in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio? Una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
1: No, e chi si prende questa, cioè, una bella patata bollente, eh?
0: Beh, però insomma la piazza no, è importante, però... credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano, che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che...
1: No, però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio...
0: senza Europa, perché no, a provarci? Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma è scarica, è isolato, non c'era nessuno, la curva vuota, ma che... Cioè, tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
1: Sì.
0: Cioè, sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
1: No, sono d'accordo.
0: Ma come fai? Ma la società veramente... non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
1: Sì.
0: Una cosa grave, secondo me non risolvibile.
1: No, pure io penso.
0: Se non in un modo, Marco.
1: Sarete andando a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
0: Ho capito, ma la vedo
1: durissima. Rispetto
0: ad esempio, cioè, non è che.
1: Non lo so.
0: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario, io parlo in generale, non fattispecie, quindi però devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo,
1: una
0: tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote, ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
1: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori, vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
8: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
0: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
1: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice: il presidente sa tutto, lo ringrazio.
0: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, su due cose: va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
1: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
0: Non è che altrove trovi di meglio.
1: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
9: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento non, il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no, voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
1: quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
9: La domanda è, ma se questo è il pensiero,
0: Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
1: Però che cosa farà?
9: Quello che ci dicono loro,
0: ma lo sa, sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
1: La mossa è quella che rimane?
0: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la morte, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
9: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
0: Lo dirà il presidente. Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, siamo amici, e fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io. Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
1: Quindi la soluzione già l'hanno trovata, questo è un po' il punto. Però ancora...
0: Ma nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, Doha. Cioè, in Italia dove va a allenare?
9: È dura.
0: Uno
9: c'è la Juve. All'est?
5: La Juve.
1: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
5: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte. Che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, quindi non lo so, può succedere di tutto.
0: Francamente,
5: queste le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
0: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
5: Sì, ho capito.
0: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
5: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, quindi qual è il motivo? Per me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. E secondo me questo...
0: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè sembrava proprio che salutasse, potesse salutare.
5: È vero.
0: Pronunciata, e diceva no, adesso vediamo.
1: La Juve,
0: ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
5: No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
0: No, per carità,
5: se dovessero. Se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
0: Sì, sì.
5: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna acquisti, non lo so, dico, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che
0: no, ma per carità, è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo

0: sfondo o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so, Mourinho adesso va a Madrid,
1: non va più all'estero, secondo me.
0: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
2: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
3: Ma le sensazioni sono un po'... Personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
2: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
4: L'incontro vero è Spalletti-Elka.
2: Spalletti-Elka, perdono.
4: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo. Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato, è anche giusto che venga accontentato. Dopodiché, se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
2: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve, è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli, che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto. No, perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions,
4: allora,
2: che è un disastro, no?
4: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero. Se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
2: No, ci sta.
4: Va bene. Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
2: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
4: Quindi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Stabilità. Allora ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
0: ciao Massimo.
2: Ben trovato, buon lunedì, caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
0: Ciao Francesco.
6: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
2: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
0: Ciao Alessandro.
7: Guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
2: Ah, sì, sei rimasto
7: fermo
2: lì.
7: Qui da ieri dopo le 4
2: lì.
7: Ore e un quarto di colpo di tacco, sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
2: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
7: Già.
2: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
7: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni, insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori aggiungo

0: aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri due anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già, no, all'inferno ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
1: insomma,
0: abbiamo visto.
1: Ma di chi
0: visto
1: è la colpa di sto disastro però allora, scusami?
0: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello, arrivo, fa quello Francesco, che può arrivo fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve una per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
1: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
2: No, allora, quello che dice, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è possiamo condividerlo tutti. Però ragazzi, non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno. Questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio, non ci sono più gli uomini di Agnelli, i Paratici, i Marotta, i Manna, i Nedved, tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo, sono gli anni che arriva in queste condizioni, non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann, non ce ne sono altri.
1: Ok, altro punto di vista.
0: Giustissimo, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina.
1: Ti sento scatenato, aspetta, Massimo.
0: No, sono incazzato.
1: Va bene, incazzato. Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
3: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus. Perché
1: pure
3: è
1: per
3: vero
1: battere
3: che
1: Verona e Fiorentina?
3: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
0: Massimo, non c'è un portiere, hai ragione Massimo, ma non c'è un portiere.
3: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire ma sì, la pressione per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti. Ci tenevo un attimo. Vai, Francesco, vengo da te che stavi...
2: Sì, no, Alvoristi, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave. Sì. Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle. Vedi giocatori, io ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farsi dare la palla. Sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
10: ma non credo, Francesco.
2: Non sta bene. Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Va bene, vi dico una cosa: ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero, negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri: voi non avete capito dove siete. State festeggiando per un pareggio col Milan. Manca.
1: No, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
11: Questa era la partita della vita, invece abbiamo visto una della vita sportiva, chiaramente.
12: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi...
11: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
12: Sì, è una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti...
11: Io non ho detto questo.
12: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
0: Sono impazzito qui, sono impazzito.
1: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto: qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un
0: commento. No, guarda Marco, 30 secondi, perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni?
10: Niente da aggiungere.
1: Anche tu? Copia e incolla.
10: Sono perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
10: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
10: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
10: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
10: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
10: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare.

0: che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. La Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
2: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incassato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League invece io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa consiglio di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
2: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio, che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con nove trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
2: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi parli?
0: No, no.
2: Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
0: no, sono d'accordo,
2: al quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa. Secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile. Aspetta. Ma comunque.
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo, sì. Stefano. Non sei d'accordo.
3: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa.
3: No, ma non vuol dire che c'è.
1: Per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Sì, sì, sì. Pure per me.
2: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè,
1: capito,
2: no, ma non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta, quando è arrivato, un attimo, quando aspetta, è arrivato, senti aspetta, un po' che ha detto aspetta, quando è arrivato.
3: Bene, aspetta.
1: Senti.
4: Io sì, spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché no, anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto. Perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio però.
2: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, è esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, è esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Che tra i primi quattro ci può arrivare anche, no?
2: Ma,
3: è questa la verità.
2: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto dall'inizio.
3: Va bene.
2: La Juve è l'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è chiedo a stare tra i primi quattro.
2: Ha fatto degli errori.
3: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti un po' arrivati tra i primi quattro, mettiamoci d'accordo.
2: Fuori faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
3: Vabbè,
2: ci sono 12 punti di chiara. Vabbè, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
3: No, conta anche per le altre squadre.
2: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti a Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma l'ho detto io,
3: Vabbè.
2: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io, la Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
3: No,

0: Questo è vero, no, perché sei stata penalizzata. Allora, questo
1: qui un ascoltatore
0: però,
1: ci scrive.
0: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
2: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo interi, dai.
1: Aspetta, no. Alessandro, vengo.
0: Certo, che è stata penalizzata. Ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
0: Hai capito?
3: Io. Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
0: Esatto.
3: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era, sblocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare, hai capito Massimo? Si è bloccato mentre stava...
4: No, guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è... ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e, insomma è un allenatore che ancora studia,
1: studia,
4: e questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito, chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo, Santarelli non c'è, non torna più, è caduto proprio, si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare, va bene, io penso, lui non è contento Santarelli, secondo me non lo vuole.
2: Posso dirti una cosa? Posso?
0: Vai,
2: la risposta
0: vai.
2: Che con Fiorentina sei Conte probabilmente la vinci, perché Conte rientra nella squadra e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
2: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
5: C'è uno, sì, c'è. Eccomi.
1: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
4: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, se io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
3: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
3: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa.
1: Sei
3: io
1: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
3: farei
1: a metà.
3: Una farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
0: grande
1: verità.
0: Grande Alessandro.
3: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
2: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserena, cosa ci
2: dici? No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta di
3: Juventus,
2: Conte ferma tutti. E
3: ci mancherebbe,
2: mi piace, ma io non salto.
3: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se si è rasserenato così.
2: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
0: Ciao, Francesco. Ciao,
1: grazie
0: ragazzi.
1: Ad Alessandro Santarelli.
0: Ciao, Alessandro.
1: Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla finale di Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
7: Italia? Dalla noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
0: Ciao Massimo.
8: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: collegamento con noi c'è anche mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi, ciao.

0: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Cagno, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te, Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Cagno le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
1: Chi meglio di Gigi poi ci può
0: dire. Dai, sentiamolo un attimo, risentiamolo un attimo al volo, dai. Conte, via.
2: Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure si deve incontrare?
3: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Cioè, è una piazza molto impegnativa, e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
0: Cugini, che dici? Parole di addio?
4: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare allenatore, proponendosi di fatto per fare allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
0: Mamma mia, e tu, Stefano, invece vedi uno spiraglio, e poi vado dal mister.
5: Sì.
0: Tu vedi uno spiraglio,
5: sì,
0: te lo lasci uno spiraglio. Cioè, secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
1: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi. Che possa restare.
0: Che possa restare. Mister De Cagno?
6: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori, quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
0: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
4: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare, secondo Conte, vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
6: Quali sono le cose dove
4: deve migliorare il Napoli?
6: Non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima

0: persona, per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di prima 56. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo. Siamo a livello di 56,
1: tutti bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro, vi faccio gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato. Però, e c'è già stato un miracolo.
1: Beh, Ciccio. Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno. Tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo. Ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il Remida. È bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè, siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire

0: a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
1: Sentito la domenica sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche e soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo, cioè va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di... Però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché? Perché? Cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale, cioè se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie Milanista pezzo di, cioè per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra deve essere un pezzo di merda? Perché?
0: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince, è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo. Però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. E a volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici. Poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi la

0: approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Cioè, abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare
1: Però
0: attentissimi.
1: hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
0: Esatto, 2 settimane
1: Tra
0: fa.
1: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio 2 partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno. Ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
0: Senti,
1: non c'è più una partita scontata.
0: sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
1: Purtroppo sì. Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime 4 posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengano. E soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra, sono calciatori che costano, quindi senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose, perché io Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per 3 giocatori, con Mainers a quel tempo, però non c'era Comolli. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus è oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
0: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
1: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato di

0: dietro le spalle di tutti, eh. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando.
1: gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
0: Eh beh, sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece fanno dei debiti facendo fatica a arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco
1: Ronaldo.
0: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice, beh, però tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare e fare una come dire, un'Europa League da
1: Vincente,
0: vincitrice
1: esatto,
0: o
1: vincente.
0: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società e cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta, oppure fare un'Europa League, arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare, forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
1: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
0: Cioè, come no, bellissimo.
1: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, e dove andava sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita con domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
0: E beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti. Sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi
1: Anche perché è
0: qualificato
1: arrivato
0: in
1: a
0: Champions.
1: stagione iniziale, a metà stagione, no,
0: È
1: Ciccio?
0: arrivata a stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione, ora, a parte le ultime 4 giornate, dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente. Però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via. Questo sì, staremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus, io più di qualche dubbio ce l'ho, francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter. Dopo l'Inter andò al Chelsea. Dopo il Chelsea andò al Tottenham. E poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui, se devi pensare ad Antonio Conte, dice lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' la Juventus, ma lui dice sempre: io se non arrivo prima, arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità. Non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
1: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno stata una stagione poi da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, è la società. Se tu fossi Lotito, cosa faresti a questo punto? No? Stagione finita, ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata. Che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no? Ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... Però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
0: Mi verrebbe da dire da subito la serenità, mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio e anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo. Io dico, se mi dai una squadra competitiva, io provo a fare qualcosa di importante. Se non me la dai, mi arrangio, faccio quello che posso. Ed è quello che è successo. In più, cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con Lotito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così, ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre, nel bene e nel male. Io direi, indipendentemente da chi è il presidente, se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua. La Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti una società di calcio. Perché poi abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente, gente sconosciuta, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, la logica sarebbe che prima la società con Lotito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi e la loro squadra e la società e i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale, poter non mandare la Roma in Champions, se voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori e la squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata. Perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte,

0: Ma quella la vuole cogliere subito, perché dice, c'ho una società che non
1: Visto la situazione,
0: investe,
1: hai visto il.
0: c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Ciccio, noi ci fermiamo per oggi. L'appuntamento con te poi è a domani. Approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahinoi, l'Italia non sarà presente. A domani, Ciccio, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Raffa.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta dalla cultura.

0: All'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di

0: Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale. È assolutamente fantastica.
1: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
2: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
3: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
4: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
5: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia, quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
2: Ci trasferiamo in Sicilia.

0: Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
1: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto

0: cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Ci state preparando?
4: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
5: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
7: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto diciamo un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore, fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta, ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Di Vanoli, che ha comunque delle sue chance per rimanere.
1: Ma io, guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino. Sì. Io credo
0: però in
1: che...
0: questo momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
1: Sì, beh, ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai... Potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro dopo aver vinto il derby lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione, eh?
1: E poi vincere il derby a Roma,
0: derby e riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
1: Esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa, quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti.
0: Dicevi,
1: ho detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
0: Dicevi del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della Rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo, perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero, nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima, in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo, perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare.

0: cercare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
1: Senti, invece, parlando dell'Atalanta che giocherà in Conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino, che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco, quella mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
0: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, l'ha ritirata su, ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
1: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso, insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
0: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa, ora mi sfugge un po' con chi è. Certo. Con chi gioca, rammentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente. È una squadra difficile da affrontare, e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
0: Beh, questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma, però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
1: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già salvo.
0: Sì, che non ha niente da dire, dai.
1: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
0: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona, perché è una persona vera.
1: Parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più importante.
0: Ma io credo che rimanere su quella panchina lì un altro anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale secondo me per lui.
1: Insomma, ulteriore esperienza, e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma ovviamente.
0: Eh beh, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile, e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi

0: sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi il presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciana Magistrato.
2: Qui a Firenze tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, e quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza.
4: Prego, prego. Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' se lo aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato, perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio ma anche sul piano economico andare o non andare in Champions League, e quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppur adesso le percentuali sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché com'è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
4: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana, così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto... Oh, complimenti, lui mi ha fatto, beh, complimenti, ha fatto, guarda, per come era, complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto. Ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti.

0: l'obiettivo di ricostruire un percorso di crescita. E io mi auguro che questo accada.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché o prendendo tempo. E finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando. Sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guarda un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni. Sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, e sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi? Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: ma non l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo. Dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma raga, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mesi, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno inciso i zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio
che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola. L'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no. Vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè lui lo sa, che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e conoscendo il mio corpo sono stata pronta a dirgli guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia, com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo. Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che la come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia. Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè, ma scusami, è la mia. È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agata, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e
Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido, cioè, amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, e gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché
La stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo decido.

0: Dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura, poi se fate caso. Dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di basket.

base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio.

0: Training Center c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
1: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha, e penso che questa è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questa è proprio la forza nella squadra.
2: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza delle difficoltà e tutto, per me è una cosa molto bella, e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
0: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castel Volturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
3: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
0: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
3: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
0: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
4: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camun.

0: terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e di 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
1: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea, fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento, offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
1: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
3: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie, i 60 km della 6ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
1: Le 2 ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
4: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dall'ASD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
1: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport and Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
3: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport and Go, riservato alle categorie under 8, 10, 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli under 8 e del Levante Caprarica nella under 12, mentre la under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile il mini basket pugliese ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brim Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
1: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
0: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie under 10, under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
1: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monte, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il primo maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tanto tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori. Per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
0: aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
1: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
2: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Prasi è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
1: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa, e per questo facciamo un salto in Veneto.
0: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
1: Proseguici a Centuri, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
2: Il villaggio dello sport del CSI in tour ha fatto tappa all'Oppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale

0: universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
1: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, e l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio, che andiamo adesso insieme a conoscere.
0: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara. Cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il Palazzetto dello Sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Sì, lo so, a Simona Blanco piace tanto, anche a me piace Blanco, con Giorgia questa canzone comunque, certo, ovvio, magari ho, avendo un'altra età o altri stili che magari possono piacermi di più, ma abbiamo voluto iniziare oggi con la canzone La Cura di Giorgia con Blanco perché oggi abbiamo un appuntamento, oggi apriamo una serie di appuntamenti chiamate le pillole di, oggi la pillola di sarà nel mondo del coaching, nel mondo della cura, diciamo cura, scusate, mi è arrivata una cosa nell'occhio proprio mentre stavo parlando, la cura, che poi non è, in questo caso poi ce lo spiegherà bene, una cosa medica, però ogni tanto parlare, ascoltare la musica, riuscire ad essere in qualche modo aiutati da chi ci ascolta o chi ci parla o chi ci fa parlare in modo tale da poter da poterci liberare di tutto, perché ogni tanto la musica libera, senza dubbio. Perché? Perché ti fa entrare nel mondo. Io, sai quante volte mi addormentavo godendomi la musica? C'era un periodo che mi addormentavo ascoltando i Doors. Lo so che non è facile, però. Vabbè, comunque, anche quello è un coach. Oggi avremo Giordana Talamona che inizia con pillole di coaching, quindi un appuntamento ogni martedì. Se volete avere nella prima parte del programma, perché sapete, conoscete bene il programma, com'è il funzionamento, viene suddiviso in tre parti, 5 minuti con lei in cui ci chiacchiereremo, o meglio, ci esporrà quelli che sono magari i problemi principali del nostro mondo. E potete scriverci in modo tale che potrete anche fare delle domande a lei al 338-5914319, ma facciamo come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, su Teleroma 56 e ovviamente di coaching oggi ne parliamo, stiamo parlando con lei proprio perché c'è un rapporto comunque di conoscenza, ma sapete i coaching famosi ne esistono, ce ne sono, c'è mio cugino, per il mio cugino che fa il coach, no, in realtà poi voglio parlare con lui, ma perché? Perché lui magari ha fatto dei corsi, siccome gioca a calcetto con i suoi amici, questo la lancio così scherzosamente alla nostra coach Giordana. Il mio cugino, siccome si vede tutti i grandi discorsi dei grandi allenatori e con i suoi amici a calcetto, quindi figurati quanto sono presi, si fanno gli autodiscorsi. Tipo quella maledetta domenica, sai, ogni maledetta domenica, com'era quel film dove c'era quel discorso super figo, lanciatissimo, eccetera. E il mio cugino è uno che fa quelli, che sa, prende la 50.000 lire, non importa se sono stropicciate o ben piegate, sono sempre 50.000 lire, quindi il valore è sempre quello. È divertente questa cosa, soprattutto per chi la prende come lui in maniera molto seria per un qualcosa che è la partita di calcetto del sabato pomeriggio tra amici, però anche quello serve. Allora, Giordana, intanto iniziamo con il primo appuntamento di oggi, ti passo la linea e soprattutto grazie per essere qui con noi.
1: Grazie Mauro, grazie per questa opportunità, mi hai fatto una presentazione meravigliosa. Mi permetto di raccontare innanzitutto che cos'è il coaching, un lavoro che per me è diventata una vocazione incredibile che amo moltissimo. Il coaching, o meglio il coach, è un allenatore, l'allenatore del potenziale umano. Noi tutti abbiamo delle potenzialità che sono espresse, ma a volte possono anche essere represse. Cioè, ci sono dei momenti nella vita nella quale noi non ci sentiamo profondamente connessi con noi stessi, dove in qualche modo è come se avessimo perso la strada e non siamo felici. Ecco. Quando iniziamo a sentire questo stato di infelicità, non siamo più bene con noi stessi, è possibile che una delle nostre potenzialità, sia in qualche modo in sofferenza. Qui interviene il coach. Io sono una coach umanista Ci tengo subito a smarcare qualunque tipo di equivoco. Il coach non è un terapeuta, quindi io non sono una terapeuta e non posso fare diagnosi. Però sicuramente posso affiancare, come una vera e propria allenatrice del potenziale umano, le persone che si sentono in un momento di fatica. Ma che cosa sono le potenzialità? Beh, le potenzialità sono i nostri punti di forza. Ce ne sono 24 suddivisi su 6 virtù e potenzialmente un bambino probabilmente le ha forse quasi tutte. Poi però con l'adolescenza, la formazione della coscienza e con poi l'età adulta, in qualche modo noi li sviluppiamo, no? Sviluppiamo questi nostri valori. È qualcosa che noi sviluppiamo anche da un punto di vista sentimentale, cioè sono quelle potenzialità che ci fanno stare bene. Definite in questo modo, forse è più facile capire perché se una potenzialità viene in qualche modo soffocata, magari da un contesto, immaginiamo un lavoro che non ci permetta di sviluppare una nostra potenzialità, magari la creatività, ebbene noi iniziamo a non sentirci più tanto in linea con noi stessi, iniziamo a sentire che qualcosa non va. Quindi molto spesso quando una persona arriva dal coach, quasi certamente ci sarà una potenzialità, se non di più, probabilmente repressa. La cosa interessante è che tutte le potenzialità di cui noi siamo dotati possono essere allenate, quindi il coach aiuta il cliente a riprendere un po' la dimensione della propria potenzialità e a svilupparla. Il coach però non fa solo questo, perché deve chiedersi e chiedere al proprio cliente: che cosa ti fa stare bene? Che cosa ti rende felice? E quindi si tenta di comprendere qual è la felicità prevalente del cliente stesso, proprio per tentare di riportarlo verso quel tipo di felicità. Non ultimo, sicuramente la cosa più sfidante per un bravo coach è identificare quello che è lo schema del cliente, il cosiddetto paradigma, ossia ognuno di noi vive all'interno di schemi, proprie concezioni, i cosiddetti paradigmi, ce ne sono di ogni tipo che alimentano la nostra vita. Paradigma sentimentale, per esempio, cioè la modalità nel quale io intendo l'amore. Ebbene, ci possono essere delle persone che vanno dal coach perché non si sentono più allineate con la propria vita relazionale e amorosa. E però non capiscono il motivo, si chiedono come mai io vado a incontrare sempre quel tipo di uomo o di donna, come mai trovo la stessa persona in diverse situazioni, in diverse storie apparentemente diverse. Quello è un po' la modalità, lo schema, il cosiddetto paradigma all'interno del quale ognuno di noi sta. Il coach tenta quindi di proporre quello che lui ha compreso del cliente, quindi restituire quello schema, quel paradigma stesso, per tentare di comprendere insieme al cliente, è sempre una co-costruzione, attenzione, ci tengo questo a dirlo, per tentare di comprendere se quel paradigma, cioè quello schema, ha ancora ragione d'essere, quindi se è funzionale. La buona notizia è che qualunque paradigma, se non più funzionale, può essere rifondato e ricostruito da zero. Ma di questo, se vuoi, Mauro, ne possiamo parlare la prossima volta insieme ad un altro tipo di coaching a cui io sono molto legata e che mi appassiona moltissimo, è una delle mie ultime specializzazioni, che è quella del Teen and Parent Coaching. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo, se qualcuno avesse qualche domanda da rivolgermi, può scrivere alla redazione oppure direttamente a me, info@giordanatalamona.it. Alla prossima, buona settimana!
0: Grazie, grazie mille Giordana, anche perché è importante poterne parlare e guarda, sono sincero, sì, mi piacerebbe approfondire molto quello che è l'argomento di cui ti stavi parlando, cioè il rapporto genitori-figli, perché tu l'hai detto in inglese, io l'ho detto in italiano, mettiamola così, perché il poter imparare soprattutto per i nuovi genitori, adesso io credo, adesso ragionateci un po', il rapporto che io ho con mio padre, avevo, mio padre è ancora vivo, ma è normale che le cose sono cambiate, e viene dal rapporto che aveva lui con il suo e via man mano. Il suo comunque è morto giovane, e sicuramente papà l'ha vissuto per un periodo, ma non quanto magari poteva la figura paterna poteva aver influito su di lui, proprio perché erano tanti fratelli nel dopoguerra, il primogenito era quello che in qualche modo veniva mandato via per primo, proprio per, che ne so, dai preti a studiare, a prepararsi, proprio perché c'erano tutto il resto della famiglia da seguire. Quindi la gestione padre-figli, per noi, io sono del 77, il rapporto con mio padre è stato sempre molto, non voglio dire distaccato, perché l'affetto c'è, una cosa è l'affetto, un'altra cosa è invece il rapporto, quasi antico. Cioè, il rispetto che tu davi e doveva essere dato al padre o alla madre è diverso da quello che c'è oggi. Cioè, mio padre e mia nonna dava del voi. È vero che differenziamo le zone, cioè le zone d'Italia, che sia Sud Italia o Nord Italia, magari determinate cose. E al sud si dava più del voi, tuttora a una persona che non si conosce si dà del voi, in maniera molto rispettosa. Del lei è molto freddo, del voi è rispettoso, ma comunque è quasi amichevole, mettiamolo così, no? E mio padre era la comunicazione minima, ma tuttora ha una comunicazione minima. Perché? Perché c'è questo affetto, ma come dicevano da qualche parte, mazze e panel fanno i figli belle, perché io, cioè,

giustamente in qualche modo ci deve essere un distacco, cioè non mi sarei mai permesso, quelle volte mi sono permesso in qualche modo di rispondere in maniera un po', non dico maleducata, ma quasi a mio padre, non ho rasentato il ceffone, ma la faccia brutta. Cioè, nel senso, gli sguardi già facevano capire tutto. Quindi, secondo me, è importante quello di cui parleremo la prossima volta con Giordana, perché imparare a relazionarsi correttamente con i figli, non ti dico un estremo, ma magari neanche l'altro, cioè neanche l'altro, bambini che fanno super. Cioè, i capricci, voi facevate capricci? No, quando vi veniva da piangere da bambini, non vi spaventava il resto che ti dicevano, mamma, te do il resto, anche se non ti davano niente, però ti arrivava il resto in qualche modo, no? Oggi invece vedo bambini che hanno una relazione tossica, e se non sbaglio Simona ne aveva anche parlato in Gossip, del fatto del bacio, e un'altra psicologa famosissima. E ne aveva parlato, aveva creato un po' questa cosa, questi commenti sui social del bambino che o i genitori che baciano in bocca i bambini, o che li fanno dormire, o che gli dicono la parola ti amo, proprio perché diventa poi un rapporto un po' malsano. Una cosa che ho scoperto a proposito di genitori, i genitori di James Bond, l'ho scoperto ieri sera guardando Skyfall, dopo 1000 volte che l'ho visto, ho scoperto che Adam Bond è il padre di James Bond, e l'ho scoperto ieri. Anche James Bond ha dei genitori. Ieri sera mi sono visto Skyfall e questa è la colonna sonora.

Mettetela come vi pare, ma James Bond è sempre figo. E lui, sì, ha l'attitude per essere un vero James Bond. L'hanno criticato tantissimo, ma è figo. Mettetela come vi pare, ma è così, è così. Ieri sera, appunto, mentre giravo, eccetera, mi sono visto Skyfall. Avevamo iniziato con Simona a vederci tutta la, volevamo vederci tutta la saga di James Bond, e abbiamo visto il primo con Sean Connery, e poi dopo per un motivo o nell'altro siamo finiti a vedere Animalini Fantastici, quelle cose che piacciono a lei, le cose che gli animaletti, robe che non esistono nel mondo, le piacciono queste cose che la fanno piangere, eccetera. Quindi niente, James Bond è andato un po' in sordina. Me lo guardo da solo quando sono a casa. Va bene. Comunque, cari amici, ovviamente io vi ricordo, c'è la seconda e la terza parte poi con Simona, è finito, finiremo poi con l'almanacco del giorno dopo, ogni giorno delle notizie, delle novità e delle informazioni carine, giusto per tornare un po', come si faceva, un po' indietro nel tempo, in quelli che erano degli appuntamenti fissi della televisione. E noi siamo qui, siccome siamo in televisione, ma sia su Nexun Channel, sia su Teleroma 56, ma anche in radio, Radio Yes Dab, sulla vostra macchina, ci potete ascoltare, guardare e divertirvi con noi. Grazie ancora alla nostra coach Giordana, avete visto quelle che sono le informazioni, la ritroveremo martedì prossimo per parlare ancora con lei. La cosa dei genitori è veramente, veramente, veramente interessante, o comunque, tanto Giordana sa benissimo che i nostri ascoltatori sono talmente tanti che sicuramente ci saranno anche delle domande per lei. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, nel senso appena finisce questa, tra un'oretta, due, quello che è, ci vedremo per continuare la puntata e continuare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dance, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre
1: quello, qualcosa.
0: Sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non c'era, non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, fatto free, You Are the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, no, tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo, esatto, io li riconosco quando non mi va in

0: internet, perché quando metto su 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza con questo sfondo che ci ha
1: La
0: portato
1: costiera.
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: Se
0: il
1: smettesse di
0: nostro,
1: piovere.
0: si smettesse di rompere le
1: Toc toc, tempo, scusi,
0: balle.
1: padre tempo. Toc toc,
0: Se
1: un
0: smettessero di
1: attimo.
0: rompere le scatole sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo
1: Sì, ti ho
0: parlato
1: sentito.
0: anche ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché
1: Recentissimo.
0: in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono
1: Io.
0: visto James Bond. Da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie di James Bond. Dopo aver visto il primo film, basta, siamo ritornati a Animaletti Fantastici, Cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, robe
1: Stiamo
0: che si
1: guardando
0: guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poët anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poët. No, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli
1: Ti
0: attori
1: tirano giù dei
0: italiani ci
1: pipponi.
0: avete tritato tre quarti di coglioni, cioè
1: Ma
0: scusami se ho detto,
1: basta.
0: scusate se ho detto
1: No, ma
0: questa
1: lo pensiamo
0: parolaccia.
1: tutti, fidati.
0: Cioè, raga,
1: Basta.
0: beh, veramente, cioè, ogni
1: Illustato,
0: volta,
1: illustato,
0: brava, ogni
1: illustato.
0: volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: Belli, decenti.
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere so ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli. Beh, cioè, come potete
0: Sì.
1: pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirate giù
0: Sì,
1: tutti e
0: adesso
1: poi
0: l'ho persa la
1: incassate. E
0: cosa.
1: poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia
0: Sì,
1: Poët,
0: sì, sì.
1: ti devi dare una calmatina. Graziosissima, eh? Graziosissima. Non ti vanno a tenere una calmata,
0: No,
1: amore. Cioè, perché questa
0: praticamente.
1: qui, femminista, ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati un
0: No, vabbè, che
1: attimo.
0: c'entra Lidia.
1: Sì, sei un po' immedesimata
0: Allora,
1: nel personaggio, ma si è
0: sì,
1: portata appresso anche tutta una rottura di
0: probabilmente sì,
1: palle.
0: no. Però adesso ne hanno detti, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: Scorso ha detto che
0: Cioè,
2: l'arte
0: Robert,
2: è
0: cioè.
2: come De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani,
0: Cioè,
3: hanno gli Oscar, Elena.
0: gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta ma non ci avete altro da fare a pensare a scrivere un film fatto
1: Ma
0: bene e.
1: la cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad

altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente.

0: costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa, chi se ne frega, è la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché sì, giustamente. Poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin, 250 minuti la corazzata, è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il senso.
4: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
3: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una idea,
4: se è vero che siete artisti
3: e avete un'idea seria, allora sapete, e che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
4: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
3: Sì,
4: o era un herpes
3: lì,
4: o era una sporco
3: di
4: rossetto?
3: No, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
4: Morrone.
5: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
6: Sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
5: È un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
7: Sì, è vero.
5: A lei del Davide Donatello non gliene frega niente.
7: Non frega niente.
8: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
5: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
4: La
5: tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
4: Sì, era sposata con un regista.
3: Esatto.
8: Sembra sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
5: E di lei.
3: Mamma mia, ti giuro, che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
4: vuoi
3: proporre che possa in qualche modo cambiare. Cioè, sempre questa cosa della cultura. Perché se non è culturale, cioè, per anni in Italia sono andati avanti
4: Ma sai quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini,
3: questi profumatissimi
4: di nicchia,
3: assolutamente, brava, quello
4: no. Perché io dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
3: ecco.
4: Che manco la Santa Maria, ecco, manco la Santissima Maria,
3: arrivata,
4: perché?
3: Arrivata.
4: Perché avendo io questi, queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando una, qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché?

0: semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi,
1: sì.
0: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io.
1: Cari,
0: dico sì e no, vite mo.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
0: a sovvenzionarle. Vedi come faccio risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
1: Allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
0: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
1: Sì,
0: però solamente
1: no.
0: Perché la sua fiction,
1: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
0: Sì, cioè, non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po' bene,
1: quindi,
0: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni.
1: Cioè, la fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
0: Quanto
1: ti
0: è bella
1: fermi
0: veste. Non era Vieste, ah, era Puglia. Sì, no. No, ho
1: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro le fa le, dai soldi a chi fa le cacate.
0: Aspetta.
1: Ma... Checco Zalone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella
0: non
1: Vieste
0: so.
1: Erano gli altri.
0: Però lui
1: due.
0: Non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della
0: ma
1: Puglia
0: prima,
1: sono Pio Amedeo.
0: Ma prima. Ah, forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
1: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era con la sua villa in Sardegna. Non
0: vabbè,
1: era in
0: non
1: Puglia.
0: Fa niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
0: È bellissima Vieste.
1: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fanno vedere, o qualche scazzottata c'è, ma non quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa, non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano,
1: no.
0: Però ogni tanto, come dire, però, meno, me, dai.
1: Però allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello. Lui,
0: sì, no, ci sono i bravi, senza dubbio ci sono.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi, invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi, e tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... torniamo un po' il paese intero a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella manzecchettini.
2: Eh sì.

0: Ma la panza è un fiore, non la panza.
1: Ah, pensavo la panzettina.
0: Ah, no. La ma secondo te la panza è un fiore, una catena fiore.
1: Ah, la panzetta,
0: che si
1: la
0: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
1: pizza
0: anni.
1: Pizza e mandolino, e rompete le...
0: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani, sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
1: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
0: sì,
1: Gabbani.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Cioè, no, da nord a sud, dai, siamo italiani,
0: è sempre uguale.
1: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
0: Però, capito, cioè, l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
1: che è molto bello,
0: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
1: lo stereotipo,
0: cioè,
1: sì,
0: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
1: troppo gentile,
0: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica, e ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumbo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così le 5:36
1: c'era ancora buio,
0: ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa così, cose, pirletti. No, poi pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quei pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti. È un milanese antico, è qualcosa che non si usa più dire. Cioè, il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è. Oh, yeah, con compare! Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non. Sì, lo so, però non volevo. Cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36. Mi scappava da fare il pipì. Una volta sveglio non dormivo più. Quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
0: no,
1: a dire.
0: No, dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, tra un ballivigno. Comunque, domani, cosa accade nella storia domani? Te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, parla lucidità veramente, il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma,
0: sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe eccetera eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Bravo, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
1: Non fa niente.
0: Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve, si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla prica si lecca la neve. Sì, il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie. Sì,
1: io faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì, perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Poi, non esisteremmo senza le api. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
0: Chi?
1: La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. una.
1: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele di
0: cos'è?
1: Erika. Non so. Miele
0: come
1: di
0: non
1: Erika.
0: Non sarà una mela, non sì, è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto per tutto proveniente dalle api.
1: Le usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou e l'abbiamo

0: utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i funghi, no, con i fichi. I fichi non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo, uno
1: La
0: spettacolo.
1: paura, la paura, la paura.
0: Comunque,
1: Continuando le api e miele,
0: dicevamo,
1: eccetera. Ok.
0: lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere, riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante ed epurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di
1: E
0: maggio.
1: quando ci sono dei pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di Sambuco si fa il famoso Ugo, di Lorica, che ha
0: Non
1: tanto
0: solo, ma
1: latte e lo
0: ti ricordi dove
1: spezzolo.
0: vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco,
1: Sì,
0: sia
1: è
0: bianchi che
1: vero che
0: neri.
1: neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino,
0: Sì.
1: che ci piace sempre, sempre, sempre.

0: children.
1: Brudgadiri.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me il verde. Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti. Allora, abbiamo 3 minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente un miele, un ciccinino di burro, veloce.
2: Ciccinino di burro
1: e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca 1 minuto e 15, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te. Solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
1: speriamo
2: l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Next Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla al miele.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnik.it.

0: Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslav, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Khoudry, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine del G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice e pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, che i sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando il suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se ne è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio estremamente ottimistico sul futuro della città. Di fronte alla platea dei grandi investitori immobiliari e industriali, il primo cittadino ha rivendicato l'avvio di una nuova stagione di stabilità, parlando apertamente di una fase di profonda fiducia e di un dovere morale istituzionale nel proseguire l'opera da ammodernamento strutturale avviata con i cantieri straordinari degli ultimi anni.
1: È una fase molto positiva per la nostra città. Noi abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di completamento dell'ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere davvero livelli alti per la nostra città, sulla mobilità, sulla qualità urbana e di attrarre investimenti privati nella direzione della qualità, rigenerazione urbana che renda i nostri quartieri più belli, con più verde.

0: un servizio vicino ai cittadini, è una grande, è anche sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma, come è giusto che sia, una locomotiva del paese. È una fase importante, c'è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini, e noi come istituzione abbiamo dovere di collaborare per il bene della nostra città.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che attenzione vedrà una rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale ma anche sull'Italia, alta pressione che rimarrà ben salda per alcuni giorni. Contrariamente infatti le precipitazioni attese sul nostro paese, e in realtà non si vedono macchioline azzurre se non qualcosa che spunta sull'arco alpino nelle ore pomeridiane e un po' di variabilità sull'Appennino, ma si tratta della classica instabilità primaverile, nulla di che, insomma si va verso giornate quasi estive. Vediamo la previsione per questo mercoledì: con tanto sole in tutta Italia, qualche nuvola, ripeto, si forma sull'Appennino, qualche breve acquazzone sulla fascia alpina nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole e temperature in aumento. Già supereremo i 25 gradi in molte località, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

La vittoria agli Internazionali d'Italia proietta definitivamente Jannik Sinner nel gota del tennis mondiale. Il trionfo a Roma, arrivato a 50 anni dall'impresa di Adriano Panatta, ha fatto registrare un boom d'ascolti televisivi senza precedenti, ben 4 milioni e mezzo di spettatori medi complessivi. Incassati i complimenti di Djokovic e Alcaraz, il numero uno del mondo si è preso 3 giorni di totale riposo in Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Laila per recuperare dai crampi e dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza dei 5 set in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare l'operato dei dirigenti francesi Comolli e Modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un'imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in 2 scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte a Napoli resta comunque straordinario, condito dal 4º scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyad e il 2º posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in viale dello straordinario doblete campionato Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio, sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij.

0: che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo quarto mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Serie Sao figurano anche due italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. I San Antonio Spurs spugnano il campo degli Oklahoma City Thunder vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben due overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese a soli 22 anni e 134 giorni diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante. E anche il KB Soccer è una dimensione che in Italia amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali. Anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole. Ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20, che è un unicum nel contesto europeo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la Pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scogliitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title man partner.
2: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno insieme, abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani in una grotta sottomarina alle Maldive a oltre 60 metri di profondità, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malé. Domani nuova immersione del team dei sub norvegesi di Dan Europe per recuperare le altre due salme. Intanto la procura di Roma procede per omicidio colposo nel fascicolo aperto in relazione alla morte dei cinque italiani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che con la sua auto sabato scorso ha falciato sette persone in pieno centro a Modena, di cui quattro ancora ricoverate in gravi condizioni. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale El Kudri non aveva risposto al GIP. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ad affermarlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di rinviare l'attacco pianificato per oggi contro l'Iran di due o tre giorni dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è molto vicini a raggiungere un accordo che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del brand di abbigliamento Mango, caduto in un burrone durante un'escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. La notizia segna una svolta inattesa in una vicenda che per mesi era considerata una tragedia accidentale. Jonathan Andic ha sempre respinto ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto in seguito ad una caduta accidentale durante un'escursione in montagna. L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo responsabile dell'epidemia, il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche. Calano i reati, ma il tasso di recidiva è ancora preoccupante. Cresce l'età media dei detenuti e aumentano i giovanissimi. Sono alcuni dei dati che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone, secondo il quale il sistema penitenziario italiano sta vivendo una crisi strutturale. L'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati sul sovraffollamento, che a fronte degli oltre 64.000 detenuti ha raggiunto il tasso del 139%, ma anche dei suicidi, che sono stati 82 nel 2025, già 24 da inizio anno.
0: Buongiorno e buon martedì a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. L'anno scorso di questi tempi pensavamo di esserci tolti il pensiero, no, sul domino delle panchine, perché la Juventus aveva confermato Tudor, il Milan aveva fatto un contratto ad Allegri, Conte aveva rinnovato con il Napoli e potrei continuare fino all'eternità. Beh, sai, questi contratti pluriennale, anche quello di Gasperini, che è saldo saldissimo sulla panchina della Roma, cosa ci portano a pensare? Che l'anno venturo di questi tempi non sarà più o meno la stessa cosa. C'era stato il naufragio di Juric, abbastanza chiaro fin dalla scelta, mentre siamo qui oggi, ma siamo qui da settimane, a parlare di queste panchine che vivranno

0: corsa per il Napoli, non ho avuto altre tentazioni, avevo un grande sogno, dopo l'esperienza Chelsea che è stata comunque significativa, di raccogliere l'eventuale eredità di Pep Guardiola. Adesso ci siamo, dobbiamo aspettare gli annunci, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, ma la controprova è arrivata, Maresca dentro la lista del Napoli non c'era, anche se lo avevano indicato come un papabile, come un favorito, e in bocca al lupo, perché raccogliere l'eredità di Pep è una cosa sicuramente prestigiosa, ma ricca di oneri e non soltanto di onori. Lui ha la capacità comunque per poter andare fino in fondo. I congedi, i grandi addii, le situazioni che si stanno materializzando. Andiamo per tappe.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Che ci vuole gente che sappia manovrare bene i campioni, i presunti campioni, le stelle, le stelline, perché è stato un naufragio. Io penso che Xabi Alonso al Chelsea possa fare bene, ma penso anche che per vincere uno come Mourinho, o per provare a vincere nella gestione di un ambiente che conosce bene, sia l'ideale. Quindi anche questo è un passaggio che ci prepariamo a certificare. L'Atalanta è in pressing altissimo su Sarri, confermando quanto vi ho anche anticipato negli ultimi 10 giorni, perché è una cosa che è emersa a maggior ragione dopo la nomina, ancora non certificata dai fatti, da un comunicato, ma praticamente decisa, di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. E l'anno scorso di questi tempi si era materializzata una possibilità che sarebbe anche andata in porto se Conte e la Juventus avessero trovato, soprattutto da parte di Conte, un'intesa. Allegri a Napoli e Conte alla Juve. Allegri adesso è dentro il Milan, ha un contratto che scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione, battendo il Cagliari, quindi assicurandosi la partecipazione alla Champions. Proprio su questo argomento andrei un po' cauto, perché è normale che il Milan non possa interrompere il contratto di Allegri, anche perché comunque il risultato minimo sindacale del ritorno.

in Champions l'ha ottenuto sul gioco, non gioco, lasciamo perdere perché non ha un senso, ma è anche normale che all'interno di Spifferi Cardinale elogia Allegri, però convoca Ibrahimovic. Ibrahimovic e Allegri non mi sembra che siano sotto lo stesso tetto e sulla stessa barca, mi sembrano il cane e il gatto. Allegri vorrà vederci chiaro, il Napoli l'aveva cercato un anno fa, la nazionale lo potrebbe cercare, i tempi possono essere non stretti, ma lui vuole avere delle garanzie, vuole incidere sul mercato. Mi aspetto che tutto sia chiaro, perché in questo momento non è molto chiaro. Quindi a tutti quelli che chiedono, e siete stati in tantissimi, chiedo scusa, ma si può ripristinare la situazione dell'anno scorso con un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, ripristinando quei video che vi avevo proposto? Io sono molto chiaro. Nella testa di Spalletti bisogna esserci, perché se io penso al rinnovo certificato da un video, colui che chiama la squadra e che dice, prima che lo sappiano altri, ma con molta modestia le cose le avevamo sapute, vi comunico che sarò il nuovo allenatore della Juventus, o meglio l'allenatore della Juventus, non il nuovo, per altre due stagioni. Se penso alle parole di Elkan, se penso alla certificazione, alla consacrazione del proprietario del club, dovrei dire anche un'eventuale sciaguratissima non qualificazione in Champions non dovrebbe comportare dei problemi. Però, puntini sospensivi, io nella testa di Spalletti non ci sono, ho avuto diversi rapporti anche professionali con lui, è un tipo particolare, deve essere convinto, aveva indirizzato una parte del mercato, per esempio parlando e convincendo Alisson a dire sì alla Juve, e poi però bisognava andare avanti, c'era fiducia, c'è fiducia, toglierei anche c'era, proprio perché chiederà un mercato diverso, chiederà un referente diverso, gli andrà bene così? Ecco, fin quando non metteremo una risposta a tutti questi punti di domanda, io credo che dobbiamo chiaramente aspettare. C'è un contratto, certo faccio non fantamercato, entro per un secondo nella testa di Spalletti, lui può dire, se mi garantisci gli investimenti, il rafforzamento, gli interlocutori, io rispetto il contratto, ma lui può anche pensare cose diverse e non possiamo escludere al 100%. La logica direbbe conferma, e dal mio punto di vista, vedi l'ultimo video, mi sembrerebbe anche la cosa più banale, normale, perché io parto dal presupposto che non si possa cambiare allenatore ogni sei mesi, a maggior ragione se l'hai confermato con rinnovo poche settimane fa. Ma se esistessero dei dubbi nella sua testa, e nella sua testa bisognerebbe esserci, ecco, fino a quel momento io direi di aspettare, perché c'è la logica, c'è l'attualità, c'è la sensazione e c'è una cosa che nella testa di Spalletti possiamo controllare tutte le notizie, non ci siamo. E non è giusto che ci siamo, perché è normale che debba decidere lui. Di sicuro lui, da quando ha preso la Juve, ha fatto risultati da secondo in classifica. Chi sostiene che sarebbe un falso storico pensare che la Juve abbia perso la Champions per l'interregno di Tudor pochi mesi, ma pochi mesi sanguinosi significativi, secondo me sostiene una cosa sbagliata. È chiaro che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la personalità che i calciatori hanno in campo, chiaramente lui deve trasmettere, non ha trasmesso, ma la personalità non l'inventi dalla sera alla mattina, e quindi sarà questo il motivo dell'argomento da sviluppare nell'incontro che lui avrà. Fino a quel momento, secondo me, è meglio stare puntuali, tranquilli, sereni, senza correre oltre. Le dichiarazioni di Spalletti a pancia e di pancia, a caldo e di pancia, non sono sempre quelle giuste. Io non avrei detto, per esempio, ma a male che vada andiamo in Europa League, se la Juventus, non puoi dirlo, male che vada andiamo in Europa League, non lo puoi dire, perché non è una cosa inerente al DNA di un club che non è abituato ad andare in Europa League e neanche in Conference. Non lo puoi mettere come non la puoi mettere come se fosse una medaglia al petto, secondo il mio punto di vista. Concludo dicendo una cosa senza filtri,

Il dirigente della Juventus deve fare il dirigente della Juventus e devi essere da Juventus, devi esserlo nelle parole. Le parole di ieri di Chiellini, viviamo alla giornata, secondo me è meglio non parlare. Cioè, se tu devi dire viviamo alla giornata, mi nascondi la faccia e non guardo chi in faccia, chi parla, io penso con tutto il rispetto che possa essere una dichiarazione di un dirigente di altre categorie, non di un dirigente della Juventus. Ecco perché quando tutti dicono perché non mettiamo Tizio a fare il presidente, perché non mettiamo Caio, vecchia gloria e vecchia bandiera, a fare l'amministratore, il vicepresidente, il consulente, non funziona. I dirigenti sono un'altra cosa. Ranieri da dirigente per me non ha funzionato. Quando Gasperini ha trovato l'autostrada libera, la squadra si è risollevata, con tutto il rispetto che si deve a Ranieri. Quindi io credo che Chiellini, se deve dire quelle cose, è meglio che non le dica. Se dovesse dirle perché ci crede, immagino che non ci creda, esattamente come Spalletti non può dire quelle cose dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina e altri punti sanguinosi che ha perso per strada. Ci sarebbero altre cose da dire, ma non vorrei dilungarmi perché mi sono già dilungato. Ci sono delle situazioni in itinere che partono da gennaio, per esempio Romagnoli, quando non andò all'Al-Sadd di Mancini, ricevette la promessa che l'avrebbero fatta per luglio, per il primo luglio. È una cosa che si può seguire, si deve seguire, vedremo se quella promessa verrà mantenuta. In ogni caso Mancini è un grande stimatore di Romagnoli. La situazione più triste, lo dico con rispetto, è quella della Lazio, ci tornerò in un altro momento. Perché la più triste? Perché Lotito, e lo dico con grande rispetto, non si rende conto che rilasciando quelle dichiarazioni non soltanto crea distanza, perché già c'è una distanza siderale con la sua tifoseria, ma non è consapevole delle cose che stanno accadendo all'interno del suo club, della disaffezione, dell'abbandono, dello stadio pieno, del rischio che la campagna abbonamenti sia un flop. Ma di questo argomento e su questo argomento ci tornerò presto. Vi auguro un buon proseguimento, come sempre, di giornata, e grazie ancora.

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra una fase ancora variabile e fresca sull'Italia per queste correnti umide in arrivo proprio dall'Atlantico. Temperature sotto media o anzi nei giorni scorsi pesantemente sotto media sull'Italia, con la neve che è tornata a farsi vedere sull'arco alpino e sulle cime appenniniche. Ma da giovedì arriverà l'anticiclone subtropicale con aria decisamente più calda. Dopo lo vedremo. Intanto però la tendenza per oggi, con ancora instabilità che si accenderà durante il pomeriggio come una lampadina, scoppieranno i temporali, si accenderanno su tutte le aree interne del centro-sud, qualche pioggia anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord una fase un po' più soleggiata dopo i temporali di lunedì pomeriggio. La tendenza poi per la giornata di mercoledì, via via una fase meno temporalesca al centro-sud, solo qualche residuo spot piovoso sulle aree più interne, altrove sole. Dei temporali attesi sull'arco alpino durante il pomeriggio, temporali soprattutto sulle montagne del Triveneto in parziale estensione alla pianura veneta e friulana. Ma saranno gli ultimissimi perché poi arriverà l'anticiclone con una fase più soleggiata e stabile ovunque. Guardiamo prima però il vento, perché ancora tra oggi e domani il maestrale e la tramontana si faranno sentire al sud, con in particolar modo basso Adriatico e Ionio mossi. Al nord invece ventilazione un po' più debole. Dicevamo, arriva l'anticiclone, ce lo conferma questa mappa di metà settimana di giovedì, eccolo qui che si gonfierà questa bolla anticiclonica dal Nord Africa e dalla Spagna in direzione Europa centrale fino alle isole britanniche, ingloberà via via anche l'Italia con una seconda fase di settimana più soleggiata, come dicevamo, meno temporali, anzi quasi del tutto assenti. Le temperature tenderanno ad aumentare, un incremento termico anche notevole rispetto alle ultime giornate sotto media al centro-nord. Qui nel weekend al nord sulle centrali tirreniche come Firenze e Roma toccheremo i 30 gradi, punte di 30 gradi. Al sud inizialmente saremo in media, l'aumento termico, il sopramedia ci sarà solo dal weekend e via via in avvio della prossima settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito.

0: web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
6: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, vero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70, e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia, era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma, molto particolari. Gigi Cagni, che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
0: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse? Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under, e diventava veramente, per lui, vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia. Lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
7: Redarguito subito.
0: Parlo il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto. Ma noi, era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando era 19 anni, quindi non era un problema.
6: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
8: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò due gol, uno di destro, uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? E mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
9: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
8: Ma sai,
9: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi-Pruzzo, no? L'avvicinamento,
8: sì,
9: a quel mondiale.
8: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
6: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
10: È avvenuto, penso, nel 1978.
9: Esatto, l'anno prima.
10: L'anno prima. Era avvenuto... avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro, venne un fallo al limite dell'area, fece un vostro epitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
9: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
10: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Mm. Non aveva grandi problemi ad andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
6: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
11: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
6: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
12: Preparazione del ruolo, due cose da separare, certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
9: solare.
12: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio dei video, mi ricordo Beck come Bach.
9: Grande.
12: Bach era il compositore.
9: Sì, sì.
12: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di razionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
9: Beh, tu anche un po' anche così, no, come calciatore.
12: Beh, insomma,
9: un po'
12: le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
6: Tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che l'ho ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
13: Il Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
9: Come no?
13: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
6: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo. Sentite.
14: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, certo che era l'Inter dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era un Inter, no? che aveva veramente fantastici, un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane. I giocatori avevano tutti 24 anni circa, e erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
15: Sì.
14: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio, e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi, e quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccalossi, Berlusconi, erano solamente lì anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra e quindi gli avversari di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
6: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
15: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
6: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
5: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
16: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia
2: piano piano. Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima.

0: ma lo tiene ben, ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o è, si è rovesciato di nuovo lo scenario?
1: No, no, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque sì, anche se il Milan non dovesse entrare nella Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto, sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
0: Esatto.
1: A meno che l'Italia non avesse avuto 5 posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
0: sì,
1: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione. Quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque fu recente almeno secondo il suo punto di vista, oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan. Si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa. Si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo,
0: certo,
1: risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
0: Sì.
1: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi

0: migliorerebbe, chi peggiorerebbe a prescindere, come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima giornata con una parata di Gregorio
1: e con, no? Un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
0: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche da questo punto di vista.
0: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque. Quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: le società serie fanno così. Quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità, chiaro che qualcuno potrebbe malignare in maniera cattiva, dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
0: Ma io sono d'accordo.
1: Esatto.
0: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di 1, per esempio. Ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa. Questo non lo possiamo sapere. Però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
0: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa. Perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico. Come lì dov'è, sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
0: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
0: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma oggi ancora.
1: Sì.
0: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
0: Perché si può andare anche male una stagione, può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
1: dei ruoli del progetto, dello
0: Stato, ruoli, la conduzione della società,

0: seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no? L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè, sì. C'è una linea principale di condotta, c'è. Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando certo. Un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo. Che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: E quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli e agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, quindi, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
0: battaglia.
1: La presa
0: in mano, la presa in mano il Canada da dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
1: Proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma
0: il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un conto se il punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se John Elkann. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa,
1: certo.
0: ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkann, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego...
0: Sono schiavi, non credo.
1: No, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkann, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkann, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo

0: scusa, salute, salute, salute, indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è. Ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato, e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto: guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di, giustamente, peraltro, perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì. È un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla,
0: capisci che in 120 anni di storia se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto,
0: che non perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque,
1: però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia: 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. E non netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club e che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
0: no?
1: Quindi è un po' il percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
0: È una cifra.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Troppo elevata, fai fatica a rivenderli.
1: È così.
0: A rifarti quella cifra lì.
1: È così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento. Chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli. Sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al

0: centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare. Dall'altra parte Conte, che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
1: Ma sì, è tutto una serie di situazioni, come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà, non ne so, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo, tra virgolette, per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno, nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi, e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore, perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. E come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, e una volta che tu hai dato il massimo per due anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%, sì. Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva, e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo.
0: Sì.
1: Per cui non è una scelta banale,
0: no.
1: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso.
0: Sì.
1: Napoli è una società molto snella. Le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che mi sembra che abbia fatto fare risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce: presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta, o se c'è qualcuno particolarmente convincente riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
0: Non a caso da quel momento lui...
1: a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno di Spalletti Giuntoli si è cambiato tutto.
0: Sì, sì.
1: E non è andata bene.
0: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivavo decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte, e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca sulle decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione. Certo. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
1: Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
0: No.
1: Finito il discorso,
0: sì,
1: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
0: Esatto.
1: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
0: Esatto. Esatto, no, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma anche di contenimento costi, di rivalutazione, con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
1: Contrazione. Non dire a me a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
0: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso, delle stelle.
1: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
0: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
1: Sì, sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere una accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, te ne so, ti rigo la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto due giocatori qualsiasi. Quindi
0: no, quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente di
1: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno, per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine a quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, sì.
0: Questo comincia a fare.
1: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina. Però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
0: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione, e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato. Ma lo stesso Klopp a Liverpool, quando è arrivato, ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo, e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
0: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
1: Abbiamo un buon pubblico.
0: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier. Sappiamo che già se la Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
1: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
0: Sì.
1: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa.
0: Sì, esatto.
1: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
0: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, quindi.
1: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però lo ha fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere. Si può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi chi vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona, poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per uno o due punti, secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione, poi magari.
3: Poi magari...

0: insomma cambia, certo,
1: ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato con Coppa Italia?
0: È la Coppa Italia, certo.
1: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
0: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, e chiudiamo qui quando fa una contratto un allenatore di 12 anni. Poi...
1: Però per me la programmazione funziona sempre.
0: La cosa più
1: importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
0: Se non quasi nessuno.
1: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no? Sì. Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni tre mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico, e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
0: Esatto.
1: E poi vincere non è facile.
0: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
1: detto...
0: No,
1: ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Guarda il Palermo secondo me ne sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
0: Adesso deve fare 4-3, non è?
1: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
0: Sì.
1: Perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
0: Però
1: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
0: È così, è quella premia. Poi ritorniamo al discorso della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere dirigenti.
1: Nei momenti sbagliati bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
0: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web. Altri approfondimenti, il mercato è attivissimo, e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: l'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30

0: da cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e aria relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più, la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze e affinità in una location assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta, insomma, si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti, ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica. Un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza senza ricorrere a chirurgia.
5: Diciamo chirurgico, è una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche, sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo della materia preziosa, simbolo della storia di D1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
9: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
10: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
11: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
9: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
12: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Che state preparando?
13: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
14: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
15: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
3: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire, perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
3: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership nel mondiale.
2: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
3: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
2: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
3: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto in gara. Addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
2: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
3: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
2: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
3: E adesso è chiaro che Martin e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marquez, sempre che si riprenda.
2: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
3: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno di quasi tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
2: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia, complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
3: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando è veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
2: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
3: Bezzecchi,
2: la gara.
3: Per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non a postissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi il suo, cioè, ha vinto tre gare e due secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
2: È vero, Marco.
3: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, veramente bello, cioè, ma veramente
2: diciamo così, che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita, diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
3: Con Marquez ancora di più.
2: E con Marquez ancora di più, con Marquez ancora, esatto, di più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalunya, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
3: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, magari l'hanno capito veramente tardi che questo era il problema e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
2: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
3: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo il per lui, che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse probabilmente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
2: Tra l'altro,
3: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
2: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poi radiale fa male quando, diciamo,

0: ci sono queste situazioni, quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti
1: Sì.
0: nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
1: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che ti risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, e se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti. In sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente dura. Ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, eh. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare, siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? E quindi
1: Esatto.
0: naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio. Ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi, e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che... Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito, a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, che non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test, così. Però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara

col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori.

0: è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
1: no,
0: però
1: no,
0: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
1: certo,
0: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
0: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì,
0: io
1: abbiamo letto,
0: lui...
1: guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
0: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende, e tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 8,50.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
0: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì,
0: le prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì,
0: fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata, Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028, però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
0: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
1: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
0: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì. È vero.
0: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
0: Grazie a voi, ciao, ciao.

0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
1: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata. Quindi un tris storico per la casa di Noale che veramente fa vedere che è lei la moto da battere e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin che è stato straordinario. Torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint, con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche la domenica. È rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri della conclusione al compagno di boxe, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinator in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto i Nenei, come abbiamo detto, poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekkaus in terza posizione e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po' perché comunque, ecco, senza Marquez, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il Mondiale MotoGP perde tanto e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Un cordiale saluto amici di Italia Nurse TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione.

0: specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratoni del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani, perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno non è andata come voleva e quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh sì, diciamo, in questa gara qui è stata decisamente quella decisiva, dove c'è stata più selezione.
0: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
1: L'altro è Dollar Boy 9. Diciamo che questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia. Poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. Diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato, è quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che, insomma, sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
0: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
1: Il gatto, diciamo, che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore. Avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
0: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo, cosa è cambiato rispetto ad allora?
1: E allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche. Quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
0: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso gruppo di lavoro.
1: Sì, per me è fondamentale fare affidamento sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono una persona abbastanza abitudinaria, ho i miei punti di riferimento e quindi sì, sono molto convinto che il team faccia la differenza, ecco, la
0: I
1: fiducia nel
0: punti
1: team sono.
0: forti su cui avete lavorato, quali sono? Anche sull'aspetto psicologico, penso, no?
1: Allora, abbiamo per quanto riguarda me o per quanto riguarda i cavalli?

0: Per quanto riguarda te, i cavalli e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
1: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, facciamo una programmazione sempre molto accurata nel calendario dei cavalli, in modo tale di arrivare agli obiettivi che sono suddivisi in breve e lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato. E poi ci saranno, fa parte, diciamo, del cammino degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quella o comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi
0: Cosa ti ha fatto
1: ad
0: riprovare la
1: affrontare
0: voglia?
1: gare.
0: Ritrovare la voglia?
1: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che è scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna, insomma, la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
0: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
1: Sì, sono
0: E ti
1: cresciuto.
0: parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
1: In questo circolo, diciamo che io sono cresciuto qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, a fare i pony games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto. E penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga, insomma, la base per anche a livello mentale di forma nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
0: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
1: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè nel senso che veramente per tanti anni. E è molto bello, c'è cioè uno sport di
0: Eh
1: squadra,
0: sì.
1: quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi dove, che vengono fatti. E sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco e alla fine c'è, diciamo, la classifica finale, ci stanno le batterie, poi vengono fatte le finali, finale B e finale A, per vedere poi chi, insomma, vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
0: Perché più all'estero, secondo te?
1: Ma credo, ai tempi che lo facevo io, l'estero era un passo avanti, diciamo, rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco. Almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo che
0: Certo.
1: comunque abbiamo dei risultati importanti.
0: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
1: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. Quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai a breve termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
0: C'è una dedica speciale per questa, per la medaglia d'oro? La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie, che è sempre, mi sostiene sempre, ecco. E poi diciamo l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, a Roberto Rotatori, che è veramente sempre presente, anche se siamo lontani, facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
0: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
1: Sì, anche lei monta a cavallo. Diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa, diciamo, il groom tra virgolette, e come dicono, ecco, gli altri atleti, insomma, che ormai ci conosciamo tutti, dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma lei è veramente sempre efficiente al 100%.
0: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata, ma è anche un po' sua, o no?
1: Sì,
0: è
1: sicuramente
0: proprio tua.
1: Sì, farei 50 e 50 e
0: ecco, bravo, 50 e 50. Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano a...
1: Allora, sicuramente è una disciplina bellissima che ti fa provare delle sensazioni veramente belle. E è una disciplina che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli, e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide, non bisogna avere fretta. E quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi, che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere risultati sportivi, ecco.
0: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca, ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
1: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi, sì, a lungo termine. E diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare, perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa, quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienza, cosa, ecco, che la mia famiglia per esempio non mi ha mai messo addosso questa pressione. E credo sia fondamentale invece lasciar crescere i ragazzi, è uno sport diverso dagli altri e tante famiglie fanno fatica un po' a capire che si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
0: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i Pratoni del Vivaro. In Italia quali sono simili ai Pratoni del Vivaro?
1: Beh, abbiamo delle strutture molto belle, piano piano si stanno... Qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina, e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione, perché c'ha dei costi non indifferenti. Però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti, che può essere veramente un bel posto. Poi abbiamo al nord, c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova, che sono, diciamo, famosi per i salto ostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
0: Secondo te in Italia quello più bello?
1: Pratoni del Vivaro.
0: E Pratoni del Vivaro, ecco. Sì. Ecco, questa, io chiuderei allora questa intervista, no. Ecco. Intanto ti ringrazio, Alessio, di essere stato con noi e ti auguriamo tante, tantissime cose belle, così poi ritorni da noi e ce le racconti.
1: Grazie mille.
0: Grazie Alessio.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Si è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al quarto e al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato, perché sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus, quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose, sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo, come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, Rola e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainz dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, è giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta,
1: sì, ricordo
2: di rinnovare.
1: Che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo però si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno. Un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Como lì, lo sceglie Chiellini. Como lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva a Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Como lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Como lì, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Como lì, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra quella. Anche perché nel frattempo dal 2022 dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e insomma, mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: Esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto. Hai messo Cub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
2: No, no, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
2: tutti hanno le loro colpe. No, no, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
2: Non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri, però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve. Ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente. Sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League. Magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno

0: quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni, c'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Yıldız mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, boh, resterà, non resterà.
1: Uno andrà via sicuramente.
0: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che ripeto, è uno dei pochi che ci prova, però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica. Io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
0: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Punto. Quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
0: Sì, in non teoria ti vedo convinto. Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina. Sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito.
1: Assolutamente.
0: Hai fallito, poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che va in Europa League.
1: No,
0: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo appunto Conte comunque lascerà Napoli, era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto, quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non ha un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, la

0: altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
1: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
0: c'era una grande Juve,
1: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
0: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di
1: testa. No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca, certo, perché secondo me nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora, non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo, perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia, però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi. Vai. Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
0: Farioli?
1: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
0: Farioli, che potrebbe essere il nome che ha lancito e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
1: Non ho nessun contatto,
0: certo.
1: Un mio pensiero, ovviamente.
0: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
1: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa. Mai domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però in questo rush finale è la squadra importante. Cioè, mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions
0: con la conferma, tra l'altro, molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido, sì, e che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
1: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza, secondo me, che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
0: Panoli,
1: idea.
0: Panoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
1: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Panoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
0: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fatto.

0: una programmazione. E molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti. Dopodiché più passa il tempo e più certi club non possono aspettare. Penso al Milan e alla Juventus.
1: Perché no, anche ma ha fatto un esempio che secondo me è giusto commentare. L'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione.
0: Sì.
1: Ha fatto un passo
0: magari
1: in avanti,
0: una pressione
1: ogni stagione.
0: In meno dietro, forse.
1: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre squadre, fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato.
0: Certo.
1: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, cioè più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
0: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto, molto, molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che... Insomma,
1: sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso, alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare, certo... Ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar, il problema è che erano gli unici buoni che avevano e quindi il Milan davvero forse delle squadre che stanno facendo la volata è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse che rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
0: sì.
1: E invece purtroppo è successo il contrario, però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle 4.
0: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
0: Secondo me dopo 3 stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
1: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto
0: grande,
1: la memoria mi funziona.
0: Grande.
1: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere. Cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio e quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano, vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea.

0: Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, l'ho detto a poc'anzi, sì, sì, Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello, quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no,
0: capito? Tanto per chiudere
1: anche
0: il tutto,
1: anche di più.
0: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
0: Beh, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patente di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
0: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport, cioè da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996. Anzi.
0: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e alla

Beni storici e monumentali, demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente. Possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vincenzo, ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, è sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con un riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.

0: importante.
1: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
0: Sì, sono due, naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo, e quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
1: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
0: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani, perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione, manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
1: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
0: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica, e quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza naturalmente l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
1: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
0: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità, dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
0: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
1: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando. Perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
0: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com.

web.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo". Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà, la passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro questa stagione senza tifosi, tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare". Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà, vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta, si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMU News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue

0: Scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati su Nexon Channel o canale 56, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì e oggi non è un venerdì qualsiasi, oggi è il 22 di maggio, oggi si festeggia Santa Rita d'Acacia. Allora, perché di solito non dico mai i nomi dei santi o robe di questo genere? Ne abbiamo parlato anche in Yes We Are con Mauro e mi piace, io mi pregio di essere una devota di Santa Rita. Ora, il mio rapporto con la Chiesa, non stiamo qua a parlarne perché mi scomunicano anche, ma ognuno di noi, io credo che ognuno di noi si possa anche appellare, no? Io ho detto più volte che sono agnostica, cioè finché non vedo non credo, però vi assicuro che per la mia esperienza personale sono molto devota a Santa Rita. Santa Rita, come sapete, è la monaca, è la santa delle cose impossibili. Quando mio padre ha avuto in più di un'occasione nella sua vita di avere, diciamo così, dei grossi incidenti e preso per la cuffia, non ci ho pensato un attimo, mi sono proprio. È un po' particolare raccontare queste cose, però mi sono proprio raccolta in me e ho pregato lei fortemente tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Dovete sapere, e in SBR ve lo diciamo perfettamente, quindi non starò qui perché oggi si parla di cibo, non starò qui a dirvi, però se avete una rosa o se conoscete un giardino o qualsiasi cosa, mia madre ha le rose, il giardino pieno di rose, ma ovviamente mamma sta troppo lontano, però qui c'è un giardino pubblico dove credo che nessuno si offenderà se ruberò una rosellina e la porterò a far benedire. Perché? Perché queste rose benedette nel giorno del 22 maggio diventano una sorta di scudo contro le malattie, scudo, diciamo che qualcosa che, vabbè, tra religione e folklore, ovviamente un po' di c'è un po' un misto di tutte e due le cose, però io per anni ho tenuto i petali benedetti della rosa di Santa Rita con me. Lo potete tenere in un cassetto del comodino, lo potete tenere nel portafoglio, lo potete tenere sotto al materasso, male non fa. E se poi ci fa anche del bene, è anche meglio. Io ripeto, Santa Rita oltre ai medici, perché non è che posso dire, oh, grazie Gesù, dopo 16 ore che un dottore è stato lì. No, non posso farlo, però sicuramente mi piace sperare, mi piace pensare che ci sia stato anche un aiuto dal cielo. Oggi però parleremo di cucina. Oggi è venerdì, vi ho promesso che io spesso so che parto per i miei voli pindarici, spesso sì, partiamo da un argomento, poi mi viene la scintilla di dirvi un'altra cosa e vabbè, mi perdo. Però so che oggi, mi avete scritto, che amate molto, diciamo che sei carina, amo molto il tuo modo di dire le ricette e tutta una serie di cose. Ora, io non sono brava con il computer, so che sarebbe molto bello potervi mettere l'elenco degli ingredienti sì, in sovraimpressione, tipo qua, ma ci stiamo organizzando. Mauro mi deve e Mauro e la regia mi devono insegnare cosa devo cliccare, cosa devo scaricare, asportare, poi lo faremo, perché no? Lo faremo. Vi ricordo anche che stiamo lavorando per l'appuntamento con la professionista del make-up, della skincare, di qualsiasi prodotto. Lei non si fissa su un prodotto solo perché non mi sembra corretto, perché possiamo utilizzare, ce n'è per tutte le tasche. Ce n'è per tutte le tasche. E tra l'altro, apro una parentesi. L'altro ieri sono andata con questa mia amica in un negozio, un marchio molto conosciuto, dove oltre a tante altre cose aveva anche un reparto make-up. Io non capivo cosa stesse facendo la tizia davanti a noi, perché era molto vicina alla parete dei make-up e faceva cose così, e io non capivo. Quando si è appena spostata, ho visto che aveva aperto tutte le scatole dei fondotinta per provarseli sulle mani. Io non so come facciano determinate commesse. Queste veramente sono delle personacce. Ma ti pare?
E allora, perché io ora che magari volevo comprarmi un fondotinta, vado a comprarmi un fondotinta che tu già hai aperto? Perché dal momento sappiamo perfettamente, dal momento in cui apriamo un prodotto, poi, ok, la data di scadenza ti dice 12-6 mesi e poi non lo usiamo per i prossimi 3 anni, non fa niente, ma questi sono affari miei. Ma ti pare che io vada a comprare un prodotto già aperto? Io queste cose vado giù di testa. Vado giù di testa, perché questa è proprio ignoranza e grettitudine. Chiuso parentesi, allora io vorrei darvi la ricetta. Ora adesso vi spiego: mangio tutto, non sono onnivora. Ci sono cose che scelgo di non mangiare proprio perché mi indispongono, non perché non mi piacciono, perché ovviamente io sia per lavoro che per diletto, prima di prendere determinate scelte, io ho mangiato tutto nella mia vita. Non parliamo di cose esotiche, rimaniamo in Italia. Poi scelgo liberamente. Anni fa, tanti anni fa, di non mangiare più cuccioli, quindi io non mangio più l'agnello, il capretto, il vitello, il maialino, non mangio più queste cose che sono molto buone, non posso dire di no, però scelgo per la mia etica personale di iniziare questo percorso. Poi conosco i polpi. Buonissimo, il polpo io facevo la caponata di polpo, il polpo glassato, il polpo ai ferri, mi sembra di essere della Gam Gamberi che dice tutte le cose. Comunque sì, è quello. Il polpo infatti in tantissimi modi è buonissimo. Il polpo è veramente una carne squisita, però poi scopro che il polpo è più intelligente di tanti esseri umani, tipo il polpo è più intelligente della signora che si è aperta a tutti i fondotinta. Quindi che faccio? Io mica posso mangiare un essere comunque, non credo che abbia anche tipo non, tre cervelli e sei cuori, una cosa così. Non posso mangiare un essere intelligente, mi dà proprio fastidio. E così, senza che io me ne accorga, piano piano, sto mangiando sempre meno carne. Non sto facendo una battaglia, sono amica di macellai, io ho ancora il mio macellaio di fiducia dove non riesco ancora a fare a meno di mangiare carne di pollo, per esempio, ma vado a scegliere un pollo non delle grandi marche, non mi fido assolutamente di loro, ma se ho bisogno di mangiare comunque del pollo, ho voglia anche di mangiare una bella cotoletta alla milanese fatta con il pollo, vado dal mio macellaio di fiducia. Mi piace ancora il ragù, insomma, mi sto cercando di educare, ma non mi voglio togliere tutto, ognuno è libero di fare quello che vuole, però se ci sono quei momenti dove dire, ah, mi faccio una bella carnazza alla griglia, allora, se c'è una festa, se c'è una riunione tra amici, la classica grigliata che si fa in famiglia, non mi tiro indietro, ma se io a comprare la carne spontaneamente, probabilmente la mangiamo una volta al mese. E andiamo dal macellaio, quindi prendiamo cose scelte, non prendiamo dalla grande distribuzione, non compro più nulla, prendo da chi ha comunque una cooperativa o chi ha comunque un allevamento, un'azienda agricola, ecco, non mi veniva la parola giusta. Quindi cerchiamo comunque di fare una scelta, sì, so che a volte sì, non mi dite nulla, ok? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io piano piano ci arrivo. Non ci arrivo da sola, ovviamente dal momento in cui io cucino tutto e lui è dispensato solo a cucinare la pasta, ciò che io cucino cerca in qualche modo di levarmi la voglia della carne. Non sono un'invasata, non ho intenzione di farlo, perché non ho intenzione di essere quella puritana, quella no, vegana, mai nella vita, mai nella vita. Vegetariana, a tratti, intelligentemente tutto. Come sono gelosa, secondo me intelligentemente, sono anche ben disposta a una dieta diversa, a una dieta più salutare, perché è così, perché è vero. La carne rossa poi intossica, arrivata a un certo punto, te non puoi mangiare 3 o 4 volte alla settimana la bistecca, non lo puoi fare, anche se te lo puoi permettere, a parte che poi perdi il gusto, no, quando mangi sempre la stessa cosa, dopo un po' t'abitui, se la mangi invece una volta ogni tanto, poi come la faccio io, solo scottata, con il sale alla fine, un goccio d'olio buono, del rosmarino, insomma, qualcosa che comunque possa esaltare il sapore della carne, mi piace. Vado pazza, andiamo pazzi per la cotoletta alla milanese. Cotoletta alla milanese, io vi ricordo che la vera cotoletta alla milanese è fatta con il vitello.
è enorme perché poi si chiama anche orecchie di elefante, perché è una costatina tagliata a metà, in questo modo si formano due grosse orecchie e di vitello. Quella invece di maiale è viennese, è austriaca. È stata importata, diciamo, ormai da mille mila anni, è stata importata, ma quella originale milanese è fatta col vitello. Io non mangio né vitello né maiale, ma la faccio con il pollo. E i passaggi sono sempre quelli. Non vi voglio parlare della cotoletta, ma voglio semplicemente dire quanto possa essere gustosa. Essendo io celiaca, uso o la farina normale, quella che mi capita, non la farina di riso perché anche se è super finissima mi dà proprio fastidio al palato, uso quella di ceci piuttosto che la classica farina Mimix, quello che trovo o per fare la pasta fresca o per fare il pane, insomma uso quella. Dopo nelle uova sbattute, l'uovo sbattuto e poi nel pane. Se volete potete salare le uova, mia madre mi ha insegnato a salare le uova, quindi in questo modo il sale si scioglie meglio. Quindi sono queste tre cose: farina bianca, uovo sbattuto e poi il pan grattato. E lo fate friggere. Allora, c'è chi lo fa friggere nella ricetta vera è il burro chiarificato, che può, se non ricordo male, essendo toltogli il grasso, arriva a una temperatura un filino più alta, ma questa cosa non me la ricordo esattamente perché è tutto buono, ma preferisco io friggerlo nell'olio o tendenzialmente nell'olio di arachidi. E sapete perché? Perché quando io friggo nell'olio di arachidi, quando tolgo qualsiasi cosa, è asciutta. Non ho versamenti di unto, è asciuttissima e perfetta. Quindi preferisco l'olio d'arachidi, però se voi siete puritani, se siete, volete provare il burro chiarificato, c'è un'azienda che fa la Prealpi, se non sbaglio, che fa il burro chiarificato ed è molto buono. Io ho sempre usato quello. Io ho imparato anche a fare la melanzana come cotoletta, perché non è che io possa o voglia mangiare sempre carne di pollo. Quindi ho imparato a usare la melanzana come la cotoletta di pollo. Non cambia niente, se non delle accortezze, perché come sapete la melanzana ha questo rilascio leggermente amarognolo, cioè, o meglio, se non la fate spurgare bene è un po' amarognola e c'è gente a cui magari infiamma un po' il palato. Quindi è sempre meglio spurgarla bene. Per fare una cotoletta alla milanese con la melanzana, la panatura è la stessa, identica. Essendo però più bagnata rispetto alla carne di pollo, vi consiglio una farina un po' più, come dire, assorbente, come quella di ceci. La trovate dappertutto, dappertutto, farina di ceci. E ha lasciato tra l'altro anche un buonissimo sapore. Sbucciate la vostra melanzana, la bucherellate, la mettete in un piatto con la pellicola bucherellata anche lei nel microonde, un 9 minuti, lei spurgherà tutto, nel frattempo già un po' si cuoce ovviamente. Quando la togliete, la tagliate a fette perpendicolari, così. In questo modo, la melanzana è così, la tagliate in questo modo. In questo modo si apre come un fiorellino, ma non tutta, non troppo. E da lì cominciate, la schiacciate, è meglio schiacciarla per far uscire ancora un po' d'acqua, e da lì la panate. E poi nella frittura. Vi assicuro che è così buona, ma così buona che non sentirete la mancanza della carne. È un modo diverso anche per mangiare un pochino più di verdura e è molto saziante perché siete poi voi che scegliete la misura della melanzana e noi, per esempio, ci mangiamo quella, cioè è una melanzana a testa, è grande e forse ogni tanto ci mettiamo del contorno, ma proprio poca roba.

Se invece volete fare una melanzana in due, verrà fuori una porzione un po' più piccola, ma per lo sbatti che fate, io ne farei proprio una a testa. Al limite, l'altra la tenete lì e la si cuoce il giorno dopo, o la si fa scaldare il giorno dopo, è tanto buona uguale. Ma cosa che volevo dirvi? Io volevo parlarvi della genovese. Lo so, non mi guardate male, non mi guardate storto, dai, per favore. Allora, l'ho mangiato una volta nella mia vita, tantissimi anni fa, 25 anni fa, una cosa del genere. Squisita, veramente buona, ma così buona che però sono passati anche così tanti anni che ne ho perso il ricordo. 2 domeniche fa la mamma del mio vicino di casa l'ha fatta, mi hanno invitato a pranzo, Mauro non c'era, mi hanno invitato a pranzo e mi hanno fatto la genovese, mi hanno fatto mangiare la genovese, piccoli pezzettini di carne, tanta cipolla, eccetera. Ho detto, ma senti, sai cosa? Tanto sbattimento, ma ci sarà anche un modo, perché poi con la Flora ne abbiamo parlato, sai che io sto mangiando sempre meno carne, ma sai che anch'io sono qualcosa che mi dà un fastidio. Ho detto, senti un attimo, se mi invento, e non si inventa nulla, ragazzi. Una genovese vegetariana, vi andrebbe di assaggiarla, entusiasta, lei entusiasta, ovviamente Nicola che è caposaldo della genovese, della madre napoletana, perché è un piatto napoletano la genovese, nonostante questo nome, ma si chiama genovese probabilmente perché fu fatta da chef genovesi imbarcati su qualche nave e approdati a Napoli, io non lo so, non ho idea, penso che sia così, mi pare di aver letto tempo fa il fatto che arrivasse da loro questa cosa. Ma io ho detto, ma non mi va di prendere una carne e farla stracotta, ci deve essere la soluzione e ci deve essere un modo di cucinare la genovese che possa piacere a tutti. Perché quando dici la genovese, tu sai che è carne stracotta di muscolo con tantissima cipolla, il rapporto è 3 a 1, 3 di cipolle, se non ricordo male, e 1 di carne. Però ho detto, ma se io volessi farla, volessi dare anche, perché la sappiamo, si sa come si fa la genovese, quella normale, ci vogliono 3 ore di cottura e quant'altro. Ho detto, ma se io volessi farla, vegetariana, che la possono mangiare tutti, che non debba perdere la sua sapidità e la sua bontà, c'è un modo per farla. E allora me la sono studiata, ho chiesto semplicemente, mi sono informata su quali funghi potrebbero, scusate, sì. essere non celiaci, perché poi puoi mangiarla così, puoi mangiarla con la pasta che vuoi, di solito con gli ziti spezzati. Insomma, allora, la ricetta perfetta. La dosi per 4 persone. Cipolle degli ausoni. Allora, attenzione, perché non ho usato. Questa la ricetta l'ho scritta io. Perché? Perché sono più comuni. Queste diciamo cipolle sono un pochino più dolci. Si usano, se non sbaglio, le cipolle di Montoro, se non ricordo male, perché a un certo punto si sfaldano. Io non le trovo sempre, mi scoccia. Vai da questo, vai da quella, difficilmente trovo quel tipo di cipolle, sono un pochino più comuni quelle degli ausoni e quindi io dei colli ausoni, quindi ho usato quelle, userò quelle perché non l'ho ancora fatta, infatti ne voglio parlare con voi. 1,2 kg pesate e pulite, i funghi si useranno i cardoncelli, che è questo il periodo, è questo maggio che troveremo i cardoncelli, chiamati anche, se non sbaglio, orecchioni. Questi sono i funghi più adatti, 500 grammi, quindi capite più o meno il rapporto è quello di 3 a 1. La loro consistenza è quella più simile alla carne. 2 carote medie, vino bianco secco, un bicchiere, fiano, falanghina, quello che volete voi, olio d'oliva, quanto basta, sii generoso e è il conduttore dei sapori. L'ho messa tra parentesi. Io non sono sempre piuttosto generosa con l'olio d'oliva. Sale e pepe nero da macinare al momento. La pasta, vedete voi, per 4 persone io ho fatto 320 grammi, 400 grammi, comunque sempre 100 grammi a testa di pasta dopo tutta la fatica che hai fatto a fare il sugo ci vuole. Il procedimento, ve lo dico passo passo. La base, affetta le cipolle sottilissime, trita finemente carote e scalogno, io le frullo perché non sto lì a fare quella cosa con gli

il coltello come i super chef, non me la menate, io frullo. Metti tutto in una pentola capiente con un bel giro d'olio e un pizzico di sale, copri e lascia sudare a fuoco bassissimo per un 40 minuti. Cipolla e trito di carote e scalogno. Mentre la cipolla cuoce, per i primi 40 minuti, taglia i cardoncelli a cubetti. Potete tagliarli a cubetti, un po' sfilettarli, dipende anche come vi piace, anche la carne spesso quando, per la genovese la troviamo sfilettata. In una padella separa con scusate, in una padella separata con olio e uno spicchio d'aglio, dobbiamo rosolarli a fiamma alta finché non sono ben cotti. Questo passaggio crea la crosticina saporita che simula la carne, ovvero l'effetto Maillard. In questo caso, il fungo non solo, praticamente deve essere la fiamma già molto alta, perché quando andrete a mettere i funghi dentro, si farà subito quel rumore proprio meraviglioso di fritto, questo sfriccicolio. Per quale motivo? Perché nella carne intrappola subito i sapori della carne, subito il succhi della carne. Con il fungo non succede così, ma evita che il fungo perda troppa acqua, che sarebbe bellissimo la perdesse insieme alle cipolle. Unisci i funghi alle cipolle ormai appassite, sfuma con il vino bianco e alza la fiamma per un minuto. La lenta caramellizzazione. Abbassa la fiamma al minimo, metti il coperchio lasciando un piccolo sfiato. Se avete anche quei coperchi che hanno lo sfiato, quelli saranno perfetti. E dimenticati della pentola per almeno 2 ore. 2 ore, 2 ore e mezza io farei. Dopo aver fatto, cioè, in totale dovrebbe essere circa 3 ore, 40 minuti l'abbiamo già fatti prima e io farei 2 ore e mezza. La cipolla deve diventare una crema ambra scuro. Il tocco finale, cuocili zitti, scolali al dente e saltali nel sugo aggiungendo un mestolo di acqua di cottura, abbondante pepe nero. Questo, secondo me, il pepe nero è quello che va anche ad equilibrare la dolcezza della cipolla, perché è per forza. Io perché ho scelto questa alternativa alla carne, ve l'ho già detto, sono un amante della carne, mangio tutto, ma a volte mi piace cercare delle alternative, come da celiaca, amo, cercare alternative a delle determinate ricette, perché non è giusto che io non possa più mangiare niente e quindi vado a vedere una ricetta normale, quindi quella con il glutine, e cerco di capire come posso farla senza glutine. Ci sono l'unico grande problema, dopo torno sulla ricetta, è l'idratazione per noi. Sto facendo il pane, io ho fatto 3 volte una tipologia di pane, cambiando per 3 volte le farine, con la giusta percentuale di acqua, ma cambiando le farine, e solo una ho ottenuto sempre, è quella di Teff. Però cambiando le farine ho cambiato anche sapore, hanno cambiato sostanza al pane. Il primo era molto croccante, il secondo era un pochino più briscioso, quindi è rimasto morbido per 3 giorni, l'altro con farine un pochino più forti, al secondo giorno era già un fermo per porta. Quindi io tutti questi appunti li prendo. Voi sapete che noi celiaci abbiamo 90 euro al mese, noi donne, perché dobbiamo andare a comprare quello che è il nostro sostentamento, e spesso da sola compro più farine del dovuto perché questa cosa mi possa aiutare nelle sperimentazioni. Parleremo anche di questo, della sperimentazione delle farine, i mix di farina industriali con le farine naturali alla prossima puntata. Mo me lo segno. Questione di umami. Il segreto della genovese tradizionale è l'umami. Il sesto gusto legato alla sapidità. I funghi, specialmente se ben rosolati, sono tra le fonti vegetali più ricche di glutammato naturale. Insieme alla cipolla caramellata creano una bomba di sapore che appaga il palato esattamente come un bradato di manzo.
Assurdo, vero? È bellissima sta cosa. Il cardoncello non si sfalda. A differenza di altri funghi che diventano molli, questo mantiene una fibra elastica che oppone resistenza al morso, ingannando piacevolmente i sensi e dando una sensazione

di mangiare uno spezzatino tenerissimo. Le proprietà benefiche, non dimentichiamo anche che le proprietà benefiche del fungo. Scegliere i funghi al posto della carne porta vantaggi immediati per l'organismo. Leggerezza e digestione. Rispetto alla carne rossa, ricca di grassi saturi, e questo ne avevamo già parlato, i funghi sono poverissimi di grassi e privi di colesterolo. La nostra digestione, in questo caso, dopo il pranzo della domenica, sarà molto più rapida e meno faticosa, perché il tessuto connettivo della carne complica parecchio, parecchio la digestione. Parecchio. Non mi sembra, ho mangiato una bistecchina, la stai ancora digerendo, zio, dopo 3 ore. Sostegno immunitario. Questa cosa non la sapevo. I funghi sono ricchi di selenio e beta-glucani, sostanze che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a combattere lo stress ossidativo. La combinazione di fibre, delle fibre dei funghi e delle cipolle aiuta a moderare l'indice glicemico del pasto, evitando picchi di zucchero tipici dei piatti di sola pasta. Puoi abbondare con le porzioni, è perché hanno poche calorie. I funghi hanno pochissime calorie, permettendo di goderti il condimento senza sensi di colpa. È un piatto che nutre il corpo senza appesantirlo, mantenendo intatta tutta la poesia della cucina tradizionale. Io amo questa cosa, amo condividerla con voi, io amo cucinare. Mi è stato fatto un complimento bellissimo l'altra sera, mi è stato detto, ma da una persona che ovviamente non mi conosceva, quando parli di cibo e di cucina, ti cambia la voce e si vede la passione che hai. Io non ho una cultura immensa, non sono a livelli di Cracco, non sono ai livelli di nessun, metto Cracco il primo nome che mi è venuto in mente, di nessun grande chef stellato, perché sono arrivato a un punto della mia vita che non ne potevo più, mi veniva da al pensiero di mettermi in una cucina, perché mi hanno esasperato, perché mi hanno veramente demolita. Però quando parlo di cucina, ci metto amore, non solo quando combino guai in cucina, perché combino anche guai in cucina, ma anche quando comunque preparo qualcosa o mi invento qualcosa per star bene. Perché devo star bene io a cucinare, devo far star bene anche i miei commensali. E credo che ognuna di noi, quando cucina, è quello il pensiero, amore e convivialità, perché diversamente, come oggi a pranzo, mi prenderò del prosciutto cotto e me lo mangerò così, perché sono da sola, non è che mi metto a spadellare come una pazza. È così. Quando cucini, cucini con amore. Certo, verso noi stessi è fondamentale, è importantissimo. Tanti anni da single, sono arrivata a un certo punto a dire, vabbè, sai cosa? Cucino per me. È vero che cucino tanto anche al lavoro, ma tornata a casa, la cena, mi voglio trattare comunque bene. Mi voglio apparecchiare da principessa, una mise en place fatta bene, curata, i fiori freschi, tante cose. E vi assicuro che vi cambia da così a così. Se mangiate su una tovaglia e solo con un piatto, io cerco di più, cerco il sottopiatto, cerco le posate giuste, sì, effettivamente ho più piatti, posate, bicchieri di una persona normale, però questa è anche un po' di deformazione professionale, non ce la faccio a mangiare solo con un piatto, non ci riesco, mi sembra di essere proprio piatti di plastica, zero. Ma non se ne parla neanche. Per quale motivo? Per risparmiare un goccino d'acqua devo inquinare come una matta? No, zero, io sono contro la plastica. Nei bicchieri di plastica forse ancora, ma con le piatti di plastica, le posate di plastica, no, per favore, ma che cosa? Non sono una snob, no, io non mangio, mi rifiuto di mangiare. E poi quando le festicciole, no, ti danno il piattino con dentro la torta e la porcata, dai, su. Ma piuttosto evito assolutamente. Comunque, detto questo, vi ridò gli ingredienti. Quindi, cipolle fate voi. Se trovate quelle di Montoro, prendete quelle, altrimenti prendete anche quelle delle Ausoni, dei Colli Ausoni. 1,5 kg. Cardoncelli, mezzo chilo. Due carote, due carote medie, quindi dove le carote. Uno scalogno, che dà quella spinta aromatica che ci serve, vino bianco secco, mi raccomando, olio, sale e pepe alla fine e la pasta al vostro buon cuore. Scusate,
Ora vi saluto, vi mando un grande bacio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto di accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Tosone, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Tosone a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze ed altre potenziali vittime di Epstein. Mostre, manifestazioni a Palazzo di giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre due italiani su tre lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono di un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
2: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nelle giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana, ma anche sulle aree interne del centro, valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati del club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la

0: 27 nel quartier generale Naica, Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina. Il turno, senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica per la sua successione. Tramontata la pista, Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a tre. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con il DS Man in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie in prezzo usite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronto a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro, diciamo, nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono un numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so, sarebbe l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.

Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero il primo weekend estivo della stagione, proprio per via della rimonta dell'anticiclone subtropicale che interesserà un po' tutta l'Europa. È un anticiclone che arriva dall'Atlantico tropicale, quindi non aria inizialmente continentale, ma comunque si riscalderà molto per compressione, per i moti di subsidenza dall'alto verso il basso, e dunque porterà temperature davvero elevate su gran parte d'Europa e anche in Italia. Farà più caldo al centro-nord, con valori già fino a 30 gradi nella giornata di venerdì e poi anche superiori nel corso del weekend anche sulle aree centrali tirreniche, mentre le zone adriatiche e il sud vedranno valori un po' più contenuti, intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro al sud ci sarà anche un po' di variabilità, soprattutto domenica con qualche locale piovasco, specie tra Calabria e Sicilia. Vediamo le anomalie di temperatura previste per la giornata di sabato sull'Europa. Guardate, tutta l'Europa colorata di rosso, la parte centro-occidentale, valori di temperatura oltre gli 8-10 gradi sopra la media, che al suolo si traducono in temperature fino a 35-36 gradi sulla Spagna, sulla Francia meridionale, ma potremo anche sfiorare i 30 gradi sulla Francia settentrionale.

0: sull'Inghilterra e sulla Germania. Dunque la previsione, partendo dai venti tra oggi e domani, venti deboli su gran parte dell'Europa centro-occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro-nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni infuocati e normali. Normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri. Poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione, nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta, Sarri, una scelta condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità a Napoli, considerate il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi, lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista, nelle riflessioni, hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo tra virgolette spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa, avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ien, Scalvini, deve rifare il centrocampo, ai Raspadori, Scamacca, ai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante. È non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire. E queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli, e questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto che sarebbe di biennale con opzione l'Atalanta, ma probabilmente anche un triennale, vedremo, gli emolumenti, il salario, l'ingaggio, chiamatelo come volete, superiore ai 2,7 milioni, 2,8 milioni che gli offre il Napoli, ma ripeto, non è una questione di soldi, è una questione di scelta, è una questione di forse serenità, di voler vivere diversamente l'ultima parte della sua carriera, fermo restando che adesso bisogna giocare la partita con l'Otito, perché Sarri qualche errore l'ha commesso e non ho problema a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con l'Otito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla, magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo, ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio

abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando, prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. E il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava portando avanti i discorsi con una, per una situazione che gradisce di più. Quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale dirà, potrebbe dire ad Allegri, beh guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo, ma serve la certificazione di Allegri allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso, e quindi Furlan è sempre più in bilico e quindi bisogna decidere la posizione di Tare, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore, la qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, ma io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti che Allegri prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby che comunque è importante a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete, parlare con Comolli per prendere una decisione, Spalletti per parlare con Elkan, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo, perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni che, per quanto riguarda Sarri, sono situazioni di scelta fatta nella sua testa, in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo altre panchine da rivisitare, sicuramente lo faremo in un altro momento e in un'altra situazione. Io su Goretzka penso tutto il bene di questo mondo, probabilmente non è lo stesso centrocampista che ha la medesima potenza di qualche anno fa, ma sul fatto che a zero possa essere un valore aggiunto io sinceramente ho pochi dubbi. E dopodiché ci dedicheremo alle squadre che ottengono la qualificazione secondo pronostico, da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate, per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona, domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì, dobbiamo però capire, aspettare, certificare, dopodiché partirà
il discorso legato ai rinnovi, agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Çelik, l'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa, proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee, ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto ad altre società italiane oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini, perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. E adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco.
2: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma, è successo di tutto,
3: sì,
2: proprio di tutto.
3: Il Gran Premio della paura, dobbiamo
2: mamma
3: dirlo.
2: Mia, mamma
3: dello
2: mia,
3: spettacolo,
2: veramente.
3: Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
2: c'è stata
3: più
2: pure
3: della
2: paura,
3: perché
2: tanta
3: comunque
2: paura,
3: per
2: sì.
3: quello che poi è successo la domenica e poi anche il lunedì nei test, insomma, ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente meno mata, perché comunque
2: ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
3: ritorni.
2: E diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive,
3: sì, perché
2: per quanto riguarda
3: partiamo,
2: i loro incidenti.
3: Infatti,
2: ecco.
3: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece, dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto ovviamente incastrato nella gomma tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio. Un incidente incredibile, tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire in quella seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto.

0: di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini
1: Sì.
0: proprio ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista,
1: Assolutamente.
0: proprio perché comunque quella parte era stata già
1: Giallesa,
0: colpita.
1: sì.
0: E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
1: Nei test.
0: nei test, per fortuna per lui solo una botta alla gamba destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. E ha detto che, tra l'altro, proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione perché dice che sente qualcosa che non va. Quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse diciamo, trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Marc Marquez, la Ducati
1: Ok,
0: veramente si
1: è
0: ritroverà
1: senza piloti.
0: senza piloti.
1: Va bene, allora questo è un po' il quadro e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere, ben trovato, ben
0: Ciao!
1: ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito ho sempre sfondi variopinti, non ho fatto in tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijan Antol, cioè la
1: Assolutamente,
2: gara, perché
1: assolutamente.
2: poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti. Legate alla sicurezza che dividerei in due. Uno è la pista, no, di Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no? Che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione molto veloci. Molto veloci e grosso modo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata, cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti, tutti insieme. Ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la linea di partenza, il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire ma noi le gare le facciamo per il pubblico sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare? Oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no? Fra tutti, non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza dovevamo proprio farla. Cioè, quando tu vedi che una situazione è così, si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due perché dice quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera, eccetera. Però senza piloti dopo tu i campionati non li fai più, no? Questo. Per cui io li ho visti tutti eccessivamente caldi. E un altro tema che abbiamo tirato poi fuori noi nella live ieri, se mi
1: Come
2: permettete,
1: no? Vai,
2: è
1: vai.
2: quello del controllo, cioè quando tu cadi il venerdì, il sabato e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo, perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è, fra virgolette, autodenunciato, no? Perché ha
0: Infatti, sì.
2: detto, forse, magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente, ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione, eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin, per esempio, fa spesso brutti scherzi. Abbiamo visto con delle. A parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte e di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente, cioè
0: Sì, cinque cadute veramente tutto il
2: ha
0: weekend,
2: fatto tutte le
0: quindi.
2: sessioni, poi dopo ha sclerato con il suo stesso box in un episodio che secondo me è il più brutto del weekend, perché al netto degli incidenti, perché gli incidenti uno in una gara motociclista lo mette in conto, ma che uno si

0: rivolti contro il suo proprio box, arrivando a spintonare il proprio team manager, uno magari non ci pensa. Cioè, diciamo che insomma sono tutti molto caldi e tutti molto tirati, no? E secondo me delle volte bisognerebbe respirare un attimo. Si parte, serve veramente fare, perché dopo sono veramente, le statistiche parlano spesso del fatto che quando c'è una red flag ve ne sono spesso più di una, perché cala la lucidità. La partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante, cioè non so se questa cosa è chiara. Non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare, e quindi ripartire tante volte è faticoso e genera, no, può generare delle situazioni di stress. Abbiamo visto che spesso succede una cosa del genere, no? Non so cosa ne pensate voi su questo.
1: No, io però ti chiedo una cosa: qual è il tuo pensiero? Cioè, che cosa diciamo avresti.
0: Il mio pensiero, esatto, il pensiero su questa situazione. Il mio pensiero qui è che la seconda ripartenza io l'avrei fatta, e bisognerebbe ascoltare di più i piloti, ma ascoltarli facendoli capire che veramente li ascoltiamo, perché se li ascoltiamo in un modo che facciamo sembrare che chi non vuole correre è un fifone, il pilota dirà sempre che vuole correre, a parte certo, che il pilota bene o male dice sempre che vuole correre, però quando Acosta ti dice una cosa del genere, e te lo dice Acosta, quando Zarco ti dice ma forse io non sarei dovuto partire, cioè sono già due,
1: però l'hanno detto dopo, non in quel
0: certo
1: momento.
0: Certo, l'hanno detto dopo perché ha freddo e tutto il resto. Bisognerebbe allenarsi e imparare a gestire. È una opinione questa impopolare che sicuramente ho, perché tutti diranno arriva lui, bisognerebbe correre, sono lì apposta, sono lì strapagati, sono tutte le frasi cliché che si dicono, però è anche vero che quelli sono il tesoro più grande che abbiamo, sì, cioè i piloti sono la risorsa più grande che abbiamo, e i piloti e gli addetti ai lavori che lavorano nel circuito, cioè se vengono a mancare i presupposti di sicurezza dei piloti, della tutela dei piloti e dei degli operatori, ne soffre lo sport.
1: Però cioè qualcuno ti potrebbe anche faccio un po' la zanzara fastidiosa.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Va bene.
1: Qualcuno ti potrebbe anche dire, vabbè, ma lì in quella pista si corre da anni, così come mai proprio adesso ce ne accorgiamo che c'è questo problema?
0: Perché, come tutte le cose, non succede niente finché non succede qualcosa. Cioè, nel senso, quante volte fai mille volte una cosa e poi anche la prevenzione, no? Le campagne di prevenzione che si fanno. La prevenzione va fatta oltre ogni ragionevole ipotesi di pericolosità. Per esempio, quel gradino lì che ha preso Alex Marquez, che gli ha fatto impuntare la moto, cioè, vai mai a pensare che si cada lì? Vai mai a pensare, però, quando abbiamo visto le moto volare oltre le recinzioni, tu dici, ma vai mai a pensare? Vai mai a pensare, però, cioè, il lavoro di chi fa questo lavoro, scusatemi il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni qui. Ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Lavia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la trasmissibilità dell'evento. Cioè tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede. Cioè è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci, insomma.
1: No, assolutamente. Anche perché parliamo di sicurezza, quindi sì, tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati, e quindi sorgono queste problematiche.
2: Io tra l'altro aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati tre piloti sostanzialmente, facendo capire perché ci presentiamo in tre piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, certo. E quindi ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di arrivare, di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra però, come dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza che deve far sentire i piloti che possono dire la loro, e che la loro quelle che sono le loro idee vengano poi prese in considerazione. Ma
1: io però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarà mette d'accordo, però sentivo diciamo a fine gara le parole di Rivola, no? Ha fatto un'osservazione, ha detto: beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani,
2: devi metterci la testa,
1: ci devi mettere anche tu del tuo, cioè nel senso, c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa affermazione.
0: Allora, questo è un evento singolare, sempre, l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti, e che anche che i piloti vadano piano, sono cose, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare, quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, sì, l'associazione piloti non c'è, c'è l'associazione dei team, che è l'IRTA, ok? E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA, e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce non si è più divisi come si è sempre stati, e c'è una forza maggiore, tanto è vero che, lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti, e alla cena di discussione di questo tema addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può può riunire. Piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti che dove li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi: mediaticamente, perché vedete sono oggetto di social, di stories, sì, di feud, sì, di rivalse, di frizioni fra loro, e un po' sono anche pupazzi perché sono sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto due titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe di cose.
1: Altri no, certo.
0: Il rookie appena arrivato, che ringrazia per un contratto, che sono due anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, sì, lo vogliono infatti introdurre, sì, ma è bassissimo. Cioè un pilota della MotoGP, che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di serie B, di un campionato in Europa tendenzialmente, i piloti che prendono più di 1 milione non sono tanti, sono veramente pochi, la maggior parte è lì che dice: corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare di più, quindi è chiaro che così è più facile essere divisi, no?
1: Certo.
0: Poi quella è anche, diciamoci la verità, quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis, quindi è facile, no? Ragionare in questa maniera, per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata, il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando, e quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto, infatti, e cattiva etica giornalistica, devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però Non devo vedere di Gian Antonio chi ha vinto, Bezzecchi che rimane in

0: testa al campionato, le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a nessuno.
1: Hai ragione, hai ragione. Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato Di Gianantonio, che tra l'altro ha fatto bene anche la sprint, perché aveva un buon passo anche lì e sì, si vedeva, mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, Di Gianantonio, intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché mi dispiace tornare, ma insomma anche lui ha rischiato tanto. Ha fatto una gara molto intelligente. Secondo me la Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta, sì, per le via delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio, qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti, e quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro, per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con due posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era settimo, ottavo, sì, fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente, Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa, il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare, ormai era stato passato. Cioè sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con più lucidità avremmo visto Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa, no? Quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri, ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni.
1: Assolutamente. Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele.
2: No, guarda, mi ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto dell'Aprilia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo, magari, ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso proprio all'interno del box Aprilia, abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro, di Bezzecchi, che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi a Le Mans. Secondo te dipende da un fattore, insomma, di una crescita sostanzialmente solo di Martin, oppure magari, ecco, in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: quindi tu dici in la forma, pressione,
2: la pressione, quindi ecco, la sta cominciando a sentire, e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, sì, no? Anche all'interno della sua squadra. Poi adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi, perché doveva finire di fare i test del tutto il materiale sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove gli si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione, ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Soffre, ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori irriverenziali.

0: e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va, così ti possa... È stato fortunato Bezzecchi, perché per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi, detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere, anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto: guarda, se vuoi c'è una track house per te. E quindi anche queste frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare, cioè ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro con gli Espargaro, le ha fatte sempre. Potrebbe anche essere vero. Fra l'altro, avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock.
1: Ed è quello che ha un po' sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino. È come, non lo so, non mi viene in mente il è non litigabile, non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova, dopo tanti anni, per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
2: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisognava catturare? L'orso bisognava catturare, la pelle dell'orso, non la darei per prima di catturare.
2: Guarda, ma hai anticipato, perché era la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio probabilmente da dove sta, e quella di Ducati che deve trovare, deve avere al suo interno un'anima savia, no, come si dice, che gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio, e questo, quindi non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice: chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Marquez. Invece magari chi gli vuole bene dice: ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Questo poi non lo so.
1: Che credo che sia anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi, credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già quelli, cioè, son personaggi, che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi, cioè non sarà il Marquez del 2019, ecco, questo no, però non è neanche mio nonno, mio
1: quello
0: zio,
1: capito?
0: Cioè, no, non credo, cioè non lo so, credo che per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E, fra l'altro, il fatto che Bagnaia manchi, non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due.
1: Neanche
0: fatto
1: due,
0: salvo il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè non si può saltare più di due gare, adesso credo, però nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
2: esserci,
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro, ok? È un amico, non è la stessa cosa. però non puoi non schierare due motociclette nella pista di casa, anche già schierarne solo una.

0: cosa che no.
1: Insomma, vabbè, vediamo un po' per, se dovesse tornare o meno, io la penso un po' come te.
0: Che... Io ti posso dare il mio desiderio.
1: Pure il
0: mio desiderio è che non faccia cose esotiche. Ecco.
1: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché dieci anni fa avevo detto ma torna che ti voglio vedere, ma invece adesso...
1: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi, che è stato intervistato, ha parlato sì di Gian Antonio, però è andato su Pecco Bagnaia, ha detto qualcosa di importante sul fatto che lui quest'anno si è ritrovato e quindi
2: che lo vede meglio,
1: eccetera, sì. Però dopo ha lanciato una frecciata forte alla Ducati, come dire la Ducati si deve impegnare come si sta impegnando lui, come dire non si è impegnata fino adesso. E, non so che cosa ne pensi, perché questo
0: allora...
1: è stato... Vai.
0: Sì, no, ma ho scritto dei contenuti, dei post. Allora, Valentino Rossi ha sempre utilizzato la stampa per fare il suo gioco. Lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner. Ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso nel ruolo di team manager lui ha un doppio problema. È manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero. Però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili, e aggiungo io di mia informazione, Ducati il pilota che su cui sta puntando è di Gian Antonio, lo si vede,
1: certo.
0: Cioè anche nelle performance,
1: certo,
0: sì. Lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su di Gian Antonio. Allora lì da un lato appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota del suo team, è il management di Bagnaia, EVR46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura. E poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questa sia la prima volta nella storia,
2: subito
0: dallo stesso Bagnaia,
2: no?
0: Che ha detto, sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo... da quartiere, da borgata, permettetemi, qualcuno deve aver detto di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ma guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni, quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatto? La settimana dopo, no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io. Cioè questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo fra virgolette, nel senso che ha detto dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, di manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva Acosta, non è riuscito ad averlo,
2: sì,
0: già all'inizio.
2: Certo.
0: Prima voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva Acosta, Ducati non gliel'ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV. Allora Ducati gli ha detto va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione. Ma su questo io non ho niente da dire. lato suo fa bene.

0: può non piacermi, però ognuno utilizza le armi che ha, no? Lo sapete che la stampa è sempre stata amica di Valentino e lo ha sempre favorito in tutto, quindi.
1: Bene, siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata di Motor Valley. Senti, io ho l'ultimissima.
0: Prego. Ho parlato troppo.
1: No, noi ti abbiamo ascoltato perché è un piacere. No, però ti faccio il borsino mondiale.
0: Il borsino.
1: Borsino veloce, proprio visto che siamo a fine mese c'è il Mugello, vediamo chi rientrerà, perché insomma.
0: Sì. Ma vediamo che borsino succede. Vuoi? Vuoi il borsino, cioè è un borsino alla Maurizio Mosca dove posso dire qualunque cosa esotica, campata su un po' così esoterica, oppure è un borsino su chi torna, non torna. Guarda, il mondiale è fatto questo mondiale proprio perché non si possa, a meno di situazioni eclatanti, fare un pronostico.
1: Esatto.
0: Adesso butto giù una cattiveria, avete visto che abbiamo una direzione gara che c'ha sempre questo c'ha sempre questa fixing possibility, cioè quella di dare una regolatina al campionato, alla gara anche dopo, ti trova una pressione anomala, ti dà 15 secondi, 16 secondi come il povero Mir, e dà una giustatina, una squalifichi. Cioè abbiamo una situazione che non voglio dire, non voglio fare il complottista, campionato truccato eccetera così, ma in cui i piloti sono 23, cioè c'è anche il race director in campo, si vedono cose anche un po', dice, ma che è sta cosa qua? Per cui non si può fare il pronostico, cioè è fatto apposta per non fare pronostici, capito? Quindi non posso fare.
1: Al Mugello però ti chiedo chi vedi favorito.
0: Sì, al Mugello, allora, al Mugello potrei vedere favorito le Aprilia, ma è una pista dove Ducati sa tutto, sì. E quindi ti direi che di Gian Antonio potrebbe dire la sua. C'è un problema, non sappiamo la cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è il grande cattivo, cioè se c'è Marc Marquez, se
1: vediamo.
0: Il grande cattivo nel senso...
1: Aspettiamo un po' di giù,
0: se campione del mondo, tu mi vuoi estorcere un pronostico che dopo devono venire sotto i miei canali a farmi gnegne.
1: No, non te lo
0: vorrei. Vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprire le favorite e la Ducati conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo
0: una
1: che
0: cosa democristiana
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai, vediamo che succede. Lasciamo a loro poi la pista che deciderà insomma chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per un prossimo appuntamento. Grazie
0: a voi.
1: Ti seguiamo come sempre.
0: Ma grazie, a tal proposito troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
1: Sì.
0: Vi invitiamo, insomma, fate a turno, tirate a sorte, prima uno poi l'altro. Non so se riesco a gestirvi, uno alla volta. Sì. Chi è quello anziano? Piccari, mi sa.
1: Sì,
0: vero?
1: Io so, quello anziano sono io.
0: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro. Va bene.
1: Grazie come sempre, un abbraccio ancora. Buon proseguimento a Mr. Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima puntata.
2: Perché adesso
1: poi
2: passiamo alla Formula 1. Perché si corre nel weekend del Gran Premio del Canada e poi settimana successiva invece si va al Mugello.
1: Non ci fermiamo mai, e torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari,
2: Daniele Petroselli.
1: Mi raccomando, state sempre su TMU Radio, perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMU Radio Motor Valley.

0: Buonasera cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento, il penultimo della stagione con Extra Time Zona Napoli, la trasmissione dell'Associazione Italiana Napoli Club presieduta da Saverio Passeretti. Ed allora, eravamo rimasti la scorsa settimana sulle parole di Conte sul fatto che potesse o meno restare a Napoli. Dopo la partita di domenica scorsa abbiamo avuto la conferma che Conte ha già parlato con De Laurentiis, come avevamo anticipato un mese fa da questo schermo, e praticamente si è quasi giunti a questa conclusione. Separazione consensuale, Conte dovrebbe, io continuo ad usare il condizionale perché fino a quando non ci sarà l'ufficialità di questa separazione è d'obbligo secondo me usare il condizionale, anche se sono giorni in cui praticamente i giornalisti, radio, TV stanno impazzendo, correndo dietro nomi, chi può essere il nuovo allenatore. Sembrava che con Sarri fosse tutto fatto ed invece è notizia delle ultime ore che l'ex allenatore del Napoli e attuale della Lazio pare che abbia raggiunto un accordo con l'Atalanta, dove ritroverà colui che lo ha voluto a Napoli, ovvero Cristiano Giuntoli. Ed allora la cerchia va man mano restringendosi. Si parla di Allegri, ma personalmente ritengo una soluzione poco probabile. Ed allora il nome forte in questo momento è quello di Italiano, l'allenatore del Bologna. Ora però sono due le strade da percorrere. Dopo la partita, l'ultima di campionato contro l'Udinese, capiremo, perché chissà, conoscendo De Laurentiis, i colpi di teatro, i colpi cinematografici non gli sono mai mancati. Chissà se non ci annuncerà magari che ha trovato l'accordo con Conte e quindi Conte sarà l'allenatore del Napoli. Però Guido, l'anno scorso Conte doveva andare via, se n'era anche andato, poi alla fine è rimasto a Napoli. Oppure, chissà, un altro colpo di teatro, ci spara un nome di quelli stranieri molto forte e quindi potremmo anche vedere un progetto ed un programma diverso. Ma di questo ne parleremo con i nostri ospiti, però vi presento subito Ilaria Mennozzo.
1: Ciao Mimmo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri spettatori. Hai magistralmente racchiuso tutto quello di cui parleremo, il futuro della panchina del Napoli per il post Antonio Conte, quindi sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti.
0: E il nostro ospite innanzitutto il capitano storico del calcio Napoli, Peppe Bruscolotti.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te caro Peppe.
1: Ben ritrovato al nostro campione Gianni Improta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti. Buonasera Guido.
4: Buonasera.
1: Stavi pensando al nostro prossimo ospite, il professore Alfredo Buccero, direttore della chirurgia vertebro-midollare presso l'ospedale di Sessa Aurunca. Benvenuto.
5: Buonasera.
0: Buonasera Alfredo. Beh, io brevemente vi racchiudo lo storico del professore Buccero, che ha fatto parte anche della consulta del Calcio Napoli, vero Alfredo, in momenti anche abbastanza complicati, tipo Meret, tipo Osimhen, quindi comunque il professore ha già avuto modo di capire che cos'è l'ambiente Napoli, ma soprattutto lui è stato un calciatore, seppur nelle giovanili, del Napoli, quindi dal 78-77 mi pare, giocava nelle giovanili del Napoli.
1: Andiamo avanti.
0: Tocca
1: nostro,
0: a me?
1: Sì, c'è il nostro doc.
0: Lo lasciate sempre a me, quest'uomo qui.

0: Direttamente dal centro Augusto di Via Leopardi, guarda come ho imparato bene, vero?
1: Perfettamente.
0: Il dottor Tommaso Ricozzi, buonasera Tommy.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ben ritrovato.

0: Juventus Napoli ed Udinese hanno concluso numerosi affari. Vogliamo sapere nel corso degli ultimi 20 anni quali sono stati i giocatori che sono arrivati a Napoli dalla società friulana. Come sapete, dovete inviare un WhatsApp al numero 338 35 94 920. Vi aspettiamo numerosi.
1: Benissimo, grazie Ilaria. Allora io aprirei subito il dibattito. C'è qualcuno che mi ha già guardato con uno sguardo quasi intrigante ed è quello del professor Trombetti, al quale chiedo, prof, che cosa si sta prospettando al momento?
2: Guarda, onestamente io credo che non lo sappia nemmeno De Laurentiis.
3: questo è molto confortante.
2: Ma lo dico con una certa convinzione. Perché ho l'impressione che quest'uomo, sul piano imprenditoriale e dei risultati, lo sapete, io sono un fanatico dei risultati.
1: Un genio.
2: È un genio assoluto. Però qualche piccolo difetto te ne purisse. E ogni tanto può fare troppo il furbo. Io ho l'impressione che, per esempio, in questa storia di Sarri, no? Lui ha utilizzato questo nome come paravento e dietro trattava altra gente. Mo Sarri pare che se n'è andato a Bergamo. Allegri è impensabile, perché Allegri andrà in Champions, il Milan dopo lungo i 2 anni, perché dovrebbe venire a Napoli? Quindi lui rischia di trovarsi, caro Mimmo, soltanto con italiani. E questo
3: è comunque
2: è un rischio.
3: Che comunque sono sottocontratto,
2: ma è un rischio, e ma che... è un rischio. Spalletti, come si sono lasciati? Spalletti ha sbattuto la porta e se n'è andato. Conte?
1: Beh, insomma, non mi
2: senza
1: pare
2: sbattere la porta, esatto. Però se n'è andato.
4: Beh, non ancora.
2: Avendo un anno di contratto.
4: Non ancora.
2: Non ancora, fino ad oggi.
1: Insomma, così abbiamo detto, usiamo il contratto.
2: E Sarri? Anche Sarri.
1: Male.
2: Dovendo scegliere tra Napoli e Bergamo, che fa?
1: Sceglie Bergamo perché
2: significa che ci sono delle difficoltà.
1: Sicuramente ci sono anche 1 milione di differenza annuali su, per quanto riguarda lo stipendio.
3: È un anno di contratto garantito 7, in più.
2: Sì, ma poi sai, scusami Marcello, ma insomma, tu hai tifoso, puoi raccontare tutto, ma entro certi limiti. Io voglio ringiovanire e mi prendo l'allenatore più anziano d'Italia. Qualcuno mi ha da spiegarmi.
1: Io credo, come lo conosci bene tu, un pochino lo conosco anch'io, questa è stata una mossa politica la sua. E per tenere tranquilla la piazza, dice, oh, ragazzi, io va via Conte, però mica vi prendo, esatto. Vi prendo Sarri.
3: E soprattutto posso... Sarri sarebbe stata la scelta di un allenatore... gestore, dopo un allenatore come Conte, che era l'allenatore tra virgolette manager, il frontman del Napoli, dove De Laurentiis per 2 anni è stato dietro le quinte nel backstage a vedere l'allenatore che faceva e disfaceva il mercato, la squadra, la tattica, aveva bisogno di un allenatore che allenasse la squadra, che chiavi in mano gli dava la società. E Sarri, che non è più, lo ribadisco, il comandante del 2018, quello che i tifosi del Napoli ricordano, ma è un uomo di quasi 70 anni che ha vinto i suoi 2 unici trofei con 2 squadre, Chelsea e Juventus, chiamiamolo in autogestione, ma certamente non con il marchio del suo gioco, era uno che poteva essere la soluzione, ma non è, purtroppo non è.
1: Lo so.
0: Beppe, come immagini sarà il commiato di Conte a Napoli? Perché lo abbiamo detto più volte, ci sono molti pro Conte ma anche tanti anti-contiani, soprattutto dopo tutte le polemiche, infortuni, prestazioni dopo il Bologna che non hanno convinto.
2: Sarri ha avuto 52 infortuni e Conte 41, eh? No, perché i numeri sono importanti, la gente, i numeri non è conto.
0: Però la piazza napoletana,
2: la piazza napoletana è ciuccia, che stiamo
0: un po' diversa dalle altre.
5: Vabbè, ma le discussioni in un anno credo che ci siano sempre. Poi quest'anno ormai sono successe tutti questi particolari, i vari infortuni, e quindi ha fatto un po' da parafulmine per certe cose. Però per il resto, andiamo ad analizzare, insomma, il cammino del Napoli. poi alla fine il risultato è eccezionale.

0: perché dato i risultati è stato eccezionale. È chiaro che c'è una parte e la gente come può dire non mi fa piacere? È chiaro che c'è gente che gli fa piacere che vada via, ma gran parte della gente è rimasta male che quando vada via. Ma mi sembra pure giusto, perché chi ha dato una certa impronta, chi ha vinto, è chiaro che rimane nei cuori della gente. Ma il carattere è così e colì, ma tutti noi abbiamo il nostro carattere, quindi fesserie e tante cose le facciamo tutti. La cosa importante è alla fine mettere sulla bilancia per dire da dove parte, da dove pende la bilancia. Questo è il discorso più importante. Però quanto riguarda il Presidente, lo sappiamo, adesso se ritorna in auge, allora bisogna aspettarsi di tutto. E io mi auguro che insomma prevalga il buonsenso per lui, che ne faccia esperienze, che abbia fatto esperienze di questi 2 anni, in modo che possa scegliere qualcuno di polso, perché qui a Napoli non è che puoi prendere qualcuno di carattere leggero.
1: Beppe, penso che l'esperienza di Garcia, penso che l'esperienza di Garcia e dei 2 allenatori a seguire, Mazzari e Calzona, gli sia servita parecchio. Professore Buccieri, a me hanno attaccato l'etichetta di anticonte, perché io ne ho contestato la gestione, come diceva Marcello, dell'organico, i tanti infortuni, magari la mancanza di gioco, però la gente dice però ci ha fatto vincere. Che idea ti sei fatta tu di questa, come dire, questo profilo di Antonio Conte?
2: Come diceva il capitano, è stato un allenatore vincente. In 2 anni scudetto, sì. Secondo posto, Champions, la Supercoppa. Quindi sono i risultati quelli che contano. Certamente ci sono stati gli infortuni che poi hanno condizionato anche il campionato del Napoli, perché il Napoli se la poteva giocare.
1: Certo.
2: Perché con la rosa che ha il Napoli avrebbe potuto fare molto, ma molto di più, non avendo gli infortuni. Forse l'unica cosa di cui possiamo dire qualche cosa in più è sul gioco, che non è stato brillantissimo, ma Conte è questo. Conte o arriva primo o arriva secondo. Gioca, non gioca, ma dà i risultati. Quindi che vada via dispiace, perché lui è garanzia di risultati. Però probabilmente la società ha fatto un altro tipo di discorso, cioè ridimensionare da un punto di vista economico e quindi ridimensionare anche gli investimenti, e che servono a Conte per poter avere i suoi risultati.
1: Gianni, ma il fatto che possa arrivare un allenatore che magari non è, diciamo, perché stamattina dicevano sì, ma è italiano, ma non è da Napoli. Allora io mi dico, se questi allenatori emergenti, come può essere Fabio Grosso, come può essere italiano, non hanno mai una opportunità, perché sono sempre emergenti, e perché sembra sempre che la piazza di Napoli non sia, perché Cristian Chivu aveva l'esperienza di Parma e ha vinto lo scudetto. Allora dico, potrebbe essere un profilo idoneo questo italiano, secondo te?
3: Ma guarda, quelli di cui si fanno i nomi sono tutti profili interessanti. La cosa importante è che ci deve essere alle spalle del soggetto allenatore una società che lo protegga. Perché se bisogna resettare quello che è stato da poco detto, che giustamente Conte è un risultatista, Conte vuole fare investire perché vuole vincere, arriva primo, arriva secondo, questa è la realtà dei fatti. E altro discorso è avere a che fare con allenatori che stanno per arrivare, per fare il salto di qualità, però nessuno poi gli dà l'opportunità di farlo, tranne qualche anno fa è successo con Thiago Motta, che poi è stato abbandonato totalmente dalla società. Quindi se c'è alle spalle una società forte negli elementi cardini che la devono prendere per mano, la loro squadra, e condurla piano piano ad ottenere dei risultati, allora vanno bene questi allenatori. Hai fatto tu i nomi, c'è Italiano, c'è Thiago Motta, c'è Fabio Grosso, ma perché no Palladino?
1: Vabbè, insomma, Palladino è un altro nome. Palladino è un altro nome che sta circolando
3: emergente, di quelli che

0: che sanno il fatto loro, è una bella presenza, io vedo giocare le sue squadre, sa anche dire le cose come realmente si sono.
1: Danny, tu da napoletano hai potuto toccare con mano, vivere
0: l'esperienza. Ma bisogna superare
1: questo. Essere profeta
0: e no, Mimmo, sono d'accordo con
1: te. Hai ragione, però.
0: Bisogna fare questo step, cioè di accogliere chiunque esso sia, certo. Non no, perché fossilizzarsi su ovviamente nomi o che, con gente che non è di Napoli.
2: È molto chiaro il tuo discorso, Tommaso, innanzitutto mi dici perché non sei d'accordo e poi,
3: no,
2: e poi tra i tanti nomi, tanti profili che stanno circolando, quale sarebbe quello per te più idoneo? Te lo chiedo da tifoso ma anche da attento analizzatore.
1: E parlando anche sotto l'aspetto tattico che io vorrò affrontare nella seconda parte.
3: Mimmo, noi stiamo parlando di allenatori, però ancora non sappiamo che allenatore arriverà, fermo restando che l'ufficialità dell'addio di Conte non c'è stata ancora, come giustamente diceva il professore Trombetti, perché a seconda dell'allenatore che prenderemo, prenderemo dei giocatori funzionali a quel tipo di tattica e di modulo. Parlavamo prima con Gianni Improta, oggi come oggi in Europa si gioca un calcio diverso, no? Rispetto a quello italiano, siamo d'accordo, no? Pressing alto, velocità e quant'altro. Quante squadre italiane sono capaci di fare una cosa del genere? Primo. Secondo, ci vogliamo accontentare di essere forti o mezzo forti in Italia o vogliamo provare a dare un gioco e a dare un'identità transnazionale a questa squadra? Perché così avanti, secondo me, non possiamo andare. Il Napoli si trova di fronte a una campagna acquisti difficilissima. Devono rientrare alcuni giocatori che, come diceva Guido, nessuno ha voluto, purtroppo. E quindi creeranno minusvalenza con ingaggi fantasmagorici. Il giocatore forte pronto che voleva il signor Conte costa un botto di soldi, sia come cartellino che come ingaggio. Allora è fondamentale sapere quale sarà l'allenatore, perché dal nome dell'allenatore capiremo tante cose. Innanzitutto, che tipo di giocatori dovremmo andare a prendere? Soprattutto l'età dei giocatori e soprattutto avere un direttore tecnico, o meglio un responsabile di mercato che sappia fare il mercato con la M maiuscola, perché è un mercato difficile.
1: Ed è Manna con la M maiuscola.
3: Sì, quindi se rimarrà Manna, perché come non sappiamo ancora se rimarrà o meno. Rimarrà
4: io credo mesmo che non ci sarà un grande mercato, perché
5: non ci sarà proprio.
4: Le condizioni del Napoli non credo che possa spendere.
5: Forse qualche supermercato.
3: Però quindi
6: giocatori
4: dovendo Napoli, ripartire, dovendo ripartire.
6: Il Napoli c'ha una rosa che a parte gli infortuni è di alto livello, certo. Almeno in Italia.
3: Io non sto parlando d'Italia, professore, io sto parlando di un respiro internazionale che questa squadra merita, con questi tifosi, con questa società.
1: Hai fatto bene a citare questo, perché poi chiedo il conforto del professor Trombetti. Guardate che la prima contrarietà vissuta da Aurelio De Laurentiis è stata l'umiliazione di gennaio in Champions. Perché io credo che De Laurentiis non l'abbia preso assolutamente bene.
3: Come è stato all'epoca di Spalletti quando fu fatto fuori dal Milan.
1: E tu pensa, e parlavamo di un quarto di finale. Qui eravamo nella fase, diciamo...
7: Un quarto di finale dove poi con il tabellone dell'epoca si spalancava la porta non solo per la semifinale ma anche per la finale.
1: Infatti, prof...
3: Bravo.
1: Che ne pensi tu di
5: questo? Ma che ti devo dire? L'abbiamo detto mille volte, ripetiamolo anche stasera. Certamente la pagina della Champions di quest'anno è una pagina da cancellare. È stato un disastro.
1: No, io dico, partendo da questo, quindi, ci può avere in De Laurentiis un irrigidimento?
5: De Laurentiis è un solo irrigidimento. Allora, lui ha un problema serio di bilancio.
7: Esatto.
5: Perché il Napoli chiude quest'anno 20-30 milioni di partite per il secondo anno di fila, tiene a Napoli 7-8 casatielli che nessuno ha voluto riscattare, no, sono andati fuori, hanno giocato o non hanno giocato, non li riscatta, loro li dovranno sistemare sul mercato, guardate, non è banale, si deve liberare di Lukaku, non è banale,
7: oh, assolutamente.
5: Non so che vorranno fare con De Bruyne. Allora, in queste condizioni, anche in queste condizioni, trovare l'allenatore non è facile. Perché un conto è attrarre con un grande progetto, un conto è prendere un allenatore quando tu hai un anno

0: probabilmente dovrai arretrare. Poi,
1: vabbè, io credo che
0: poi hanno la botta di buona fortuna, trovano il cavallo.
2: Usiamo il termine giusto, ci siamo ingolfati.
1: Sì, io però voglio dire una cosa. Io credo che Sarri non ne abbia fatto un problema di progettualità. Sarri ha ragionato anche dicendo: guardate, io arrivo dopo Conte, dopo uno scudetto, dopo un secondo posto e dopo una Supercoppa. Arrivo io e mo da me vorrebbero lo scudetto, la Champions.
0: Ma questa è la tesi più accreditata.
1: Ecco,
0: Sarri ha detto: io di andare in un posto dove devo vincere non me la sento.
1: Non me la sento, e quindi lui ha scelto.
2: E permettete, aggiungo, no, Mimmo, me lo devo per dire.
3: Prego.
2: Dimostrano di non avere.
0: E certo.
3: È chiaro, l'abbiamo pensato tutti.
2: È troppo facile andare, mi devi prendere Pelé, Maradona e vinco.
1: Ci ritorniamo.
2: Stiamo scherzando veramente.
3: Insomma, abbiamo ancora tantissimo altro di cui parlare nel prosieguo di Extra Time Zona Napoli. Restate con noi.
4: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
5: Non è un acquisto, è una scelta.
4: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Lever, comode, sicure e belle da indossare. Lever dal 1987, 100% made in Italy.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.

0: prodotti garantiti dall'alta professionalità degli allevamenti italiani. Eccellenze ottenute da materie prime di altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. Lanna Carni, la scelta di chi sa scegliere.
1: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
2: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
3: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
4: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che produce ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo ne siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
5: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.

0: Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
1: Eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, canale 17 Prima TV, ve lo ricordo, per la seconda parte di Extra Time zona Napoli. Ilaria, noi avremmo da presentare un evento, vero?
2: Sì, tra poco vedremo anche la locandina alle nostre spalle, grazie al supporto della nostra regia che ringraziamo. Il 29 maggio allo stadio Diego Armando Maradona, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Il derby dei campioni. L'evento sostiene importanti realtà e associazioni impegnate nel sociale. Saranno devoluti totalmente in beneficenza i fondi raccolti dalle iniziative. Quindi una grande serata all'insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà. Vi invitiamo a partecipare. Ma non finisce qui.
1: Non finisce qui, però la partita è Napoli Worlds contro una selezione palestinese, una nazionale palestinese, quindi poi anche l'incasso di questa serata sarà devoluta ad alcuni
2: associazioni che impegnate nel sociale.
1: Io ritornerei a discutere prendendo spunto da quello che diceva il professore Buccero, ovvero parliamo di campagna acquisti, sì è vero, chissà che cosa ci aspettiamo, ma ragioniamo un attimo, se noi dovessimo pensare ad un allenatore di un 4-3-3, perché oggi si gioca così, o 4-3-3 o 4-2-3-1, con l'eccezione Conte che anche contro il Parma con un 17enne esordiente in attacco schierò la difesa con i tre centrali, vabbè. Ma questa ormai è acqua passata, però volevo rimarcarlo questo fatto. Ma con un 4-3-3 vogliamo rifarla, vogliamo farla un attimo questa formazione con i giocatori attuali? La vogliamo fare?
3: Ma io sento dire un allenatore esposto un modulo per me non ciucci.
1: No, perché è un modulo di partenza.
3: Un allenatore non si può identificare con un modulo se è un allenatore, altrimenti non lo
1: è. No, Guido, però devi darmi atto. Sì, ho capito, però si parte con un modulo di partenza. E perché hai mai visto uno che si presenta e improvvisa?
4: No, però abbiamo visto un sacco di allenatori, come diceva lui, che prendono un modulo e là rimangono.
3: E là non
4: li schioda nessuno.
1: È quello può
5: Sarri.
1: Anche...
5: Sarri però posso dire che...
3: 60 moduli
5: però Conte non ha giocato sempre con lo stesso sistema
1: appunto,
5: di gioco. Ha cambiato continuamente. Lui ha una grande dote, quella di saper gestire anche l'emergenza.
3: Questo. Esatto. Ha cambiato 50 volte modulo. Ha giocato a 4, ha giocato a 3, ha giocato a 2 in mezzo al campo, a 3 con i 4 fenomeni. Onestamente, quando invece gli allenatori all'italiano, no, che sanno fare una sola cosa.
1: No, prof, ma io parlo.
3: Io mi ricordo un mio compagno di classe, che era l'ultimo della classe, non è vero, fu respinto. Quando ti interrogato in scienza, qualunque domanda tu gli facevi, lui rispondeva la saponificazione, sapere solo la saponificazione.
6: Il Giappone di Massimo Troisi, Mimmo.
3: Qualunque domanda!
1: Con me con la reazione di ossido riduttivo.
7: Allora, con l'attuale organico, no? Il Napoli deve vestire il 4-3-3, da qua non si scappa.
1: Io parto da un modo.
7: No, è per un motivo semplicissimo, perché se incominci già a partire con la difesa a 3 e fai giocare come braccetto Di Lorenzo va in difficoltà. Di Lorenzo ha dato il meglio di se stesso quando ha giocato a 4 e l'attuale rosa del Napoli ha il 4-3-3 nel DNA. Deve rinunciare ad uno dei quattro centrocampisti che poi è stata la causa principale per far allontanare Langa. Attenzione, perché quando Conte schiera i quattro centrocampisti, Lang scompare. Allora, lo hai ammazzato
4: anche
7: psicologicamente.
4: Anche Nere scompare.
7: No, ma è così.
4: Anche allora, Nere scompare con questi quattro. Non c'è più posto.
1: Lasciatemi dire questo. Ok, portiere.
7: Vabbè, uno dei due. Vabbè, uno dei due.
1: Di Lorenzo.
7: Sì.
1: Rachmani. Buongiorno. E
4: buongiorno,
1: Gutierre.
4: Quale buongiorno?
7: Bravo. E Gutierrez.
4: Quale buongiorno?
1: Ma che ne so io?
7: No, ma no.
6: Non escludere.
7: Lasciamo perdere. Allora,
4: buongiorno di quest'anno. È stato allucinante.
7: No, ma stiamo mettendo su una formazione dell'attuale organico.
1: Io ti sto parlando dell'attuale organico. Tu a centrocampo hai McTominay, Lobotka e De Bruyne.
7: De Bruyne, perfetto.
1: In attacco c'hai Politano, Neres a destra.
7: A destra.
1: C'hai Højlund e Alisson Santos.
7: Esatto.
6: Con Vergara.
1: Con Vergara
7: poi Alang.
1: Con Noah Lang. Ecco qua. Questa formazione, così com'è, volete dirmi che in un campionato così...
7: Ma che scherzi, è una grande formazione.
4: Sì, ma però io ho fatto una domanda, una premessa prima. Scusatemi.
1: Prego.
4: Ma noi ci accontentiamo ormai di una squadra che può primeggiare o può andare bene solo nel campionato italiano?
1: No.
4: Abbiamo un minimo di ambizione di porgere il nostro oltre e non ce la fai.
6: Rassegniamoci
4: alla mediocrità più assoluta.
6: Scusami, però noi dobbiamo ragionare su
4: fattivo. No, per carità, io sto dicendo questo.
6: La Champions della nuova formula è stata studiata per avere nel clou tutte le big. Il Napoli non è studiato.
4: Non siamo arrivati neanche nel clou.
6: Non sto parlando dei playoff, perché nei playoff tu se vinci a Copenaghen ci stai e due partite in più di playoff le vai a fare, non è questo il problema. Io sto dicendo, il Napoli nella sua storia non è andato più al di là dei quarti in Champions League con Spalletti. Oggi con l'attuale formula della Champions League i quarti è un traguardo, non voglio dire lunare, ma molto difficile.
1: Prof, ma secondo te, a livello quello che diceva il dottore Ricozzi, ovvero di questa mediocrità europea, tra virgolette, del Napoli, è destinata a restare, nonostante questi nomi, questa formazione che abbiamo messo in campo, sapendo che comunque qualche movimento di mercato si farà. Non sappiamo quali nomi. Però di
6: ma che non sposteranno gli
1: equilibri.
8: Ma voi siete sicuri che tutti quelli che sono passati al turno successivo erano superiori al Napoli?
1: No.
6: No, ma non è questo.
8: Probabilmente cambiando aria, cambiando ambiente, cambiando impostazione, questa squadra può dare di più.
1: Questa squadra?
8: Sì. Però, ma io credo che il Napoli non farà grossi acquisti, non farà grandi acquisti perché non se lo potrà permettere, deve fare una gestione oculata, e la gestione oculata significa probabilmente investire in qualche giovane che ti potrà dare qualche cosa in futuro, mandare qualche anziano nel senso calcistico via che ti può gravare sulle finanze, ma nulla di più.
1: Voglio fare...
3: giocatori che secondo me l'hanno venduto più di 20-22 partite, non possono fare.
6: Di Lorenzo?
3: Di Lorenzo è il primo.
1: Buongiorno.
3: E il secondo è Lobotka che è il terzo.
4: E Politano?
3: Cioè, anche Politano, hai ragione.
1: E beh, Savur, buongiorno.
3: Di età.
7: Però attenzione, ma questo non è un problema, perché con il 4-3-3 tu vai a comporre le coppie, quindi ti vai a prendere chi dovrebbe poi sostituire questi calciatori. Questo è il mercato che deve fare il Napoli. Togliere giustamente, come è stato detto, quelli un po' avanti negli anni, quelli un po' usurati fisicamente che ce ne sono.
3: Anche mentalmente.
7: Ma non è difficile, per me non è difficile.
1: Fammi sentire un attimo il professor Buccieri, poi voglio andare da...
8: Proprio breve, i calciatori di Serie A sono delle macchine di Formula 1 e le macchine di Formula 1 devono rendere al massimo. E noi dobbiamo considerare due cose, i fattori che si modificano e quelli che non si modificano. Non si modifica l'età e non si modifica la genetica, si modifica l'allenamento, si modifica il turnover e si modifica l'allenamento invisibile, cioè la vita dei calciatori extra calcio. Noi abbiamo due grandi calciatori che erano due grandi uomini al di fuori del calcio e hanno dato molto perché hanno fatto una vita anche da calciatore.
3: Il professore ha fatto un'osservazione giustissima, poi mi piace giustamente sentire Bruscolotti
1: e me. E io sto andando.
3: Se io devo prendere un giocatore che tocca divinamente la palla, ma che si imbriaca tutte le sere e torna a mezzanotte, e no, lo sappiamo, ma, queste scusa, cose le sappiamo. No,
7: questo,
3: ma allora,
7: anziché ubriacare.
3: Ma loro si informano a chi portano a Napoli.
7: Guido, anziché ubriacare gli avversari, si ubriaca lui.
9: Però posso dire una cosa, e poi chi dovrebbe esercitare questa funzione di controllo...
3: Ubriaca pure, diciamo... allora non c'è niente, lo anticipo.
9: Lasciatemi andare da Peppe.
4: Guarda, mi volevo dire che quest'anno noi abbiamo avuto due tipi di situazioni diverse da un punto di vista di negatività. Uno è il discorso degli infortuni muscolari, l'altra, a mio modesto parere, qualche giocatore della Rosa, in particolare in difesa, un discorso al di fuori della questione muscolare, perché non è strano che un difensore, uno dei migliori probabilmente d'Europa, salti e non prende il pallone, non abbia il tempo più del pallone, non anticipa più l'avversario come anticipa l'anno scorso. Qua stiamo veramente esplorando la psiche di qualche calciatore, uno in particolare.
6: L'abbiamo detto durante quest'anno più volte, è un ragazzo che non è sereno fuori dal campo e non può rendere, non è sereno.
4: E noi che dobbiamo fare?
3: Andiamo Peppe.
4: La Croce Rossa. Cioè...
2: Sì, andiamo da Peppe. Peppe, tu che cosa ne pensi?
10: Cosa ne penso? Per quello che è stato il mio modo di
2: giocare,
10: fare.
2: Di vivere.
10: È chiaro che determinate cose che ha evidenziato il professore. Io la prima settimana, la seconda, andavo vicino e dicevo, ma tu che vuoi fare? Oggi è molto difficile perché, insomma, sono gente che... ovattati proprio, stanno nella ovatta, avere a che fare questa gente diventa, per me, per quello che si dice, molto difficile. Poi mettiamoci anche i procuratori, perché la fanno da maestri, decidono loro tante situazioni, però ciò non toglie che tutto deve partire dallo spogliatoio. Se c'è un capitano che si fa valere, tante situazioni non accadono. Perché poi tu metti anche la società, perché se tu ti esponi come capitano, vai verso il presidente, vai a dire come sta tutta la situazione. Determinati giocatori, è chiaro che te ne devi liberare subito. Tu non puoi tenere gente che qui sta lì ogni domenica aspettando la prestazione. La prestazione deve essere da parte di tutti, domenicale. Tu fai l'atleta, devi correre. Non si può guardare gente imbambolata, appunto, così, perché come un giovane... come Buongiorno, ma lì bisogna prendere, chiudere una stanza e dire ma tu che vuoi fare? Che vuoi fare? Che stai facendo?
3: Giusto.
10: È giusto, ci deve essere uno, chi sta? Sta Aureale là dentro. E Aureale che fa? Queste cose qua le deve vedere lui, il team manager, questo è un compito pure suo che deve fare, deve sgravare anche tutti. È chiaro, è evidenziare responsabilità ancora di

0: più questi qua e farli presente che se vanno avanti in quelle condizioni bisogna metterle subito da parte, perché lì se no vanno a inquinare tutto il gruppo, poi da uno ne vanno fuori anche altri, quindi sono situazioni che bisogna in partenza bisogna fargli capire qual è, che è la responsabilità di giocare a Napoli. Questo è il discorso.
1: Chi è che vuole rispondermi su questo? Abbiamo ragionato sul fatto che il Napoli possa essere competitivo per il campionato, ma mediocre in questo senso per la Champions. Ok? Allora io dico, ad un club, a De Laurentiis, arrivare in Champions cosa importa? Per i 40-50 milioni che prende pronti via? È solo quello lo scopo?
2: 60-70,
1: ok, però deve superare il turno. Se non supera il turno, sta sotto
2: 60 milioni il primo turno, 60
1: di 50
2: partita di porta.
1: Sono due,
3: tra i 50 e i 60.
1: E se non li superi, non vai a 60. San Massimo di rimani a
4: 50. C'è un indotto non facilmente quantizzabile.
1: Ok, non sarà. Però io il discorso mio qual è?
3: Non è una...
1: Io voglio significare questo. Può una società combattere per arrivare in Champions, ci arriva, però dice ok, se non mi va, se non vado al turno successivo, pazienza, ho fatto 50 milioni e arrivederci e grazie. Mi sembra quel discorso che si fa con l'Europa League, che si combatte, si arriva in Europa League e Sarri è stato maestro, Sarri e Mazzarri di questo, ovvero arrivavano in Europa League e si lamentavano poi. Prima combattevano per arrivarci, poi si lamentavano perché c'erano arrivati. Allora, qual è, diciamo, la condizione?
3: Posso,
1: di una... Chi di voi?
3: Posso rispondere io. Io ti rispondo lanciando a te e a tutto il parterre una provocazione, che provocazione forse tanto non è. Il Napoli ha frequentato la Champions League, questa è la dodicesima partecipazione e quindicesima
1: in Europa.
3: A questo punto, per la crescita del club, fatto salvo che andare in Champions sono soldi e quindi per la crescita economica del club sono preziosi, ma non è meglio almeno una volta provare a fare un'Europa League per vincerla ed essere competitivi fino in fondo, che non, come dici tu, fare la Champions solo per prendere il fiocco come il drago cinese dell'Edellandia e fare un altro giro?
1: Io posso ricordarti cosa disse il presidente a proposito dell'Europa League, no? Ti ricordi?
3: Certo.
1: La coppetta di
3: certo.
1: Puntini puntini. Allora, se l'Europa League è una coppetta del puntini puntini, il signor Conte quest'anno che cosa fa? Viene e ci dice, fa così no, devi fare così, perché così questo qua appartiene alla stagione precedente, quindi quest'anno è così che cosa è?
3: Supercoppa.
1: È la Supercoppa, allora tu non mi puoi barattare la vittoria in Supercoppa con lo squallore della Champions, abbiate pazienza, o no?
0: Sono due cose completamente diverse.
3: De Laurentiis
0: giocare due partite, giocarti qualificazioni in Champions League è tutt'altra roba. Credo che ti aiuti a vincere e anche fare una certa esperienza nella Champions.
3: Ma il presidente,
5: no, però c'è da dire, c'è da dire una cosa, che allora ogni anno si parte, c'è la vittoria del campionato, c'è la qualificazione in Champions, c'è la Supercoppa e c'è la Coppa Italia. Accentrato,
1: no Gianni, aspetta,
5: no, ne ha centrati due,
1: no.
5: Non voglio barattare la Champions con questi, no, due. Ne ha centrati due, ragazzi,
1: no,
5: Supercoppa è ed andato in Champions,
1: Gianni,
5: con una attenzione, Mimmo,
1: in
5: Gianni. Una condizione che è stato anche detto da Guido, cioè una situazione talmente inspiegabile sotto certi aspetti, anche per quanto riguarda la preparazione e via discorrendo, però ragazzi, non so chi allenatore avrebbe risposto.

0: tutto meglio, mantenendo la dritta. Noi siamo secondi, lasciamo perdere tutto il resto. Non sto giustificando l'operato di Conte, ma vado all'interno di quattro obiettivi e ne raggiungo due in una
1: poi
0: stagione.
1: Dopo, no, però poi
0: no, li raggiungo, no, perché no, li ho raggiunti.
1: Un attimo solo.
0: Attenzione.
2: Sentiamo un attimo anche il professor Buccero, perché tra di voi
1: anche io poi dopo,
2: lo vedo in difficoltà.
1: Dopo vorrei chiarire una cosa. Ascoltiamo prima il professore, poi dopo con Gianni lo devo chiarire.
3: No, figurati.
2: Sentiamo anche lui.
1: No, ci mancherebbe.
4: Come dire, la ragione sta in mezzo per certi versi. Bravo. Nel senso che certi risultati li ha raggiunti in piena precarietà. Quello che non ci sta bene a tutti noi, soprattutto...
0: Il non gioco, bravo. E siamo tutti d'accordo.
1: Perfetto, allora lasciatemi dire questo, per rispondere
4: Sarri
1: a
4: non
1: Gianni,
4: ha vinto niente, però ci ha lasciato qualcosa.
0: Esatto.
1: A Gianni che ci parlava dei quattro obiettivi. Però allora io vorrei ricordare... aiutami tu perché io potrò essere rincoglionito data l'età, che nella scorsa estate, mese di giugno, De Laurentiis e Conte in conferenza spiegarono che gli obiettivi del Napoli sarebbero stati due: difendere lo scudetto e provare a migliorare i quarti di finale di Champions raggiunti con Spalletti. Quindi Coppa Italia e Supercoppa non sono stati proprio menzionati. E il fatto che Conte, il Napoli, sia arrivato secondo ed abbia conquistato il diritto a partecipare, ha fatto quello che era nel programma. Cioè non ha fatto nulla di straordinario. Io devo sentire il miracolo. Ma qual è?
5: È la
6: ma come ci è arrivato? Mimmo bisogna dire.
1: Vabbè, ragazzi, come
6: ci è
1: arrivato?
6: Ma questo non è stata una
1: ho capito, ma
6: non è stata un'annata così semplice. Non è stata una cosa semplice. Ogni domenica è per fare la formazione, inventarti la formazione.
1: Ho capito.
6: Non è roba da poco. Dai.
7: Sì, posso fare una domanda? Ma avete mai pensato, pensiamo noi tra di noi, naturalmente anche al tifoso, quali sono i veri obiettivi? Se sono quelli dei trofei o gli obiettivi economici? Perché se parliamo di obiettivi economici, quali sono gli obiettivi economici più importanti? Primo, la Champions.
0: Sicuro.
7: Secondo, quasi a pari merito, Supercoppa Europa League. Perché dico questo? Perché con la Supercoppa siamo arrivati oltre 7 milioni di euro.
1: Sì, ma l'Europa League sono 25-30 milioni.
7: Okay. Sto dicendo, comunque, li sto mettendo un pochettino a paragone, perché... A mio modesto parere, questa società, questo presidente, si pone obiettivi soprattutto economici. Questa è una mia idea, non da mo', da 20 anni, da quando ha preso il Napoli. E quindi noi dobbiamo anche pensare quello che conviene di più. Quello che conviene di più a questo presidente, per cui si incazza come una iena nel momento in cui non va avanti in Champions, è che perde dei soldi importanti nella competizione più remunerativa. Che poi dal punto di vista di ranking ce n'è molto di più. Dopodiché in Italia ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi. Ci sono squadre che non dovrebbero neanche giocare nel campionato italiano, che quest'anno hanno giocato. Rendiamoci conto, cantarcela e suonarcela fra di noi non è più producente. Cerchiamo di aprire un po' la nostra mente e pensare a qualcosa di diverso, che altrimenti ci troveremo a giocare il campionato degli scavoli ammogliati e in Europa faremo ridere.
1: E allora dopo te la apro io la mente, perché ho una domanda per tutti quanti voi. Però intanto, Ilaria, vedo che si sta avvicinando...
2: Siamo quasi in pubblicità, il professor Trometti vuole aggiungere.
8: No, io voglio soltanto sottolineare che potrei anche stare zitto, perché tutto quello che penso alla prima all'ultima parola l'ha detto Gianni Improta. Io capisco, Mimmo, che ormai per qualche tempo a Napoli non si farà un altro gioco di società. Quelli che difenderanno Conte e quelli che si divertiranno ad affossare. Allora io rispondo sempre alla stessa maniera. Signori, nei concorsi, me lo dica, si guardano i curricula o no? O si guarda la faccia? Si guardano i curricula. Allora Conte è il tecnico col curriculum più importante d'Italia.
1: Va bene.
8: Questo tecnico se ne è andato via. Per me è una perdita secca. O se vi divertite con bel gioco di Sarri, io vi faccio i miei auguri. Guarda, a me mi dispiace una cosa, io non potrò tirare i piedi ad italiano, perché sono troppo, troppo affezionato al Napoli.
1: No, ma... proprio io faccio un discorso...
7: Una cosa che noi abbiamo avuto.
1: Il giocatore più forte del
7: mondo, il tecnico più bravo del mondo, che è il tecnico più bravo in Italia.
1: Vabbè,

0: Aspettiamo un attimo. Tra l'altro, Gianni, nessuno racconta mai che questo allenatore a metà campionato ha perso un uomo che forse prenderà il pallone d'oro l'anno prossimo.
1: Sì.
0: E gli hanno dato, come si chiamava, lo svizzero?
2: No, Alan.
3: Okafor.
0: Okafor.
2: Ah, Okafor, l'anno scorso.
0: L'anno scorso, Mim.
2: No, dico l'anno scorso.
0: Se dobbiamo fare valutazioni,
2: no, pensavo quest'anno.
0: Questo è un tecnico che all'improvviso si è visto privato di Kvaratskhelia. Non ha battuto Ciglio. Cioè, noi nel
2: e come avrebbe potuto batterlo, prof? Ciglio, se quello voleva andare via a luglio e non l'hanno fatto andare via.
4: Incazzato.
2: E ha iniziato a fare il lavativo, lo dobbiamo dire questo.
0: Non ha detto una parola.
3: Incazzato.
2: Dai, Ilaria.
1: Vabbè, ragazzi, adesso ci dobbiamo fermare. Continuiamo dopo, promesso, proprio da te, Tommaso. E quindi restate con noi per la terza parte di Extra Time Zona Napoli.

0: sapore da amare.
1: Una grande tradizione italiana, Sartoria Pisano. Uno stile che fa tendenza nella moda uomo. Creazioni su misura, perfezione di dettagli, stoffe pregiate, tante linee per essere eleganti in ogni occasione. L'antica tradizione sartoriale di Pisano Giuseppe continua con i figli Francesco e Luca, profondi conoscitori della moda italiana. Pisano, sartoria napoletana, in via De Curtis, Caivano. We'll be right back.

0: Ritrovate il vero sapore della carne più genuina con la macelleria Fratelli Sagliano.
1: Le più pregiate carni italiane lavorate in modo tradizionale. Un sapore unico e meraviglioso con il meglio delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
0: Qui i salumi della tradizione di produzione propria.
1: Con suini di fattorie locali.
0: Anche eccellenze enogastronomiche. Salumi, latticini, formaggi alimentari di alta qualità. Al Corso Italia 263, San Marcellino, provincia di Caserta.
2: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
0: Silvimoto, dalla passione per la moto, un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Uno showroom con un'incredibile scelta di moto, scooter, ciclomotori, semi nuovi o vintage, ricondizionati e garantiti. Silvimoto e concessionaria Piaggio, tutta la gamma con finanziamenti personalizzati, anche ricambi e accessori. Via Don Bosco 23 a Fragola. MBS SRL, da oltre 20 anni sul mercato, con prodotti altamente tecnologici per la tua attività commerciale, come casse automatiche, sistemi per la ristorazione, dispositivi per chiamare i camerieri al tavolo. MBS SRL è leader nel settore verificatori banconote, selezionatrici monete, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e innovazione con MBS SRL. Via Eugenio Perrotta, su Civo, Caserta.

0: Caseificio Bruno Schiavone. Dal pascolo alla tua tavola. Alti standard qualitativi, filiera corta. Deliziati con i nostri prodotti. Da noi, il meglio dell'oro bianco DOP. La mozzarella di bufala campana. Caseificio Bruno Schiavone. Qualità e cortesia. Punti vendita a Cerra, sede centrale Casal di Principe, via Plutone numero 7, Traversa Circonvallazione. Telefono 081 81 63 275.
1: Eccoci,
2: ed eccoci,
1: rientrati.
2: Ilaria, allora.
1: Mimmo, dobbiamo fare un annuncio molto molto importante, perché anche quest'anno ritorna il Gran Galà Sport e Passione, che giunge alla terza edizione il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei. Ci sarà questa grande serata dedicata ai valori dello sport, del giornalismo. Avremo tanti riconoscimenti e tanti premi nazionali per eccellenze che si sono distinti. Appunto nel campo giornalistico, nel campo sportivo, modo di far dialogare presente, passato e futuro in una serata che promette anche quest'anno grandissime emozioni.
2: E dobbiamo dire un'altra cosa, Ilaria, scusami se ti interrompo, che ovviamente la terza edizione del Gran Galà arriva nell'anno del centenario, per cui noi abbiamo ovviamente inteso dare un significato anche al Galà, parlando e celebrando i 100 anni del Napoli, per cui avremo tra gli ospiti il presidente Ferlaino, avremo Peppe Bruscolotti, avremo Gianni Improta, avremo Ciccio Romano, lo ricordate? Esatto, avremo Pampa Sosa, insomma ci sarà un po' di giocatori, di ex giocatori che hanno rappresentato comunque il Napoli in epoche diverse. Poi abbiamo un po' di eccellenze, il professor, il rettore emerito Guido Trombetti, il professor Bucciero, il professor Guido Clemente di Saluca, insomma. Ci sarà tanta.
1: E diamolo poi il nome del vincitore del premio giornalistico nazionale, che è Francesco Repice.
2: Esattamente.
1: Ovviamente dobbiamo ringraziare tutta la macchina organizzativa, che ha fatto un lavoro silenzioso ma molto molto importante, e primi fra tutti gli organizzatori Mario Altieri e Filippo Sansone, che salutiamo con grande affetto, Biagio Sollazzi, che ha curato tutta la parte web, quindi tutta una squadra importante. Vabbè, tu sarai alla conduzione come sempre.
2: No, io anche quest'anno invece sarò al tuo fianco, perché tu sei la conduttrice, io sono la tua spalla. Però volevo ringraziare il produttore di Extra Time Zona Napoli, Saverio Passaretti, che ci ha dato l'opportunità di pubblicizzare anche questo evento del 4 giugno, Teatro Mattiello
1: di Costanzo Mattiello
2: di Pompei, ore 19, e ci sarà anche la diretta TV su Prima TV, appunto su questo canale 17, di tutta la serata. E ora ritornerei a bomba, perché io volevo fare una considerazione che poi giriamo a domanda, e voi, io ve la faccio e voi intervenite. Ma secondo voi, De Laurentiis, ok, un presidente importante di un club importante, è più contento di arrivare ad una semifinale, ad un quarto di finale di Champions, o di vincere la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana? Chi vuole iniziare?
3: La prima che hai detto. La prima che hai detto.
2: Cioè?
3: La semifinale o il quarto di Champions? Ah, non c'è proprio dubbio.
2: Ecco, andiamo avanti.
4: È proprio una domanda alla quale è facile rispondere.
2: Sì.
4: Per me è facilissimo.
2: Ah, è facile?
4: Sì.
2: E qual è?
4: I soldi.
2: Ah, quindi il quarto di finale?
4: Non c'è alcun dubbio.
2: Ah, ok.
4: Non c'è alcun dubbio per
2: perfetto.
4: Me. Perfetto.
2: No, andiamo avanti.
1: Settimo.
2: Poi? Gianni?
5: Beh, certo, sì.
2: Gianni, Peppe?
6: Ma è normale.
2: Non è normale.
6: Ma
2: te lo spiego io perché non è normale.
6: Aspettiamo la tua risposta.
7: Io dico tutto il contrario.
2: Ecco, vedi. Perciò.
7: Io preferisco vincere qualcosa.
4: Pure io, un'altra paio di mani. La domanda è diversa.
3: Scusami,
4: la domanda è diversa.
2: Io ho detto il presidente. I presidenti.
7: Il presidente.
2: No, i tifosi.
7: Io ti rispose.
4: Ma sia al contrario.
7: Se io fossi il presidente. Preferirei sempre vincere qualcosa piuttosto di arrivare nei quarti di una competizione.
5: Però Mimmo, scusa, c'è da aggiungere un qualcosa che è troppo importante. Come è strutturato il calcio Napoli, che appartiene ad un singolo imprenditore, sarà sempre così. Il presidente aspira a monetizzare, mentre ci sono altre società, lo sappiamo benissimo, che appartengono a multinazionali, ed è un altro aspetto quello. Fin quando De Laurentiis è proprietario e padrone, agirà sempre così, attenzione, ed ha ragione, deve agire così, perché di tasca sua non metterà mai nulla, ragazzi. Ce lo vogliamo inculcare bene nella nostra mente?
2: Ok, guardate, mi state facendo fare una faticaccia perché devo trovare le parole giuste per farmi capire. Grazie. Perché dico questo? Ma secondo voi anche gli americani del Milan, dell'Inter, Elkan della Juve, gliene frega della Coppa Italia o vuole andare avanti in Champions, arrivare pure magari come ha fatto l'Inter, e poi l'hanno persa, però ci sono arrivati in finale? Sto facendo fatica.
3: Il calcio oggi ragiona con la logica dei soldi, e quindi la logica dei soldi dice che l'Europa è da più guadagni, più introiti rispetto a uno scudetto e rispetto a una Coppa Italia. È il tifoso che ragiona,
5: ma la parte più importante.
8: Però in Europa si respira un'altra aria, diventi una società più importante.
3: Però,
8: arriva ai quarti, arrivi in semifinale, sei una squadra conosciuta e sei una squadra importante. Se resti nell'ambito
2: sei un club.
8: Nell'alveo nazionale sei sempre limitato.
1: Però
3: c'è un problema rispetto a quelle che sono le aspirazioni dei tifosi. Io capisco che i tifosi, come giustamente Guido ragiona da tifoso del Napoli, io voglio mettere sempre un trofeo in bacheca piuttosto di alzare la coppa del quarto di finale con gli euro dentro di Champions. Però è anche vero che il calcio italiano e il Napoli purtroppo, e sottolineo purtroppo, non fa eccezione, a livello europeo fa fatica, perché la Champions disastrosa del Napoli, che nessuno toglie, che è una macchia sulla stagione, è una macchia sulla gestione di Conte, fa il paio con il disastro delle altre. Perché la Champions delle italiane è stata disastrosa.
2: Okay, ma infatti, quando parliamo di calcio mediocre, questo è un altro esempio, però io ci ho tenuto a ribadire, caro Guido, il presidente, non ho detto i tifosi, perché è chiaro che al tifoso piace vincere, il tifoso vince la Coppa Italia ed è felice. Magari il presidente vince la Coppa Italia, ma esce fuori al primo turno dalla Champions e c'ha, è trasecola perché aveva fatto altri progetti, o no?
6: La società, il fattore economico è molto importante, tralasciamo la cosa più importante di tutti i traguardi. Ma la società, se non incassa, se non arriva a proventi consistenti, come si può muovere pure per il futuro? Se deve fare degli investimenti, deve attingere, che deve fare?
4: Dai, ha avuto idea.

0: venivano da altri canali e non certamente, non è con una cellula ai quarti che tu diventi una super diventi una super squadra se c'hai lo stadio di proprietà, il brand che cammina, il merchandising,
1: il Napoli,
2: non li ha mai fatti.
3: Guido, ma io parlo di una società, di un club che si autofinanzia.
2: Esatto.
3: Io di quello sto parlando, non sto parlando del fondo Ocatere, là come cavolo si chiama, Octir. Io sto parlando di una società che si autofinanzia.
2: Infatti, che è sempre autofinanziata e in questi 21 anni di gestione De Laurentiis si è arrivata ai vertici autofinanziandosi. Con il mercato, facendo mercato giovane, facendo le plusvalenze, tenendo i conti in ordine, non facendo mai il passo più lungo della gamba. Questo poi
1: vincendo due campionati.
2: No, ma allora il discorso che faceva Guido è giusto, nel senso che però il Napoli De Laurentiis non ha mai voluto fare un passo avanti su questo punto di vista, cioè non ha mai voluto fare lo stadio di proprietà, non si è mai voluta quotare in borsa.
1: Non è facile.
2: No, ma io non sto dicendo, che sia facile. Ho detto però che quello che diceva Guido, cioè il discorso di crescere e di fare un upgrade come club, passa attraverso queste cose. Ma queste cose presuppongono degli investimenti che De Laurentiis, no, a torto o a ragione, non ha mai voluto fare.
1: È fondamentale. Noi stiamo parlando di club che hanno arabi oppure russi alle spalle, che sono potuti permettere qualsiasi cosa, da Abramovic per il Chelsea.
2: Posso dire, non sono d'accordo perché in Italia abbiamo due esempi di club che non sono Juventus e Milan. L'Atalanta, che ha fatto lo stadio di proprietà prima che entrasse il fondo americano affiancando Percassi, e l'Udinese, che non mi risulta sia di fondi americani, che ha uno stadio di proprietà che è uno dei più all'avanguardia.
3: Però vi ringrazio perché avete soddisfatto una mia curiosità.
4: Non era una curiosità, direi che piuttosto trattasi di provocazione.
0: Ma noi siamo qua per questo.
3: Grazie prof.
4: Adesso archiviamo questo argomento dopo la provocazione di Mimmo per tutti quanti voi e ritorniamo un po' a parlare del futuro, l'abbiamo detto in apertura, il futuro della panchina del Napoli dopo l'addio di Conte. Voglio venire da te Gianni per chiederti che cosa è stato secondo te ciò che ha determinato poi l'addio di Conte. Sappiamo che ancora non è stato
3: quello che potrebbe essere,
4: ma quello che sembra essere l'addio di Conte, che tra l'altro sembrerebbe poi lasciare anche gli 8 milioni, no, del contratto che aveva.
3: Conte
5: ovviamente lasciando il Napoli e lasciando pure gli 8 milioni dimostra di essere un gran signore sotto tutti i punti di vista. Ovviamente io penso che siano stati molto stressanti i 2 anni, nel senso che sempre sotto pressione, ovviamente criticato non poco da tutti per quello che abbiamo visto, e lui forse si è sentito un po' colpevolizzato sotto certi aspetti, sia per quanto riguarda il gioco, che tutti l'abbiamo criticato in alcuni momenti, e sia per quanto riguarda quello che è stato l'ultimo mercato, perché io ricordo benissimo che Conte si impose alla società chiedendo di avere una squadra già formata in ritiro.
4: Sì.
5: Evidentemente hanno sbagliato ad accelerare i tempi e probabilmente o quasi sicuramente hanno sbagliato negli obiettivi. Vedi Lucca, vedi Bekema, vedi Lang e vedi Marianucci, tutti diciamo.
3: Li vedremo con un nuovo allenatore.
5: Ecco, sì, però voglio dire, il mio punto di vista è questo: lui potrebbe anche prendersi, al di là qualcuno potrà fare un sorriso, anche un anno sabbatico, perché le pressioni che gli abbiamo dato sono state troppo eccessive.
0: Gianni, ti vorrei fare io una domanda prendendo il posto di Mimmo. Ma l'Italia è un paese strano.

0: Come?
1: E l'Italia è un paese strano. Cioè, quando parliamo degli acquisti del Napoli, parliamo di Conte. Quando parliamo di quello della Juve, parliamo di Comolli. Ma allora chi è Pinto?
2: No, lì c'è una corresponsabilità. Prof.
1: Non è solo Conte.
2: No, c'è una corresponsabilità. Manna. No, anche, ma soprattutto.
1: Ha azzeccato due giocatori e ne ha sbagliate 10.
2: Noi l'abbiamo detto però. La corresponsabilità, Manna.
1: Ma ricordiamola questa cosa.
2: No.
1: Perché il direttore sportivo è determinante. Sia per quanto lo paghi. Se lo paghi assai, ha fatto una cattiva trattativa, ma sia nelle scelte, cioè, sulla Juve.
0: Sì, però sai, quando un tecnico ti spinge per un nominativo e lo vuole a tutti i costi,
1: ma direttore
0: sportivo,
1: ma noi siamo sicuri che lui ha spinto per quei nominativi?
0: No, non lo siamo.
3: Luca è stata una scelta di Antonio Conte a cui Manna si era opposto, si era provato ad opporre e non c'è stato verso.
4: Anche il portiere
3: Milinkovic Savic è stata una scelta. Beugema è stata una scelta di Conte. Lang è stata una scelta di Conte. Questi quattro.
1: Le mie informazioni dicono altro.
3: Allora, De Bruyne
1: e Milinkovic Savic non è stata affatto una scelta sbagliata.
3: No, non mi risulta.
1: Non abbiamo migliorato, non abbiamo peggiorato.
2: Poi ci sono
3: De Bruyne, che è stato comprato quando Allegri doveva essere l'allenatore del Napoli, alla pari Marianucci, che però Conte si è trovato e quindi...
2: Gli do diritto di replica.
5: Ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima parte di Extra Time, tra pochi minuti restate qui.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
7: Non è un acquisto, è una scelta.
6: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Leather. Comode, sicure e belle da indossare. Leather, dal 1987. 100% made in Italy.

0: una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
2: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
3: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
4: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
5: Prodotti garantiti dall'alta professionalità degli allevamenti italiani. Eccellenze ottenute da materie prime di altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. LAN Carni, la scelta di chi sa scegliere.
6: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che produce ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo noi siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
7: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.
8: Per ogni tua richiesta, per ogni tuo dubbio, contattaci al 081 553 8377. HD Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Sto silenzio
9: potrà. Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
10: Eccoci qui, siamo giunti alla parte finale, questa è la parte finale. Però io prima, visto che mi avete fatto fare una puntata da provocatore, io vorrei completare il giro.
11: Ma il professore lo sa che tu di mestiere fai lo anticondo, perché lui è uno nuovo.
10: Gliel'ho già detto che chi mi ha appiccicato addosso l'etichetta di anticondo, il primo è stato il professore.
12: Sei un eretico, esatto. Lo sei sempre stato. Da quanto ti conosco sei stato sempre eretico.
10: Io cerco di essere onesto.
12: Ma lo dico in accezione positiva.
11: Savonarola c'è una brutta fine.
10: Cerco sempre di essere onesto intellettualmente. Poi.
11: Savonarola invece una brutta fine.
12: Lo so, però è stato un grande eretico, però. È stato un grande eretico.
13: Andiamo avanti.
10: Io ho già avuto una marea di problemi. Professore Buccero, vengo da te, in modo facciamo un giro veloce. Io volevo capire, secondo te, che cosa ha spinto Conte, avrebbe o potrebbe spingere Conte a lasciare Napoli, cioè problema di soldi non credo, perché un contratto di 8 milioni non è roba di poco conto. L'aspetto rapporto con la città non credo, perché praticamente mo lo metteranno al posto di San Gennaro. Quale potrebbe essere la causa e questo ridimensionamento progettuale secondo te?
14: Il professore Trombetti ha detto una cosa prima, il curriculum. Vedete il curriculum di Conte, quanti anni è stato in ciascuna società?
10: Certo. Vabbè, quindi questo...
11: Lui si logora. È un...
14: E ha bisogno poi di
11: Conte nuovi... è una persona per la quale ogni partita costa un anno di vita. Lui è così.
12: E poi ma il giocatore
14: ha bisogno di nuovi stili, non è di cambiare normale. Ambiente, di cambiare aria. Ha bisogno continuamente di ritrovarsi.
11: Ricordatevi dopo Bologna. Lui si è dovuto prendere una settimana di riposo. Perché non stava bene.
13: Da tutto, e quindi sempre arzillo, Tommy, sempre arzillo, sempre sveglio, sempre sul pezzo.
12: Sì, ma io sono d'accordo con il professor Ciro, ci sono anche altre varie considerazioni, forse qualche cattivo rapporto all'interno dello spogliatoio, qualche mancanza di obiettivi certi attraverso una campagna acquisti che non potrà essere sicuramente fantasmagorica. Ci sono tante motivazioni che portano un allenatore come Conte vincente ad andare via. E una di queste probabilmente è questa, probabilmente... Lui sente che questo tipo di ciclo è finito, ma qualcosa mi dispiace, perché significherebbe che il Napoli è destinato nei prossimi anni a ridimensionare anche le proprie. Mi auguro di sbagliare.
11: Si sarà.
10: Però dico un'altra cosa, Marcello, uno come anche Gianni, uno come lui, no? Diceva il professore Buccero, ogni paio di anni deve andare via perché va fuori di testa, non riesce più.
14: Allora ho detto.
10: No, fuori di testa l'ho detto io, cioè nel senso di nuovi stimoli. No, lo dico io fuori di testa, ma a un certo punto, e allora ha fatto la propria scelta, oppure?
15: Allora, io devo subito
10: perché
15: dire...
10: Perché il prof diceva l'anno sabbatico.
15: Allora, io devo dire...
11: Potrebbe essere
12: possibile pure.
11: Lui, scusami, ma cioè, lui non è un selezionatore nato, lui è un uomo di campo. A Nazionale c'è un solo vantaggio.
10: Che lo rallenta un po'
11: più tranquillo.
10: Lo rallenta.
15: E trova macerie.
11: Per 4 anni.
15: E la sua situazione.
14: Io
15: allora, io devo dire subito una cosa, perché sto sentendo anche te tifosi come del resto tue. Conte non se ne va via perché è adirato dalle critiche della stampa. Questo lo voglio. Lo voglio sottolineare in maniera...
13: Anche perché
15: maniera
13: uno che non si è mai fatto prendere...
15: Conte va via per una serie di fattori. Il primo è quello che dicevate voi, perché comunque è logorato mentalmente e fisicamente. Va via perché si è creata una criticità nell'ambiente, delle criticità nel rapporto tra l'allenatore e la squadra e lo spogliatoio. C'è una criticità anche all'interno della società, perché i rapporti tra Conte e Manna sono ridotti allo zero, e non da oggi, ma da tempo. E last but not least, il presidente ha mosso 3 accuse, il mercato, gli infortuni e la Champions, alle quali l'allenatore ha replicato nella conferenza stampa post Pisa, dicendo che il mercato sostanzialmente si doveva fare così. Che gli infortuni, come ha sempre detto durante l'anno, non erano colpa sua, come se poi una folgore si fosse abbattuta su Castelvolturno falcidiando i giocatori, e la Champions, una timida ammissione di colpa, perché tanto Antonio Conte non lo sentirete mai dire è colpa mia, ho sbagliato, questo non succederà mai. Quindi c'è un insieme di tanti fattori.
10: Capitano, tu lo vedresti bene un ritorno di Conte in nazionale, anche perché questo è un argomento che, essendo noi italiani, dovrebbe riguardarci soprattutto dopo la terza volta che l'Italia non raggiunge la qualificazione al mondiale.
16: Ma sicuramente non è una cosa facile, perché le condizioni della nazionale, sapete benissimo in che condizioni siamo, quindi potrebbe essere un vantaggio per certi versi, perché tu vai lì, devi ricostruire. Però ci vuole un gran lavoro, Mimmo, non è semplice, perché la nazionale è ancora più difficile per quello che come un club, perché un club tu ci lavori tutto l'anno, ma lì insomma è un lavoro periodico che vai a fare e quindi diventa molto più difficile. Sicuramente se fa questa scelta è perché lui dopo aver vinto tanto tiene in considerazione pure questa possibilità, magari vuole tentare anche lui di fare qualcosa per la nazionale, quindi alla fine può dire vabbè, sono riuscito in quasi tutto, adesso mi trovo una squadra tranquilla e mi faccio l'allenatore insomma, in un club più tranquillo, non credo perché il suo carattere non lo porterà mai a questo. Io credo che fin quando sarà in panchina è uno che vorrà sempre vincere.
17: Certo.
11: No, io vabbè, non voglio tornare su Conte perché l'ho già detto, io la considero una perdita secca.
17: Però Mimmo, c'è una cosa che mi rode il cervello. Ma tu, Mimmo Malfitano, conosci qualcuno al mondo che rinuncia a 8 milioni senza
18: battere? Assolutamente no.
17: Io sono un mistero. Cioè io non aggiungerei manco 8.000 euro. Ma scusa, Mimmo,
18: c'è
17: qualcosa di misterioso.
15: A meno che non ci sia una penale che non è di 8 milioni di euro che qualcuno paga per Conte al Napoli.
17: Ma cosa non ci sono penali, perché il contratto non ne prevede, quello che noi sappiamo.
15: Non lo so. Io non l'ho letto il contratto di Conte.
17: Però poiché si sta montando tutto un processo di beatificazione. Io ho il diritto di sollevare un dubbio.
15: Ma
17: chi di voi in questa sala rinuncerebbe a 8.000?
18: Hai detto tu, io manco 8.000 euro rinuncerei.
17: Cosa strana. Io non dico è falso, io dico è strano.
18: È strano.
19: Io, a riguardo alla tua domanda, io penso che Conte abbia due opportunità per l'anno prossimo. Una, la nazionale, sono d'accordo con Guido, perché gli darebbe la possibilità di fare un lavoro tranquillo, senza stress, anche se a lui piace ricostruire, quindi sarebbe l'ideale.
15: Nuova macerie.
19: E chissà, forse gli farebbe ritornare quell'entusiasmo e quella, come dire, carica che ci vuole per un allenatore ritornare alla Juve al posto di Spalletti.
13: Siamo in chiusura, siamo in chiusura.
17: Quello è certo.
18: No, però sai, Ilaria, che questa roba della Juve, io volevo dirla durante la trasmissione, perché? Perché dopodomani è domenica, lunedì ci sarà questo incontro Elkan-Spalletti. E Spalletti si è detto pronto a mettere nelle mani di Elkan il contratto. Quindi non è escluso che dinanzi ad una delusione cocente come quella di non partecipare alla prossima Champions,
17: dopo la nazionale
18: Elkan decida di lasciarlo andare e prendere Conte.
15: E se devo fare un déjà vu io personalmente... Se devo fare il déjà vu non lo faccio per Sarri a Napoli, ma lo faccio per Spalletti, per me.
17: Fammi capire.
18: Ecco,
17: all'ultimo momento mi vuoi far venire un colpo.
15: Lo so che ti do un
17: colpo. Tu vuoi buttare Spalletti a Napoli? Sembra che c'è un gerondocomio. Napoli per voi è un gerondocomio.
15: Io sì.
17: Chiunque sta vicino ai 70 anni veniamo.
15: Io Sarri non lo avrei riportato.
20: Ma cioè, sarebbe una guerra. Dopo come se n'è andato Spalletti da Napoli, lo propongono adesso a Cirra tutti quanti.
15: Ma so che non c'è
13: possibile.
18: Però quello è un mascalzone.
21: Permetto di dire per chiudere.
18: No, però veloce.
21: Dobbiamo aspettare soltanto 2 giorni, 3 giorni, basta. Lunedì sono chiacchiere.
13: Siamo oltre il tempo massimo, dobbiamo chiudere.
18: No, anche perché scatterà il cartellino giallo da parte del dottor Angheloni, il direttore di Prima TV, che sforiamo sempre.
13: Il direttore Emanuele Angheloni, che noi salutiamo e ringraziamo. Adesso la regia manderà di nuovo la grafica del Gran Gala Sport e Passione per il 4 giugno alle 19 al Teatro di Costanzo Mattiello. Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi.
18: In conduzione Ilaria Mennozzo e il sottoscritto Malfitano. Da spalla alla bella Ilaria. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, abbiamo discusso un po' sugli eventi ultimi e soprattutto su quello che potrebbe essere il futuro sulla panchina del Napoli. Ed allora io ringrazio il capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti.
13: Grazie Gianni Improta.
19: Grazie a voi, buonanotte.
18: Ma tu mi vuoi bene?
11: Ecco, ma no, se non ho visto bene, veramente.
18: Il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti.
11: Grazie comunque per questa serie bellissima di trasmissioni che abbiamo fatto.
18: Grazie, prof.
11: Uno sta già dicendo, sinceramente divertito.
18: Bene, e questo vale come impegno per il prossimo anno e anzi voglio ricordare ai nostri telespettatori che la settimana prossima andremo in onda giovedì. Perché? Perché faremo l'ultima puntata in esterna grazie alla produzione a Saverio Pazzaretti e andremo alla tenuta Elisa di Eboli. Quindi ricordatevi, l'orario probabilmente sarà quello delle solito delle 22:30, non so se ci daranno la prima serata, per il momento siamo un po' così, però attraverso i social, i canali ufficiali di Prima TV saprete l'orario esatto dell'inizio.
13: Grazie per essere stato con noi il professor Alfredo Buccero.
0: Sì, buonasera.
18: Buonasera Alfredo, grazie, grazie al dottor Tommaso Ricozzi.
13: Grazie a Marcello Altamura.
18: Buonanotte. Grazie a te Ilaria.
13: Grazie a te Mimmo, ringraziamento come sempre va alla squadra tecnica, va a tutti coloro che ci hanno seguiti da casa e vi ricordo, tanto già lo sapete, che c'è la replica a 12:30 e domani alle 10:30. Grazie per essere stati con noi.
18: Vi lasciamo col sorriso di Ilaria.
1: Ricordate la nazionale.

0: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto d'accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Toson a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Mostre e manifestazioni a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali, verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Di contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre due italiani su tre lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono di un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nella giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana, ma anche sulle aree interne del centro, valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dal club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle, a Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Naica, Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica. Per la sua successione, tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a 3. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patron azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con i DS Man in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronta a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro diciamo nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche

caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so se rendo l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero il primo weekend estivo della stagione, proprio per via della rimonta dell'anticiclone subtropicale che interesserà un po' tutta l'Europa. È un anticiclone che arriva dall'Atlantico tropicale, quindi non aria inizialmente continentale, ma comunque si riscalderà molto per compressione, per i moti di subsidenza dall'alto verso il basso, e dunque porterà temperature davvero elevate su gran parte d'Europa e anche in Italia. Farà più caldo al centro-nord, con valori già fino a 30 gradi nella giornata di venerdì e poi anche superiori nel corso del weekend anche sulle aree centrali tirreniche, mentre le zone adriatiche e il sud vedranno valori un po' più contenuti, intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro al sud ci sarà anche un po' di variabilità, soprattutto domenica, con qualche locale piovasco, specie tra Calabria e Sicilia. Vediamo le anomalie di temperatura previste per la giornata di sabato sull'Europa. Guardate, tutta l'Europa colorata di rosso, la parte centro-occidentale, valori di temperatura oltre gli 8-10 gradi sopra la media, che al suolo si traducono in temperature fino a 35-36 gradi sulla Spagna, sulla Francia meridionale, ma potremo anche sfiorare i 30 gradi sulla Francia settentrionale, sull'Inghilterra e sulla Germania. Dunque la previsione, partendo dai venti tra oggi e domani, venti deboli su gran parte dell'Europa centro-occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro-nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico, al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni infuocati e normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri. Poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione. Nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta, Sarri, una scelta condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità a Napoli, considerato il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi. Lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista, nelle riflessioni, hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo tra virgolette spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa, avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società

che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ian, Scalvini, devi rifare il centrocampo, hai Raspadori, Scamacca, hai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ri ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante. È non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire. E queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli, e questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto, che sarebbe di biennale con opzione l'Atalanta, ma probabilmente anche un triennale, vedremo. Gli emolumenti, il salario, l'ingaggio, chiamatelo come volete, superiore ai 2 milioni 7, 2 milioni 8 che gli offre il Napoli, ma ripeto, non è una questione di soldi, è una questione di scelta, è una questione di forse serenità, di voler vivere diversamente l'ultima parte della sua carriera, fermo restando che adesso bisogna giocare la partita con Lotito, perché Sarri qualche errore l'ha commesso e non ho problema a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa, senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con Lotito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà: bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla. Magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo. Ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando, prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. Il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava portando avanti discorsi per una situazione che gradisci di più. Quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale potrebbe dire ad Allegri: beh, guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi, a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo. Ma serve la certificazione di Allegri, allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso. E quindi Furlan è sempre più in bilico, e quindi bisogna decidere la posizione di Tara, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore. La qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi, se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, ma io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti
che Allegri

prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby che è comunque importante a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete parlare con Comolli per prendere una decisione, scusatemi, Spalletti per parlare con Elkan, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi, da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni che, per quanto riguarda Sarri, sono situazioni di scelta fatta nella sua testa, in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo altre panchine da rivisitare, sicuramente lo faremo in un altro momento e in un'altra situazione. Io su Goretzka penso tutto il bene di questo mondo, probabilmente non è lo stesso centrocampista che ha la medesima potenza di qualche anno fa, ma sul fatto che a zero possa essere un valore aggiunto io sinceramente ho pochi dubbi, e dopodiché ci dedicheremo alle squadre che ottengono la qualificazione secondo pronostico da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate, per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona, domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì, dobbiamo però capire, aspettare, certificare, dopodiché partirà il discorso legato ai rinnovi, agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Çelik. L'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa, proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee, ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo, è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto ad altre società italiane, oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini, perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. Io adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte e dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Ritrovati amici di Italian Horse TV, eleganza, coraggio e adrenalina. Il completo è una delle discipline più spettacolari dell'equitazione. Oggi siamo con Tosca Brambilla, amazzone del completo, per entrare nel suo mondo. Tosca,
1: Grazie.
0: sì, entreremo nel suo mondo fatto di passione, sacrifici e legame, unico con i cavalli. Benvenuta Tosca,
1: Grazie
0: ecco.
1: mille per essere qui.
0: Tosca, un legame unico con i cavalli, dicevamo nella presentazione, unico perché? Che cosa ti porta ad avere questo legame con i cavalli?
1: Beh, diciamo che la nostra disciplina.

0: disciplina è una disciplina veramente completa, come si dice nel nome, quindi dobbiamo affrontare diverse prove differenti con i cavalli, con i nostri cavalli, quindi addestrarli affinché siano prestanti nel miglior modo possibile. E comunque ci sono anche la parte specialmente del cross dove c'è tanta fatica e coraggio, e quindi veramente si crea un binomio per poter affrontare le gare più impegnative, ecco. Senza quello sarebbe impossibile.
1: Partiamo dall'inizio. Quando hai capito che i cavalli sarebbero diventato la tua vita?
0: In realtà ci ho messo parecchio tempo. Io dopo il liceo ho deciso, io sono di
1: Ah,
0: Lecco.
1: quindi tu non sei una di quelle che ha iniziato dall'età di 6 anni, se
0: No,
1: sbaglio.
0: no, no, io ho
1: Ah, ecco.
0: iniziato tardi, ho iniziato verso i 12-13 anni, per motivi che ho smesso, mi sono innamorata di questa disciplina per caso, dice, ma nemmeno del completo, proprio dei cavalli per caso, facevo tutt'altro sport
1: Che
0: e
1: facevi?
0: scherma.
1: Ah!
0: Scherma, mi piace uno sport dove ci vestiamo in modo strano, fondamentalmente. E sì, facevo scherma, vabbè, sci, nuoto, però diciamo sport che si fanno normalmente, poi scherma era diciamo il mio sport. E poi ho scoperto i cavalli, me ne sono completamente innamorata e l'ultimo anno di liceo ho deciso di trasferirmi a Roma, quindi facevo al liceo, andavo a scuola dal lunedì al venerdì a Lecco e scendevo a Roma a montare perché il mio istruttore storico era di Roma. E poi dopo il liceo ho deciso di fare l'università, ho fatto ingegneria a Tor Vergata, e per portare avanti entrambe le cose, per riuscire a far conciliare gli impegni sportivi con l'università.
1: Guarda, da mamma mi viene subito una domanda, ma tua mamma che cosa ha pensato quando hai deciso?
0: Che io andavo via di casa, che andavo via di casa e pianto il cuore, però mia mamma, devo dire, è sempre stata di enorme supporto. Io credo che un genitore migliore di mia madre a livello sportivo non c'è.
1: Ti ha
0: Lei
1: sempre
0: mi ha sempre
1: supportato.
0: supportato, ha sempre dato fiducia ai miei istruttori, ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi istruttori che mi hanno veramente formato a livello tecnico e anche come persona di cavalli. E mia mamma, devo dire, è sempre stata una di quelle persone dove, ecco, diciamo, sponsorizzava,
1: Sì.
0: sicuramente mi dava molto, voleva che facessi le cose fatte bene, non gli piaceva che ci teneva, vedeva il mio impegno e quindi ci teneva che le cose venissero fatte bene, però non ha mai messo in discussione nulla di quello che un qualsiasi mio istruttore poteva dire o meno e quindi mi ha aiutato molto, magari è stato difficile quando ero più giovane perché volevo magari essere un po' più coccolata e invece era molto rigida, nel senso che in un modo buono, positivissimo, nel farmi crescere, per farmi
1: Certo.
0: diventare poi avere gli strumenti per crescere da sola, ecco.
1: Mi hai dato un assist. Hai detto che tua mamma non si è mai intromessa nel rapporto tra te e
0: No.
1: l'istruttore. Ecco, al mondo di oggi, adesso, molti genitori si intromettono, no? Nel dire guarda che secondo me mia figlia dovrebbe saltare le 130 invece delle 120, oppure dovrebbe fare questo tipo di... Perché secondo te?
0: Perché secondo me si è un po' perso, e questo lo dico forse da sembro più anziana di quello che sono dicendolo, si è perso fondamentalmente il concetto di allievo. E parliamo di istruttori, parliamo più di clienti e non di allievi, e questa secondo me è una grande perdita dell'equitazione. Se gli allievi tornassero a fare gli allievi e gli istruttori pensassero fare bene gli istruttori, non che gli istruttori sbaglino in tanti aspetti, però c'è diciamo un fattore diverso e sono generazioni diverse dove anche
1: Certo,
0: i
1: sì.
0: ragazzi sono stati educati in modo diverso, quindi credo che non è che ci sia una ragione o che la colpa è dell'istruttore o che la colpa è del genitore o dell'allievo. Credo si sia un po' crinato questa situazione a livello proprio di società, si può vedere anche con le
1: Eh sì, anche
0: scuole.
1: a scuola, sì.
0: Esatto. E quello che forse anche ha incentivato ancora di più è il poter avere informazioni in modo più accessibile grazie ai social, grazie all'uso di internet diverso e quindi magari anche il genitore che prima magari era molto appassionato, però non aveva mai fatto equitazione, quindi magari non aveva gli strumenti cognitivi, cioè le capacità di imparare, non sapeva dove leggere, magari leggeva un libro, una cosa, adesso magari può reperire più velocemente le informazioni, anche l'allievo reperisce più velocemente le informazioni e tante volte le informazioni che ci sono sui social, che vengono esposte, non sono poi realistiche, quindi si ha un'immagine.

0: immagine fasulla di quello che è in realtà lo sport, si vede solo la parte
1: Sì,
0: bella
1: anche perché tu vedi la parte bella,
0: e
1: però non
0: invece
1: sai come ci si arriva a quella parte
0: il
1: bella.
0: 90% è brutto, cioè il 90% è non brutto, però di sacrificio.

0: Iniziato, non le ricordo. Ricordo molto bene il mio primo completo. Ecco, ricordo molto bene il mio primo, la mia prima gara di completo, che avevo 14 anni, però le primissime piccoli saltostacoli, queste cose non ho proprio niente.
1: Hai
0: E il
1: camminato solo con
0: vuoto.
1: quell'emozione, insomma.
0: Sì, non lo so, però il primo
1: Probabilmente
0: completo
1: anche perché provi sempre adrenalina, no? Si prova sempre
0: me lo.
1: un'adrenalina
0: Sì,
1: diversa.
0: sì. Beh, il saltostacoli a me è sempre piaciuto molto, però non, io ho fatto quando ero pony e junior ho fatto sia dressage che completo. Facevo i campionati italiani sia di dressage che di completo, perché avevo un istruttore del Nord Italia molto competente, che lui ci teneva molto che io facessi tutte, che tutti gli allievi facessimo tutte le discipline, e diciamo che io ero abbastanza portata per il dressage, però ero molto innamorata del completo, quindi un po' lo accontentavo facendo le gare di dressage, un po' mi davano, facevano contenta facendo le gare di completo, però ecco, le prime gare di completo me la ricordo benissimo perché è stata una cosa diversa, bellissima, è un'emozione completamente diversa, sei da solo, sei tu col tuo cavallo, cioè non sei da solo, siete in due, ma sei tu e il tuo cavallo, punto.
1: Senti, diciamo che il completo è la disciplina più dura dell'equitazione, no? Possiamo
0: Sì.
1: affermarla così? Oh.
0: Ma più dura, quella più completa, come proprio il termine, cioè è più faticosa nel senso che devi lavorare su tantissimi aspetti diversi.
1: E cosa ti ha fatto innamorare di questa? Anche perché cioè, se è una disciplina dura, tu da ragazzina hai iniziato, quindi cosa ti ha fatto
0: Vabbè,
1: innamorare?
0: il cross,
1: Ecco.
0: cioè il cross è proprio una cosa, è più. Non lo so, non vorrei dire avventurosa perché poi non è quello, non è il rischio quello, non è quello, è proprio che c'è molto più, ci deve essere realmente un binomio, cioè è molto difficile salire su un cavallo, non avere mai montato quel cavallo e partire in una gara di completo così come se niente fosse, perché comunque in campagna, specialmente ad alto livello, ci sono delle situazioni dove veramente il cavallo ti deve dare una mano e tu lo devi aiutare in delle situazioni, quindi si crea un rapporto di grandissima fiducia, senza il quale sarebbe difficile fare quelle gare, ecco. Mentre non ho mai saltato a livelli importanti di salto ostacoli, quindi non posso dire se è simile, però sicuramente diciamo che il fatto che una gara di cross duri 4 lungo, dura 11 minuti e sono quasi 6 km, diciamo che è diverso, e sei da solo per 11
1: Sì, per
0: minuti,
1: 11 minuti sei
0: non
1: da solo,
0: è
1: sì. Esatto,
0: 1 minuto e mezzo.
1: quello del salto ostacoli, in effetti tu la tua prova è
0: Un
1: un
0: minuto e
1: minuto e mezzo e
0: mezzo.
1: finisce là.
0: E noi un 4 lungo, che è le gare di qualifica per le Olimpiadi, per i campionati d'Europa, diciamo le gare senior, al di sopra delle 4 stelle lunghe ci sono solo i 5 stelle, che sono solo 5 al mondo, 6 non ricordo. Diciamo che 11 minuti. Impegnativo,
1: Sono
0: impegnativo
1: tanti.
0: di fisico per noi, impegnativi per loro e quindi c'è molto affiatamento, se non c'è quell'affiatamento non ce
1: Ecco, vedi, la prossima domanda che mi ha preparato la redazione,
0: la fai.
1: dice dietro pochi minuti di gara, ma no, non sono pochi minuti di gara,
0: No.
1: i vostri sono diversi perché noi di solito intervistiamo atleti del salto
0: Sì.
1: ostacoli, ecco, quindi non sono pochi, pochi minuti, ma ecco, al di là di tutto questo, la tua giornata tipo, ma quando stai per andare in gara, com'è?
0: La mia giornata quando sto andando in
1: Sì.
0: gara, allora, diciamo che la giornata tipo, io parlo adesso per le gare internazionali, sulle
1: Sì.
0: gare internazionali è diverso, diciamo che una gara internazionale parte lontana perché purtroppo in Italia abbiamo dei magnifici posti dove fare le gare di completo, però a livello 4 stelle attualmente c'è solo Monte Libretti che fa un tour a inizio anno molto valido dove vengono sempre molti stranieri volentieri e poi c'è la splendida cornice dei Pratoni del Vivaro che è eccezionale, specialmente dopo i mondiali
1: Tutti
0: del
1: e due nel
0: 2000
1: Lazio, no?
0: e sono
1: Ah,
0: tutte e due
1: vedi?
0: nel Lazio,
1: Certo.
0: ebbene sì, c'era un po' di anni fa un magnifico centro a Vairano che tutti confidiamo che rinizi a fare le gare. E quindi diciamo che a parte queste due gare nel Lazio, che quindi per me sono a mezz'ora, un'ora da casa, tutti gli altri posti significa che si parte la domenica per arrivare sul mercoledì perché devi andare in Francia, in Belgio, in Polonia e quindi il viaggio parte da lontano. Però ecco, diciamo su una gara di 3 giorni noi abbiamo degli orari specifici, a differenza del salto ostacoli, noi il giorno del dressage sappiamo che il nostro dressage è alle 12:35 e quindi in base all'orario io pianifico se il cavallo deve essere lavorato.

0: una, due volte, come arriva, gira la corda, con il groom lavoriamo, cioè cavallo è all'impegno. Tutto ruota intorno al suo benessere perché fondamentalmente lui è l'atleta principale.
1: Certo.
0: E quindi diciamo che le gare sono strutturate tutte in funzione su di lui per far funzionare tutto nel miglior modo possibile.
1: Senti, io però non sono d'accordo con questa cosa, sia nel salto ostacoli che nel completo. Vedi, l'atleta è il cavallo, ma l'atleta amazzone, l'atleta
0: No.
1: cavaliere.
0: L'atleta cavaliere, no, c'è anche l'atleta
1: Ecco,
0: amazzone,
1: anche
0: diciamo che
1: perché ci deve
0: facciamo,
1: stare la testa, ci deve stare il
0: sì,
1: fisico.
0: c'è parecchia preparazione atletica, cioè comunque diciamo, poi noi diciamo che i cavalieri non sono i migliori, la migliore immagine di uno sportivo, però no, diciamo che chi fa completo, comunque tutti, anche i miei colleghi, tutti i miei amici, abbiamo chi corre, cioè facciamo tutti sport, siamo seguiti da fisioterapisti, perché comunque siamo abbastanza
1: Eh
0: acciaccati,
1: sì,
0: e per
1: infatti.
0: reggere 12-11 minuti di cross, diciamo che non ti puoi permettere di avere un fisico che cede,
1: Vedi, io
0: ecco.
1: darei proprio il là alla federazione. Secondo me, dovrebbe essere inserito più sport anche proprio per il fisico del ragazzo, che ne so, tipo Pilates, forse i ragazzini non ci vanno,
0: Magari è
1: però
0: noioso.
1: sì, qualcosa dovrebbe essere insieme all'equitazione, no? Dovrebbe viaggiare di pari
0: Sì,
1: passo. Un movimento fisico ci
0: io
1: deve essere.
0: credo, so che abbastanza per certo che la FISE abbia studiato queste cose, penso che c'è un camp adesso, e Pratone o c'è
1: Ah, ecco,
0: stato,
1: vedi.
0: su questo aspetto della preparazione atletica che è fondamentale. Diciamo che ad alto livello la FISE ci ha sempre supportato. Io ricordo quando ho fatto il ritiro, i campionati europei junior e young rider, durante il ritiro di 2 settimane avevamo un preparatore atletico che ci iniziava a far vedere che cosa dovevi fare per poi riuscire a affrontare le gare, quindi quello era fondamentale. Si è un po' perso, diciamo che la cura della persona cavaliere si è un po' persa. Da noi in completo c'è un po' di più per fisiologia, perché ovviamente dovendo fare, non è più fatica, però oggettivamente un 12, 11
1: Certo,
0: minuti non è
1: no.
0: paragonabile, quindi dobbiamo avere una preparazione atletica un po' maggiore rispetto magari al salto ostacoli, anche se non è vero, perché anche quelli del salto ostacoli ad altissimo livello hanno una preparazione atletica eccezionale, quando parli di cavalieri che saltano gare di 1,60
1: Senti,
0: m. Quindi.
1: invece il lavoro che c'è dietro alla preparazione del cavallo da completo.
0: La preparazione del cavallo del completo, io sono un po' maniacale, quindi diciamo che ho tutta una pianificazione molto, molto mirata e molto serrata, perché comunque i cavalli devono fare condizione, perché devono fare condizione in pista, devono il giorno lavorare in piano, cioè da lavorare assolutamente sulle riprese, per poter migliorare il punteggio, perché se parti con un punteggio basso e quindi fai un'ottima prova di dressage, sicuramente sei avvantaggiato. Bisogna fare, ecco, il fiato, come dicevo, i galoppi,
1: Eh sì.
0: galoppare in pista, perché comunque 6 km alla fine c'è bisogno di prepararli, non è che si fanno così dalla mattina alla sera, anche perché nei 4 stelle i cavalli galoppano a 570 metri al minuto, che sono circa, mi sembra, sui 30 all'ora, quindi ecco, non è una cosa proprio che si va piano. E poi si deve saltare in concorso, poi si deve lavorare sulle barriere a terra, si deve lavorare sulle salite, sulla condizione, sulla preparazione atletica del cavallo. C'è un giorno dove avranno un giorno di scarico dal lavoro, dove magari gireranno la corda, faranno una passeggiata, andranno fuori, e poi ci sono tantissimi aspetti, ecco, lavorano in decontrazione. La differenza forse che abbiamo rispetto ad altre discipline è che noi usiamo non solo il campo. Cioè andiamo molto a trottare fuori sulle strade bianche, poi andremo in campagna a saltare, si faranno degli schooling, dei
1: Più
0: salti.
1: dinamico
0: Sì,
1: come
0: cioè,
1: sport.
0: è più
1: Sì.
0: vario, che è la cosa che a me piace di più, nel senso.
1: Senti, ma c'è un cavallo che ti ha cambiato davvero come atleta o come persona? Qualche cavallo che ti ha dato qualcosa in più? Ecco,
0: Sì, cioè, beh, ce ne sono tre.
1: i nomi.
0: Tre. Il primo è Esil, che è il cavallo con cui, che poverino, è morto l'anno scorso a 32 anni, però. Quindi diciamo che è stato in grande
1: L'hai
0: forma.
1: avuto
0: Io
1: a
0: l'ho
1: che età?
0: preso che ero junior,
1: Ecco.
0: è stato il primo vero cavallo buono che ho avuto, perché i cavalli che avevo prima erano bravi cavalli, però diciamo è stato il primo cavallo dove veramente era un cavallo che mi doveva aiutare a passare dagli junior agli young rider, quindi è stato il primo cavallo per me importante. L'abbiamo preso che era già abbastanza adulto, cioè

0: già 16 anni, quindi non era un giovincello, con tantissima esperienza, un maestro, ed è stato il mio grande maestro, col mio vecchio istruttore, è stato il mio più grande maestro e mi ha fatto capire cosa voleva dire fare questo sport mirando a un livello successivo, perché comunque sia, io ero young rider nel 2009. Quindi era una generazione dove Facebook
1: Eh
0: era
1: sì,
0: stato
1: erano
0: appena creato.
1: agli
0: Quindi
1: albori.
0: vedere cosa c'era al di fuori e com'era il mondo nelle gare internazionali all'estero non era possibile se non ci andavi. E quindi non è che potevi vederlo dall'internet, non c'era modo, potevi vederlo, ecco, vedevi i filmati, però non vedevi i retroscena che c'erano. E quello è stato il primo cavallo che mi ha permesso di andare all'estero, fare un campionato d'Europa Young Rider, di vedere com'era l'alto livello. E poi ho avuto French Boy, ce l'ho ancora, che però beh, ha 26 anni lui adesso, sta al prato, e lui è stato un cavallo stranissimo, è stato comprato quando era molto piccolo, avevamo 5 anni, non ho montato io per anni perché è stato dato a cavalieri, è stato un po', e tutti pensavano fosse un cavallo troppo difficile per me, perché io non avevo ancora l'esperienza, ed era un cavallo veramente molto particolare, abbastanza pazzo, abbastanza psicopatico, no, abbastanza, chi se lo ricorda lo può dire. Però con dei mezzi eccezionali, un cuore pazzesco, e per caso io l'ho montato un giorno, il mio istruttore era in vacanza, mi ha detto rimettilo in lavoro, fai delle passeggiate.
1: E ti sei innamorata
0: E
1: dello
0: no, e si è
1: sport,
0: scoperto
1: vedi? Ecco.
0: che con me lui era bravissimo. E con me lui era bravissimo, con tutti gli altri era veramente cattivo, con me era eccezionale, sempre molto difficile e psicopatico, però era un cavallo
1: Vedi,
0: che
1: questo
0: dava il cuore.
1: insegna, è da insegnamento a tanti ragazzi che oggi il cavallo non va, il cavallo va cambiato, compro un altro cavallo e
0: No.
1: no, perché il cavallo deve essere probabilmente lavorato o comunque devi trovare la giusta sintonia.
0: Secondo me bisogna, i cavalli vanno interpretati. Cioè, il problema che si pone adesso è che anche il cavallo, poi ci sono cavalli che magari non sono adatti a quello che uno gli chiede. Ma perché tante volte noi non interpretiamo i cavalli nel modo corretto? Cioè, ogni cavallo può dare qualcosa, ogni cavallo può essere eccezionale, secondo me. È come le persone,
1: Certo.
0: ognuno ha il suo talento e vanno capite le persone. E i cavalli è la stessa cosa, se noi vogliamo piegare i cavalli a come li vogliamo noi, non otterremmo mai nulla. Se siamo noi cavalieri ad adeguarci a quello che hanno bisogno i cavalli, allora al 99% i cavalli cercano di fare il meglio possibile. E a me questo cavallo French Boy me l'ha dimostrato con me, io mi ha permesso questo cavallo di saltare il mio primo campionato italiano senior, di saltare le mie prime coppe delle
1: Lo vedi?
0: nazioni e non l'avrei mai, ma nessuno l'avrebbe mai detto, ma io per prima, cavallo con dei mezzi pazzeschi, ma con una testa particolarmente difficile, molto spaventato, molto ansiogeno, molto diffidente dall'uomo, invece con me era una pecora.
1: Che bella storia. Allora,
0: E
1: noi purtroppo siamo
0: abbiamo
1: in chiusura con
0: finito.
1: te, è volato il tempo, però io
0: Esatto.
1: questa domanda te la devo fare. Ecco, la tua giornata tipo a casa,
0: La mia giornata
1: non
0: tipo a casa è un
1: esatto, non da
0: casino.
1: atleta.
0: La mia giornata a casa tipo a casa è un casino
1: Che cosa
0: perché
1: combini?
0: non ci sto mai praticamente.
1: Ecco, qui in
0: Quindi,
1: casa di
0: casa,
1: scuderia.
0: stamattina sono arrivata, sono svegliata con gioia, pensavo, la lavatrice si era incastrato qualcosa nel filtro, ho dovuto aprire, sono un disastro.
1: Sei un disastro,
0: Devo
1: quindi
0: essere
1: giornata
0: onesta,
1: tipo a casa, no,
0: sono veramente
1: meglio andare in
0: meglio
1: scuderia.
0: fuori. Sì, e a
1: Ecco.
0: casa sono veramente un disastro.
1: Tosca, io ti devo rinvitare perché ho tantissime domande ancora da farti. Intanto devo salutare i nostri amici di Italian Horse TV e Teleroma 56 e con te l'appuntamento è alla prossima, sicuramente
0: Va
1: sarai qui
0: bene,
1: con noi.
0: ok,
1: Grazie, Tosca.
0: grazie.

Ho aspettato un po', lo so, dovevo parlarne prima, ma non volevo fare troppa pubblicità, poi sembrare di parte, perché cari amici, oggi secondo voi, domanda giusto per la partenza, guardatemi, secondo voi di cosa parlerò oggi? Ditemelo, vai, vai, lanciatevi, lanciatevi, di cosa potrò mai parlare oggi come argomento principale della puntata di oggi? Sì, esattamente di lui. Proprio di lui che è il grande Tom Cruise. Esatto. Teniamola di sottofondo, visto che è quello oggi l'argomento. Parleremo di Top Gun, parleremo dei 40 anni dall'uscita del primo film, quello che stavate vedendo e avete visto alcune scene nella parte iniziale del programma, proprio perché 40 anni Tony Scott, i due fratelli Tony e Ridley Scott, che hanno creato un sacco di film. Tony Scott

caso che proprio quando apriva il film c'era proprio BAM! Il suo nome in grande, che ahimè Tony Scott è morto, perché sapete, i due fratelli Ridley, Tony ahimè è morto per una malattia e quindi è adesso rimasto solo Ridley, ma la memoria è ovvia in questo caso. Bene, però prima di iniziare a parlare di Top Gun, un po' di aneddoti, un po' di curiosità, le cose che sono successe in passato, apriamo ufficialmente la puntata, cari amici. Buongiorno, benvenuti, spero stiate bene, come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 con Yes We Are, il primo programma diffuso, lo sapete, questa prima parte la faccio da sola, poi dopo verrà Simona con la quale parleremo, magari anche con lei, e toccheremo gli argomenti di Top Gun, anche perché lo so che mi ha scelto ogni volta che mi vede, dice sempre mi rassomiglia a Tom Cruise, a parte gli occhiali, dovrei avere gli occhiali a goccia comunque, adesso giusto per capire. Allora, facciamo un percorso, viaggiamo un attimino in quello che è il film, cioè fate finta di tornare indietro nel 1986. 1986, se considerate che io sono del 77 e 87 avrei avuto 10 anni, avevo 9 anni. Ora, voi potete capire un bambino di 9 anni vedere e guardare Top Gun? Magari probabilmente non me l'hanno fatto guardare a 9 anni, probabilmente l'ho visto probabilmente dopo, qualche anno più avanti, perché ora non mi ricordo di preciso l'anno in cui perché i miei, l'ho raccontato molte volte, c'erano alcune scene che sicuramente erano un po'... come dire, erotiche per i tempi, attenzione, perché comunque c'è la scena in cui loro due fanno all'amore, che si baciano, e quindi si lanciavano con un limone duro abbastanza, e quindi era per me inguardabile, perché ero piccolo, e quindi i miei genitori decisero di cancellare quella parte mettendoci una pubblicità, perché vi ricordo che al tempo, se non potevi guardare il film la sera perché poi la mattina dovevi andare a scuola e ci stava, e lo registravi, avevi il videoregistratore, mi ricordo avevamo il videoregistratore della Nordmende, come la televisione, era tutto il kit, proprio gli piaceva la Nordmende, non so sa perché, e forse perché, o meglio lo so, ma questa è anche un'altra parentesi di quello che è il nostro mondo di una volta, le persone di fiducia, cioè papà aveva quello che vendeva elettrodomestici di fiducia, che era quello del paese, conosciuto da tutti perché vendeva della roba seria, perché non ti faceva le crepe, come si dice oggi, no? Era serio, quindi se lui ti consigliava, no guarda che il televisore migliore oggi è della Nordmende, mio padre lo comprava, si fidava, e allora dice prendi il televisore, comprati anche il videoregistratore della Nordmende, e quindi tu avevi tutto il kit, adesso non so neanche se esiste ancora Nordmende o meno, ma tu andavi dalla persona di fiducia, se te la consigliava qualcuno, lui era quello che no, perché lui ha il suo mestiere, dovevi comprare i mobili, vai da Stocco, io adesso mi ricordo quello che c'è, perché lui ha i mobili di qualità che durano, costano un po' ma durano, quello era l'idea di base dei miei genitori, ma dei genitori di tutti al tempo, perché oggi è vero, vai nei centri commerciali, vai da Ikea, e dici prendi un mobile, io adesso fuori al balcone ho visto, abbiamo dimenticato uno di quei mobiletti, i LAC, come si chiamano, i tech LAC, quelli lì, quelli quadrati, no? Con i quattro, l'abbiamo dimenticato fuori, è successo, l'abbiamo utilizzato, abbiamo pulito, è rimasto fuori, piovuto, il LAC è slack. Si è slaccato tutto quanto, si è aperto, si è completamente gonfiato e esploso. Perché? Perché sono mobili che, ovvio, tu paghi 30 euro, paghi quella cifretta lì, ed ecco che si possono anche rompere. Bene, quindi anche quello. E lo stesso i film, quando venivano fatti, non erano fatti per... Ah sì, ok, durano due mesi e poi se ce li dimentichiamo. Questo è anche riferito al cinema italiano, no? Quelli che sono i nuovi attori. Non te vi lamentate, fate film che non vanno bene manco al botteghino e poi volete anche che magari siano anche ricordati? La vedo molto difficile, però comunque sia. Tornando a Top Gun, era l'estate del 1986. La critica liquida, attenzione, Top Gun come intrattenimento frenetico ma vuoto.
se vedessero i film di oggi, vabbè. Il pubblico però lo trasforma nel film più visto dell'anno. I reclutatori della Marina piazzano banchetti fuori dai cinema. Voi immaginate, perché è così. Un'intera generazione di adolescenti maschi esce dalla sala con la sensazione di aver capito qualcosa di definitivo su se stessi e non ha niente a che fare con i cacciabombardieri, perché è così. Io ho deciso di diventare un pilota di aerei, poi la strada sono andate, però intanto il biglietto di volo l'ho preso, l'istituto tecnico aeronautico l'ho fatto, perché volevo, dopo aver visto Top Gun, in realtà dopo anche aver visto Aquile d'acciaio, che era un altro film che erano partiti sull'onda di Top Gun. L'intuizione, che cosa succede? Don Simpson legge un articolo sulla vita quotidiana dei piloti di Miramar, che è la base. Soprannomi, competizione, adrenalina, e ci vede un film, anzi di più, promette che sarà da qui all'eternità della loro generazione, ed è così è stato. La vera intuizione è controllare i diritti della colonna sonora. Danger Zone, Take My Breath Away è un Oscar e un Grammy. Quella che state sentendo ha vinto l'Oscar, l'altra, Danger Zone, hanno vinto i Grammy Awards, cioè... Cioè sono le canzoni dei film, sono canzoni bellissime che tu ascoltavi e ascolti, ma che poi ti richiamano subito al film. E al tempo era così, la colonna sonora ti riportava a quel film. Ora, io credo l'ultima colonna sonora sia stata quella del Gladiatore. Poi non mi ricordo altri film che abbiano una colonna sonora dedicata a quello. Sì, for film no, serie TV... Come si chiamano quelli giapponesi che ha quella quella lì, quella serie TV là. Però altre non c'è, cioè tu MacGyver riconoscevi la sigla di MacGyver, l'A-Team, Ghostbuster, Axel Foley, Top Gun, cioè tutti i film determinati, Rocky, cioè avevano una precisa colonna sonora e loro ci hanno visto lungo. Tony Scott voleva qualcosa in stile Apocalypse Now. Adoro l'odore del napalm al mattino. Un viaggio oscuro nelle viscere di una portaerei. Buchmeyer, che era sempre il solito produttore, con la semplicità dei produttori di lungo corso, gli disse: non credo proprio. Scott capì. era un film di piloti rockstar in cieli azzurri con jet d'argento. Anche Carpenter e Cronenberg furono valutati per la regia. Cruise fece tutto. Tom Cruise era a bordo prima ancora che ci fosse un regista, ma invece di accettare subito, fece finta di non essere interessato per ottenere qualcosa in cambio. Un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina, che ancora ci sono, anzi, vi invito a vedere una bellissima serie, se volete, su Netflix, che parla proprio dei Blue Angels e dei sacrifici che fanno. La pattuglia, appunto, acrobatica della Marina. Le nostre frecce tricolori, per intenderci. Lo stratagemma funzionò. Il volo si fece e Cruise vomitò anche l'anima. Così è, perché, anzi, la prima volta, finché non ti abitui a quella che è il G della gravità, vedo... Vomitò tutto, poi firmò il contratto e disse: yes, mi piace questa cosa, capito? Quindi ci sta un po' l'avventura che devono fare questi attori per iniziare. Poi Tom Cruise, sapete com'è, è un personaggio fantastico e unico in tutto quello che fa. Poi c'è il mito di Val Kilmer non voleva farlo, evitò Tom Scott per settimane. Quando il suo agente lo convinse ad andare ad un incontro, ascoltò educatamente e si alzò per andarsene. Scott lo inseguì fino all'ascensore e si piazzò fermo davanti alle porte. Sarà grandioso, gli disse, ci saranno i jet, lo so che non vuoi farlo, ma è

Lui era un altro mito. Lui era un altro mito degli anni 80, no? Che oggi vediamo così un po' invecchiato, ma il suo smalto c'è sempre. Cari amici, ben ritrovati a questa puntata dedicata completamente a lui, a quello che è il super figo. Sì, stiamo parlando, come vedete anche dal mio abbigliamento, cari amici, sono Mauro Caputi e stiamo parlando di Top Gun, raccontando, visto che settimana scorsa c'è stato il 40° anniversario, per due giorni hanno mandato in onda nei cinema, hanno fatto vedere di nuovo il film restaurato, eccetera, super figo, di Top Gun e poi anche Maverick, quindi due giorni dedicati completamente a questo film. Stiamo raccontando, vi faccio un esempio: avete presente la scena del tramonto dove si vede la nave, gli aerei che decollano con quel sole? Era una particolare scena, cioè lui voleva quell'immagine lì. Bene, quell'immagine lì è costata, pensate un po', ben $25,000, che al tempo erano un po' di soldini. Tony Scott voleva un controluce specifico su un decollo, ma la porta aerei si era già spostata di rotta. Tony Scott, no, capitano, allora possiamo fare? Il capitano dice: uè Tony, per riportarla in posizione ci vogliono circa $25,000. E Tony dice: ma che problemi ci sono? $25,000, dove sta? Aspetta, ti stacco l'assegno. E staccò l'assegno appunto di $25,000 per far muovere nuovamente. I piloti della Marina fatturarono a circa $7,600 l'ora, perché giustamente devi pagare il pilota, fare le cose, sposta la nave, rimetterla in posizione nello stesso momento del controluce, quell'ora, quell'orario là, perché poi devi aspettare il tramonto del giorno dopo e devi sperare che le condizioni meteo ci siano tutto. Quindi non è proprio facile fare sta cosa, però giustamente la USS Enterprise doveva essere inquadrata in quel preciso istante, in quel preciso momento, proprio perché nella sua testa Tony Scott aveva questo, perché appunto il realismo, Tom Cruise non è la prima volta che fa ste mattate super costose, anche nell'altro film Vanilla Sky, la scena della Ferrari dove c'è lui in Ferrari a New York solo a Times Square gli è costata $1,000,000+ quindi un pochino di... Allora, su, quando guardate il film noterete che c'è un ringraziamento al pilota Art Scholl, veterano con crediti che ovviamente includevano Tuono Blu e Uomini Veri. Precipitò in mare al largo di San Diego durante le riprese. Ahimè, aveva 53 anni, il suo corpo non fu mai recuperato e gli fu dedicato il film. Pensate un po', questo Top Gun fu usato anche come strumento di reclutamento, come ne stavamo parlando prima. Nessuno l'aveva pianificato. Nell'anno dopo l'uscita, 20.000 nuovi militari in servizio attivo, 16.000 solo nella Marina. I reclutatori erano fuori dai cinema. Tecnicamente è irregolare, i regolamenti infatti vietavano di endorsare prodotti commerciali, ma nessuno applicò la norma. Top Gun completò la riabilitazione delle forze armate americane dopo il Vietnam, sapete, dopo il Vietnam è così. Allora Tarantino, il commento, e chiudiamo con questo, secondo Tarantino nel 94, che analizzò Top Gun, disse: si tratta della storia di un uomo che lotta con la propria omosessualità. Ora va bene Tarantino, ma Buckmeyer nel 2021 non smentì: le persone possono interpretare un film come vogliono e trovare qualcosa che i realizzatori non sapevano di star toccando. La scena della pallavolo, che dice Cruise, Kilmer, Rossovich a torso nudo, sudore finto, rallentamenti nella narrativa per una generazione di giovani che faceva i conti con la propria omosessualità, non era un'illusione da decodificare, era una conferma. In piena era Reagan questa roba era proprio scontata. E allora questi sono ovviamente commenti che poi fanno, non lo so, io non ci vedo niente, due amici che giocano a pallavolo a torso nudo come facevamo con i miei amici, non vedo niente di male. Detto questo, cari amici, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo con Simona per la seconda e la terza parte. Da Mauro Caputi è tutto, sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo sei anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Bert e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile, impareggiabile, è quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente...
1: Ora tocca a noi.
2: Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sa benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fa questo mestiere, quindi insomma, ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: onestamente
2: bastando.
1: Luci pochine, zero.
2: Bravo, tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A, però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti che, come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone.
1: Eh già.
2: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big, sì, oggi che sono nell'incertezza più totale. E quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo.
2: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, quando tuona poi quasi sempre piove. No.
1: Direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
2: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì,
1: sì,
2: io ho fatto la mia disamina, ho detto, va, si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi, ho detto ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione

0: che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus con risultati insomma importanti, c'è anche la questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina di andare allo Stadium e incontrare la Juventus, sei d'accordo con me?
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene, la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino. Cioè, diciamo, tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine, sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un romanzo, un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì, sì.
0: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo, non far fare la Champion per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina, che non aveva niente da chiedere da questa stagione, e il Torino, che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi, vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, il pareggio, diciamo, ok? Quindi poteva finire in parità, e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia, e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine, se vai a analizzare la stagione della Fiorentina, a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati, le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
0: In senso, finisco, perché sì, noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare degli gol in porta.
1: No.
0: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKennie, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che era regolare, tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi là si apre un'altra parentesi.
0: Sì, una parentesi
1: che errori arbitrali, eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, mai a chiedere. Sì. Ma siete sicuri che non era fallo, ovviamente?
0: Sì, sì, sì, assolutamente no. Però lo sai che per campanilismo, quando puoi fare un furtarello alla Juventus, il tifoso ne trae bene giovamente, insomma, gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo. Però, insomma, è chiaro che adesso i dubbi principali, restando in casa Juventus, sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti. Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come li paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella, come si suol dire. A me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono i loro treni, il loro aeroporto. Cioè, Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego.
1: Sì, sì, sì.
0: Nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B. Cioè, io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta.
1: Che sbaglia management sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: Cioè, prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare, anche se me lo permetti, sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti, che parzialmente li possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio, l'unico responsabile del fallimento della stagione della

0: Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio. Le conviene con me?
1: Sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: il management. Ha messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A. Giusto?
1: Sì,
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se chi sbaglia meno, diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono i giocatori, sono quelli che determinano. L'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora stai emergendo, hai visto quante notizie anche su tutto il mercato web, su De Zerbi,
1: certo,
0: allenamenti fogli alle 4 di mattina. Cioè, io non sono l'allenatore, è Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita, perché di questo si parla, no?
1: Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami ti interrompo, sì, lo stesso sì. Conte esaurisce, infatti andrà via, esaurisce gli ambienti dove lavori in 2-3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo, spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai è entusiasmato più di tanto, vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine, cioè a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili, cioè non devono essere scienziati, purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la certo scelta di andare su Juric,
1: certo,
0: però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per inesperienza, per gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, perché la Serie A oggi propone tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan e Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutta
1: l'anno, la Juve è tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è chi ha fatto peggio,
0: ma ti ci vuole una cosa del genere, Vincenzo,
1: no?
0: C'è la squadra della Juventus che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante al netto dell'infortunio di Dusan Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è il fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se da, giusto?
1: Certo, certo.
0: Gli errori poi li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto alla Lega, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti,
0: certo,
1: di meno, e
0: certo,
1: soprattutto
0: certo,
1: tu che sei un addetto ai lavori, quando sì. sbagli il mercato

0: uno, due o tre anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai
1: Esuberi, i
0: svendere,
1: famosi esuberi,
0: esatto, che dovrai
1: che dovrà.
0: svendere e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
1: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi per liberarti di alcuni esuberi devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via. Mi
0: Certo,
1: spiego? Quindi,
0: certo,
1: cioè, fossero la
0: pagare parte degli
1: svendita, sarebbe la
0: stipendi,
1: migliore delle
0: rimetterci.
1: ipotesi, capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore a accettare una rinnovata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. La migliore, magari tu, quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, che ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire. Al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni vedi Compioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no? Se
0: Certo.
1: no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico-sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, che ancora. Ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
0: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo anche in
1: Certo.
0: casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza
1: Vero,
0: tanti
1: vero.
0: giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima. C'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
1: Allora, è una domanda complicatissima, perché
0: Cioè.
1: tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale e come sempre, quando c'è, come ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire,
0: Sì.
1: ok? Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan ha dato comunque un input non indifferente. Poi c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le figure, io sono per le strutture allargate, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto è lo stesso problema che ha la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la
0: Molte,
1: Juventus
0: molte,
1: attuali,
0: molte, molte.
1: tantissime.
0: Infatti in campo
1: Rispetto
0: si sono
1: dei.
0: messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
1: Benissimo, che sono organizzate, perché a volte vedi quel
0: Sì.
1: pareggino sembrava manna dal cielo per tutti e due, invece una delle
0: Invece.
1: due rischia di rimanere fregata. Vedi a
0: Assolutamente.
1: volte questi, vabbè, lasciamo perdere.
0: Vabbè.
1: Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno deve avere sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, con competenze specifiche. Rispondono eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico: Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua. Può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici. Parlando di Fiorentina,
0: Sì.
1: non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso per la Juventus e per il Milan. Io sinceramente, Vincenzo, mi metto nei panni di un tifoso del Milan o della Juventus. Se io oggi volessi prendermela con chi ha fallito, ma sai, non saprei individuare un responsabile unico?
0: Ma perché
1: Un guglione.
0: Perché un buglione... come sai, è tutto a cascata, no? Perché parte sempre dalla proprietà, passando per i dirigenti, scelti dalla proprietà, i dirigenti che scelgono gli allenatori, i giocatori, la squadra, eccetera.

0: Terapia naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Giani, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanolio o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
6: Sì, sì.
5: Perché
6: sì.
5: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
6: no.
5: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pierausilio, hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
6: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia le plusvalenze.